Tutta l'energia e lo stile inconfondibile di Little Tony con Mai più ti cercherò, la splendida e travolgente versione italiana di Ain't Gonna Cry No More, un pezzo intramontabile che abbiamo dedicato con grandissimo affetto a Nina e Franco Fedele. E il nostro viaggio nel tempo continua con questa, una curiosità storica del 65 su etichetta Clan. Il brano è la cover italiana di un successo mondiale del duo Peter e Gordon, scritto originariamente da Paul McCartney e John Lennon, i quali però decisero che non era adatto al repertorio dei Beatles. Questo bellissimo salto all'indietro nel tempo è dedicato ad Anna Di Palma. Per l'adattamento in italiano venne chiamato Don Becky, che ignorò il testo originale per scrivere la storia di un amante abbandonato che stranamente non la prende affatto male. Per il lancio promozionale l'etichetta tenne segreta l'identità della cantante, presentandola semplicemente come la ragazza del clan, dato che era l'unica donna della scuderia. Sul piatto di giradischi ecco Milena Cantù con Un mondo di bene.

un piccolo e affascinante mistero discografico degli anni 60 che ha fatto la storia del pop nostrano. Ma ora basta con le parole, è il momento di riaccendere il rock and roll vero, quello che ti entra dentro e ti scuote le ossa. Eccolo qui, il molleggiato più famoso d'Italia, pronto a trascinarci di nuovo nel suo universo fatto di ritmo irresistibile, ironia travolgente ed energia pura. Questa traccia, che va in onda per l'amica Mariani Saracino, ha un testo italiano scritto a quattro mani da Luciano Beretta e Michi Del Preti, è in realtà la travolgente cover di un pezzo originale intitolato In the Mood, riadattato da Billy Williamson e Johnny Grandi, storici componenti della mitica band statunitense Bill Haley and His Comets. Con questa cover Celentano gioca col ritmo introducendo il brano con una delle sue celebri riflessioni, ricordando che la bomba del rock era scoppiata solo 12 anni prima. Energia pura per scuotere questa domenica mattina. Alziamo il volume della radio. Ecco, per Mariana arriva Adriano Celentano con L'ora del boogie.

0: Adriano Celentano, da sempre innamorato delle sonorità americane degli anni 50, ha vissuto in prima persona quegli anni ruggenti della giovinezza, assorbendone lo spirito e contribuendo a portare quel sound unico e rivoluzionario nel panorama musicale italiano. Ora ci fermiamo un momento. Dopo Celentano è sempre giusto il tempo di respirare insieme e poi torniamo a far girare le emozioni. Torniamo subito.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: Eccoci di nuovo a Giradischi, dopo Celentano e il suo travolgente boogie. Speriamo che il tappeto del soggiorno abbia retto all'assalto dei ballerini improvvisati. Avete risparmiato un po' le gambe durante la pausa? Bene, perché il meglio deve ancora venire. Ora facciamo un salto nel 79 per riscoprire il talento originale e raffinato di un cantautore che ha saputo distinguersi nel panorama musicale italiano con uno stile inconfondibile. Parliamo di Enzo Carella, autore di un pop sofisticato, sensuale e decisamente fuori dal comune. Questo brano è una traccia colta, struggente e fortemente introspettiva, in cui l'artista canta le complesse sfaccettature e i tormenti di una relazione sentimentale difficile. La voce espressiva di Carella e i testi sinceri, scritti insieme al geniale parolieri Pasquale Panella, fondono generi diversi, creando un'atmosfera sospesa tra pop, funk e cantautorato puro, capace di toccare corde emotive profonde e personali. Una bellissima richiesta per augurare una buona domenica a Cristina Monti. Splendida musica, ecco Enzo Carella con la sua Barbara.

0: Babylon. Oh, Babylon. I love you, Babylon.
1: Un'opera d'arte raffinata che fotografa perfettamente la genialità e la sperimentazione musicale di fine decennio. Adesso rallentiamo un po' il ritmo e lasciamo spazio alle emozioni con questo brano che va in onda per gli cari Alfio e Nancy. Una canzone che parla d'amori con parole semplici che sembrano trovare da sole la strada per arrivare dritte al cuore. A te di Gianni Morandi nasce proprio così, una delle canzoni d'amore più celebri scritte da Jovanotti. Gianni Morandi ne ha realizzato una sua interpretazione mettendo in risalto tutta la dolcezza e l'eleganza del testo con quella voce che sembra conoscere ogni sfumatura dell'amore. Costruisce un brano che non ha bisogno di effetti, solo di verità. È una canzone che non corre e mentre la ascolti ti accorgi che ognuno di noi ha avuto almeno una volta qualcuno a cui dire a te, senza aggiungere altro. Ecco per Nancy e Alfio la toccante a te. Un abbraccio, ragazzi.

respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro pronto a difendermi, con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto, mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro l'aria come bollicine.

dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho vista piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

Sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te. Che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando

grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei mio amore grande, il mio grande amore.

un brano che non alza mai la voce, ma resta lì, vicino, come una mano che ti sfiora. A te è Morandi nella sua forma più sincera, essenziale, diretto, umano. E adesso, con questa dolcezza che resta nell'aria ancora un momento, cambiamo registro e mettiamo sul piatto un brano dal graffio inconfondibile, pubblicato nel 74 e incluso nell'album omonimo. Questo successo contribuì a consacrare definitivamente la popolarità di Giampiero Anelli, meglio conosciuto come Drupi, uno degli interpreti più amati della musica leggera italiana, con la sua voce roca, intensa e immediatamente riconoscibile. Drupi seppe conquistare il pubblico italiano e internazionale, trasformando questa canzone in un classico senza tempo. Questa canzone per Giovanni è un pezzo melodico dal ritmo accattivante, capace di mettere in risalto il timbro vocale unico, sporco e straordinariamente espressivo dell'artista pavese. I testi affrontano un tema universale. Ottima scelta, come sempre, Giovanni. Ascoltiamola insieme. Drupi in Fammi volare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Tornati a Giradischi. Se avete approfittato della pausa per fare un caffè, tranquilli, siete tornati giusto in tempo. Se invece avete fatto una pennichella, sveglia che la musica riparte. Con una ballata romantica del 72 caratterizzata da un motivo melodico incredibilmente orecchiabile, a portarla al successo internazionale è una band campana, Santo California, che ha dominato le classifiche pop degli anni 70, prima che l'ondata della musica da discoteca cambiasse radicalmente le mode del decennio successivo. Il brano dal titolo Monica, che fu richiesto da Teresa di Palma, racconta la devozione assoluta di un uomo innamorato che descrive la sua donna come la creatura più bella e speciale che abbia mai incontrato nella sua vita. Un vero manifesto della canzone melodica italiana.

Monica, un pezzo intramontabile che accende una bellissima e sana nostalgia nei cuori di Teresa e tutti gli appassionati di quel decennio favoloso. Adesso prepariamoci a cantare a squarciagola con un brano pubblicato nell'80 che ha letteralmente proiettato Enzo Ghignazzi in arte pupo ai vertici assoluti della scena pop italiana e internazionale. Questa la mando in onda per Rita, la nostra ascoltatrice che ama tantissimo questo cantautore toscano nato a Ponticino. Lui ha costruito una carriera pluridecennale dimostrando una straordinaria capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato musicale e mantenendo intatto il suo immenso fascino sia sui fan della prima ora che sulle nuove generazioni. Questa traccia è una ballata pop romantica ed energica che celebra la forza invincibile di un amore profondo, complice e appassionato tra due persone. Tutto per te, Rita, e buon ascolto a tutti con la celeberrima Su di noi di Pupo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Ben ritrovati amici di Giradischi. Durante la pausa abbiamo controllato i dischi, sono ancora al loro posto, la puntina pure e noi anche. Quindi si riparte alla grande e per questo rimaniamo nei primi anni 80 con una splendida ballata intima e confidenziale scritta e interpretata da un ambasciatore della melodia italiana nel mondo. Il brano Solo Noi fu pubblicato nel 83, riscuotendo un successo clamoroso non solo in patria ma in tutta Europa per il grande Totò Cutugno. I testi riflettono con delicatezza la connessione magica, il legame unico e complice che unisce una coppia profondamente innamorata. La voce calda, graffiante e piena di sentimento di Cutugno dona un impatto emotivo straordinario al pezzo, confermando la sua statura di fuori classe della canzone d'autore. Per un ascoltatore speciale di Radio Italiana, ecco il grande Totò Cutugno con Solo Noi.

Una melodia appassionata, perfetta per fare di colonna sonora ai vostri ricordi più cari in questa splendida mattinata. Siamo arrivati purtroppo all'ultima fermata di questo nostro meraviglioso viaggio domenicale, ma per salutarci come si deve, facciamo girare sul piatto un ultimo grandissimo brano, una gemma che racchiude tutta la magia e l'emozione degli anni d'oro, Coriandoli. Una canzone splendida che porta con sé tutta l'eleganza interpretativa e il fascino senza tempo della Tigre di Cremona. Un brano delicato, raffinato e incredibilmente coinvolgente, che conferma ancora una volta il talento immenso di un'artista unica al mondo. E oggi questa perla vogliamo dedicarla con tantissimo affetto a una nostra grande ascoltatrice, Patrizia Alessio, che ama Mina alla follia e non perdi mai l'occasione di lasciarsi incantare dalle sue straordinarie interpretazioni. Cara Patrizia, questa è tutta per te, per regalarti un momento speciale. Da giradischi, alzate il volume e lasciatevi conquistare. Ecco a voi la grandissima Mina con Coriandoli.

alla classe inconfondibile di Mina con Coriandoli, una dedica speciale volata dritta al cuore della nostra amica Patrizia Alessio. Che emozione e che voce intramontabile! E con quest'ultima splendida emozione si spengono le luci sul nostro giradischi per oggi. Due ore volate via troppo in fretta, passate insieme a rivivere la musica più bella del mondo. Io voglio ringraziare di vero cuore tutti voi per avermi fatto compagnia e per aver condiviso i vostri ricordi. Vi ricordo che l'appuntamento con la nostalgia e la grande musica italiana torna domenica prossima. Nel frattempo continuate a scrivermi a giradischi15@aol.com o mandate i vostri sms per richiedere i vostri brani del cuore. Buona continuazione di giornata a tutti voi, un grandissimo abbraccio da Ross, e come diciamo sempre, la musica più bella suona solo qui. Ciao ragazzi, a domenica prossima.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.

0: del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori, nell'amore e nella pazienza di Cristo siano con tutti voi. Eccoci, siamo qui, sedetevi un momentino, per favore, just be seated for one second. I have to welcome a family who has a little child to be baptized next month, and the name of the child is Alessio. Would the parents, Nicole and Sam, come forward, please? Ah, this is the first child. This is the one who is to be baptized. Okay, welcome. Just stand here, turn towards these people. Stand up here. Give them a round of applause. E l'applauso è più per il bambino e anche per i genitori, e anche per il fratellino. Welcome. We welcome you, and he will be welcomed in July sometimes. How old is he? 9 months. Okay, auguri. Complimenti. Thank you. E benvenuti. Alcuni di voi siete qui perché dopo la messa c'è la castagnata dei trevisani nel mondo. Benvenuti anche a voi che magari venite in occasione di alcune feste sociali. Stamattina facciamo memoria del signor Gelsomino Penna, che è deceduto un anno fa. Veramente l'anniversario era il 4 di giugno. Oggi che giorno è? Oggi è giorno 7. Lui aveva fatto 90 anni l'11 di maggio ed è deceduto circa un mese dopo, e quindi la famiglia è qui questa mattina a ricordarlo. Gelsomino Penna, Domenico Arcirò, credo che sia pure un anno che è morto, Giovanni Caroscio, Carmelina, Ernesto, Francesco Braiotta, Angela e Michelangelo Mercuri. Sono alcune persone che vogliamo portare in preghiera. La foto di Gelsomino è lì con un bel mazzo di fiori, perché lui era un giardiniere numero uno, eh? Aveva il pollice, come si dice, il pollice? Il pollice verde. State belli seduti. Signore pietà.
1: Signore,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Now we stand and we give glory and praise to God con il canto del Gloria. Gloria a Dio nell'alto.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra.

0: Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, concedi che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.

0: Celebra il Signore Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo, tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. È parola del Signore.
1: Amen.

Poiché vi è un solo pane, benché siamo molti, noi siamo un corpo solo. Se vi scandalizzate questa mattina di alcuni pensieri che condivido con voi, mi perdonerete, però non denunciatemi all'arcivescovo di Adelaide, per favore. Inizio con questa semplice domanda, che è una domanda magnifica, umanissima, che ci pone uno dei salmi. Vi è qualcuno qui che ama la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? C'è qualcuno che vuole vivere per lunghi giorni felici? Sì, io lo voglio, giorni che siano lunghi e soprattutto felici. Li voglio per i miei parrocchiani, li voglio per i miei cari, per i miei familiari e anche per me. Qualcuno vuole gustare la vita? Sì, certo, io voglio gustarla, assaporarla, goderla questa vita dolce e amara allo stesso tempo. Minacciata e desiderata, alle volte questa vita è come un deserto arido, senza acqua, alle volte è come acqua limpida che sgorga dalla sorgente. La risposta a questa domanda dove la troviamo? C'è qualcuno qui che ama la vita e vuole vivere lunghi giorni felici e gustare il bene? La domanda è questa e la risposta è: Gesù con la sua carne da mangiare, con Dio che ha la forma di un pane da mangiare, è la risposta. Pane da nutrirsene per essere vivi, con il rabbi di Nazareth che ha questa pretesa eccessiva, esagerata, e Gesù dice: io vi faccio vivere. Volete vivere? Io vi faccio vivere. Vediamo come il Vangelo che abbiamo ascoltato, capitolo 6 di Giovanni, riporta un po' la crisi che Gesù ha incontrato durante la sua predicazione, quando la missione di Gesù, la sua predicazione sembra essere un fallimento. Prima tutti lo applaudivano e poi tutti lo lasciavano. Perché gli ascoltatori se ne vanno in massa dopo aver aspramente discusso con lui? E anche tra i suoi discepoli molti sono presi da uno sconforto, da una vertigine, e abbandonano la partita, come qualche volta i tifosi di calcio, i tifosi della propria squadra, vedono che la propria squadra perde di 2 o 3 gol all'inizio, se ne vanno via dallo stadio. E lui, il maestro della libertà, Gesù, anziché pregarli e supplicarli di rimanere, Gesù dice: volete andarvene anche voi? Volete andarvene? Quindi Gesù è maestro di libertà. Volete andarvene anche voi? Andatevene. Avete la scelta, scegliete o di restare con me o di tornare a casa vostra. E il Vangelo della crisi di Cafarneo oggi riporta 8 versetti. I'm not sure if you are familiar with the Bible, the chapter 6 of the Gospel of John, riporta 8 versetti questo Vangelo che ho appena letto per voi, ma tutti imperniati sull'idea che Gesù ripete costantemente 8 volte, 8 versetti: chi mangia la mia carne vive, vive per sempre, una vita indistruttibile. 8 volte, quasi un ritmo incantatorio, una divina monotonia, sembra come una percussione di tamburo che continua a battere, questo tamburo grande. Questo è lo stile di Giovanni, Giovanni l'Evangelista. Lui avanza per cerchi concentrici, per cerchi ascendenti come una spirale, come quando tu getti un sasso nel lago, nell'acqua, e vedi i cerchi delle onde che si allargano e arrivano fino alla sponda del lago. Questo è il discorso di Gesù: mangiate la mia carne e bevete il mio sangue. Un invito che sconcerta un po' sia gli amici e anche i suoi avversari. La motivazione è sempre diretta, per vivere. Semplicemente per vivere voi dovete mangiare. Altro una cosa è vivere
è un'altra cosa, è lasciarsi vivere, perché molte persone chiedono a campà, come si dice in lingua dialettale. Questa incalzante convinzione di Gesù di poter consegnare qualche cosa che cambia la qualità della vita, che cos'è? È la sua vita dentro di noi. La sua vita dentro di noi, perché lui è presente in me. Non semplicemente quando mangio il pane dell'Eucaristia, voi venite alla comunione e io celebro la Santa Messa, ma faccio mia la sua carne, la sua umanità, il suo modo di pensare, il suo modo di vivere tra gli uomini, di abbracciare e di toccare, di lottare lui in me come il lievito dentro il pane, come pane dentro il corpo, come il corpo dentro l'abbraccio dell'altra persona. Allora questa è la festa del corpo e del sangue del Signore, che non è semplicemente la festa dell'Eucaristia, è molto, molto, molto di più. Il corpo e il sangue del Signore in me, non solo nel tabernacolo dorato, non solo nel calice, nella patena, ma dentro di me. Gesù vive dentro di me, essere vivi della vita di Dio. Allora quando io mi metto davanti a questa fontana che è il Signore, e ciascuno si può presentare davanti al Signore in modi diversi, ciascuno ha il suo modo di rapportarsi con il Signore, un Dio che si fa cellula del mio corpo, respiro il suo respiro, faccio i suoi pensieri, mi trasforma continuamente a sua immagine e somiglianza. Dio in me, lui mi assorbe, io lo assorbo e lui mi trasforma. Famoso autore italiano ha detto: l'uomo, la persona umana, è l'unico animale che ha Dio nel proprio sangue. Potete vivere di me, potete prendere la mia vita come fermento della vostra vita, come misura alta del vivere, come lievito dentro il pane, come seme che viene seminato nella terra, come sangue che scorre nelle vene. Allora conoscerete cosa vuol dire vivere davvero, mangiare e bere è molto, molto, molto di più che non accostarsi semplicemente alla comunione, e fare comunione con Lui, con tutto quello che Lui ha vissuto. Gesù non è venuto sulla terra per inventare riti nuovi, ma per portare una umanità nuova, con la sua umanità, con il suo corpo. E noi non siamo chiamati semplicemente a fare comunione nella comunione della messa. Io di comunioni e di messe ne ho dette tante, decine di migliaia, e mi hanno forse anche aiutato, ma il Signore ci dà il suo corpo anche al di fuori delle mura della Chiesa, anche al di fuori della liturgia della Messa. Il Signore ci dà il suo corpo quando noi assimiliamo la bellezza di Gesù, assimiliamo la sua libertà, assimiliamo la sua vita, il suo modo di accogliere, di incontrare gli altri come lui accarezzava, consolava. Quando uno era in presenza di Gesù era come se volasse. Noi possiamo somatizzare, cioè assimilare Cristo, il suo Vangelo, e lo possiamo fare perdendoci qualche volta nella preghiera, perdendoci qualche volta nel roveto ardente del suo Vangelo, perché assimilare il Vangelo vuol dire cambiare la propria vita, scottandosi magari con i poveri, con la loro fame. Non è un sacrificio, perché per stare bene l'uomo deve dare, e Dio per stare bene deve dare, e altro non vuole fare che donarsi a noi. Questa è la vita. Per qualcuno che ama la vita e vuole vivere lunghi giorni felici, questa è la risposta: provare a rendere il tuo corpo, il corpo di Cristo, ad assimilare Cristo, il suo Vangelo.
Noi diciamo vado a fare la comunione, vado a prendere la comunione, ho fatto la comunione. Forse non è tutto giusto. È un'affermazione un po' approssimativa. È Cristo che viene a fare comunione con me. È Lui che mi desidera, è Lui che mi chiama, è Lui che mi ama, è Lui che mi aspetta ed è felice quando io mi alzo e mi muovo per andare incontro a Lui. Io posso solo accogliere l'ospite dolce dell'anima. E le parti si rovesciano, non sono io il più importante, è Lui il protagonista, non io. Io faccio pochi metri, Lui ha attraversato favolose distanze, ha percorso millenni dopo millenni per arrivare fino dentro qui, dentro di me. Certo, non ho granché da offrire a Gesù. Magari non mi sono neanche preparato. Magari la mia vita è una casa disordinata. Sono solo una persona con la storia un po' accidentata, ma sono contento di accoglierlo. Vieni, Signore, anche se la mia casa è disordinata. Anche se la mia casa non è pronta, non lo sarà mai, ma tu entri e resta sotto il mio tetto. E dopo che Lui ha fatto comunione con me, in quel momento di silenzio, magari un secondo, un minuto, allora io cerco di spremere i miei pensieri, qualche parola da dedicargli, ma quanto poco riesco a tirare fuori dalle pieghe della mia vita. Magari niente. Allora finisco per dedicargli solo un po' di silenzio. Gli dedico il silenzio del ringraziamento. Ho solo parole povere, ma il silenzio è fresco e vivo, come se dicessi eccomi. Abbiamo fatto questo bel canto all'inizio, eccomi. Guarda, Signore, non ha nulla degno di un Dio, nessuna parola, e tu dovresti allontanarti da me, lasciarmi. Tu dovresti andartene, dovresti scegliere qualcun altro più degno di me. Qui da me troverai ben poco, molto poco, Signore. Ma cari amici, Lui non ci ha mai, mai, mai lasciati. Lui non se n'è mai andato lontano da noi. È ancora qui, questa mattina, in questa festa, e bussa alla porta del mio cuore, del tuo cuore, e attende che io gli apra e che tu gli apri per accoglierlo come dolce ospite dell'anima, non solo nella comunione, in tutta la mia vita, anche fuori di chiesa.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. E per opera dello Spirito Santo si è

Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Fratelli e sorelle, riconoscendo nel corpo e nel sangue del Signore il vero nutrimento per la nostra vita, preghiamo il Padre perché ci doni la grazia di essere autentici cristiani. Preghiamo e diciamo: donaci il tuo pane, Signore. Signore Gesù, che hai voluto rimanere in mezzo a noi, nel pane della vita e nel calice della salvezza, assisti la tua Chiesa, confermala nell'unità del tuo Spirito. Preghiamo. Signore Gesù, sei vicino ai poveri e ai malati, benedici le persone impegnate nel servizio del prossimo e degli anziani soprattutto, sostienile e dona loro la gioia di scoprire nell'Eucaristia la sorgente dell'amore senza limiti. Preghiamo. Perché nella la celebrazione dell'Eucaristia sia in tutte le comunità cristiane il momento in cui ognuno trova la forza per comporre discordie, liti e superare tutte le divisioni e contrasti. Preghiamo. Perché l'Eucaristia sia forza per i deboli, alimento per i martiri, pegno di vita eterna per quanti si fanno pane spezzato per il prossimo. Preghiamo. Signore Gesù, che vivi nella nostra comunità, donaci di desiderare sempre il nutrimento eucaristico per assaporarne la divina grandezza e diventare per essa dono per i fratelli e sorelle. Preghiamo. Per tutti i defunti che abbiamo già nominato all'inizio della Messa, perché loro hanno ricevuto il corpo di Cristo, qualcuno anche spesso prima di morire, e questo sia stato un anticipo per loro, per godere la gloria eterna con gli angeli e i santi in paradiso. L'eterno riposo, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro umano, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore. Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Sorelle e fratelli, stando ora in piedi, pregate. Pregate insieme con me perché il mio e il vostro sacrificio sia veramente gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Concedi benigno alla tua Chiesa, al Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nell'offerta del pane e del vino che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente e Misericordioso, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza, il suo sangue per noi versato è bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli dal cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni del pane e del vino con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versata per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e quella qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ti ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi questa Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Gelsomino, di Domenico, Giovanni, Carmelina, Ernesto, Francesco, Angela e Michelangelo. Di tutte le persone decedute anche recentemente nella nostra comunità e nelle nostre famiglie, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Battista Scalabrini e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria. Per

Magari ci ricordiamo, mentre ci prepariamo a cantare questa preghiera del Padre nostro, che non di solo pane vive l'uomo, non solo di cose materiali, neanche solo di castagne, magari una volta all'anno vanno bene anche le castagne, magari anche altre cose. Il cibo spirituale che Dio ci offre abbondantemente ogni giorno, perché Dio non solo vede e provvede, ma Dio è un Dio ricco di bontà e di misericordia. Preghiamo, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino

0: e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco Gesù che è il pane della vita. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Prima di alcuni avvisi e della preghiera finale, consegno l'Eucaristia a Maria, che porterà alla sua sorella Carla, a nome di tutta la comunità. Non è un favore che lei fa, ma è un ministero che fa a nome di tutta la comunità. Leggerai per lei anche la parola di Dio, magari con qualche piccola spiegazione, e dirai che abbiamo pregato anche per lei, includendola nell'elenco dei malati. Grazie.

0: Per favore rimanete seduti per questa ultima preghiera, poi vi darò alcuni avvisi e nel foglietto della messa ci sono benedizioni solenni, solemn blessing at the end of the mass. Please remain seated. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Allora, oggi è il 7. Io sono arrivato qui in questa parrocchia il giorno 2 di il 2 di giugno del 2023, 3 anni fa, e il mio contratto, meglio l'appointment del mio superiore, era per 3 anni, quindi sono rimasto senza lavoro perché non mi è stato rinnovato il contratto, quindi sarò in cerca magari di qualche altra parrocchia. Scherzo. Sono arrivato qui che era il 2 di giugno. Magari se avete pazienza per un minuto, forse la predica era troppo lunga, troppo complicata, ma non lo so. Io sono arrivato il 2 di giugno qui, 2023, e la domenica 11 di giugno, o il 10 di giugno, l'11 mi pare, l'arcivescovo era qui e ha parlato della comunità di Mater Christi, dove c'erano tante piccole comunità, anche la comunità di lingua italiana è sempre stata parte per tanti anni, e la comunità va rimpicciolendosi e diminuendo. Anch'io ho oltre 80 anni e mi pare che il 12 di giugno del 2023 un personaggio politico famoso italiano moriva, si chiamava Silvio Berlusconi. È morto il 12 di giugno del 2023, quindi sono passati quasi 3 anni. Domenica prossima alcuni di voi sarete alla festa di Sant'Antonio nella chiesa di Paynem, dove c'è un sacerdote dall'Italia, mi pare che sia il secondo o terzo anno che lui viene qui a predicare la preparazione e la festa di Sant'Antonio. Alcuni di voi che sarete qui riceverete un panino, uno solo. Oh, ma io ne voglio due perché la mia comare a casa non può venire. Va bene, allora farei così. Un panino si può anche spezzare. Con un panino se ne possono fare due o anche tre. I panini di Sant'Antonio, e non venite come l'acqua santa, dice: ma la mia comare vuole un panino, dagli il tuo panino, ok? No proxy, no proxy. Qualcuno porterà, qualcuno regalerà i panini di Sant'Antonio che benediremo, ok? Qualcuno di voi ha incontrato Padre Thomas, che era il parroco fino a un anno e mezzo fa, fino a novembre del 2024. Lui è stato promosso, bursa vuol dire colui che conta i soldi e sa quanto si spende nella comunità scalabriniana dell'Asia e dell'Australia. Lui risiede a Sydney, la casa, ed è qui per fare un controllo delle nostre finanze per vedere se siamo in rosso o in verde. Ok, sarà qui per una decina di giorni, quindi qualcuno di voi l'ha incontrato, qualcuno di voi lo incontrerà lungo la settimana o magari domenica prossima. Le altre notizie le trovate lì, Mater Christi Parish Sacramental Program. Se conoscete bambini o bambini che debbono fare la prima comunione, qui ci sono delle date per l'iscrizione, ok? La pianta di olivo in onore di Francesco Tripodi, il nostro vicino di casa, è stata piantata domenica scorsa alla fine della messa, e quest'oggi alcuni di voi parteciperete alla castagnata organizzata dall'Associazione Trevigiani nel Mondo di Adelaide, che esiste da diversi anni. Quindi buona castagnata per coloro che di voi andate a questo evento sociale qui nella sala. La giornata è buona, quindi Signore sia con voi. Qualcuno sta ancora leggendo il bollettino. Portatelo a casa, per favore, non lo lasciate. Nel foglio della messa, domenica prossima avremo un foglietto della messa con letture sbagliate, ma non fa niente, e cercheremo di rimediare. Ed ora rispondete amen a queste invocazioni, a queste benedizioni solenni. Il Dio di ogni consolazione disponga nella sua pace i vostri giorni e vi conceda i doni della sua grazia. Vi liberi sempre da ogni pericolo e confermi nel suo amore i vostri cuori. Vi colmi di fede, speranza e carità, perché sia ricca di opere buone la vostra vita e possiate giungere alla gioia della vita eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La messa è finita. E buon pranzo, buona settimana, buon tutto, andate in pace. Amen.

Gina, ci vediamo venerdì sera.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Calabria, Calabria, terra d'amore.
5: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalari, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
6: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
7: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
5: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e 3 minuti.
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
2: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato!
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Radio Italiana 531.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare! Carina.

0: secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
3: Io sono Rosalia.
4: Io sono Angela.
5: E io sono Lilian.
6: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
5: Un po' di informazione, un po' di musica
4: e anche un po' di gossip.
5: Vi aspettiamo ogni mercoledì
4: dalle 2 alle 4
5: su Radio Italiana 531.
6: The best of the best.
7: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robo, un lottatore.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per domenica 7 giugno. Addison Road, Pennington, Frederick Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton, Military Road, Grange and Port Road, Hindmarsh.
3: Tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
4: Veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
8: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
7: Tutto incluso?
8: Certo, come tutti gli anni.
7: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
8: Abruzzo,
7: Altavilla,
8: Campania,
7: Santa Eufemia,
8: Sicilia
7: e Fogolar Furlan.
8: Uniti insieme
7: per sostenere la tua radio.
8: Prenota chiamando ufficio radio 8340-2806.
7: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
8: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
7: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Tipone.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531. Tutta l'Italia.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
5: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

avresti detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport, Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $2.
3: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
5: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
6: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14.
2: Speed camera locations per domenica 7 giugno. Addison Road, Pennington. Frederick Road, Grange. Trimmer Parade, Seaton. Military Road, Grange. And Port Road, Hindmarsh.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
3: È tempo di salame da Banquet Food!
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 0641. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
4: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: con chi sei.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

senza morire, è una rosa senza spine. Fuck energie negative, tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy, ah, Neri Neri, fumiamo i casini, beviamo i problemi. Fammi un applauso con i piedi, ora che sono ancora in piedi.

accusa. Quando torno tardi tu sei la mia scusa. Tu sei il mio rifugio se sta porta è chiusa. Volevo fare il pilota, stare in alta quota. Ma questi anni di volo non voglio stare da solo, no. E quindi hostess, sono sporco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

0: date.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
4: Radio Italiana 531.

0: Radio. Sono le 15 e 3 minuti.
1: Speed camera locations per domenica 7 giugno. Addison Road, Pennington, Frederick Road, Grange, Trimmer Parade, Seaton, Military Road, Grange and Port Road, Hindmarsh.
2: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
5: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Mi sento un nodo alla gola. Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava. E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via. E di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia? Che...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

porto fino, perché nei sogni credo ancora. Lo strano gioco del destino a Portofino.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai,

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni 5 dollari ricevi un numero
6: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
0: In questa notte di sole. Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano. In Australia. E mi fai pazzire.
3: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
4: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo.
2: Ora, ora, ora, ora, mi parli come allora.

0: Ascoltatori vicini e lontani, buonasera e benvenuti ad un programma live.
1: Eh sì,
0: perché adesso vi siete fatti una scorpacciata di canzoni dalle 2 alle 4, adesso siamo venuti noi, quelle all'improvviso. Allora, dallo studio, Vincenzina vi conduce. Ciao Vincenzina.
1: Ciao Gabriele.
0: Come va? Tutto bene?
1: Abbastanza.
0: Bene, mi fa piacere che ti sei rinvigorita adesso.
1: Sì.
0: Le gambe vanno un pochino meglio.
1: Un pochino meglio.
0: Ecco, siamo allora ancora... cominci già a rimettere le tue scarpe. Continua. Continua pure. E benvenuti a tutti coloro che si sono messi in questo momento in ascolto, ovunque voi siate, dalle vostre case, dalle case di riposo, agli ospedali, dai giardini pubblici, anche dalle carceri. Benvenuti a questo programma di intrattenimento e di notizie varie, quindi rimanete in ascolto perché oggi abbiamo moltissime novità. Ci collegheremo con i nostri corrispondenti perché non sappiamo dove sono in questo momento nel mondo.
1: E se sono svegli.
0: E naturalmente noi passiamo a oggi, domenica 7 giugno, oggi la Chiesa Cattolica celebra Sant'Antonio Maria Gianelli, vescovo di Bobbio, fondatore delle Figlie di Maria, nato a Cereta, in Liguria. Oggi diocesi di Chiavari, il 12 aprile 1789. Fin dall'infanzia manifestò chiari segni vocazionali e spiccata influenza. Nel 1812 fu ordinato sacerdote dopo essere stato presentato al cardinale Giuseppe Spina di Genova. Nel 1808 entrò in seminario e con l'aiuto dei liguorani organizzò le sue missioni al popolo, rincuorò i sacerdoti e, animato dalla stessa passione pastorale, provvide a cambiamenti i parroci più ristrosi e allontanare dalle diocesi quanto erano estranee alla vita di quella chiesa e creavano problemi e problemi, anche loro avevano i loro problemi. Rifondò il seminario diocesano e rilanciò il culto del San Colombano, impegnandosi anche a restaurare il tempio a lui dedicato. Morì improvvisamente il 7 giugno a Piacenza, dove si era ritirato per un periodo di riposo. L'11 aprile 1920 Benedetto XV proclama verocità della virtù, Pio XII lo proclama beato il 19 aprile 1925 e Pio XII, susseguente il Papa Santo, il 21 ottobre 1951 lo dichiara santo. Quindi a questi coloro che si chiamano Antonio Maria facciamo tanti auguri di buon onomastico.

0: Inoltre ci sono altri santi che oggi si festeggia nella Chiesa Cattolica: Sant'Andronico, Anna di San Bartolomeo, l'apparizione di San Giuseppe a Cotignac, San Coloman di Drummore e Demestone Ranzi. Poi ce ne sono altri, molti altri, che noi li lasceremo nel calendario per la prossima volta. Quindi benvenuti ancora una volta a questo programma domenicale. Speriamo di farvi compagnia in queste ultime ore. Nel programma di oggi ascolterete alcune novità, speriamo. Poi ci collegheremo naturalmente con i nostri corrispondenti per vedere in quale parte del mondo sono. Comunque, prima di iniziare, passiamo ad uno stacco, così ci prepariamo ben bene.
1: Va bene, ok. Il cantante che dobbiamo dire in Italia o lo amano o lo odiano, si parla di Sal da Vinci, che Gabriele parlavamo prima, che abbiamo guardato il programma ieri sera sulla Rai, che è stato trasmesso dall'Arena di Verona, dove stanno cercando di avere la canzone napoletana come patrimonio dell'UNESCO, quindi dell'umanità. Quindi coloro che si sono esibiti: Gianni Morandi, Massimo Ranieri,
0: Gigi
1: D'Alessio e naturalmente Sal da Vinci, e poi altri della lirica. Quindi è stato un programma abbastanza variato. Io pensavo che sarebbe stato un programma.
0: Scusa, c'è stata anche Serena Rossi.
1: Ah, Serena, sì.
0: E Bianca Utieri, mi sembra, che ha cantato con lo spagnolo, il grande tenore. Però brava, devo dire che veramente sono stati tutti bravi.
1: Sì.
0: Ma un programma veramente colto sull'eccezione, perché programmi come è stato organizzato questo qua, appunto, per i campioni del mondo, l'hanno chiamato i campioni del mondo della lirica e della musica classica e della canzone napoletana e del cibo, perché mamma mia.
1: Del cibo, sì, naturalmente.
0: Del cibo l'Italia è stata già da anno scorso, cioè negli ultimi mesi
1: è già stata
0: dichiarata appunto campione del mondo per il cibo assoluto. Quindi non possiamo lamentarci, però mi sembra che ci sono tutte queste belle cose che l'Italia può disporre, può darci, ma ce ne sono tante altre che non vanno assolutamente. Non vogliamo criticare, perché non sarebbe da parte nostra veramente criticare noi stessi, però ci sono certe cose che potrebbero essere cambiate. Ad esempio, una, subito, leggevo un istante fa che i politici della Svezia vanno in giro in autobus, perché, o con i mezzi pubblici, perché il governo dà a loro un abbonamento speciale durante l'anno che possono usufruire per contattare i mezzi pubblici. Io me li immagino, se i nostri politici fossero disposti ad andare nei mezzi pubblici. Prima di tutto sarebbe un pericolo, perché qualcuno gli sfascerebbero la faccia. Secondo punto, non è consigliabile, perché è pericoloso, perché la gente li riconoscerebbero, andare in giro potrebbero anche fargli del male. Invece guardate che differenza di una preparazione intellettuale che c'è in questa nazione. In Svezia tutti così liberi e indipendenti girano, fanno. Invece qui da noi non fanno altro che spendere soldi che devono essere adeguati alla popolazione, invece li spendono per i loro servizi. Leggevo stamattina che anche una importante ministra del governo ha speso oltre $10,000 per che cosa? Per portare il marito alla finale di un football, per portarla di qua, per portarla di là.
1: Quello non era solo per quello, perché lei doveva partecipare a varie interventi e riunioni, quindi si è approfittato da quello di portare, che poi tutto è lecito, perché quello cade delle regole che hanno, però uno da fuori dice nessun altro.
0: Per chi legge la notizia,
1: sì,
0: Vincenzina, guarda, per chi legge la notizia fa un colpo, perché come la legge la interpreta.
1: Sì.
0: E allora dice, ma guarda, perché deve essere tutta questa ingiustizia, deve essere tutta questa cosa di disparità tra uno e l'altro. Il popolo soffre, il popolo si lamenta, 5-6 milioni di italiani, parlando dell'Italia, 5-6 milioni di sotto il, il costo di povertà, l'indice di povertà, si lamentano, non arrivano per la pensione, perché tanti hanno 500 euro di pensione al mese, quindi non è che sia un granché per andare a fare la spesa. Però quanto cibo ho visto all'Arena di Verona, ma mi ha fatto rincuorare per la grande qualità che l'Italia dispone. Eppure l'Europa vuole tagliare l'agricoltura italiana, vuole che tanti campi si devono adattare a parchi, a cose. Ma stiamo scherzando o cosa? Vabbè, non vogliamo entrare
1: in questi discorsi, perché non, magari ci sono delle sottigliezze che noi non siamo al corrente. Comunque ascoltiamo una canzone di questa Sal da Vinci, la canzone è di un paio di anni fa, però è ancora molto popolare. La sua canzone è Rossetto e Caffè.

0: Allora, Gabriele, c'è, Gabriele?
1: Sì, sono qui, guarda, sono pronto.
0: Male che sei qui, c'è qualcosa qui che non...
1: Che non funziona.
0: Comunque, non, forse sono io che non funziona. Comunque, vogliamo ricordare il nostro numero di telefono che è 83 40 77 00 qui in Adelaide. Temperatura al momento 18 gradi, quindi non è che ci possiamo lamentare.
1: Beh, abbiamo visto il sole venire fuori, sì. Quindi è un po' rallegrato.
0: Sì, perché rispetto alla settimana scorsa, quando è piovuto, quanta acqua abbiamo visto. Che poi c'è bisogno, però...
1: Non so se hai notato, ma ieri faceva un freddicino proprio fresco. Vabbè, comunque noi dobbiamo andare avanti, nonostante... Un saluto particolare a tutti vicini e lontani che siete all'ascolto di Radio Italiana. Allora volevo dirvi, avete ascoltato un paio d'ore di canzoni, adesso anche se ci facciamo una parlatina non è che ci fa male, quindi se volete condividere, volete fare un discorsetto, volete fare una critica o qualcosa per radio, chiamateci al 83 40 77 00 e parleremo di qualsiasi cosa, all'improvviso, quello che ci viene in mente. Vincenzina.
2: In Sud Australia.
1: Cos'è? Allora in Sud Australia, diceva in Sud Australia. Noi andiamo avanti. Vedevo adesso, sai che cosa ho notato? Non so se voi ascoltatori avete notato che il prezzo della benzina è andato molto giù. E addirittura, ma a me mi sembra una cosa molto strana, e devo fare una critica qua perché la guerra è stata... E i prezzi erano andati alle stelle. Addirittura il prezzo del diesel era arrivato a $3,25 al litro, quando naturalmente era 1,70, 1,74. Adesso la guerra ha continuato. Ci sono stati 20-30 giorni di guerra. Il prezzo diceva che sarebbe andato più in alto, invece sta scendendo. Adesso scende giù. Stamattina invece ho letto pure che un nostro connazionale, un bilionario Portelli, ha deciso che trasformerà, ha comprato un petrol station, una stazione di rivendita di benzina, e vorrebbe vendere la benzina a 99 centesimi al litro. Questo naturalmente farà un gran piacere a tutti gli automobilisti.
0: Beh, l'ha già fatto a Melbourne, però ha creato un po' di casino, per dire, perché c'erano centinaia di persone o di macchine in fila per...
1: Vabbè, si vede che chi vuole avere un vantaggio deve anche un pochino soffrire,
0: sì.
1: Perché mettere 99 è la metà. Però mi è sembrato di capire che per avere questa offerta... Bisogna che acquisti $99 annui come un abbonamento. Vabbè, ma per chi viaggia gli conviene, perché caspita, risparmierà in 2 mesi, risparmia tutto il costo. Quindi è una buona iniziativa. Quindi lo sta trasformando in questo momento. Non so dirvi dove, ma l'ha già acquistata questo rifornimento e lo sta trasformando appunto in questa nuova rivendita. Speriamo che duri, ma vedi, allora la guerra non ha fatto nessuna differenza.
0: Beh, no, la differenza c'è stata ovviamente, perché
1: all'inizio è la paura, è la paura,
0: però anche adesso, perché non si sa, Trump da un giorno all'altro o da un'ora all'altro non si capisce lui cosa intende fare, quindi il mercato non si può stabilire, perché appunto non sanno cosa succederà.
1: Ma forse è per non far capire niente a nessuno che mi va a finire. Ma l'altra sera in televisione ha fatto vedere che il presidente della Polonia, dell'Ucraina, ha scritto una lettera aperta a Putin dicendo incontriamoci, vediamoci e smettiamo con la guerra. Invece,
0: e Putin ha detto
1: alcune
0: che non
1: dopo ore, Putin ha detto che lui non ha nessuna intenzione di smettere e di decidere per la guerra, quindi deve continuare. Non so come andrà a finire, già sono 4 anni, con quanti soldi che questo povero presidente dell'Europa continua a chiedere a tutti
0: sono
1: gli stati,
0: quattro
1: a tutto il mondo, miliardi e miliardi e miliardi di dollari per le armi. Per che cosa? Per distruggere loro stessi. Quindi io mi auguro che un miracolo accada e veramente faccia capire a queste menti che combattere la guerra, come dice il Papa, la guerra non può portare alla pace, le armi non può portare alla pace, solo la vicinanza, lo stare vicini, comunicarsi, quello è quello che porta alla pace. Speriamo che diano almeno retta alle parole del Santo Padre. Va bene, Vincenzi, noi andiamo avanti con il nostro programma perché domenica 7 giugno nella nostra città di Adelaide veramente questo pomeriggio si è levato un po' di sole, è una veramente una un'immagine splendida.
0: Beh, chissà la gente cosa sta, perché long weekend, io prima ho detto magari molta gente si è andata fuori per 3 giorni per farsi un po' di ferie, chissà cosa stanno facendo, o se magari stanno a casa davanti alla televisione.
1: Si preoccupano per una giornata che è un long weekend.
0: Eh sì.
1: In Italia già ci sono dipendenti di molte associazioni, della RAI, delle cose, che fanno 3 mesi di vacanza, Vincenzina.
0: Eh sì.
1: E poi si lamentano tutti che la vita è dura. Non lo so io questo se può influenzare l'andamento della vita degli italiani. Ma 14,4 milioni vogliono andare alle vacanze. Quindi guarda che sono un bel po', quasi tutta l'Australia in vacanza. Diceva Totò, e io pago. E chi lavora? E io pago, diceva Totò. Beato lui, le diceva le parole giuste.
0: Bisogna dire che anche in Italia le cose sono cambiate molto, perché io ricordo la prima volta che andai, sono arrivata in giugno, mi sembra.
1: Ma che anno?
0: Del 75.
1: Tu parli di 50
0: sì.
1: anni fa, 51
0: sì,
1: anni. 50,
0: e quindi poi in agosto sono andata, mi ero recata a Roma, era tutto chiuso, perché all'epoca...
1: Era Ferragosto?
0: No, era agosto, perché all'epoca tutti andavano via.
1: Era
0: tutto chiuso in agosto.
1: Prende la mania agli italiani quando arriva Ferragosto, tutti devono andare, poi ognuno si lamenta che non può andare a quella spiaggia che costa troppo, quell'altra cosa. Andate alle spiagge libere, portatevi da mangiare, nessuno vi...
0: No, ma all'epoca sì, c'erano più spiagge libere, no, dovevi comprare il giornale la mattina per sapere... avevi bisogno di una farmacia o per sapere quali alimentari erano aperti da qualche parte, perché sennò tutti andavano via. Poi hanno cambiato per via che metà andavano, chiudevano la prima parte di agosto e altri la seconda parte, e vedevo i turisti che giravano e non sapevano cosa fare perché era tutto, tutto chiuso. Comunque adesso anche qui la gente, anche io sono andata al supermercato oggi perché non avevo fatto la spesa per un po' di tempo, e la gente si affretta perché, avendo negozi chiusi per un giorno, non sanno cosa fare, quindi tutti si precipitano a fare un po' di spesa. Ok. E Gabriele, adesso non so tu cosa stai ascoltando, ma comunque...
1: No, niente.
0: Però io sento qualche cosa. Comunque
1: andiamo avanti. Qualche folletto che sta qui nel resto.

0: veramente ci siamo un pochino mezzi assonnoliti. Guarda, state ascoltando il programma del domenica di All'improvviso. E all'improvviso che cosa succede? Succedono tante di quelle cose all'improvviso, che vediamo che cosa può accadere all'improvviso. Dunque, allora, Vincenzina, allora cosa...
1: No, perché adesso stavo cercando di vedere se il nostro amico, di chi adesso ha detto che sta al Niagara Falls,
0: Niagara Falls,
1: vedere se è sveglio o se...
0: Sta tornando verso il...
1: Se lo, non so, perché anche l'altra volta non l'abbiamo...
0: si erano quasi addormentati.
1: Addormentati quando abbiamo telefonato.
0: Allora, sai com'è? Quando si sta su una nave che si comincia ad addormentare con il piccolo movimento e vai subito a dormire. Comunque no, è bello poter interferire.
1: No, perché se stanno a Niagara Falls, che è vicino a New York, allora
0: no,
1: sono le tre di notte, Gabriele.
0: Allora niente da fare.
1: Quindi
0: allora,
1: avranno spento il telefono. Comunque... Fra una mezz'oretta chiameremo
0: l'altro. Poi dobbiamo cominciare a chiamare tutti di tutte le regioni diverse in Italia per vedere appunto quali sono le condizioni che prevalgono in quei particolari posti. Niente da fare, allora.
1: Niente da fare. Comunque ieri sera non so se hai visto i Socceroos che hanno fatto un amichevole contro la Svizzera, hanno pareggiato, era la prima partita che ha giocato Volpato, che
0: sì.
1: Ancora ci sono persone che dicono no, ma lui è una volta bandiera perché prima doveva giocare con l'Italia, adesso invece ha deciso di venire.
0: Devono ringraziare che un giocatore di una certa,
1: ma certo,
0: un certo
1: però,
0: valore vuole giocare con
1: però
0: l'Australia.
1: Però ognuno deve dire la sua.
0: Avendo la doppia cittadinanza,
1: sì,
0: può giocare con tutte e due.
1: Sì, lui ha giocato per l'Italia nel Under 19.
0: Con la Roma giocava.
1: No, ma Under 19 per l'Italia, mi sembra. E qui la gente, quando c'è qualcuno che viene da un altro paese, che prendono la cittadinanza subito, per così possono rappresentare l'Australia, nessuno si lamenta. Però adesso che c'è uno che ha proprio il diritto perché ha la cittadinanza, dicono che non è giusto che sia stato chiamato.
0: Ma tu adesso sapresti dirmelo che cosa è giusto? Io quando sono nato dovevano chiamarmi Giustino. Invece poi hanno cambiato.
1: E come mai, Gabriele?
0: Perché forse
1: ma la festa tu
0: non sapevo. No. Forse era il giorno di San Gabriele, non so. Poi mia madre diceva che siccome ero un bel ragazzino, allora dice tipo lo voleva che fossi come San Gabriele, ma lontano è stato. Va bene, ma comunque non ha importanza. Tutti i nomi hanno una loro importanza. È una loro celebrazione, perché tutti li servono in modo diverso. Quindi, cosa volevo dire? Ieri sera c'è anche stata la grande festa della Juventus, che ha celebrato 80 anni
1: di vita. Di Adelaide City?
0: Adelaide City, ex-Juventus.
1: Sì,
0: che mi sembra che Marco ha messo alcune foto, alcune esposizioni. Appunto, tutti ben vestiti, erano 560 persone, mi sembra, che è un bel po' di numeri. Si vede che ancora è una società che ancora attira molti soci di partecipare, di andare avanti. Ma è sempre stata una squadra che ha dato sempre molte soddisfazioni allo Stato, alla città di Adelaide e alla comunità di Adelaide. Quindi io ricordo benissimo, ancora da ragazzo, che andavo a vedere la Juventus.
1: Ma dimmi un po', inizialmente era a Roma, Juventus, quando hanno iniziato?
0: Ma adesso mi hai chiesto una domanda, non vorrei risponderti perché potrei forse sbagliarmi. Non so se aveva, non lo so se era Roma o se era qualcun'altra.
1: Se qualcuno si ricorda o è a conoscenza, possono chiamarci all'83 40 77 00. E volevo dire anche le Matildes hanno giocato ieri sera e anche quella è stata una delusione perché hanno fatto un amichevole contro il Messico e al 92esimo minuto Messico ha fatto un gol. Quindi beh, le ragazze sono rimaste male.
0: Ma sanno, ma cosa fa? Si invecchiano anche loro, stanno scendendo. Io ho visto che 4 anni fa le Matilde avevano spettacolari, dove dunque andavano vincevano, stravincevano, adesso stanno calando.
1: Sì, perché molte delle ragazze adesso stanno alla fine della carriera. Comunque Ellie Carpenter ha fatto il suo 100esimo esibizione
0: partita
1: con le Matildas ieri sera, e lei ancora è molto giovane, mi sembra 25-26 anni, ha iniziato quando aveva 17 anni, quindi molto giovane, quindi avrà ancora una decina di anni avanti. E poi bisogna dire che le ragazze, magari le Matildas, non hanno avuto tanto, hanno perso solo nel finale dell'Asian Cup. Però molte delle ragazze
0: 1-0 non è che
1: però molte delle ragazze
0: una grande sconfitta.
1: Giocano in Inghilterra e hanno molto successo, hanno avuto lì col Chelsea
0: Manchester
1: United, Mary Fowler, molto molto brava.
0: Sì, quindi lei ha vinto il campionato col Chelsea.
1: Quindi una bella futura per le Matildas. Martedì prossimo giocheranno di nuovo contro il Messico.
0: Ok, siccome stiamo parlando di sport adesso, mentre aspettiamo che qualcuno ci illumini veramente qual era il primo nome della ex Juventus, ricordo che questa sera ci sono due eventi molto importanti. Uno è il Gran Premio, che il nostro ragazzino Antonelli è davanti, c'è il numero uno. E il secondo è importante, la finale del Garros in Francia, del tennis.
1: Roland Garros, sì.
0: C'è un italiano, Colobelli, allora
1: romano, anche
0: speriamo
1: e tifoso della
0: che
1: Roma.
0: Ce la faccia, perché
1: tifoso della Roma.
0: È stato facilitato dal ritiro del suo amico.
1: Però guarda, la gente che parla, addirittura ci sono alcuni che stanno dicendo che Arnaldi si è ritirato
0: per dar spazio.
1: Ma che cavolate, la gente, in quella
0: competizione così prestigiosa.
1: Che uno arriva in un semifinale che si ritira, ma la cosa che a me sono rimasta un po' sorpresa è che hanno fatto la conferenza stampa e che hanno avuto tutti e due i giocatori insieme. Quindi se Arnaldi aveva un virus, mi sembra strano che l'hanno fatto stare vicino a Colobelli.
0: Ma non lo so. Vincenzi, queste fanno delle cose che noi non siamo all'altezza di poter capire, perché è molto diverso da noi il modo in cui pensiamo noi. Ma comunque noi guarderemo tutte e due, da un canale a un altro, ci sposteremo per vedere se veramente... Ma io ho molto l'impressione che il tedesco Zverev forse penserà che è la sua opportunità, perché l'anno scorso non ce l'ha fatta perché ha dovuto incontrare Yannick Sinner, l'anno prima mi sembra che ha incontrato Djokovic, quindi allora forse starà aspettando ansiosamente. Però ho visto che anche lui soffre il caldo come Sinner, e non lo so se può influenzare sulla sua partita, perché usualmente la finale va 5-7.
1: Sì, comunque allora, perché un tipo come Sina, che ha la carnagione molto chiara,
0: chiara,
1: i capelli rossi,
0: è un albino,
1: e i capelli rossi, quelli soffrono molto di più per quanto riguarda il caldo. Quindi anche lì c'era Agassi che si è messo a criticare sia Sina che i suoi allenatori, dicendo che ovviamente non è la prima volta che lui si è dovuto ritirare per via del caldo, quindi hanno detto che forse c'è qualcosa che non va, che non hanno preso tante cose in considerazione.
0: Sì, ma l'avevano fatto giocare a mezzogiorno, comunque proprio nel pieno della caloria.
1: Sì, però
0: potevano farlo giocare alle 7-8 di sera.
1: Sì, però tutti se hanno un programma pieno iniziano dalla mattina fino alla tarda
0: iniziano,
1: notte.
0: Allungheranno i giorni, no? Potranno allungare delle giornate.
1: Non possono, perché ci sono altre competizioni, quindi vanno da una all'altra e non c'è molto spazio.
0: Vincenzi, tu mi hai insegnato che se tu vuoi, puoi. Capisci? Se si vuole, si può. Ma comunque, no, noi non siamo i giudici, non siamo gli organizzatori, non possiamo fare quello che pensiamo noi, però non è detto che sia giusto quello che pensiamo noi. Però noi pensiamo che adesso c'è un ascoltatore che ha telefonato e ha detto: ma parlate troppo, mettete una canzone. Vabbè, Vincenzo,
1: okay, okay.
0: Vabbè, allora, facciamolo felice.
1: Facciamo un sacrificio in questo mondo di ladri.

0: Ecco, Antonello Venditti con In questo mondo di Ilaria. Gabriele, tu mi stavi dicendo, ma quando...
1: Ce ne sono.
0: No, ma a parte il fatto dei ladri, il fatto di Antonello Venditti che dici quando...
2: Quando è che cambi il favoritismo?
0: Non cambierò, perché stavo dicendo, quando sono arrivato in Italia, mio cugino, beh, tutti e due i cugini suonavano in una banda, e mio cugino piaceva tanto Venditti, e lui era l'album Lilly che aveva fatto Antonello Venditti, fu il primo LP.
2: La prima esperienza.
0: 75 giri che comprai per mio cugino Federico, e da allora Venditti è stato...
2: Allora, è come la solita, il primo amore
0: non si scorda
2: mai.
0: E non so se hai visto, quando era qualche settimana fa, lui è stato ospite di Maria Verni alla Domenica Inn.
2: Sì, mi sembra di... non lo so, non mi ricordo.
0: Non ti ricordi? È brutta la vecchiaia.
2: Ma memoria, non è che è brutta. La memoria. Quando non hai un interesse particolare, non ti...
0: Ma scusa, se vedi un Venditti, come fai a non ricordare che l'hai
2: visto? Ma l'ho visto, siccome lo vedo tante volte, allora non so qual è la particolarità di questo. Vabbè, comunque, ormai anche lui sta alla sua decadenza, no?
0: Gabriele.
2: C'ha pure una certa età, no?
0: Sì. E lui addirittura è nato il giorno del 8 marzo.
2: Però ancora è giovane.
0: Giornata della donna.
2: Guardando Placido Domingo, che ha quasi 86 anni e canta ancora, e c'ha la voce, ancora ce l'ha. Orca della miseria,
0: sì,
2: allora
0: po',
2: ti fa
0: un
2: pensare.
0: Un po' meno Gianni
2: che...
0: Morandi, magari Gianni Morandi ha il suo fascino, della stessa cosa, la
2: no,
0: gente
2: ma...
0: l'ha seguito per anni.
2: Gianni
0: però...
2: Morandi è stata una scelta poco fortunata.
0: Fortunata, sì.
2: Perché quella canzone Gianni Morandi l'ha voluta fare a suo modo, ma non è stata completamente valutata. Vabbè, io volevo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno un cantante preferito e perché. Allora, fatecelo sapere, se voi avete un cantante o una cantante, maschile o femminile, ma perché vi piace di più? Non lo so. Vincenzina ha detto perché è stato il primo amore. Io non ne ho cantanti preferiti.
0: Non solo il primo amore, ma ha una bella voce, poi le sue canzoni, come poesia,
2: ecco.
0: le parole, i testi sono veramente belli, che poi ti riportano ogni volta che ascolti.
2: Io sarei curioso di sapere se quanti ascoltatori veramente hanno un cantante, una cantante favorita, e perché è favorita. Allora, il numero da chiamarci è 43 83 40 77 00. Quindi noi continuiamo con la nostra trasmissione, perché tra poco ci collegheremo appunto con l'Altitalia, dove ci sarà il nostro ospite, che già sarà in ascolto, lo son sicuro. Si starà gustando una bella tazza di caffè. Via, parti pure.
0: No, vai.
2: Ah, no?
0: No,
2: non è che volevamo chiamarlo in questo momento, no?
0: Fra qualche minuto lo chiamiamo.
2: Fra qualche minuto, vabbè. Ci sono abbastanza momenti per parlare di tante cose.
0: Beh, magari io metto un'altra canzone mentre tu ti metti in contatto con Dino. Rai Italiana 531, trasmettiamo dallo studio Sanremo, situato sulla... Port Road Hindmarsh, il numero di telefono 83 40 77 00. Adesso questa canzone di Nick è stata originariamente cantata da Mina con i testi di Maurizio Costanzo.

vecchi amici c'è tutta una serie di frasi fatte che si dicono per esprimere la propria gioia di rincontrarsi. Come saluti ce li siamo già fatti, tanto lo sapete che sono felice di essere qui con voi e per voi. Però una... soltanto che sia rimasto un posticino anche per me e per le mie canzoni.

0: Ecco, Gabriele adesso ha fatto un bel regalo per coloro che piace, a cui piace questa canzone.
1: Beh, ma devo dirlo, la signora Paola gentilmente ha detto che il suo cantante preferito è Lucio Dalla.
0: Lucio
1: e
0: Dalla.
1: Noi non potevamo sdebitarci di questa sua scelta facendole ascoltare una di quelle canzoni appunto inimitabili di Lucio
0: Dalla.
1: Messo,
0: adesso abbiamo ascoltato, tu stavi parlando, io ho messo la versione di Mina di Se Telefonando, a vedere gli ascoltatori se gli è piaciuta quella di Nick o l'originale di Mina.
1: Poi
0: mettiamo uno di Lucio Dalla,
1: okay.
0: E magari, non so, mi piacerà ascoltare
1: quello telefonando...
0: Carusa.
1: Questo è Perdino, e se telefonando
0: e
1: tra
0: se
1: poco
0: telefonando
1: ti chiamiamo.
0: Fra poco, sì.
1: Quindi stai allerta, Dino, perché ti chiameremo.
0: Dino. Comunque, quella versione di Mina e con naturalmente i testi di Maurizio Costanzo e l'orchestra era di... oddio santo, adesso un lapsus mentale. Morricone.
1: Forse devo dirti...
0: Morricone la musica.
1: Sì, devo dirti che Mina è all'altezza della classifica. Per quello che piaceva a me, Mina, era perché era dal 63-62. Te la ricordi quando è venuta in Adelaide con Peppino Di Capri? Ma allora forse era meno conosciuta, però è sempre stato un bel incontro con la comunità, perché veramente ne valeva la pena. E ancora quella signora che è venuta qua, che adesso ha oltre 80 anni, ha una voce ancora incredibile,
0: sì.
1: È come registra. Vabbè, comunque, Mina,
0: si
1: se ci ascolti, tanti tanti auguri, che possiamo dirti? Continua pure.
0: Comunque, quando hai detto di Paola, la nostra Paola, che potete ascoltarla il giovedì mattina, sicuramente, non so se fa anche altri programmi.
1: È un programma interessante anche per le donne, in particolare perché tratta degli elementi appunto che sono interessanti alle donne. In particolare, comunque anche per tutti, ma in particolare per le donne.
0: E poi quando hai menzionato la mortadella, guarda, io vado pazza per la mortadella. La prima cosa che faccio quando arrivo a Roma, vado
1: in drogheria
0: e compro
1: quella mortadella grossa.
0: La pizza bianca con la mortadella,
1: oh,
0: che deve essere tagliata fini.
1: Poi
0: quando la pizza bianca è ancora un po' calda,
1: hai
0: mamma
1: detto
0: mia,
1: esattamente
0: viene l'acquolina in bocca.
1: Quello che piace a me, io vado matto per la pizza. Usualmente la pizza, sì, qualche volta la mangio, ma non è che mi va. Però la pizza bianca con la mortadella, caspita. Farei un'indigestione. Vabbè, non importa. Noi ascoltiamo E se telefonando.
0: No, l'abbiamo già ascoltata, Gabriele. Tu stavi parlando.
1: L'avete già,
0: sì, l'ho già messa
1: già.
0: Due volte. Quella con Nick e quella con Mila. Allora tu si vede che
1: io non ascoltavo, ero concentrato.
0: Lo so, però io adesso gli ho detto. Si vede che quando parlo io non mi
1: ascolto. No, ti ascolto. Io solo ti guardo.
0: Ah, mi guardi. Sì, ti guardi.
1: Tu mi dovevi fare un cenno. Usualmente quelli alla radio fanno il cenno, taglia il collo
0: sì,
1: o tirano
0: l'orecchio
1: o qualcosa.
0: Faccio un cenno, non è che tu...
1: No, vabbè, ma comunque no, sarà ascoltata benissimo, vabbè, andiamo avanti. Volevo semplicemente un'aggiunta, volevo parlare. Il viaggio accanto alla mamma. Allora, a 5 anni noi diciamo, mamma ti voglio bene. A 12 anni ci lamentiamo, mamma sei così fastidiosa. Poi a 18 anni diciamo, vattene da questa casa. Ma poi la vita cambia. A 25 anni realizziamo, mamma, avevi ragione. A 30 anni desideriamo tornare a casa, voglio solo andare da mamma. A 50 anni temiamo, non voglio perdere mia madre. A 70 anni sussurriamo, darei qualcosa per averla accanto ancora con me. La vita ci insegna troppo tardi, cioè l'amore, che l'amore sapeva già, hai una sola mamma. Quindi apprezzala finché è qui in questa terra. Quindi è molto importante. Chi ce l'ha, io gli faccio tanti auguri. Godetevela la mamma, perché è così importante una relazione tra mamma e figlio o figlia. Vincenzi, adesso la puoi mettere la canzone.
0: Ok, allora per Paola e tutti i nostri...
1: Per tutti gli appassionati di Lucio Dalla. Mi sentito.

Bella questa canzone di Lucio Dalla, speriamo, beh, sono sicura che sarà piaciuta a tutti gli ascoltatori, in particolare spero Paola, che poi Lucio Dalla si era di Bologna, però apparentemente si è innamorato di Napoli. E questa canzone Caruso è uno dei brani più celebri di Lucio Dalla, presentata per la prima volta il 17 agosto 1986 alla rassegna San Martino Arte di San Martino Valle Caudina. E questa di Avellino, si tratta dell'unico inedito e dell'unica versione studio dell'album dal vivo dall'America Caruso. Caruso racconta gli ultimi giorni di vita del tenore napoletano Enrico Caruso, ispirazione nata dal soggiorno di Dalla in una stanza del Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento, che anni prima aveva ospitato Caruso poco prima della sua morte. In un'intervista del 2008 al programma TV Le Invasioni Barbariche, Dalla ha rivelato che fu Angelo, barista del bar La Scogliera di Sorrento, a raccontargli di come sua zia fosse stata la cameriera di Caruso. Agli inizi del 1921, pochi mesi prima della sua morte, Caruso trascorse a Sorrento un periodo di convalescenza dopo essere stato operato al polmone sinistro in seguito a una pleurite. Morirà nell'agosto di quell'anno, non a Sorrento ma nel Hotel Vesuvio di Napoli. Nella versione di Dalla, Caruso canta per la giovane donna a cui dava lezioni di canto e di cui si era innamorato durante gli ultimi giorni della sua vita. Il ritornello di Caruso è ispirato, dice in cielo voi, canzone napoletana del 1930, ed è per questo in parte in napoletano. Il cantante napoletano Peppino Di Capri afferma di essere stato il primo ad ascoltarla, addirittura il giorno dopo che il musicista bolognese la compose. Venne nella mia casa, dice Peppino Di Capri, discografica a Napoli, e mi chiese un parere. Si mise al pianoforte e suonò, rimasi senza parole e mi uscì una lacrima. Ma tu veramente fai? Mi chiese alla nostra maniera. Vai tranquillo, sarà un successo mondiale, gli risposi. Nel 1986 Dalla ottiene per Caruso la targa Tenco come miglior canzone dell'anno. Nel corso degli anni il brano è stato eseguito da numerosi interpreti italiani e non, tra cui Michael Bolton, Lara Fabian, Mina, Julio Iglesias, Pino Daniele e soprattutto Luciano Pavarotti, che si avvicinerà alla musica pop proprio grazie a Caruso. Nel febbraio del 2008, durante la 50ª edizione del Festival di Sanremo, l'allora presidente della SIA, Giorgio Assuma, ha reso noto che Caruso rientra nelle

0: 10 canzoni italiane più famose al mondo, rilevata dagli stessi bollettini CIA, occupando il secondo posto alle spalle di Nel Blu, dipinto di blu, ossia Volare, conosciuto da Domenico Modugno. Quindi veramente bella questa canzone di Lucio Dalla. Allora, siamo qui in Adelaide, adesso sono le 17:08, temperatura al momento 18 gradi, e quindi domani aspettiamo una giornata soleggiate, 17 gradi, martedì 19 gradi, poi mercoledì tornerà la pioggia, 16 gradi, giovedì cielo coperto 17 gradi e venerdì 22 gradi, quindi il tempo non sarà molto, molto brutto al momento. Allora, se volete chiamarci ancora 83 40 77 00 e, Gabriele, cosa ne pensi?
1: Ma cosa ne pensi? La macchina del caffè è andata in tilt.
0: Ah, addirittura.
1: Allora il caffè non si può fare.
0: Questo spiega un pochino perché Gabriele non era qui a chiacchierare, perché gentilmente era uscito per cercare di farmi un caffè, perché io, se non prendo un caffè ogni 5-10 minuti... Gabriele e Francesco saranno ancora le 4. Lui te l'ha chiesto, lo chiamiamo. Ricordiamo 83 40 77 00, mentre Gabriele è in cerca di parlare con uno dei nostri corrispondenti. Ricordiamo che dopo di noi, non so se ci sarà ancora, i paradossi si arriveranno per fare il programma oggi pomeriggio, visto che è long weekend, magari si prendono.
1: Ciao Dino, buongiorno.
0: Ok, allora
1: siamo pronti.
0: Allora abbiamo Dino.
1: Allora mettiamoci in tavola. Tira fuori la macchinetta del caffè, è pronta? Tirala fuori, dai. Prendi i biscottini.
2: Ecco, allora io, se devo dire la mia, ho rinunciato ad andare a prendere il caffè, perché prima voglio stare al telefono con voi. Dopo, quando avrò finito, andrò a prendere il caffè.
0: Quanto sei bravo, Dino.
1: Che simpatico, ma guarda no, che...
2: perché mi sono appartato in un posto all'inizio della spiaggia, perché da ieri sono venuto al mare per un po' di giorni. E quindi se vado in mezzo
1: Sono
2: gli altri è un po' un disastro. Allora mi sono, appena all'ingresso c'è un posticino
1: particolare, quello è il tuo privato.
2: Oddio, privato no, perché se arriva qualcuno della direzione potrebbe anche cacciarmi, però diciamo che sono, per il momento sto andando benissimo, sono tranquillo, pacifico e sereno, vi sto ascoltando, ho ascoltato tutte le vostre disquisizioni,
1: le vostre canzoni, cavolate, le nostre cavolate.
2: Senti, diciamo che sì.
1: Ma dove la spiaggia? Io sono curioso di sapere dove ti trovi. Che mare sei? Adriatico o Tirreno?
2: Magari Tirreno. Io sono, essendo di Padova, no, la spiaggia dei Padovani è sottomarina, che dista circa 45-50 chilometri da Padova. Ed è proprio terreno, diciamo così, di conquista, si fa per dire, nel senso che sono tanti i padovani che vengono qui perché c'è la comodità di venire al mare. L'altra comodità che io ho sfruttato la settimana scorsa, perché nel mio piccolo ho pensato a Francesco, lui fa grandissimi viaggi, io la settimana scorsa ero in montagna. La montagna per noi della zona di Padova e Vicenza è l'altipiano di Asiago, che dista un centinaio di chilometri da Padova, quindi è facilmente raggiungibile, cioè tipo per andare in montagna a 1000 metri di altezza, non poco più, ci si impiega un'ora e mezza, per venire al mare ci si impiega un'ora, quindi noi siamo
1: fortunati,
2: fortunatissimi. Addirittura, se osassimo, ma non lo fanno in pochi, avremo addirittura il lago di Garda a un'oretta e mezza.
1: Caspita,
2: siamo veramente fortunati.
1: A Bologna, A Bologna direbbero sciorbole, che fortuna!
2: Che fortuna, direbbero proprio così.
1: Però senti, ecco, Dino, prima che vai avanti, il fatto è che voi, che state in Italia e avete la grande fortuna di avere tutti i posti a scelta, vi godete la vita, prima in montagna, poi al mare, poi tra queste due diverse stagioni, dove andate?
2: Io tra un po' non vedo l'ora, tu lo sai benissimo,
1: capito.
2: Lo sanno anche tutti, non vedo l'ora di abbracciarvi e di arrivare lì da voi.
1: Bello, dai, bello.
2: Perché quest'anno non sono, cioè io non, cioè non è che non posso, che non si debba, però è chiaro che quest'anno non sono ancora arrivato, per me ormai da diversi anni... ho la possibilità di vedere una volta all'anno mia figlia e cerco di sfruttarla.
1: È anche giusto,
2: vengo volentieri. Ah. E un'altra cosa che mi premeva dire, visto che avevate lanciato il cantante preferito, sì, il motivo, eccetera, eccetera, io il mio preferito all'epoca stravedevo per come cantava, per come si vestiva, per le canzoni, era Lucio Battisti, che è stato
0: bravo.
2: Un po'
0: sì,
2: il mio...
1: un po' l'idolo della tua giovinezza.
0: Una giornata
2: giusta. Più che un idolo, perché io tutte le sue canzoni... Le canticchiavo, anche se sono stonatissimo e mi prendevano in giro, però molte volte anche poi negli anni, quando ho preso la moto, che andavo in giro per l'Europa, eccetera, sotto il casco, che nessuno mi sentiva, me le canticchiavo. Adesso molto spesso è una cosa che, tra virgolette, non tutti... Oddio, si può fare anche quello, però adesso tantissimi miei amici si mettono l'interfono per comunicare con altre persone tramite Bluetooth che sono lì vicino con la moto oppure con il passeggero, per cui se uno si mette a cantare o a ridere e gli altri magari lo sentono, se ne accorgono e magari gliene dicono quattro, come si suol dire. Però ecco, questo era il mio contributo per quanto riguarda il cantante preferito.
1: Sì, bello.
0: Hai,
1: è
0: hai
1: bello.
0: Una canzone preferita, Dino?
1: Una canzone come... particolare di Lucio Battisti?
0: Canzone del...
2: Allora, beh, ce ne sono tantissime, però...
1: Cioè, ma una che ti dice qualcosa, sì, che sì, ti tira di più.
2: Fiori di rosa, fiori di pesco.
1: Fiori di rosa, fiori di pesco, okay. Vincenzina.
0: Acqua azzurra, acqua chiara,
1: no.
0: Marsi un po'.
1: Fiori di rosa e fiori di pesco.
2: Sì, quella che acqua azzurra, acqua chiara, subito dopo.
0: Okay.
2: Bravissima. Poi ce n'era un'altra che mi faceva pensare, perché mi faceva ricordare la mia infanzia un po' così. Era Anche per te.
0: Ok. È una giornata giusa?
1: La terza, è la terza.
2: No. Diciamo che cominciava già a manifestarsi, secondo me, la mancanza di Mogol. Cominciava a prendere una strada diversa rispetto a quella che con cui lui aveva esordito. Tra l'altro, in questi giorni, voi con queste possibilità date dal telefonino, tutti i social, eccetera, è venuto fuori un video che mi sono guardato perché era abbastanza lungo, che praticamente era insieme in una trasmissione Lucio Battisti con Mina, e Mina cantava le canzoni di Battisti e Lucio
1: quelle di Mina.
2: Poi chiaramente si convogliavano magari nel ritornello tutte e due insieme, ed è stato molto bello, anche perché chiaramente all'epoca quell'immagine bianco e nero, una volta che uno aveva perso la possibilità di vederle alla TV, non è che ripassassero di nuovo. Adesso c'è un sacco di possibilità, addirittura sul telefonino, appena uno ha finito di guardare qualcosa che gli interessa, lo può riguardare, adesso ci sono un sacco di possibilità che veramente ecco, io di questo alle volte sono veramente grato, perché mi fanno tornare indietro. Poi una volta passati i 16 anni, 17, 18 così, ho cominciato ad appassionarmi, vuoi anche perché avevo dei compagni di scuola che erano un po' più, come posso dire, più avanti di me, e che ascoltavano gruppi rock emergenti dell'epoca. Mi sono appassionato tantissimo, tant'è vero che ancora oggi ascolto musica rock, ma mi devo appartare perché altrimenti mia moglie mi caccia, perché dice ma ancora quelle cose lì che hanno 50 anni
1: scommetto che tira fuori la paletta
2: no, ma io per evitare, ormai so come funziona, prendo e me ne
1: sì,
2: vado,
1: vai in moto, metti la tua musica in moto e andrai avanti.
2: Sì. Veramente.
1: Senti Dino, a parte tutto questo che è veramente bello ascoltare, condividere le proprie simpatie per cantanti e canzoni, adesso tu ti trovi in spiaggia, siccome c'è stata talmente una critica infinita con tutti questi bagnanti in Italia che si lamentano tutti, le spiagge private, quelle... libere, quelle cose. Tu come ti trovi? In che condizioni sei?
2: Allora, chiaramente è una cosa completamente diversa da quello che io ho visto lì in Australia, perché ci sono chilometri e chilometri di spiaggia e praticamente servizi pochi. Ma perché? Perché non c'è tantissima gente che frequenta la spiaggia. Qua noi abbiamo un sacco, ma veramente una marea di gente che approfitta di queste giornate al mare, chiaramente chi per salute, chi per svago, chi per tante cose, e sono affollatissime. C'è comunque da noi la corsa all'ombrellone, allo sdraio, che si paga. Allora, qui ci sono da fare delle distinzioni, secondo me. Ci sono spiagge che, secondo il mio modesto parere, sono accettabili da un punto di vista così del costo, perché per esempio due ombrelloni e un ombrellone e due sdrai possono costare 15 euro, per esempio qui a Sottomarina, 15, 16, 17,
1: non
2: poi
1: c'è male.
2: Se è sabato o domenica, durante la settimana alle volte costa anche meno, poi c'è la possibilità, come quando si va a sciare, di fare un abbonamento, quindi costa anche meno. Tra l'altro ho appena citato lo sci, ma lo sci costa enormemente di più, perché ci sono abbonamenti che costano intorno alle 1000 euro, insomma, quindi qua uno fa il tempo a risparmiare. Poi ognuno di questi stabilimenti in cui ti offrono la possibilità dei bagni, di ristorarsi, di mettersi al riparo, di andare al bar, eccetera, hanno tutta una serie di servizi, parco giochi per i bambini, eccetera. Alla fine dello steccato, quando mancano ormai una ventina di metri per arrivare al mare, la spiaggia è libera. È chiaro che da un lato i gestori di queste di questi bagni chiaramente pagano delle concessioni allo Stato, quindi hanno anche dei costi, la manutenzione, i dipendenti, eccetera. Vietano insomma di mettere l'ombrellone. Uno si può portare l'ombrellone da casa, qua non è permesso, diciamo, per certi versi. In alcune spiagge dove io sono stato, per esempio anche in Sicilia, da quelle parti lì non esiste, nel senso che la spiaggia c'è quella che è attrezzata, quindi tu paghi se vuoi l'ombrellone e lo sdraio, e altri si portano l'ombrellone da casa, lo sdraio, la sedia, e si portano il frighetto portatile, mangiano e bevono e se la godono come niente fosse, a costo zero. Quindi da lì è un po' più facile, perché per esempio io cito la Sicilia perché sono andato molte volte, e la Sicilia sembra piccola, però è molto grande, e le persone che vanno al mare non sono tantissime, non c'è quella folla smisurata come c'è da noi, tipo Rimini, Riccione, uh-huh, o Jesolo, Lignano, Sabbiadoro, per cui cioè la spiaggia non c'è nessuno, uno va lì, fa quello che vuole, tra virgolette, quindi si siede, si riposa, si prende il sole, si pianta il suo ombrellone e si porta la roba da casa.
0: Ma perché
2: anche
0: i turisti ancora non hanno scoperto la Sicilia come le altre zone?
2: Ma non Ma diciamo no, sanno, sanno, anche,
1: conoscono.
0: Ma non le spiagge.
2: Ci sono anche altri posti, dipende sempre, anche qui comunque ci sono delle postazioni meno frequentate. Quando sono meno frequentate, allora la gente che non vuole spendere soldi va lì e diciamo per certi versi ne approfitta, però per approfittare del fatto di non spendere soldi per queste per questi servizi, e chiaramente non essendoci, molto spesso deve fare i conti di prima di partire, quindi quando parte da casa si porta via praticamente il necessario, quindi l'acqua, le bibite, l'insalata, il pomodoro, la frutta, queste cose qui, insomma. Però non è che non esistono, ci sono, perché per esempio in questa spiaggia di Sottomarina penso che il lungomare sia qualcosa come lungo 8 chilometri. Ci sono comunque 8 chilometri di possibilità che uno si metta alla fine del recinto di ogni bagno e può fare quello che vuole, nel senso si siede sulla sedia. Ecco, l'unica cosa che qua non permettono, come dicevo prima, è l'installazione di un ombrellone, per cui se c'è una famiglia che ha i bambini, in qualche modo non è che sia indicato che sia il massimo per loro, mentre ci sono ragazzi, gruppi di ragazzi, ragazze, eccetera, vengono qui con il motorino, mettono giù il motorino perché comunque c'è lo spazio per mettere il motorino, non gli costa nulla, e vanno lì, prendono il sole, stanno al sole tutto il giorno. Anch'io in passato, se devo essere sincero, l'ho fatto, perché poi neanche i soldi per la crema solare ne avevamo, per cui tanto meno per lo sdraio e per l'ombrellone, voglio dire. Quindi, però diciamo che soprattutto giugno, adesso hanno finito le scuole venerdì scorso, adesso tutti i bambini, diciamo perlomeno quelli di età delle elementari o poco più della prima media, sono liberi, e i nonni si prendono carico dei bambini e li portano al mare, i prezzi sono più contenuti, c'è meno gente, e così hanno in un colpo solo, ottengono un doppio beneficio, perché agli anziani fare un po' di mare sicuramente non fa male, vedo anch'io, l'anno scorso l'ho un po' saltato e qualche raffreddore, qualche malanno in più l'ho avuto, quest'anno ho detto no, cominciamo subito e vediamo, se siamo fortunati ne facciamo più che posso farne, meglio è. E dall'altro tengono i bambini ai loro figli che vanno al lavoro, chiaramente ogni tanto si sente l'altoparlante che chiama qualcuno e abbiamo il bambino con il costume rosso che si è perso, perché le nonne, i bambini corrono come degli aerei, si può dire, a bassa quota, e le nonne fanno fatica a stargli dietro, quindi ogni tanto qualcuno si perde, perché poi sì lo vedo, girano l'occhio un attimo e il bambino corre. La spiaggia, ecco, un altro servizio che è dato dalla struttura è che c'è ogni settore, c'è ogni distanza di 100-150 metri c'è un bagnino che sorveglia dall'alto chi va in acqua, chi magari si può trovare in difficoltà,
1: chi sta affogando, chi deve essere recuperato,
2: chi ha magari problemi con il pedalò che fa segno di rientrare ma non riesce perché non lo sa guidare o cose di questo genere. No, sotto quel punto di vista là bisogna, secondo me, togliersi tanto di cappello e dire l'organizzazione che c'è non è seconda a nessuno, nel senso che uno paga una somma e comunque ha tutta una serie di servizi. Io molto spesso dico cerco di andare in un bel posto una volta al mese a mangiare una cosa che altrimenti non mangerei mai a casa, tipo a me piace mangiare il pesce, se posso vado in un ristorante,
1: ti invidio,
2: dove alternano tutta una serie di pietanze che per quanto poco a casa tu non riesci mai a mangiare,
1: certo,
2: perché
1: certo.
2: O prendi il branzino o prendi la seppia, non prendi il branzino, seppia, ostriche, quindi, però dico, siccome costa un botto non è che decido e vado tutte le settimane, ci andrò una volta al mese, una volta due mesi, dopo dipende anche la compagnia giusta che posso trovare, eccetera eccetera, perché chiaramente ha un costo, però dico, alle volte faccio a meno di uscire due volte o magari tre per mangiare la pizza, che più di tanto quella la posso mangiare anche a casa o prenderla da
1: ma la pizza non è diventata una cosa troppo comune? Ormai si cerca una prelibatezza particolare, capisci?
2: Ma addirittura qua vicino a Padova c'è uno che è rinomatissimo perché è stato campione in passato del mondo di pizza, eccetera. Però mio amico ha detto, sono andato a mangiare la pizza. La fanno come la fanno a Napoli, quindi con il bordo molto alto. A me non sembrava neanche tanto cotta, però alla fine invece che spendere 20 euro ne ho speso 45 e ci sono rimasto non proprio benissimo, perché non è che mi piacesse molto. E il prezzo ancora meno, ha detto, della pizza.
1: L'esperienza si paga, Dino, l'esperienza si paga, dai.
2: Non sempre
1: vale la pena.
2: Vanno per il verso giusto, insomma, ecco. Quindi ecco.
1: Vabbè, ma
2: diciamo che sì.
1: L'essenziale è che avete la possibilità di scelta al mare, al coso, alla montagna.
2: Sì.
1: Avete tutte queste facoltà appunto di scegliere, che non sapete neanche voi alle volte dove andare, perché
2: è
1: troppo. Ma gli italiani in generale si sente in giro che hanno questa voglia di andare in vacanza, sembra che sia una cosa obbligatoria, capisci? Che altri...
2: sì,
1: se uno non va in vacanza fa un peccato.
2: Io mi ricordo, hai detto bene, io mi ricordo quando lavoravo, quindi avevo contatti con le banche, ogni tanto parlando del più del meno, con la confidenza che magari si instaurava con determinate persone, e dicevano, è venuto qua tizio, gli abbiamo fatto un finanziamento che pagherà in 6 mesi perché deve andare ai Caraibi. Dico, no, ma allora qua c'è qualcosa secondo me che non va, nel senso che io se ho i soldi faccio una cosa, se no non la faccio.
1: Questione di buonsenso.
2: Sì, no, ma questi, come un'altra cosa che viene prima delle vacanze è il simbolo dell'auto. L'italiano deve avere un certo tipo di macchina, perché quando arriva in parcheggio la prima cosa che gli altri guardano è con che macchina arriva.
1: Poi
2: arriva con una...
1: particolarmente deve essere un'auto straniera.
2: Sì, una macchina tipo di brand premium, tipo Audi, BMW, Mercedes.
1: Sì.
2: E poi uno dice, se io devo fare 10 km per andare al lavoro, se ho una Fiat, una Volkswagen, una Dacia, quelle cose lì, non cambia nulla, nel senso
1: certo,
2: mi fa lo stesso servizio,
1: certo.
2: Anzi, me ne fa uno che poi alla fine, perché poi il discorso è anche questo, alla fine dopo uno fa i conti e dice, ma questa qui consuma la metà rispetto all'altra macchina, quando vado a fare il cambio delle gomme mi costano molto meno, quando vado a fare il tagliando e cambio l'olio mi costa meno, quindi alla fine però uno deve far vedere all'altro che ha la macchina grossa, allora
1: certo,
2: l'altro che lo vede arrivare prende carta e penna, firma un finanziamento di non so quanti anni e prende anche lui la macchina, dice guarda, ho avuto un'occasione, sì, ha avuto l'occasione perché è andato in banca, si è fatto finanziare, oppure adesso non serve neanche più andare in banca perché lo fanno direttamente le case venditrici di auto e gli fanno il finanziamento, anzi ultimamente è diventato che se tu compri l'auto e la paghi in contanti quasi quasi non te la danno, perché i margini sulla vendita delle auto si sono assottigliati e le finanziarie, che sono praticamente di proprietà dello stesso marchio di automobilistico, praticamente gli fanno il finanziamento con tassi che vanno ben oltre quello che è il tasso normale, perché poi il conteggio che si deve fare è anche le spese di istruttoria, l'affidamento, le commissioni, poi alla fine uno dice, ma se anche pago il 4,5%, però poi ho queste spese qui, alla fine il tasso, se faccio il calcolo preciso come si dovrebbe fare, magari mi diventa 6,5% dal 4,5%, sì. E sono soldi,
1: sì, chiaramente.
2: Per poi avere una rata bassa aumentano il numero dei mesi per poterle pagare.
1: Senti Dino, come va con le macchine elettriche in Italia? C'è una voglia di averle, di guidarle?
2: Secondo me, allora, inizialmente erano tutti un po' presi da questa novità, eccetera. Adesso, secondo me, questa euforia è un po' passata, un po' perché i costi sono alti, un po' perché ci sono molte difficoltà ancora per fare la carica, i tempi sono ancora abbastanza alti. Adesso da noi vanno molto ma molto di moda le macchine, e molte case costruttrici le fanno, fanno due versioni addirittura, una versione che è ibrida,
1: sì, capito,
2: la metà,
1: capito,
2: e quella full secondo me è interessantissima, perché io ho anche un amico che tra l'altro si è appena preso una macchina di origine cinese, quindi ha risparmiato moltissimo per quanto riguarda, anzi colgo l'occasione per salutarlo, ciao Beppe, praticamente, perché sicuramente mi starà ascoltando, e lui praticamente con questa macchina qui intanto ha speso quasi la metà dei soldi di un altro tipo di macchina, diciamo. Però cosa succede? Che se lui si muove spesso nell'interland, diciamo così, di Padova, ha un'autonomia in modalità ibrida, quindi a corrente, di circa 200 km. Lui dice, quasi sempre vado lentamente perché sono in centro città,
1: o simili,
2: vado pian pianino, non è che intraccia il traffico chiaramente perché va piano, però non è che va a 150 all'ora, anche se lo potrebbe fare come disponibilità da parte della macchina, no, ma ci sono dei limiti nel centro città, 50 all'ora, eccetera. E lui dice, io giro tutta la mattina, vengo a casa a pranzo, carico la macchina e riparto nel pomeriggio. A un certo punto la benzina, non dico che è diventata un optional, ma quasi, e comunque lui può sempre contare sulla benzina come tutte le altre macchine, in caso di necessità lui ha la sua bella autonomia, ha il suo bel pompa di servizio che trova in qualsiasi parte d'Italia una dopo l'altra, quindi non è legato. Io ho sentito altre situazioni in cui delle persone che conosco si sono presi la macchina, intanto hanno preso una Volkswagen, hanno speso un sacco di soldi, e quando sono andati a Milano per lavoro, a rientro non ce l'hanno fatta a tornare, si sono fermati in una postazione per la ricarica delle macchine elettriche. Chiaramente lui era di fretta, era tardi, era sera, era freddo, era brutto tempo, ha detto fatemi quella veloce. Alla fine non so quanto sia l'autonomia della carica veloce in termini di chilometri, però ci ha lasciato giù 50 euro di ricarica veloce. Allora dico io, con 50 euro con la mia macchina che è un diesel, ci andavo e tornavo da Milano, anzi sicuramente avanzavo anche qualcosa, spendevo meno, quindi non lo so poi il vantaggio dove sia. Chiaro che in primis uno guarda l'ambiente, e su questo siamo d'accordo, perché l'ambiente è la prima cosa che uno dovrebbe guardare.
1: Però certo,
2: il problema è che noi siamo, allora, questa cosa qui è partita molto da lontano qui da noi in Europa, perché poi hanno cominciato a dire ma dovete per forza di cose fare le case green, andare con le macchine green e tutte queste cose qua, però poi alla fine rappresentiamo il 4% della popolazione mondiale, anche se devo dire da un viaggio che ho fatto 2 anni fa circa, dopo che l'avevo fatto 6 o 7 anni prima in Cina, i cinesi sono molto avanti e hanno fatto un balzo enorme sia con le macchine, sia con i motorini, sia con le biciclette. Ecco, da noi tantissimi hanno preso la bici elettrica, pedalata assistita, cose di questo genere, e e difatti ce ne sono talmente tanti, oltre ai monopattini che hanno, sono stati,
1: quelli sono una cavolata, sti monopattini,
2: però i monopattini è una bravissimo, mentre le bici elettriche ci sono delle persone che hanno messo delle strutture che portano i bambini a scuola, uno seduto dietro, uno davanti
1: addirittura
2: hanno fatto anche dei tipo dei calessi, dei carrettini che li trainano con queste bici. Ecco, dopo bisogna stare anche lì con i piedi per terra, perché molto spesso, soprattutto i giovani e quelli che lavorano per delivery, Glovo e quelle cose lì, li hanno un po' elaborati, per cui sfrecciano come dei motorini, quindi ogni tanto purtroppo ci sono grossi incidenti, è pericoloso, insomma. Però li stanno, come dire, li hanno obbligati a mettere una piccola targa, un segno di riconoscimento,
1: sì.
2: Le luci,
1: sicurezza, casco, sicurezza.
2: Il casco, sì.
1: Sicurezza. Ok, Dino, dai, Vincenzina vuole chiederti qualcosa.
0: No, Dino, adesso siamo quasi in chiusura. Comunque ti volevo chiedere, adesso che venerdì inizieranno i mondiali del calcio, in Italia c'è un po' di interesse, oppure il fatto che l'Italia adesso sono già tre volte che non partecipa, che nessuno segue?
1: Fanno il tifo per l'Australia.
2: No, io non ne ho ancora sentito parlare, guardiamo ancora i giornali per vedere le possibili nuove formazioni della Serie A, gli eventuali i giocatori che compreranno e quelle cose lì, ma del Mondiale non ne parla nessuno, fino a stasera, tra l'altro c'è anche la finale, si sono spostati tutti sul tennis, secondo me,
0: sì.
2: E hanno fatto bene.
1: Tennis e Gran Premio. Dai.
2: Sì, Gran Premio, moto, macchine, io ho un gruppo di amici che sono andati a vedere le gare in Ungheria, dove sono stato anch'io anni fa, ma è un po' una delusione, perché Vincenzina, il fatto che è già la terza volta di fila è non grave, gravissimo. Se uno mi avesse detto 20 anni o 30 anni fa che succedeva una cosa del genere, vi avrei tirato un sandalo in testa, visto che ho il sandalo qua a portata di mano che sto per andare nella spiaggia.
1: Non dargli col sandalo, perché dopo prendi, ti si infuoca il piede sulla sabbia, che fa male, dicono che fa molto male, hai visto, ti fa venire la tosse.
2: Sì, no, mi hai fatto ridere in maniera disordinata. No, voglio dire, non sento nessuno che ne parla, neanche i miei amici più sfegatati.
1: E fanno bene a non parlarne, perché non ne vale la pena, perché non hai niente da contribuire, capisci?
2: No, ma Vincenzina, tu lo sai, perché hai sempre seguito il calcio, hai sempre avuto un occhio di riguardo per l'Italia,
0: sì.
2: E come ce l'ha sicuramente anche Francesco, eccetera. Però una volta di questi tempi, i bambini già che come regalo, perché avevano finito la scuola o per altre cose, già giravano con le maglie, con il numero dietro del nazionale, sì. Di Baggio, di Totti, di Maldini. Non ho visto neanche i ragazzini. Neanche i ragazzini.
1: Si vergognano, Dino.
2: Oddio, speriamo di no. Beh, potrebbe essere, non lo so, però. Non proprio, mi hai fatto una domanda interessantissima, sono contento che me l'hai fatta, Vincenzina, però adesso che ci penso non vedo nessuno, ma nessuno neanche qua, che da ieri ho cominciato a venire in spiaggia, i ragazzini anche vicino all'ombrellone che giocano, cioè, proprio nessuno, neanche quelli che magari giusto per passare il tempo di solito giocano a pallavolo o a bocce, nessuno ha una maglietta con un numero, anche perché non ci sono, non...
0: Beh, magari molti di questi ragazzini non hanno mai visto l'Italia giocare in mondiali, perché...
2: ecco, altra grandissima purtroppo verità, hai ragione, perché che questi ragazzi qua non hanno mai visto un mondiale,
1: e chissà se la vedranno.
2: Beh, insomma, viva Dio, adesso
1: Dino. Come vanno le cose? Hai visto, no? Hai visto benissimo. Sì, almeno sì, che sì, non gli metta nome alla nazionale, gli metta nome Inter, allora è diverso.
2: Beh, ma anche l'Inter ogni tanto fa di quelle cose. Io fortunatamente ero lì da voi l'anno scorso, quando mano a mano che mi scrivevano, perché ero a letto, non ho neanche voluto guardare per scaramanzia. E poi insieme 2-0, 3-0, quando ho letto 5-0 ho detto ma vabbè, prendermi in giro, dico ma 5-0, poi la mattina mi sono svegliato e ho sbattuto il naso. Quindi, per carità, quest'anno invece gli è andata bene, l'anno scorso gli è andata benissimo, quest'anno sono stati fortunati, insomma. Comunque il pallone è tondo e a volte la fortuna ride agli audaci, come si suol dire, perché non, soprattutto nel primo tempo, visto che ci siamo, ne parlo un attimo, il PSG non è che ha giocato bene, anzi...
0: Beh, magari la prossima volta magari parleremo della Serie A e tutti i cambiamenti con i vari allenatori stati. Siamo arrivati già quasi in chiusura, Dino, quindi grazie della tua partecipazione.
1: Per chiudere.
2: Sono io che ringrazio voi.
1: Dino, per chiudere, l'altra mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Ton, tra, ton. E questo si riferisce al calcio, senza riferimenti alla politica.
2: Tra l'altro noi ci hanno invaso anche a livello calcistico, perché se dopo andiamo a guardare la nazionale come quella francese sono parecchi,
1: e gli stranieri ci hanno invaso a prendere tutti i soldi dell'Italia dell'amore.
0: Che stonato.
2: Purtroppo è così.
0: Comunque Dino, rimani in ascolto,
2: sono
0: perché
2: io che ringrazio voi. Se posso do un saluto, speriamo che sia tornato a Francesco e il buon Cesare, non so se si ascolta, e tutti i miei amici che io ho adattato, perché
1: digli di Francesco che
0: non... No, Francesco ancora non è tornato, si trova a Niagara al momento, vicino a New York,
1: alle cascate del Niagara.
2: Perché avevo letto che era, avevo letto un ultimo post dove era in viaggio aereo, che doveva tornare tipo oggi ad Adelaide.
1: No, però... è ritornato, si trovava nelle Niagara, ritornava verso un posto dove doveva incontrare una cugina che non vedeva dal 1959.
0: Comunque non per far sapere a tutti quanti
1: comunque sapremo le ultimissime
0: la prossima volta,
2: ci aggiorniamo. Grazie mille ancora,
1: Dino,
2: a voi.
1: Grazie di nuovo, ricordati che la prossima settimana è Sant'Antonio da Padova qui da noi, è una grande festa, perché è venuto un prete dal santuario di Padova per fare le messe, la preparazione, quindi noi non andremo in onda.
0: Ok, Dino, rimani in ascolto perché ti ho scelto la canzone di Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco. Ok,
1: ciao.
0: Ciao.

con giovanissimo Lucio Battisti con questa canzone che abbiamo dedicato a Dino, così si ricorda la sua gioventù. Allora, noi siamo quasi arrivati, vediamo.

0: governo ha messo che tutti gli,
1: bravo,
0: i tram sono in qualunque posto che...
1: Beh, ma deve dare un po' di sollievo anche alla popolazione, altrimenti sì, c'è troppo, capisci...
0: Qua ci preoccupiamo che
1: la ribellione c'è.
0: Non ci devono stare le macchine, però ci sono alcune strade al centro di Melbourne che ci sono, passano i tram con le macchine, tutte sulla la stessa pista. Quindi comunque,
1: vabbè,
0: ricordiamo stasera Coboli contro Zverev, speriamo bene per,
1: e per il Gran Premio.
0: Per il Gran Premio Antonelli, il giovane che ha già vinto 4 gare, mi sembra,
1: un paio di gare,
0: giovanissimo sia lui che Piastri,
1: 18 anni,
0: tutti questi ragazzi sono giovanissimi e si vede che hanno,
1: ma questi ragazzi sono messi già col go-kart a 7 anni, poi partono dalla Formula 3, Formula 4, poi il 3, il 2, e alla fine, se sono eccellenti, arrivano, cioè tutte le grandi squadre li guardano, no? E poi li accaparrano con i contratti che non possono andare in nessun'altra squadra, quindi se li tengono, e questi maturano, i ragazzi maturano, a 18 anni già sono esperti, capisci, delle macchine, perché già hanno 10 anni di esperienza, quindi noi non ci resta che guardare e apprezzare, perché andare su una macchina a 300 km e più, non è da tutti i giorni, non è da un'esperienza di tante persone. Io sono arrivato, una volta mi ho portato una macchina a 200 km orari e già c'avevo il, come si dice, sembra che non potevo respirare, parca della miseria, dico, dice, dobbiamo provarla perché ce l'ho solo per una settimana, allora vabbè, dico, comunque una prova ci sta, vabbè, noi vi ringraziamo.
0: Comunque,
1: nel nostro,
0: sì, Flavio Coboli, speriamo bene, e ricordiamo che poi domenica prossima
1: c'è Sant'Antonio.
0: A parte Sant'Antonio, c'è l'Australia giocherà contro la Turchia all'1:30
1: domenica prossima,
0: e per ricordare ancora che la gente si possono recare al Memorial Drive, dove il governo metterà dei grandi schermi che la gente può andare lì a seguire tutte le partite.
1: Ma speriamo che funzioni.
0: Quindi se coloro che magari non vogliono guardarle da soli in televisione possono andare tranquillamente a Memorial.
1: Ma col grande schermo è tutta un'esperienza diversa.
0: Ci sarà cibo che possono acquistare lì. Comunque sarà un
1: cibo gratuito, vero?
0: No, gratuito no. Comunque sarà una bella esperienza. Ok, Gabriele, noi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione. Appunto, rimanete in ascolto perché fra non molto ringraziamo a tutti coloro che ci hanno telefonato per dire il parere per quanto riguarda le loro canzoni. Non abbiamo potuto parlare di tutte le telefonate, comunque speriamo che la prossima volta possiamo ancora parlare di musica e di altre cose, e poi avremo anche dei risultati di alcune delle partite.
1: Vogliamo ricordarvi che domenica prossima non ci saremo, sfortunatamente, perché c'è la festa di Sant'Antonio. Comunque
0: quindi...
1: ci sentiremo tra 2 settimane, sarebbe il 21 giugno, metti la data, Vincenzina.
0: E comunque,
1: non dirmi che hai da fare, sei occupata.
0: Vediamo, Gabriele.
1: Sì, con questi ex politician sono sempre impegnati.
0: Sono molto impegnate. Comunque, grazie dell'ascolto, e adesso...
1: Buon proseguimento
0: per finire,
1: i paradossi.
0: Metto la canzone di Pino Daniele, Natazzolelle Caffè.

0: spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
1: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
3: Lubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppo troppo trippa.
3: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 531.

Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531. Questa sera, ancora una volta, con il programma Paradossi in compagnia di Nicola Moffa. Questa sera, in particolare, come sapete, vi stiamo parlando di filosofia, però con una chiave chiaramente sempre collegata con attualità e con cose che ci succedono tutti i giorni, e magari vediamo se riusciamo a analizzare le attualità con filosofia, ecco, diciamo così, però in maniera un po' più pragmatica da una parte e sistematica dall'altra, e per cercare di semplificare un po' il processo di analisi filosofico delle cose che succedono oggi. E naturalmente questa parte filosofica a me piace ricollegarla alla filosofia antica, cioè all'origine del pensiero umano, quindi all'origine, quando le cose erano proprio genuine, erano pulite, ecco. Ma prima di entrare a fare qualunque considerazione, intanto vi faccio ascoltare qualche brano che praticamente una selezione che ho preso così da un boogie woogie italiano, ecco, così è la scaletta che mi sono prefissato.

quando c'è qualche brano. Se non vi rispondo, evidentemente è perché o sono occupato sull'altra linea telefonica o perché sto parlando con voi qui al microfono dallo studio Sanremo di Radio Italiana 531. Allora, ecco a voi il primo brano che vi propongo stasera, che è di Mina, L'importante è finire.

E questa era Mina con l'importante finire, un brano sempre ben famoso, ascoltato, che un brano che è stato fatto più di 40 anni fa, forse 50 anni fa, ma ancora è insomma sulla cresta dell'onda come brano musicale ascoltatissimo. Infatti questo qua è stato, questo che avete appena ascoltato è stato remissato recentemente per cercare di farlo più modernizzato, ecco, perché ci sono strumenti elettronici che sono stati introdotti in questo remix. Allora, andiamo a noi, di che cosa vi parlerò oggi? Allora, vi ho accennato che lo scopo, diciamo, l'obiettivo di queste prossime puntate è, partendo, noi già siamo partiti dalla volta scorsa che abbiamo dato così un'infarinatura parlando dei presocratici, ma vorrei praticamente parlare della

0: della filosofia intesa come sistema, ecco, come processo di pensiero, come un modo per analizzare le cose che ci troviamo davanti. E chiaramente modestamente, sempre, perché io lo faccio con così, aiutandomi con alcuni miei, diciamo, testi che ho portato qui con me, con internet, con cose che ho letto in passato. Naturalmente mi piacerebbe riuscire a far diciamo a proporre che la filosofia, se è utilizzata in maniera diciamo sistematica, potrebbe aiutare a risolvere alcune questioni, pensieri che abbiamo, perché è una cosa che tutti noi facciamo regolarmente, tutti noi ci diamo, diciamo, cerchiamo di porci dei quesiti e cercare di dare delle risposte a questi quesiti. E perché voglio parlare della filosofia antica? Per un motivo molto semplice, perché i filosofi moderni, in effetti, hanno usufruito, quelli, diciamo, di un passato recente, di una conoscenza molto più ampia di quella che c'era all'epoca dei primi filosofi. I primi filosofi facevano affidamento esclusivamente sul loro diciamo pensiero analitico, sul loro sistema analitico di guardare le cose. Non conoscevano, erano praticamente, diciamo, un po' puri, ecco, diciamo così. Il loro pensiero era puro, non era influenzato da conoscenze che oggi abbiamo. Oggi abbiamo conoscenze, che conosciamo la geografia, conosciamo la scienza, nel senso, conosciamo le varie cose, la flora, la fauna, quello che esiste, no? 2000 anni fa, 2500 anni fa, i primi filosofi non conoscevano la geografia, immaginavano qualcosa, conoscevano, insomma, intorno a loro, non avevano mezzi di trasporto che potessero portarli lontano, non avevano mezzi di comunicazione se non quello orale o magari scritto con qualche messaggero. Non avevano libri di scuola di scienziati che avevano scoperto delle cose, era ancora vergine il suolo, e quindi il loro pensiero era molto molto molto, diciamo, puro. E naturalmente è proprio questo che personalmente trovo fantastico, che trovo meraviglioso, perché chiaramente, pensando a quelle persone che non avevano nessuna conoscenza, e quindi possiamo, oso dire, per quelle persone che hanno poca conoscenza, praticamente, quelle persone comunque hanno un'intelligenza, quindi comunque possono riuscire a analizzare le cose in maniera molto, diciamo, più oculata, e quindi riuscire a dare delle risposte. Poi figuriamoci quelli che sono avvantaggiati dalla conoscenza, avranno sicuramente, potranno raggiungere delle conclusioni e quindi darsi delle risposte molto più velocemente di quelli che sanno meno cose, ecco. È importante sapere, perché più si sa e meglio è. Ma proprio perché i filosofi non sapevano tanto, allora ecco che questa cosa diventa interessante per tutti, perché non c'è bisogno di avere una conoscenza così ampia, avere un'educazione esagerata, perché chiaramente se una persona riesce a capire le cose in maniera, diciamo, con il senso comune, in maniera logica, anche quelle persone riusciranno a fare degli ottimi ragionamenti. Ecco, questo, diciamo, lo scopo di questa trasmissione è quello di invitare i nostri radioascoltatori a pensare un po', dandogli degli spunti e raccontando alcune cose, parlando di alcune cose magari moderne o dirne. E fra queste cose ho scelto oggi un argomento, l'argomento delle 10 famiglie più potenti o più ricche del mondo, perché vorrei andare un po' a quel paradosso lì. cioè il fatto che naturalmente ci sono persone che riescono a, diciamo, a influenzare il resto del mondo semplicemente perché il resto del mondo non è abbastanza, quindi le persone non sono abbastanza scaltre, diciamo così, da capire la differenza, e quindi queste persone riescono, queste famiglie, queste, le persone più ricche riescono a sfruttare in un certo senso, e non vorrei andare fuori del seminato qui, ma le persone, come si dice al mio paese, a San Giorgio la Molara, che i diritti cambiano un coppi fessa, come si dice al mio paese, cioè se le persone sono un po' ignoranti, quelli più intelligenti, quelli più dritti riescono a sfruttare questa cosa e magari lavorare di meno e guadagnare di più, rispetto a quelle persone invece che non riescono a pensare in maniera fluida, in maniera logica, e quindi finiscono per lavorare di più e guadagnare di meno. Ecco, questo è un esempio che magari non è proprio esattamente quello che vuole essere rappresentativo del ragionamento che vi sto per fare, però è uno delle conseguenze di queste cose, cioè le persone che prevalgono sugli altri. E come mai prevalgono sugli altri? Ma adesso andiamo al primo break della serata e poi vi faccio ascoltare un brano, naturalmente, per poi andare ad affrontare questo discorso, questa filosofia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Radioton 2026 è arrivato!
4: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
4: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
4: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
4: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori, con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
4: Ogni $5 ricevi un numero,
2: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
4: Radioton 2026 è arrivato!
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: E questo l'avrete riconosciuto, era Andrea Bocelli con Vivo per lei, un brano molto bello, molto conosciuto e sempre, sempre gradito naturalmente. Allora, andiamo al primo argomento, ecco, a questa carrellata di filosofia. Di cui vorrei parlare, spero di riuscire a convogliare il pensiero ai nostri radioascoltatori. E poi vi darò anche le previsioni del tempo, naturalmente. Allora, la cosa che vorrei far capire bene, o almeno che mi piacerebbe presentare, ecco, è la differenza tra i sofisti e gli stoici. I sofisti sono più vecchi, in un certo senso, sono più vecchi degli stoici. Gli stoici poi sono venuti, diciamo, dopo, ma il fatto è che, in effetti, la differenza principale tra i sofisti e gli stoici risiede nella loro visione della verità e dell'etica. I sofisti erano relativisti che insegnavano l'arte della persuasione, la retorica, appunto come faceva Socrate, per avere successo nella vita pubblica. Gli stoici credevano invece in una verità oggettiva e universale, predicando il controllo delle passioni e il distacco per raggiungere la saggezza interiore. Allora, la cosa è che in effetti con i sofisti, perché i sofisti erano stati i primi, no? Appunto quelli lì che con l'argomentazione, ecco perché noi abbiamo detto che gli avvocati sono sofisti, perché argomentano, perché analizzano e cercano di convincere le persone attraverso il loro ragionamento, che è una cosa, diciamo, la cosa comune nella filosofia, anche se la filosofia, in effetti, come abbiamo già detto tante volte, significa il piacere del sapere, perché praticamente l'uomo vuole sapere, noi vogliamo sapere, vogliamo capire, vogliamo essere in grado di concepire perché le cose succedono. E allora chiaramente noi per sapere cerchiamo di analizzare in maniera sistematica per poter poi tirar fuori la possibile soluzione che ci rende soddisfatti, che ci dà una risposta soddisfacente ai nostri quesiti. I sofisti quindi mettevano in dubbio tutto, no? Non erano, come si può dire, fissi su delle idee, abbracciavano un po' di tutto e parlavano un po' di tutto. Gli stoici invece, che poi sono arrivati un po' più tardi, verso il III secolo avanti Cristo. In effetti, che cosa è successo? Che siccome c'era troppo ricerca del ragionamento, troppo, allora gli stoici hanno detto: ma aspetta un momento, noi qualcosa la dobbiamo mettere, qualche punto fermo lo dobbiamo mettere, perché altrimenti il nostro ragionamento diventa troppo spaziale, diventa troppo difficile da seguire, perché poi ci sono troppi, troppi dubbi. Alcune cose bisogna metterle, dei punti fermi bisogna fissarli. E quindi, grazie comunque al ragionamento sofista, si riesce a dire: ok, abbiamo scoperto questa cosa, abbiamo diciamo, dedotto o accettato che uno specifico ragionamento ci ha portato ad una specifica risposta. Quindi quella risposta prendiamola come universale. E infatti, gli stoici vedono quindi una verità assoluta, e cioè una verità assoluta e razionale che governa l'intero universo, che poi in greco è detto il logos. Lo scopo quindi della filosofia per loro è etico ed esistenziale, nel senso che la filosofia è uno stile di vita, è una cura dell'anima orientata alla virtù. Quindi bisogna essere razionali, bisogna accettare che tutti gli uomini sono parte di un'unica grande comunità retta dalla stessa ragione, e che bisogna avere un'etica razionale e rigorosa, dove il bene supremo è vivere secondo natura e ragione. Quindi, come si dice, dominando le passioni, bisogna vivere secondo natura e ragione, ma dominando le passioni, accettando il proprio destino. Quindi lo stoico è più, finito nel suo ragionamento, e delle cose vanno accettate. Bisogna accettarle, mettere dei punti fermi ed accettarle. Cose che invece ai sofisti non piaceva accettare, e mettevano tutto in dubbio. Ecco, diciamo che questa era un po' la differenza tra queste due scuole, tra queste due linee di pensiero. E Socrate, che era un nato come sofista, però aveva alcune tendenze stoiche, cioè riusciva poi alla fine a dare una risposta ben chiara, anche se rimaneva sempre un certo dubbio, perché chiaramente la certezza non è mai esistita in nessun filosofo. Tutti i filosofi, ancora fino a quelli odierni, comunque non danno mai delle certezze, comunque danno delle ipotesi, fanno comunque delle teorie. E chiaramente, perché infatti queste teorie, queste ipotesi continuano ad evolvere, e noi lo sappiamo, perché abbiamo, studiando le cose, la scienza, tutto quello che c'è stato in passato, prima si credeva una cosa, poi dopo un po' di anni se ne credeva un'altra, poi sono passati in altri 100 anni un'altra ancora, chissà, fra 100 anni sicuramente quello che crediamo oggi forse saranno tutte bagianate, saranno tutte cose che saranno state dimostrate totalmente, totalmente sbagliate. Noi siamo vissuti, abbiamo vissuto la nostra vita, magari sapendo e essendo convinti di una cosa totalmente sbagliata. Però questa è la vita, e questa è, bisogna, ecco perché bisogna prenderla con filosofia.
1: Radio Italiana 531.
2: Speed camera locations per domenica 7 giugno: Addison Road, Pennington; Frederick Road, Grange; Trimmer Parade, Seaton; Military Road, Grange; and Port Road, Hindmarsh.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
5: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
4: Ah, sì. E cosa fanno?
5: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
4: Ma che bello! Tutti i giovedì?
5: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
4: Ok, prenotiamo allora.
6: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.

Questo era Toto Cutugno con Serenata, un brano che anche questo molto molto famoso. Poi purtroppo Toto Cutugno è scomparso non molto tempo fa, ma un cantante insomma molto molto bravo, un cantante che ha fatto anche quello l'italiano, no? Che moltissimi conoscono. Allora, e ritorniamo all'argomento della serata. Allora, qual è la connessione tra le famiglie più ricche del mondo e la filosofia, e quindi i sofisti e gli stoici? E allora, i sofisti sono nati più o meno nel V secolo avanti Cristo, e considerando che Socrate è nato nel 469 avanti Cristo, quindi chiaramente Socrate nasce sofista, è un sofista, perché Socrate poi vi modifico la cosa, perché chiaramente nasce sofista ma non era sofista. Ma che cosa faceva Socrate per apparire sofista? Socrate, in effetti, per molti ateniesi che lo pensavano fosse sofista, si oppose fermamente al movimento sofistico, mentre i sofisti insegnavano l'arte della retorica a pagamento e promuovevano il relativismo. Socrate criticò questo approccio e dedicò la sua vita alla ricerca disinteressata della verità. Però perché Socrate appariva sofista? Perché l'intento dei sofisti era l'arte della persuasione, la retorica, per avere la meglio nei dibattiti politici, nel caso di Socrate, per avere la meglio nel dibattito del ragionamento, a prescindere dalla veridicità delle tesi, cosa che invece Socrate lo faceva per dimostrare la verità. Invece i sofisti non lo facevano, lo facevano per il gusto di avere ragione, ecco, e venivano pagati. Ecco perché gli avvocati sono sofisti. Gli stoici, invece, se si fa una ricerca sul significato di stoico, su chi è stoico, stoico significa dimostrare grande coraggio, autocontrollo e impassibilità nel sopportare il dolore fisico e morale, le avversità e le difficoltà. Una persona stoica affronta la vita senza lamentarsi e senza farsi sopraffare dalle emozioni. Quindi, come tutti sapranno, o molti sapranno, Socrate si autoavvelenò con la cicuta, perché quando, non so se per chi ha avuto modo di sapere o di leggere l'apologia di Socrate, perché Socrate fu praticamente processato perché lui praticamente influenzava i giovani a fare cose, a dire cose che non erano in linea con la politica di Atene, insomma. Era però Socrate decise di difendersi da solo, e invece di difendersi, in effetti si autoaccusò di sì, è vero. Diceva Socrate, io cerco di convincere i giovani a pensare, a trovare la verità, piuttosto che essere sopraffatti dalle banalità e dal facile guadagno. E quindi Socrate, insomma, affrontò la sua realtà, e lui accettò di bere la cicuta perché era giusto che morisse, visto che il popolo di Atene lo voleva vedere morto perché lui faceva quelle cose. Allora dice: beh, io allora accetto questa cosa, ma io non posso dire il contrario di quello che penso. E quindi lui prese la cicuta. Pensate che Socrate fu anche cercarono di convincerlo, perché gli diedero la possibilità di fuggire dalla sua prigione, gli diedero, insomma, la possibilità di andare via con un viaggio, con una nave, di riuscire ad andare via da Atene, insomma, gli avevano offerto di tutto, ma lui rimase convinto che doveva morire, e si beve la cicuta e morì.
E questa è una cosa, diciamo, famosissima, che è successa ad Atene appunto nel 400 a.C. più o meno. Insomma, quindi Socrate in effetti era stoico, non era un sofista, ma i sofisti quindi che cosa fanno? I sofisti parlano, convincono le altre persone e lo fanno per il loro beneficio, lo fanno per il loro, a loro vantaggio, si fanno pagare. Ecco dov'è la connessione con le famiglie più potenti del mondo. Secondo voi la famiglia più ricca, una o le persone più ricche, sono delle persone che affrontano la realtà, accettano le cose, o sono delle persone che cercano di arricchirsi convincendo gli altri e facendosi praticamente pagare in un certo senso perché fanno le cose per guadagnarci su? Ecco, chiaramente diventa quasi logico dire che tutte le famiglie più ricche del mondo sono della linea filosofica dei sofisti. E dopo di questo, del prossimo brano e delle previsioni del tempo, vi farò un elenco praticamente delle famiglie più ricche del mondo e poi faremo un ragionamento sul fatto di come abbiano potuto raggiungere questa loro diciamo ricchezza, potenza economica, proprio perché chiaramente sono persone che non di sicuro non sono, non voglio dire che non hanno coraggio, però se diciamo che lo stoico lui è impassibile nel sopportare il dolore, forse una famiglia potente non è tanto impassibile nel sopportare il dolore, perché probabilmente, e qui chiaramente facciamo tutta facciamo analogie, facciamo così, come si dice, facciamo dei paragoni, perché chiaramente non è così semplice da spiegare, però chiaramente sono le famiglie più ricche, sono quelle persone che riescono a, grazie alla loro ricchezza, a trovare modi per diventare ancora più ricchi, chiaramente per mantenere la loro ricchezza, e quindi per fare quello non possono sopportare il dolore, nel senso che una perdita economica, per esempio, non possono avere una impassibilità davanti alle cose che succedono, sicuramente fanno qualcosa per cercare di evitare le cose brutte, insomma tutta una serie di azioni che chiaramente è tipica del sofista. Ma andiamo adesso al prossimo brano, perché chiaramente tra un ragionamento e l'altro vi voglio far ascoltare anche la musica. Vi ricordo che siete in ascolto del programma Paradossi con Nicola Moffa dalla Radio Italiana 531, che trasmette dallo studio Sanremo da Aimash in Sud Australia. A tutti, Bella Morena di Zucchero. Let me see you dance, babe.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
1: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: E andiamo al tempo. Allora, oggi è stata una giornata soleggiata, molto piacevole, con temperature che hanno raggiunto i 17-18 gradi, il vento moderato da nord-nord-ovest, più o meno con velocità molto basse, quindi una leggerissima, non diciamo brezza, ma un leggerissimo arietta che si è tenuta molto molto, insomma non si muovevano neanche le foglie degli alberi, ecco. Allora, andiamo alle previsioni, a partire da domani. Domani sarà una giornata più o meno serena, poco nuvolosa, con temperature che raggiungeranno i 18 gradi, mentre la minima sarà di 10 gradi. Il vento raggiungerà più o meno i 17 km orari, equivalenti a circa 10 nodi, e quindi ancora moderati e tranquilli, sempre da nord-nord-est. Andiamo a martedì. Martedì sarà una giornata un po' più nuvolosa, con temperatura che raggiungerà i 20 gradi, mentre quella minima sarà di 13 gradi. Il vento comincerà ad essere un po' più forte, perché sempre da nord e nord-est raggiungerà i 24 km orari e quindi sarà, insomma, un po' più rinfrescata, anche se venendo dal nord, insomma, anche per quello la temperatura si mantiene, diciamo, un po' superiore alla media del mese di giugno. Andiamo a mercoledì. Mercoledì si prevede qualche pioggia, più o meno il 76% di possibilità di pioggia, con temperatura minima di 5 gradi, quindi mercoledì mattina sarà freddo, mettete qualcosa, qualche coperta pesante durante la notte, perché 5 gradi sono molto pochi e quindi farà freddino. Però durante il giorno si arriverà a circa 18 gradi. Ci sarà più o meno di pioggia, ci sarà più o meno un'ora e mezza, ecco. Non si prevede una lunga pioggia, una forte pioggia, ma insomma per un'ora e mezza più o meno ci sarà questa pioggerella, chiamiamola così. Il vento sarà proveniente da ovest, più o meno una quindicina di chilometri orari. Poi, finita la pioggia, giovedì mattina la temperatura sarà di 13 gradi, ci sarà un po' di foschia al mattino, poi la temperatura raggiungerà i 19 gradi, ma ci sarà una scarsissima possibilità di rovesci di piogge. Il vento da nord-est raggiungerà velocità di 13 km orari, quindi molto moderato. Andiamo a venerdì. Venerdì la temperatura leggermente in aumento, ancora la mattina con un po' di foschia, la temperatura mattiniera sarà di 14 gradi, mentre quella giornaliera massima sarà di 21 gradi con vento da nord, quindi un po' un vento piuttosto diciamo tiepido, ecco, con velocità da 24 km orari. Poi andiamo a sabato. Sabato diventerà un po' nuvoloso, con qualche possibilità di qualche pioggerella durante la giornata, perché sarà insomma nuvoloso, variabile, ecco, il cielo, con temperatura di 9 gradi la mattina e 18 gradi durante il giorno. Il vento da ovest-sud-ovest raggiungerà velocità di 20 km orari. Andiamo poi a domenica. Domenica prossima sarà una bella giornata, più o meno sempre con un po' di foschia mattutina. Chiaramente, siccome durante la notte c'è quell'umidità, insomma, la mattina la temperatura sarà di 11 gradi e poi raggiungerà i 17 gradi. Il vento sarà ancora moderato, da nord, 19 km orari. Andiamo infine a lunedì prossimo. Lunedì prossimo si prevede pioggia, lo porta qui al 75%, con 6 ore di pioggia e con un vento sempre da nord di 15 km orari. Poi avrei ancora martedì e mercoledì, insomma, ma vi posso annunciare che la settimana prossima, mentre questa settimana da lunedì, insomma questa settimana che viene, sarà abbastanza mite, e poi la settimana successiva comincerà ad essere di nuovo piovosa. Ecco, quindi aspettatevi un po' di abbassamenti di temperature, mentre durante la prossima, questa settimana che viene, avremo dei lievi aumenti di temperatura, poi ci saranno dei cali di temperature durante la prossima settimana. Allora, questo è tutto per le previsioni del tempo, e adesso vi faccio ascoltare un'altra canzone molto molto famosa, che la ascoltiamo in tutti i ristoranti italiani, perché la mettono sempre, e questa è di Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si complica il percorso diplomatico per la guerra in Ucraina dopo il futuro di Vladimir Putin e colloqui diretti richiesti da Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha annunciato di voler restare fuori dai negoziati se la vedono Putin e Zelensky, ha dichiarato il presidente americano alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino e i principali rappresentanti europei. Intanto Kiev continua la sua offensiva con droni contro Mosca e San Pietroburgo. Zelensky ha definito questi attacchi le nostre sanzioni contro la Russia. Dalla Normandia il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha invitato l'Europa a rafforzare la propria difesa, sostenendo che la forza resta la principale garanzia di pace. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane, un'azione che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di missili contro il Kuwait. Il governo iraniano accusa Washington di aver bloccato i negoziati, rifiutandosi di sbloccare miliardi di dollari di beni congelati. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano ha provocato almeno 9 vittime, aggravando ulteriormente la situazione nella regione.
5: Il Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita ufficiale in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rinnovato l'appello al negoziato per l'Ucraina, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il Libano. Nel suo discorso ha invitato a respingere la cultura dello scontro, le divisioni identitarie, ricordando come il superamento delle polarizzazioni rappresenti uno dei principali risultati dell'Europa contemporanea. Accolto dai sovrani spagnoli, Leone XIV ha anche elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale.
4: La cronaca sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La struttura è stata distrutta da una violenta esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino, probabilmente causata da una fuga di gas. Tra le vittime ci sono una donna di 89 anni, il figlio 60enne e un informatico di 47 anni. 2 persone sono rimaste ferite, mentre un giovane è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire con esattezza l'origine della deflagrazione.
5: Emergono sempre dettagli più inquietanti sull'omicidio di Gianluca Barra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di 17 persone, colpito con coltelli, bottiglie e altri oggetti contundenti, fino a riportare circa 30 ferite. Gli investigatori

0: Zverev, nel doppio successo della coppia Granollers-Zeballos in Formula 1, invece impresa di Kimi Antonelli che a Monte Carlo conquista una storica pole position con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
3: Nubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppo troppo trippa.
3: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 5-3-1.

0: Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare da Radio Italiana 531, il programma Paradossi condotto da Nicola Moffa dallo studio Sanremo di appunto Radio Italiana 531. Allora, avete sentito che Trump ha detto vedetevela voi, Trump per me lo annovero tra i sofisti. E lui ha detto a Zelensky e Putin: vedetela tra di voi, dovete risolvere tra di voi. Se poi volete sapere cosa penso filosoficamente di Zelensky e Putin, allora vi direi che Zelensky è sicuramente sofista e Putin è sicuramente stoico. E secondo me questo loro, tutti e due, insomma, sicuramente Putin resterà fermo sulle sue, vorrà raggiungere il minimo, le cose diciamo basilari dei suoi intenti, invece evidentemente Zelensky cercherà di convincere Putin per ottenere delle cose. Alla fine sicuramente Zelensky dirà che ha vinto lui, che è riuscito ad ottenere quello che voleva, invece Putin sarà lì probabilmente ad accettare, a fare quello che aveva sempre pensato di fare. Quindi chissà come andrà a finire, staremo a vedere. Ma andiamo adesso alle famiglie più ricche del mondo, che ritengo tutte sofiste, meno forse ma chiaramente per ottenere la ricchezza non si può essere stoici, perché gli stoici, in effetti, come vi ho detto, addirittura Socrate ha accettato la morte pur di non negare la sua colpevolezza nel indurre i giovani a fare pensieri diciamo anti-ateniesi. Allora, al decimo posto della classifica delle famiglie più ricche al mondo troviamo i Koch, proprietari della Koch Industries, la seconda azienda privata degli Stati Uniti. Le stime ufficiali parlano di entrate annue di 110 miliardi di dollari, cifra alla quale non si fa fatica a credere vista la longevità della loro attività, che è sin dal 1940, e poi alla capillarità della loro produzione, dalla carta igienica ai prodotti usa e getta, fino ad arrivare ad alcune marche di auto. Quindi, insomma, una famiglia ricchissima. Poi vorrei dirvi quella lì che è leggermente meno sofista, ed è alla posizione numero 9, che c'è la famiglia reale saudita, con 25.000 membri discendenti dal fondatore Mohammed bin Saud. Ha il potere assoluto sull'Arabia Saudita e detiene il controllo del 20% delle risorse mondiali di petrolio. Al vertice c'è al momento il re Salman bin Abdulaziz Al Saud. Si stima che la fortuna della famiglia ammonti a 1,4 trilioni di dollari. Ecco, non poteva essere altrimenti con questi sceicchi, con il re appunto, il re Salman bin Abdulaziz Al Saud, che è un po' difficile anche da pronunciare, spero di averlo pronunciato bene, e quindi è una famiglia ricchissima. Andiamo, però, prima di andare, insomma, perché c'è un'altra famiglia, questa qui mi vorrei diciamo trattenere un po' più a lungo su questa prossima famiglia, che sta all'ottava posizione, e quindi me lo riservo dopo il prossimo break.
1: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Gloria di Umberto Tozzi alle ore 19:21 minuti primi qui da Radio Italiana 531 con il programma Paradossi condotto da Nicola Moffa con numero di telefono 8340 7700 per chi vuole chiamare e magari darmi qualche così ragguaglio su che cosa pensano dei sofisti o degli stoici e magari dichiarare se si sentono dei sofisti o degli stoici. Allora, ritorniamo alle famiglie più ricche del mondo che vi ho detto, secondo me sono tutti sofisti. Vi ho detto quella che hanno posto la famiglia saudita, la famiglia reale saudita, che è un po' meno stoica, ma semplicemente perché diciamo è una famiglia che ha ereditato, è una famiglia un po' come Platone, ecco. Platone era un filosofo che era figlio di una famiglia reale, quindi lui era nato così ed era lui era un po' stoico, sofista perché cercava di convincere le persone con le sue cose, però era in effetti stoico. Ma andiamo alla ottava famiglia sofista più ricca del mondo. Vi sto parlando della famiglia Bush, con all'attivo ben due presidenti degli Stati Uniti d'America, vanterebbe un patrimonio netto da capogiro. Al successo professionale conseguito dai membri di questa famiglia, che ha tra i suoi componenti anche importanti esponenti della televisione americana, hanno fatto sempre seguito molte dietrologie legate a un ruolo attivo che i Bush avrebbero avuto nell'attacco alle Torri Gemelle dell'11 settembre, fino all'accusa di essere dei rettiliani. Allora, famiglia Bush. Famiglia Bush perché sono dei sofisti? Vabbè, già intanto sono sofisti per definizione. Ma pensate che i Bush, che hanno fatto diverse guerre, e quindi non so che cosa, quale citare per prima, ma tra quelle in Medio Oriente, quelle in Afghanistan, quelle in Vietnam, quelle in Vietnam non c'erano i Bush, però i Bush sono tra i più grandi venditori di armi del mondo. Ecco, e allora che cosa si va a pensare? Che essendo sofisti convincono gli altri a comprare le loro armi. E come possono fare per comprare le armi? E beh, bisogna fomentare qualche guerra. Ripeto, queste sono sempre mie, diciamo così, supposizioni, ma chiaramente sono cose che fanno pensare, ecco, perché purtroppo queste cose stanno accadendo così sistematicamente e questa famiglia potentissima ha una famiglia che ha grossi interessi per quanto riguarda gli armamenti, perché sono proprietari di fabbriche della produzione di armi di tutti i tipi. Parliamo sia di armi da fuoco, sia di mezzi bellici che vengono poi utilizzati nelle varie guerre in tutto il mondo, vendute queste armi e questi mezzi bellici un po' in tutte le parti del mondo. Insomma, i Bush è una famiglia che fa pensare proprio per questi risultati della loro, insomma, di quello che riescono, di come riescono, ecco, a vivere e come mai, insomma, ci sono state tante guerre quando sono stati loro al potere. Benissimo, allora adesso perché non vorrei parlare oltre di Bush, altrimenti della famiglia Bush, altrimenti rischierei di esprimere delle opinioni troppo personali, quindi meglio che metto la distanza, ecco. Ma sappiate che i Bush sono una famiglia ricchissima, addirittura l'ottava famiglia più ricca del mondo. Andiamo alla settima. la settima in classifica, è la famiglia di J.P. Morgan, uno dei banchieri più potenti di tutti i tempi, da quando nel 1871 fondò la J.P. Morgan Company & Co. Malgrado abbia preso parte a diverse opere a sfondo sociale negli Stati Uniti, le accuse che vengono rivolte a questo brillante uomo d'affari e ai suoi eredi è di avere manipolato il sistema finanziario americano a proprio vantaggio. Ecco, ci sono tantissime cose che sono state fatte, non ultime, dobbiamo, come sapete, Trump è stato accusato di aver praticamente fatto determinate cose per far scendere delle azioni in borsa che poi la sua famiglia ha acquistato, e poi quando queste cose sono state smentite, queste sono salite in borsa, sono state smentite volutamente, naturalmente, sono salite in borsa, e quindi la famiglia Trump ha venduto le azioni e si sono arricchiti moltissimo. Parliamo di alcuni miliardi di dollari nel giro di poche settimane. Quindi, insomma, c'è da parlare. La stessa cosa, diciamo, che è successa con questo J.P. Morgan, ma noi parliamo degli anni 40, gli anni 50, e quindi quando ha manipolato il sistema finanziario americano proprio perché così lui ne potesse trarre vantaggio, appunto con il suo fare sofista, riuscendo a convincere gli altri a cambiare le cose in maniera che lui ne potesse trarre vantaggio. E andiamo alla sesta posizione, così ce li togliamo un po' davanti questi qua. Alla sesta posizione la famiglia reale d'Inghilterra, i Windsor, oltre alle evidenti ricchezze, hanno accumulato un potere che ha attraversato quasi tutto il Novecento e che ora si ripercuote anche nel nuovo secolo grazie al ruolo di spicco ricoperto dalla regina Elisabetta II. Scandali come quello della morte di Lady Diana, così come rumors, come pettegolezzi e inchieste su diversi componenti della famiglia, hanno negli ultimi anni intaccato il buon nome dei Windsor, che comunque continuano il loro operato di monarchi. Ecco, voi sicuramente tutti avranno sentito parlare di quello che è successo, come mai Lady Diana è morta, probabilmente è stato un incidente provocato, quindi però è stato tutto tenuto così, è stato un incidente, però Diana c'aveva un amante, poi c'erano tutti degli interessi dietro. Insomma, la famiglia reale è una famiglia sofista, la famiglia reale è una famiglia che porta avanti il suo ragionamento per convincere gli altri, per stare sulla cresta dell'onda. Ecco, ci sono alcuni che hanno cercato di sganciarsi dalla famiglia reale, però naturalmente tutti comunque parlano a loro vantaggio e per guadagnarci, perché è l'unico modo per poter, diciamo, sopravvivere. E insomma la lista continua, perché vi posso dare, adesso vi darò gli ultimi 5, per esempio vi do intanto la quinta posizione, che è perché è australiana, è una famiglia australiana, e sono i Murdoch. Il loro successo è dovuto principalmente al mondo dei media, tutti lo sanno, prima nella sola Australia, poi anche oltre confine. Ormai i Murdoch hanno un potere mediatico eccellente un po' in tutto il mondo, sono proprietari di molte testate giornalistiche, televisioni, radio, sono dei magnati nel campo dei media. Ecco, e questo era appunto la famiglia dei Murdoch. Ma adesso andiamo ad un altro break per poi continuare nella classifica delle famiglie più ricche del mondo, e perché sono più sofisti che stoici proprio per niente, ma diciamo un grado più alto o più basso comunque di sofismo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
5: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
4: Tutto incluso?
5: Certo, come tutti gli anni.
4: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
5: Abruzzo,
4: Altavilla,
5: Campania,
4: Sant'Eufemia,
5: Sicilia
4: e Fogolar Furlan.
5: Uniti insieme
4: per sostenere la tua radio.
5: Prenota chiamando Ufficio Radio 8340-2806.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
5: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
4: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Cose della vita, Eros Ramazzotti e Tina Tana, due rockstar, allora da Radio Italiana 531, stiamo facendo la classifica delle famiglie più ricche del mondo. Allora, eravamo arrivati al quarto posto, vi avevo detto che al quinto posto c'era la famiglia Madoc, che è una famiglia australiana, quindi pensate al quinto posto della classifica mondiale delle famiglie più ricche del mondo. Al quarto in classifica è la famiglia Kardashian, che vede a capo l'influencer e star della TV Kim. Negli anni il loro potere e le loro ricchezze sono esponenzialmente cresciute, permettendogli di spaziare in più campi e di diversificare, dalla cosmesi alla musica fino ad arrivare alla moda. Ecco, non a caso al quinto e al quarto posto ci sono persone che sono praticamente al contatto con il pubblico. Madoc, la famiglia Madoc appunto al quinto posto perché sono proprietari di una catena di media, di televisioni, di testate giornalistiche, di riviste, insomma molto potenti. E questa appunto Kim Kardashian, che molti conosceranno perché è ancora in auge, ancora sulla cresta dell'onda, perché riesce a fare cose sulla cosmetica, la musica, insomma la moda. Ci sono tantissimi prodotti che sono appunto provengono dalla sofisticità della famiglia, che riesce a far acquistare i loro prodotti, i loro beni, i loro servizi alle persone attraverso appunto mettendosi in mostra, ecco, convincendo la gente in maniera molto, direi anche sfacciata in un certo senso. E io vi sto parlando sempre, vi ricordo, non so, per quelli che si sono magari collegati, si sono messi in ascolto da poco tempo, sto facendo un po' una parodia sui sofisti e sugli stoici, che sono due scuole filosofiche antiche. E appunto i sofisti sono più le persone che argomentano le loro discussioni per convincere gli altri, e poi lo fanno a scopo di lucro, in particolare perché si fanno pagare, ecco, per quello che fanno. E quindi questa, diciamo, è un po' un'analogia con le persone che fanno delle cose per guadagnarci, ecco. Quindi fare o parlare, prima si parlava e quindi, come vi ho detto all'inizio di trasmissione, noi parliamo dei filosofi puri, cioè quelli lì che non avevano la conoscenza che c'è oggi, non avevano la possibilità di sapere quello che si sa oggi, eppure riuscivano a convincere le persone con argomentazioni convincenti, appunto. E quindi queste famiglie, ecco, queste famiglie più ricche del mondo, secondo me, sono tutti sofisti, proprio per questo, perché riescono a, ci guadagnano, insomma, su quello che fanno e su quello che dicono. Ma arriviamo al podio, e cioè i primi tre. Allora, al terzo posto, sul gradino più basso del podio, troviamo i Walton, che stimerebbero un patrimonio di 170 miliardi di dollari. Il fondatore della dinastia, Sam Walton, aprì una catena di supermercati nel 1962 e da lì costruì il suo forte e redditizio impero. Per esempio Woolworths, come forse molti sapranno, è dei Walton, è una catena appunto dei Walton. Ci sono tantissime altre cose, non so, mi sembra anche il Kmart, ci sono anche altre catene di commerciali, ecco, catene di supermercati che ormai in tutto il mondo, non solo in America, proprio in tutto il mondo, e quindi dal punto da essere la terza famiglia più ricca del mondo. E se guardate le statistiche delle persone più ricche del mondo, ci sono diverse persone che stanno dei Walton, e tutte e due, tre della famiglia, sono tutti che si sono separati, no? Perché poi da Sam ha avuto diversi figli e ognuno è andato per la sua strada, ognuno si è preso, diciamo, un ramo del patrimonio ricchissimo di Sam Walton, e ognuno è diventato tra i più ricchi del mondo. Basta andare a vedere sulla classifica, appunto, e troverete questi Walton. Secondo in classifica sicuramente questo nome lo conoscono tutti, proprio tutti, perché chi è che non conosce Rockefeller? Infatti, pensate che è solo secondo, perché poi quando vi dirò il primo vedrete la famiglia più ricca del mondo. I Rockefeller godono della proprietà di alcuni degli immobili più costosi del mondo e avrebbero per molti il potere di influenzare la politica statunitense su temi importanti come l'ambiente e l'immigrazione. L'impero economico nacque da John Davis Rockefeller, che nel 1870 fondò la compagnia petrolifera che sarebbe diventata la raffineria di petrolio più grande del mondo. Rockefeller, una famiglia ricchissima, qualcosa di sconcertante, qualcosa di incredibile la ricchezza di questa famiglia. E pensate, qui non a caso su questo articolo dice il potere di influenzare la politica statunitense su temi importanti come l'ambiente e l'immigrazione. Allora, l'immigrazione per trovare lavoro, per prendere la gente che lavora, e l'ambiente perché loro chiaramente sono quelli che hanno per esempio vi cito tanto le paleoliche, no? La General Electric, dove loro hanno delle fortissime influenze, poi hanno diverse raffinerie, hanno diverse, insomma, tant'è vero che hanno la raffineria di petrolio più grande del mondo, che sta negli Stati Uniti, ed è una raffineria che infatti l'America potrebbe anche fregarsene del petrolio saudita, perché ne hanno a sufficienza per loro, che lo possono vendere anche all'estero. Ma sono proprio i Rockefeller che sono quelli che posseggono le più grosse proprietà e le più grandi raffinerie che ci sono negli Stati Uniti, tanto da avere la più grande raffineria del mondo, i Rockefeller, una compagnia che influenza proprio a tutti a 180 gradi, a 360 gradi direi, proprio una famiglia incredibile.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

Un'estate italiana, e questo era l'ultimo brano di questa sera, prima di passare poi alla sigla, insomma, comunque parlando del, così facendo il sommario. Ma vi voglio dare adesso chiaramente chi è la famiglia più ricca del mondo, i più grandi sofisti di tutti i tempi, di adesso, odierni naturalmente, comunque, ma di tutti i tempi. Perché secondo me non c'è nessuna famiglia che sia mai stata più ricca di questa famiglia che vi sto citando. Si tratta dei Rothschild. È una famiglia incredibile. Il loro patrimonio ammonterebbe a oltre 400 miliardi di dollari, maturati principalmente nel settore bancario a partire dal XIX secolo, quando a dietrologie e presunte cospirazioni i Rothschild non sono secondi a nessuno. Il loro nome è stato infatti tirato in ballo in quasi tutti i grandi eventi storici negativi degli ultimi 100 anni. Insomma, è una famiglia che si è attirata, diciamo, l'antipatia di moltissime persone, perché banchieri, succhiasangue, come direbbe qualcuno. Non voglio parlare male dei Rothschild, per carità, però insomma è una famiglia super ricca, una famiglia che non ha eguali, e quindi non si può non fare qualche pettegolezzo su questa famiglia di origine ebraica che viveva in Germania, adesso sono un po' soprattutto in America naturalmente, ma è la famiglia più ricca del mondo. È più ricca di tutti i tempi, direi, perché forse neanche il re Mida era così ricco, se guardiamo proprio alle cose, ai miti, ecco. Ma vorrei finire qui con questo, appunto, con questa storia dei sofisti e degli stoici, per cercare di distinguere un po', così che ci capiamo meglio nelle prossime puntate, perché vi parlerò di filosofia, spero la prossima volta magari anche Michele, perché anche lui è un grande appassionato di filosofia, e naturalmente cercheremo di darvi insieme, facendo un dibattito, perché poi tra l'altro da solo questa sera sono stato qui praticamente da solo, ho avuto difficoltà nel cercare di fare il programma in maniera lineare, però credo, spero di essere riuscito nell'intento di darvi un po' questa sensazione, nel presentarvi la filosofia in maniera che possa essere capita. E appunto, come ho detto a inizio trasmissione, per me è importante il fatto che i filosofi antichi, quelli di 2000 anni fa, erano puri proprio perché non avevano la conoscenza che abbiamo oggi e che avrebbe i filosofi che avrebbero i filosofi odierni, proprio perché adesso è più facile filosofeggiare in un certo senso, perché chiaramente si sa molto di più di quello che si sapeva prima, e allora per me, diciamo, sono meno filosofi, ecco, diciamo così. Ecco perché a me piace tantissimo i filosofi, a me piacciono tantissimo i filosofi di 2000 anni fa, i filosofi puri, i filosofi di una volta, che poi tra l'altro sono quelli che hanno messo le basi della filosofia moderna. Cioè, la filosofia moderna ancora si basa su quei discorsi logici che venivano fatti dai filosofi di quei tempi. Allora, ormai siamo giunti alla fine di questa trasmissione, vorrei lasciarvi con una massima che è stata detta da Seneca, che è un paradosso naturalmente, ma Seneca ha detto: se vuoi ottenere la vera libertà, ti devi rendere schiavo della filosofia.
Ecco, con questa massima di Seneca vorrei salutare tutti i nostri radioascoltatori, a risentirci alla prossima puntata, la prossima volta che ci sentiamo, ripeto, spero che ci sarà anche Michele. Io vi auguro una buona notte, un buon appetito a quelli che stanno cenando, una buona digestione a quelli che lo hanno già fatto, e un buon long weekend, perché domani anche è giornata festiva, e quindi divertitevi, perché poi tra l'altro domani è pure una buona giornata soleggiata, quasi come quella di oggi. Ciao a tutti e a risentirci alla prossima puntata. Ciao.

0: se ponne sfila.
1: Mannaggia
0: sti blu jeans, Simone non sa ce le va.
1: Mannaggia
0: sti blu jeans, sono scritte come se fa.
1: Mannaggia
0: sti blu.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:03.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: L'Anzano Club festeggia i 50 anni, celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center, cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
4: We play soccer, cricket and we dominate Clash Royale.
5: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
6: Di goderci ogni singolo attimo speciale proprio con le persone che amiamo e si intitola proprio Every Second Mina Okabe.

Mina Okabe ci dice che ogni secondo è prezioso, specialmente se lo passiamo insieme. Questo brano è uno dei tanti scritti da questa artista molto interessante, di cui vi consiglio un album pubblicato ormai un anno fa dal titolo Papaya, per entrare un po' nel suo mondo. Un'artista veramente molto raffinata. Adesso invece andiamo a cavallo tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000. Era un'epoca d'oro soprattutto per le band che sapevano unire perfettamente sia il pop alle chitarre rock, con una identità che poi li ha contraddistinti. In questo caso ci trasferiamo in Irlanda per ritrovare un gruppo che ha segnato proprio più di una generazione, e stiamo per ascoltare un brano accompagnato anche da un bel videoclip che era un viaggio un po' onirico, un po' surreale, che giocava con ricordi e l'immaginazione. È proprio l'immaginazione il titolo di questo bellissimo brano, con questa linea di basso ipnotica e trascinante, sopra ovviamente la voce indimenticabile, purtroppo prematuramente scomparsa, di Dolores O'Riordan. Alziamo un po' di volume per ascoltare i Cranberries dal 1999 con la loro Just My Imagination.

sapevo che sarebbero partiti i ricordi. Mirko al 335-699-2949 si ricorda che questa canzone era un po' la colonna sonora di quella fine degli anni 90. Infatti si entrava nel nuovo millennio e lui la cantava a squarciagola con Alessia, la fidanzata dell'epoca, che ora è sua moglie. Quindi vabbè, complimenti, un bellissimo ricordo legato a questo brano. Sono sicuro che anche voi ne avete tanti da raccontarci, quindi fatelo al 335-699-2949. Adesso vi porto un po' più indietro nel tempo, andiamo alla fine degli anni 70, perché siamo nel 1979, nel momento della musica britannica più nobile, con un grandissimo che è Mark Knopfler, leggendario leader della band Dire Straits, che scrisse questo brano che inizia proprio dicendo Lady Rider on the TV, proprio dopo aver visto un'intervista in televisione con una scrittrice in questione che ha ispirato proprio il pezzo. Lei è la saggista e storica Marina Warner, in quei giorni presentava questo famoso libro dedicato al culto della Vergine Maria. Infatti poi Knopfler lo canta proprio nel disco, nel brano ovviamente in questione, fa parte dell'album Communique, quindi parliamo appunto del luglio del 79, quando venne pubblicato anche in Italia. L'apparizione di questa ragazza intellettuale così affascinante colpì proprio a tal punto il grande Mark Knopfler da fargli tornare in mente per contrasto una sua vecchia storia d'amore purtroppo finita male. Il risultato però è un brano molto ritmato, trainato da una chitarra fantastica, che è quella proprio riconoscibilissima del grande Mark Knopfler, che con i suoi Dire Straits ci ripropone questa Lady Rider su Rai Radio 1.

Sempre un grande imbarazzo entrare sulla solo di finale di Mark Knopfler, difficile proprio interrompere questa sua maestria, no? Mai usato un plettro in vita sua e ne va fiero e orgoglioso, veramente un grande virtuoso. Questa Lady Rider ci riporta perfettamente in quello che è anche un po' il concetto del viaggio, perché è una canzone perfetta per ascoltare, da ascoltare durante il vostro viaggio. Mi auguro appunto che siate tutti quanti magari già in destinazione vacanze, quindi qualcuno magari è già in partenza. Da Lady Rider di The Dire Straits cambiamo decisamente coordinate geografiche e sonore, torniamo un po' ai giorni nostri per un'altra istantanea che profuma già di sole e di spiaggia lontana, ma parla italiano. Lei è un'artista che ha saputo fare delle sue radici e anche origini brasiliane un vero e proprio marchio di fabbrica. Infatti ha meschiato perfettamente la canzone pop con la tradizione della bossa nova brasiliana, con una naturalezza che lascia disarmati anche una freschezza, quindi ci piace molto anche la sua eleganza, perfetta per questa tarda mattinata. Lasciamoci allora trasportare dai suoni avvolgenti di Gaia e della sua bossa nostra.

Canta così Gaia, la sua Bossa Nostra, brano che veramente ci già proietta nell'estate, eh? Questi sono i suoni di Radio 1 Musica. Voglio salutare anche Gianfranco da Torino, che relativamente alla canzone di prima di Dire Straits dice: un bellissimo ricordo di quell'anno in cui iniziai a lavorare, pensate, 1979, e siccome si andava spesso in giro per la nostra attività, i Dire Straits andavano molto sulla vecchia autoradio con annesso mangiacassette, robe d'epoca, ci dice. Poi c'è Mariella D'Alecco che dice: Deep Purple, Santana, America, i miei più bei ricordi, grazie per la vostra musica, sempre molto affascinante, ma grazie a te per il tuo affetto. E allora, dal sound vellutato e calmo di Gaia con la sua Bossa Nostra, e a proposito di atmosfere ipnotiche, sofisticate, anche fortemente evocative, facciamo un bel salto nel Regno Unito, tornando proprio all'inizio del millennio, era il 2001. La traccia che stiamo per ascoltare nasconde anche un piccolo campione di un classico della musica elettronica underground, rielaborato in una ballata pop magistrale che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Racconta la fine di una storia d'amore con una forza e con una grande dignità, una voce eterea che tutti noi ricordiamo con grande affetto, perché è una voce che ci ricorda un periodo storico della nostra esistenza. L'eleganza fatta musica, lei è Dido e questa è la sua bellissima Hunter.

Dido con la sua Hunter, cavalchiamo l'onda del pop britannico più raffinato, andiamo indietro di un po' di anni, a fine anni 80, una band soul bianca che decise di cambiare un po' i canoni del pop di quel periodo. Un nome molto particolare il loro, che nasce da una domanda a cui i membri della band non seppero rispondere durante una partita al famoso gioco da tavolo Trivial Pursuit, avrete giocato anche voi, e decisero che era così divertente da farne il proprio nome d'arte, e noi ve li riproponiamo. Sono i Curiosity Killed the Cat, questa è la loro Misfit, con questo brano arriveremo fino al segnale e poi arriva anche il GR1. Noi torniamo dopo con l'ultima parte di Radio 1 Musica.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Il Papa in Spagna, oltre un milione di fedeli per la messa del Corpus Domini in piazza Madrid. Leone, Cristo si identifica con poveri, malati e scartati. Ucraina, drone russo a Chernobyl, colpito un impianto di stoccaggio, radiazioni sotto controllo. A Londra, vertice Starmer-Macron-Merz con Zelensky. Sparatoria nel centro di Israele, a Sharon diversi feriti, ucciso l'attentatore. Hamas, attacco eroico, abbattuti due missili in arrivo dal Libano. Amministrative, ballottaggi in 42 comuni, affluenza media in calo al 13,55%, seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, primo turno in Sardegna. 44 euro per due gelati, conto salato per una coppia di turisti americani a Roma, postano lo scontrino e scoppia la polemica. Venezia, al via la Biennale di Teatro, Leone d'Oro alla carriera d'Emma Dante, la regista racconta al GR lo spettacolo che porterà in Laguna. Sport, domenica azzurra fra tennis, Formula 1 e moto, Cobolli in finale a Roland Garros, Kimi Antonelli parte dalla pole a Monte Carlo, Bezzecchi, leader della MotoGP, è in seconda fila in Ungheria. Giorgio Schiavoni in studio. Il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, bagno di folla per la messa del Corpus Domini a Madrid. La nostra inviata.
4: La religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede dalla quale attingere.
5: Scuola che insegna a inginocchiarci davanti a Dio e davanti al prossimo, perché nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. A Plaza de Cibeles, simbolo di Madrid, Leone XIV presiede la messa nella solennità del Corpus Domini, presente la famiglia reale di Spagna, 1.200.000 persone tra la piazza e le vie limitrofe. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
6: Il Cristo che passa
5: per le strade nell'ostensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Non è casuale, ha sottolineato il Papa, che qui in Spagna la Chiesa abbia unito per anni la solennità del Corpus Domini con la giornata della carità. Madrid continua ad essere una città accogliente e inclusiva, dove la vita sociale si è ispirata da autentici valori umani. È il messaggio scritto dal Papa nel libro d'onore. Al termine della celebrazione, Leone ha guidato la processione del Corpus Domini da Plaza de Cibeles lungo le vie del centro. Con Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1.
3: Monta la tensione in Medio Oriente, ancora colpi incrociati tra Libano e Israele, dove torna alta l'allerta terrorismo dopo un attacco con armi da fuoco. In diretta l'inviata della RAI Lucia Goracci.
7: I primi spari stamane, un distributore di benzina a Kokav Yair, a nord-est di Tel Aviv, la vittima, un trentenne, nella vicina Zur Natan. Anche 5 feriti, 2 gravi, nella mattinata di terrore che sembra possa dirsi finita con l'uccisione dell'attentatore. 1, anche se in un primo momento le forze di polizia avevano parlato di 2 neutralizzati. L'arma usata sarebbe una mitraglietta. Era un arabo israeliano della vicina città di Taibeh. Hamas saluta l'attacco come eroico, apparentemente senza rivendicarlo. Il ministro per la sicurezza nazionale Ben-Gvir evoca su X la pena di morte per gli eventuali complici. Sul fronte con il Libano, notte di bombardamenti israeliani intensi e 2 razzi in direzione di Israele in mattinata intercettati. Nuovi ordini di sfollamento forzato poco fa sulla città di Tiro e il vicino campo profughi di Al-Bus. Tregua in difficoltà anche a Gaza. 2 bombardamenti su altrettanti palazzi dopo aver ordinato agli abitanti di allontanarsi. Da Tel Aviv, linea allo studio.
3: In Ucraina droni russi hanno colpito un deposito di scorie nucleari vicino alla centrale di Chernobyl. La guerra continua dunque a poche ore dall'inizio del vertice a Londra con Zelensky e i leader europei Starmer, Macron e Merz. La corrispondente.
8: L'appuntamento è a Downing Street nel tardo pomeriggio di oggi, vertice informato E3 sul conflitto in Ucraina. Intorno al tavolo Starmer, Macron, il cancelliere Merz, il presidente ucraino Zelensky. Macron ha ricordato: siamo i maggiori contributori dello sforzo di guerra in Ucraina e sono quindi gli europei che dovranno sedersi al tavolo dei negoziati. L'obiettivo è ambizioso, strutturare un quadro europeo per futuri negoziati di pace, accelerando sul lavoro della cosiddetta coalizione dei volenterosi per blindare la sicurezza di Kiev. Una spinta diplomatica che arriva dopo il no del Cremlino alla lettera di Zelensky, anche a fronte delle distanze di Washington. La diplomazia si muove, mentre sul terreno l'escalation militare non concede tregua. Nella notte si è sfiorato il disastro, un raid russo condotto con droni ha colpito il sito di stoccaggio nell'area di Chernobyl. Le autorità ucraine rassicurano che i livelli di radiazioni sono stabili, ma Kiev denuncia il raid come l'ennesimo inaccettabile ricatto nucleare di Mosca. Attacco vile, dice Zelensky. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
3: All'incontro di Londra, come abbiamo sentito, non c'è l'Italia, che non fa parte del formato E3. La Premier parla della sua assenza al vertice UE-Balcani di venerdì scorso.
0: Nessuna dietrologia sulla scelta di non partire per il vertice in Montenegro dopo la partecipazione alla festa dei carabinieri, che si è prolungata più del previsto. Giorgia Meloni torna a chiarire in un colloquio con il Corriere della Sera i motivi dell'assenza dal summit Europa Balcani Occidentali, attivat, dopo gli attacchi che la Premier definisce polemiche ridicole da parte delle opposizioni. Quando ho qualcosa da dire la dico, puntualizza, relegando l'ipotesi di un presunto isolamento in Europa ad un'idea di una sinistra disperata, la definisce così, riferendosi a chi adombra ragioni politiche anche dietro la sua assenza dal vertice dei volenterosi, oggi a Londra. L'Italia continua in ogni sede a sostenere le trattative per una pace giusta e duratura tra Kiev e la Russia. Questa è la linea di Giorgia Meloni, che ricorda di essere uno dei leader più presenti ai vertici e che, se avesse avuto ragioni per non partecipare ad un summit, non avrebbe scelto quello sui Balcani, perché, spiega, il governo italiano è tra i principali sostenitori della loro integrazione in Europa ed ha ottimi rapporti con tutti i leader della regione. Carla Macrellino, GR1.
3: Il caro energia al centro del confronto politico, insieme all'imposta patrimoniale.
2: La maggioranza rivendica la proroga del taglio delle accise, provvedimento che va incontro alle necessità di famiglie e imprese, ribadisce Fratelli d'Italia. Forza Italia con Antonio Tajani attacca sulla patrimoniale ventilata dal centro-sinistra ed esclude interventi a carico delle banche. Il risparmio è il nostro petrolio, no a crociate parasovietiche, dice, rispondendo alla proposta della Lega sugli extra profitti. Maurizio Lupino e Moderati sottolinea l'impegno del governo a favore dei lavoratori e guarda rinnovabili e nucleare sul lungo periodo per far fronte al fabbisogno energetico. Esecutivo privo di una politica sull'energia, replicano dalle opposizioni 5 Stelle. Dalla manifestazione della CGIL ieri ad Amendolara, la segretaria del PDL Schlein sollecita tutele per chi denuncia e controlli sulle aziende. Poi sulla patrimoniale chiarisce: non è nel programma, ma ne discuteremo. A favore Verdi Sinistra, contrari Italia Viva, che alla Premier risponde: quella disperata è lei. Da aspirante protagonista della politica internazionale, ponte tra USA ed Europa, è finita sul binario morto della totale irrilevanza. Filippa Misano, GR1.
3: Elezioni amministrative. Affluenza in calo e ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,55%, quasi 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali 6 capoluoghi di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. Entra in vigore il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulla trasparenza salariale e la parità di trattamento tra uomini e donne. Sentiamo.
9: I primi titoli sulla direttiva parlavano della possibilità di conoscere lo stipendio dei colleghi di lavoro. In realtà non è esattamente così, anche se il fine del decreto che recepisce la norma europea è teoricamente quello di colmare il divario di genere, cioè la differenza di salario tra uomini e donne, che secondo le stime può arrivare fino al 20%. Esclusi super minimi e riconoscimenti ad personam, sarà però possibile chiedere l'importo della retribuzione media, ripartita per sesso, dei colleghi che fanno lo stesso lavoro o un lavoro equivalente. Altra novità, forse più significativa, sul colloquio di lavoro, durante il quale l'azienda non potrà più chiedere quanto il lavoratore vuole guadagnare o quanto guadagna al momento, ma dovrà proporre, insieme con il livello di inquadramento, la retribuzione derivante dai relativi contratti nazionali stipulati dalle organizzazioni più rappresentative. La normativa prevede poi una serie di obblighi informativi e di raccolta dati più dettagliati sulle retribuzioni per le imprese con oltre 100 dipendenti. Se emerge una differenza tra uomini e donne superiore al 5%, è prevista una valutazione con il coinvolgimento dei sindacati. Fabio Comini, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09. C'è un colpo di scena nel caso sollevato sulla grazia concessa a Nicole Minetti. La testimone, che aveva accusato l'ex consigliera regionale di continuare ad organizzare in Sud America festini con escort, ha ritrattato tutto.
10: Nel periodo in cui ho lavorato alla residenza Gin Tonic non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in una presunta operazione destinata ad assoldare prostitute. A dirlo in una dichiarazione giurata acquisita da un notaio in Uruguay è Graciela Mabel de los Santos, la massaggiatrice le cui parole riportate dal Fatto Quotidiano avevano messo in dubbio i presupposti della grazia concessa dal capo dello Stato all'ex consigliera regionale condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Sono io la testimone dei festini con le escort nel ranch del compagno di Minetti, Giuseppe Cipriani, sosteneva Graciela, secondo quanto riportato dal quotidiano. Lei non ha mai cambiato vita, ha continuato a fare quello per cui era stata condannata in Italia, il favoreggiamento della prostituzione. Affermazioni ora ritrattate completamente dalla donna, che accusa il giornale di averle distorte. Pubblicheremo tutti i messaggi con lei, replicano dal quotidiano. La dichiarazione giurata è arrivata in Italia quando la Procura Generale di Milano aveva già concluso il supplemento di indagini chiesto dal Quirinale, inviando a Roma un parere positivo sulla grazia concessa. Simone Zazzera, GR1.
11: Incidente mortale sul lavoro nella notte a San Sperate, nel Cagliaritano. La vittima è un 26enne, operaio di origine marocchina, che era al volante di un furgone della ditta di trasporti alimentari per cui lavorava, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato, uccidendolo sul colpo. Un'imprenditrice ha denunciato un parlamentare per una violenza negli uffici del Senato. Il fatto risalirebbe a febbraio dello scorso anno. La 52enne ha detto di aver subito un attacco sessuale a freddo da Francesco Silvestro di Forza Italia, incontrato per motivi di lavoro. Avrebbe presentato querela solo ora perché intimidita da un carabiniere, amico del senatore, che, interpellato dal quotidiano La Repubblica, nega ogni addebito. Ancora senza esito negli Stati Uniti la ricerca dei sospetti coinvolti in una sparatoria a Toledo, in Ohio, che ha causato il ferimento di 12 persone, due delle quali in condizioni critiche. È accaduto durante una festa di paese sul vecchio West. Ignote le cause della sparatoria. Torniamo in Italia. A Roma scontrino shock per 2 gelati, 44 euro. Disavventura virale sui social, capitata a 2 turisti statunitensi a Piazza Navona.
12: 2 coppette di gelato da consumare in piedi, 24 euro. Aggiunta di panna per 2, altri 4 euro. 2 macaron non richiesti, secondo il racconto dei turisti, 6 euro. Cannolini al pistacchio, sempre non richiesti, 10 euro. Totale 44 euro. È lo scontrino postato sui social da una statunitense in vacanza nella capitale con il marito. Una trappola per turisti, scrive la donna, specificando anche di non essere stata informata dal venditore su prezzi dei gelati e aggiunte di prodotti. Il post ha scatenato centinaia di reazioni. L'avvocato Barbara Puschiasis, vicepresidente consumerismo no profit.
13: Non è il primo caso, esercenti che un po' se ne approfittano.
12: Il cliente in questi casi può rifiutarsi di pagare il conto?
13: Sì, nel momento in cui non ha effettuato la consumazione. Nel momento in cui invece la consumazione c'è stata e quindi viene a sapere solo dopo del prezzo del servizio, è importante conservare lo scontrino, chiamare immediatamente la polizia locale o la guardia di finanza.
12: Maria Cristina Cusumano, GR1.
11: In Sicilia si avviano a conclusione i fastosi festeggiamenti nuziali per Dua Lipa e Callum Turner.
14: Il secondo sì dopo quello di Londra lo hanno pronunciato sulle note di Your Song, cantata al piano proprio da Elton John. La pop star Dua Lipa e l'attore Callum Turner hanno rinnovato la loro promessa d'amore all'interno di Villa Valguarnera a Bagheria nel secondo giorno di festeggiamenti siciliani. Gli oltre 200 invitati sono comparsi intorno alle 15:30 di ieri, mezz'ora dopo gli sposi, tutti a bordo di una 50ina di minivan dai vetri oscurati, in anticipo sull'orario d'inizio del party previsto per le 19. Una mossa utile per sviare stampa e curiosità che per lunghe ore hanno atteso di vedere qualche volto noto lungo le transenne. Unica soddisfazione il saluto della stilista Donatella Versace prima dell'ingresso. Poi la cena all'interno delle sale della villa e il DJ set all'aperto nel giardino pieno di puff rossi, affidato a 4 nomi di rilievo della scena internazionale, come quello di Peggy Gou. Oggi è previsto un pranzo a Villa Igea, l'hotel quartiere generale di questi giorni, e poi il rientro. Per la Sicilia, nozze con un ritorno economico di 268 milioni di euro, secondo la società specializzata in consulenza turistica e marketing territoriale JFC. Valerio Penna per il GR1.
11: Simbolo della TV italiana e della RAI, Pippo Baudo oggi avrebbe compiuto 90 anni. Per ripercorrere la sua carriera straordinaria, omaggio di RAI Cultura con una programmazione dedicata in onda su RAI Storia per tutta la giornata, dagli esordi al successo, da trasmissioni come 7 voci alle edizioni di Sanremo. E si apre alla Biennale di Venezia il 54esimo Festival Internazionale del Teatro fino al 21 giugno.
15: Alter Native è il titolo scelto da William Dafoe, direttore della 54esima Biennale Teatro, che porterà a Venezia oltre 200 artisti per 55 appuntamenti e ben 10 prime assolute. L'idea, ha spiegato Dafoe, è quella di pensare ad Alter come un cambiamento e Native come la propria natura, oppure Alter come altro e Native come la cultura di provenienza. Un cartellone quanto mai composito, con artisti provenienti da India, Africa, Indonesia, Giappone, Cina, Grecia, Oceania. Leone d'oro alla carriera Emma Dante, che porterà in scena il suo I fantasmi di Basile, creato per l'occasione.
16: Quello che mi affascina di Basile è la sua capacità di interrogare il presente e vedere la vita in maniera fiabesca ma anche molto cruda e feroce. Il pentamerone di Basile è una specie di pozzo inesauribile di storie che raccontano qualcosa di noi.
15: I fantasmi di Basile si intitola proprio lo spettacolo che lei porterà in esclusiva alla Biennale Teatro. In cosa consiste?
16: Questi fantasmi che io ho messo in scena in questi anni, ho deciso di riunirli sul palcoscenico. È un omaggio a questo grande autore che mi ha dato tanto nutrimento.
15: Claudia Faiens, GR1.
11: Per lo sport in studio Giacomo Prioreschi.
17: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Domenica di grande sport per i colori azzurri, 3 italiani al vertice fra tennis, Formula 1 e moto. Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1, in pole a Monte Carlo. Bezzecchi, che guida la generale in MotoGP in Ungheria, partirà dalla seconda fila. Cobolli si gioca la finale del Roland Garros contro il tedesco Zverev. Partiamo proprio dal tennis e dalla terra battuta parigina.
18: 50 anni dopo Adriano Panatta, che premierà il vincitore, un italiano cercherà di riprendersi lo scettro, la corona della Roland Garros. Sarà il 154esimo campione slam della storia, un nuovo campione di un major. Gli ultimi 8 li hanno vinti Sinner e Alcaraz. Flavio, inteso come Cobolli, non ha nulla da perdere. Alla prima finale slam, certo di entrare tra i primi 10 del mondo. Sasha, inteso come Zverev, va tutto da perdere. Quarta finale slam per lui, la seconda a Parigi. La grande occasione, le ultime 6 contro gli italiani sono state sconfitte per il tedesco, che cercherà di sfatare il tabù major. Non ha battuto nessun top 20 Zverev. Cobbo, il primo sulla sua strada in finale, 3-1 nei precedenti per Sasha. Flavio lo ha battuto a Monaco di Baviera qualche settimana fa. C'è un tiepido sole a fare da cornice ad un'altra giornata storica, comunque vada, per il tennis italiano. Aggiornamenti nel corso di Domenica Sport. Finale Cobolli-Zverev che comincerà intorno alle 15. Roland Garros, Emilio Mancuso, GR1.
17: E come dicevamo, in Formula 1 Kimi Antonelli guida la classifica generale, è in pole a Monte Carlo, la gara alle 15.
19: La distanza tra la piazzola della pole e la prima curva a Monte Carlo è la più breve di tutto il mondiale, intorno ai 150 metri appena, centimetro più centimetro meno. Eppure, paradossalmente, è la più critica, delicata, potenzialmente decisiva dell'intero motorsport. Perché se la pole vale il 90% della vittoria nel Principato, il resto, ce lo insegna la storia, è relativo proprio a quel brevissimo tratto che conduce alla curva a destra, intitolata alla patrona e protettrice del Principato, Santa Devota. Lo sa Kimi Antonelli, che dopo un sabato da favola partirà davanti a tutti. Lo sa Verstappen, beffato per 43 millesimi appena, lo sanno i due ferraristi, il ritrovato Hamilton terzo e l'arrabbiato Leclerc quarto, che corre in casa ma che con questa macchina, a parole sue, proprio non si trova. Sanno tutti e 3 che la gara si deciderà lì, perché sorpassare a Monte Carlo poi non si può. Sanno che il tallone d'Achille di Kimi quest'anno sono state le partenze, e sanno soprattutto i ferraristi che la rossa nello scatto al via ha il suo vero punto di forza. Saranno 150 metri pazzeschi, insomma, poco dopo le 15, bruciati in pochi istanti, dove il 19enne leader del mondiale cercherà di tenere dietro la muta inferocita degli inseguitori per provare ad involarsi verso un successo che, nel Principato, manca per i nostri colori dal lontano 2004. Manuel Codignoni, GR1.
17: Alle 14 invece il via del Gran Premio di Ungheria. Bezzecchi in sella all'Aprilia, davanti a tutti nella classifica generale della MotoGP. Partirà dalla seconda fila, tutta azzurra, insieme a Bagnaia di Giannantonio. In pole c'è Marc Marquez, seguito da Acosta e Aldeguer. In chiusura il calcio, la nazionale che stasera alle 21 in amichevole incontrerà la Grecia.
20: I giovani devono essere una risorsa, non un problema, è il messaggio ribadito dal commissario tecnico Silvio Baldini. Creta, aria di vacanze, ma non sarà una nazionale balneare.
21: Abbiamo voglia anche stasera di dimostrare che questi ragazzi sono in gamba, che possono per il futuro aiutare la nostra nazionale. Per come si sono allenati faranno sicuramente bene.
20: Giocare e allenarsi di più per migliorare.
21: E lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini devono avere uno spazio che non è legato al calcio, calcio, al tennis, ma a tutti gli sport.
20: Il Lussemburgo ha vinto 1-0 in Albania. Vincere lì, ragiona Baldini, non era scontato e abbiamo fatto anche una buona partita. Sarà più difficile contro la Grecia. Il risultato orienta i giudizi, è chiaro, ma ai suoi ragazzi Baldini ha detto questo:
21: state tranquilli, state sereni, accettatevi per quel che siete. Poi, se un risultato non è positivo, però voi vi siete comportati bene, non avete perso, vi potete solo migliorare, ecco.
20: Creta con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
17: Ed è tutto per lo sport.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento d'edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Daniele Di Noia e Emanuele Di Cavio, da Giorgio Schiavoni al microfono, l'augurio di una buona domenica.
1: Alternative, altri corpi, altre voci, altre nature della scena. È la Biennale Teatro, diretta da Willem Dafoe a Venezia, dal 7 al 21 giugno, con Emma Dante, Lemmy Bonifacio, Angélique Kidjo e molti altri. Info e biglietti su labiennale.org.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
22: Buona domenica da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 13:20. Partiamo dalla maggiore criticità, ovvero in A23 la Palmanova Tarvisio, code per 9 km tra lo svincolo Pontebba e barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano tra l'uscita Quinto De Stampi e lo svincolo Vigevanese Vecchia in direzione della Milano Varese. Code in A9 la Lainate Chiasso tra Como Centro e lo svincolo Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A14 nel tratto Bologna-Ancona, 3 km di coda per incidente tra diramazione per Ravenna e lo svincolo Imola in direzione di Bologna. In A11 nel tratto Firenze-Pisa, traffico rallentato per una perdita di carico tra l'allacciamento alla 12 e lo svincolo Pisa in direzione di Pisa. Sulla Firenze-Pisa-Livorno code, traffico congestionato tra Livorno Porto e lo svincolo Livorno Centro in direzione di Livorno. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, un tratto chiuso per incidente a incrocio Monastir in direzione Porto Torres. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
23: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, domenica 7 giugno. Ulteriore lieve aumento della pressione atmosferica e di conseguenza generali condizioni di tempo soleggiato sul paese, ad eccezione di nubi nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, con isolati temporali sull'Appennino abruzzese e sui monti della Sila e in area alpina e prealpina. Qui le probabilità di rovesci o temporali saranno più alte sulle montagne del Piemonte e del Triveneto e sull'Appennino emiliano. I venti si manterranno poco sostenuti, principalmente settentrionali, con maestrale più vivace sulla Puglia adriatica. I mari saranno quindi generalmente poco mossi o localmente mossi. Le temperature minime saranno in aumento al settentrione, così come i valori massimi in aumento al centro-nord, con punte superiori ai 30 gradi al sud e tra Sardegna, Toscana e Lazio. RAI, pubblica utilità, su previsione dell'aeronautica militare.
4: Radio 1 Musica.

13:25, questa è Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, al microfono Gabriele Brocchenin, alla parte tecnica saluto Francesco Pantaleo, ancora insieme per una mezz'oretta prima di arrivare a quello che sarà il pomeriggio sportivo con Domenica Sport. Siamo ripartiti con un brano di casa nostra, un'istantanea molto moderna, un ponte sonoro che unisce Milano, Napoli con i migliori dance floor europei, infatti producer e nostrani, possiamo dire Merck & Cremon, che hanno unito le forze con la straordinaria, energica, graffiante voce di Serena Brancale e poi le sfumature funk dei The Colors. Questo è un omaggio molto contemporaneo alla scena musicale italiana mediterranea, e mani sul volante abbiamo ascoltato proprio Partenope. E adesso invece vi porto indietro, una pietra miliare assoluta della musica internazionale. Siamo nel 1978 quando la band entrò in studio per registrare questo pezzo, e il cantante, che riconoscerete subito, incise la sua parte in un solo colpo, buona la prima e senza nessun editing, e questa versione cattura veramente la sensualità, la rabbia, l'urgenza espressiva che sono rimaste leggendari. È una, proprio un marchio di fabbrica di questa canzone che fa parte veramente della storia della discografia mondiale, la storia del rock. Dunque d'autore passa inevitabilmente da qui, dai Police, guidati da Sting con Roxanne.

incredibile questo brano per chi si accosta alla musica dei Police, Roxanne, nella versione che avete ascoltato, quella originale, dove appunto Sting dà sfoggio proprio della sofferenza, in cui racconta la storia di questa Roxanne che un po' tutti conosciamo. Adesso invece cambiamo scenario e accostamenti, restiamo decisamente sulle grandi firme però della nostra scena nazionale, con uno dei producer, beatmaker anche più visionari, eleganti d'Italia. Parliamo di Mace, che ha deciso in questo brano di unire due pesi massimi apparentemente distanti tra loro, perché c'è il rap tagliente, crudo e anche molto cinematografico di Salmo, e poi la poesia d'autore ironica, leggera, raffinata di Colapesce. Il risultato è una traccia veramente molto ipnotica, un brano che fotografa anche alla perfezione le nostre piccole e grandi contraddizioni quotidiane, anche la nostra routine. Si intitola Cattive Abitudini e sono Mace, Salmo e Colapesce.

Le cattive abitudini di me, salmo e cola pesce, dalle sperimentazioni elettroniche milanesi passiamo ad una band che invece ha fatto dell'elettronica applicata proprio al rock indipendente un marchio di fabbrica inconfondibile. Ci spostiamo a Torino, era il 2005, l'anno in cui questa formazione pubblicava un album veramente bello intitolato Terrestre. All'interno c'era una traccia, una vera e propria dedica d'amore sospesa nello spazio, che poi negli anni si è trasformata in una sorta di inno generazionale cantato a squarciagola nei loro concerti sempre super frequentati. Parliamo ovviamente dei Subsonica, con Samuel alla voce, Max Casacci alla chitarra e ovviamente Ninja al basso e insomma tutta la e anche Busta alle tastiere. Ascoltiamoceli con la magia dei Subsonica, la canzone Incantevole.

È una delle poche canzoni d'amore nella lunga discografia di Subsonica, questa incantevole che abbiamo ascoltato dall'album Terrestre. E rimaniamo però in tema, se vogliamo, un po' romantico, e possiamo anche preparare i fazzoletti se volete, perché una delle istantanee nostalgiche che fa un po' grande anche la storia del cinema degli anni 90 è questa canzone, che viene scritta appositamente dal leader della band per la colonna sonora. Il film è City of Angels, un film molto romantico, una commedia interpretata da Nicolas Cage, che rivestiva la parte di un angelo che si innamorava di Meg Ryan, rinunciava alla sua immortalità per rimanere sulla terra, appunto in uno stato mortale. È diventata poi il simbolo universale del rock romantico questa canzone, che tra l'altro la più famosa della band in questione. Parliamo dei Goo Goo Dolls, graffiante, struggente canzone di fine millennio dal titolo Iris.

Testi era il 1999, un giovanissimo Cesare Cremonini, i suoi compagni d'avventura dominavano le strade italiane, non solo a bordo della loro Vespa 50 Special, ma sapevano scrivere anche delle ballate qua. Infatti c'è praticamente un po' tutta la storia di Cesare Cremonini, che partiva proprio da questa canzone, un pezzo guidato dal pianoforte degli Archi, che ha fatto innamorare la generazione di quell'epoca, anche fotografando i dubbi, no, e i sogni dei vent'anni. E con Qualcosa di Grande siamo arrivati praticamente ormai alla conclusione di questa puntata di Radio Room Musica. Lo facciamo con un ultimo brano nel mondo dell'universo pop rock più colorato, potente, ottimista del pianeta. Infatti andiamo a scomodare i Coldplay per chiudere con un brano tratto dal loro concept album Music of the Spheres, che è un album pieno di canzoni, piene di gioia, e il brano è appunto Humankind. Io ne approfitto per ringraziare e salutare dall'altra parte del vetro Francesco Pantaleo, la parte tecnica, ringraziare ovviamente anche Andrea Cacciacrano, la cura del programma, e Corina De Laurentiis in redazione. Da Gabriele Brocani baci, abbracci, do la linea, passo il microfono a Giacomo Prioreschi, perché Domenica Sport sta per cominciare con tutti gli eventi più belli della Domenica Sportiva. Vi auguro una felice giornata, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Domenica Sport.
11: Buona domenica a tutti da Giacomo Piureschi, questa è Domenica Sport, siamo su Radio 1, 13.55 e 40 secondi in questo istante, una domenica azzurra di sport. Prima salutiamo la nostra squadra, perché regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Francesco Pantaleo e in redazione Andrea Boccia. Dicevo, domenica di sport azzurro, tantissimi appuntamenti, tanti italiani in vetrina, davvero lo sport italiano si fa grande in questa domenica. MotoGP fra pochissimo alle 14 in Ungheria, c'è la pole di Marquez, ma Bezzecchi, leader del mondiale su Aprilia, parte in seconda fila. Alle 15 la Formula 1, e qui c'è in pollo un azzurro, Kimi Antonelli sulla Mercedes. Alle 15 a Monte Carlo la partenza. Stesso orario per il tennis, un italiano in finale, Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Questo è il programma tutto in un'ora e poco più, in cui davvero dovremo seguire tanti nostri atleti impegnati in vari sport, le eccellenze del nostro sport. Alle 21 la nazionale di calcio dei giovani e del CT ad interim, Silvio Baldini giocherà a Creta contro la Grecia. Questi gli appuntamenti, partiamo subito da quello che in ordine di tempo è il più vicino, quindi la MotoGP in Ungheria, e andiamo da Luca Cesaretti per il primo collegamento fra pochissimo, meno di 4 minuti la partenza. Luca.
12: Buon pomeriggio Giacomo, a te e ai nostri ascoltatori. Una gara che avrà intanto il grande dubbio della scelta dello pneumatico posteriore, ancora non definitiva, ci arriveremo tra un po' quando riusciremo a capire chi avrà montato cosa, però intanto nella mattinata ungherese sul lago di Balaton si sono disputate le gare dei Moto 3 e Moto 2, con la Spagna a farla da padrone almeno a livello di vittorie. In Moto 3 gara interrotta dopo 19 giri per un incidente, per fortuna senza conseguenze, la vittoria tanto per cambiare del solito Maximo Kiles davanti ad Almansa e Carpe, poi anche Uriarte, quindi poker spagnolo, con gli italiani lontani, il migliore, l'unico al traguardo, Matteo Bertelli quindicesimo, perché Carraro e Pini non hanno completato la gara, Pini coinvolto in una caduta già nel corso del primo giro. In Moto2 un'altra vittoria spagnola per Manu Gonzalez davanti al ceco Salac e all'australiano Aegus, settimo Celestino Vietti, decimo Tonio Arbolino, diciottesimo Luca Lunetta. Così è andata nelle classi minori in MotoGP. Tra poco, prima fila tutta spagnola, Marquez, Acosta, Aldeguer, seconda fila però tutta italiana di Gian Antonio, Bagnaia e Bezzecchi, e l'Italia che, se vincesse oggi, firmerebbe la vittoria numero 300 nella storia in MotoGP. Studio.
11: Bene, grazie a Luca Cesaretti. Dicevamo del tennis, alle 15 l'appuntamento Roland Garros, forse non l'avevo detto, la finale sulla terra battuta parigina, appunto Cobolli contro Zverev. Gli appuntamenti dei motori, MotoGP che parte fra pochissimo, Formula 1 alle 15 in contemporanea con la finale Roland Garros fra Cobolli e Zverev, a Monte Carlo Gran Premio con Kimi Antonelli e alla partenza. Saluto intanto Massimo Angeletti e lo ringrazio per essere con noi. Ciao Massimo.
4: Buon pomeriggio a tutti voi.
11: E saluto anche Enrico Borghi, direttore di Slickmagazine.it. Ciao Enrico, bene.
6: Ciao.
11: Allora,
6: ciao.
11: Manca pochissimo alla partenza del Gran Premio di Ungheria in pole markets, Bezzecchi leader del mondiale in seconda fila. Andiamo da Luca Cesaretti con Massimo Angeletti ed Enrico Borghi a commentare la gara. A te Luca.
12: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
6: Ciao Luca, ciao ragazzi.
4: Ben trovati.
12: E allora, tra tre minuti scatta il giro di riscaldamento e Massimo ed Enrico vedremo anche di capire chi avrà montato cosa, perché sulla media all'anteriore non c'è dubbio. Al posteriore 28 gradi l'atmosfera a Balaton, 47 sull'asfalto, sembra, ma insomma tra poco lo capiremo, che i primi sei abbiano optato tutti per la media, con Acosta che ha cambiato all'ultimo dalla soft alla media. In terza fila invece Fernandez, Martin e Marini dovrebbero essere i primi, con anche poi Ogura che è decimo, a giocarsi, se vogliamo, il jolly della soft. Massimo.
4: Sì, ci sono 10-12 gradi più di ieri, quindi le condizioni sono un po' cambiate. È anche vero che la gara lunga richiede un tipo di gommatura diversa dalla sprint, quindi sì, credo che opteranno tutti per la media, salvo Trackhouse che ha scelto la soft. Vantaggi e svantaggi della situazione, dipenderà molto come gestiranno i piloti le gomme,
12: anche perché magari chi parte dietro terza fila, penso oltre a Trackhouse anche a Jorge Martin, ha bisogno insomma di avere qualcosa in più a livello di grip proprio allo stacco. Enrico Borghi, Marc Márquez il grande favorito?
6: Sì, penso di sì, grande no, è uno dei favoriti secondo me insieme a Bezzecchi. Però occhio a Fernandez ancora, e Martin, come dicevi tu prima, ha scelto una gomma che dovrebbe permettergli di risalire in fretta, e poi vediamo come se la gioca. Márquez, l'incognita resta la resistenza fisica, questa è una gara lunga, più lunga del, però è che lui sta migliorando, sta guarendo, è sicuramente uno che se la può giocare.
12: Intanto arriva la comunicazione da parte di Michelin per quanto riguarda le gomme, la scelta delle gomme. Allora andiamo a vedere, confermo la media al posteriore per i primi sei dello schieramento, e invece poi arrivano Acosta alla fine ha scelto la soft, quindi nelle prime sei posizioni Acosta con la soft l'unico, gli altri in media, e invece poi soft per Fernandez, Martin, Marini e Ogura. Quindi insomma Acosta, se prova a giocare un po' il jolly, insegue questa prima vittoria dopo 12 podi, e il pilota nella storia con più podi senza vincere al pali di Colin Edwards, insomma un primato che vorrebbe lasciare al pilota americano. Ci prova, vedremo se sarà la scelta giusta. Griglia che si va a ricomporre, 4075 metri il circuito di Balaton, 17 curve, 10 a destra, 7 a sinistra, si gira in senso antiorario, uno dei 6 nei 22 circuiti del campionato del mondo, con Marc Márquez che lo sappiamo in quelle condizioni fa ancora più differenza, l'ha mostrato ieri pole sprint, vedremo se saprà farlo anche oggi. È tutto pronto per il via, Márquez, Acosta, Aldeguerdi, Gian Antonio Bagnaia, Bezzecchi, le prime due file. Non parte benissimo Marc Márquez, spinna la sua ruota posteriore, poi in qualche maniera riesce a portarsi davanti, taglia davanti ad Acosta, attenzione dietro, un incidente spaventoso con Martin che, se non vado errato, falcia proprio Bezzecchi e anche un altro pilota. Io credo che arriverà la bandiera rossa, perché eravamo nell'imbuto di curva 1, per il momento solo gialla, piloti caduti sono in 4, di Gian Antonio, Bezzecchi con Jorge Martin. Si continua a gareggiare, attenzione perché potrebbe essere anche un momento importante. L'altro pilota è Raul Fernandez, quindi 3 Aprilia su 4 fuori in curva numero 1. Per il momento non arriva la bandiera rossa, C'è Marquez che sta fuggendo insieme ad Acosta, Bagnaia è terzo ma staccato già di un secondo e mezzo, e Luca Marini in quarta posizione. Vediamo se quando adesso arriveranno da quelle parti ci sarà anche la bandiera rossa che permetterebbe peraltro a chi è
4: dovrebbero
12: caduto
4: darla adesso la
12: sì,
4: bandiera
12: io
4: rossa
12: credo che stiano vedendo se riescono a togliere le moto, la vedo complicata per come erano distrutte. Però per il momento la bandiera rossa non arriva, Massimo.
4: Guarda, mi sembra abbastanza anomala questa cosa, perché quattro piloti alla prima curva, anche i residui delle moto ci saranno sicuramente in pista. Non lo so, capisco male questa decisione. Adesso vediamo, stanno
12: chiudono
4: passando
12: adesso il primo giro e vediamo se
4: evidentemente
12: sono
4: l'hanno
12: riusciti
4: pulita
12: a tempo di record a pulire tutti. Sì, hanno pulito tutto a tempo di record, non una gran fortuna devo dire.
4: Vedi,
12: per
4: comunque i residui ci sono,
12: sì, un po' di residui ancora ci sono, tant'è che Luca Marini va lungo. Enrico?
6: Guarda, di solito la danno subito la bandiera rossa, quindi probabilmente perché hanno gli auricolari, parlano con quelli in pista, la situazione ce l'hanno in mano, credo che ormai la gara va avanti così. Stavo guardando, io in questi momenti io penso subito al campionato e di Gian Antonio
12: Acosta su Marquez, scusa Enrico, Acosta su Marquez, rompe gli indugi anche perché lui ha la soft, Marquez la media, Acosta in testa, Marc Marquez al secondo, Bagnaia è terzo, distaccato. Vai Enrico, dicevi giustamente,
6: stavo dicendo, di Gian Antonio continua a essere un campione del mondo delle occasioni perse, perché scusa se lo dico, ma come si può, anche se va detto, anche lui
12: oggi era incolpevole,
6: sì, ha subito, però guarda la stranezza, adesso deve risalire dalla 18ª e di Gian Antonio è un contender per il titolo mondiale, in una domenica come questa lui lo deve sfruttare, ma sarà dura.
12: Ottica mondiale direi che oggi il vincitore ha un nome e cognome, Marc Marquez, soprattutto se finisse così, perché primo, secondo, terzo della classifica mondiale sono già fuori, Acosta e Marquez in questo momento sono quarto e quinto nella classifica live, scavalcano Ogura, Raul Fernandez e evidentemente accorciano la classifica. L'incidente di curva 1 è sotto investigazione, ma direi che troppi dubbi non ce ne sono, arriverà credo una penalità, un long lap doppio probabilmente ai danni di Jorge Martin, che ha provato a trovare spazio all'interno, non c'è riuscito, non ha fermato la sua Aprilia, ha travolto prima Bezzecchi e poi i due piloti dell'Aprilia, con Bezzecchi ormai falciato, hanno picchiato su Aldeguer, che hanno tirato giù a loro volta Raul Fernandez e di Gian Antonio, che era il più esterno di tutti, insomma una maxi carambola innescata da Jorge Martin. Nel frattempo però, per tornare nella gara, terzo giro di 26, Acosta Massimo allunga 6 decimi su Marc Marquez e Bagnaia, che firma il giro record, ha mangiato un secondo secco a Mark e sta provando a riportarsi in scia al compagno di squadra, adesso è a 9 decimi e dal 9 volte campione del mondo. Bezzecchi ritorna sconsolato ai box, ma stavolta insomma decisamente non ha colpe, Massimo.
4: Sicuramente la gomma morbida, la soft, in questa prima parte ha prestazioni migliori, bisognerà vedere in questi 24 giri che rimangono come reagiranno le gomme. Io credo che Marquez gestirà un po' la situazione senza affanni, per la sua condizione fisica.
12: Esatto. E poi se ne avrà, Enrico, nella seconda parte di gara proverà a ributtarsi all'inseguimento.
6: Sì, questo io penso che succederà. È chiaro che adesso Acosta si gioca il suo grande jolly, la sua grande giornata, e spinge per andare avanti. Marc sicuramente dovrà dosare le energie. È una gara difficile questa qui per Acosta, perché è vero, magari oggi lui se la sente, però è la prima volta. Immagino che sia anche teso, è una bella gara comunque da vedere. Poi c'è
12: Bagnaia è lotta, anche se Acosta adesso ha piazzato il giro record 38,8 e allunga. Giustamente Enrico Borghi diceva la grande occasione di Pedro Acosta, con quattro moto molto competitive, anzi 5, 3 Aprili e 2 Ducati subito fuori, con Marc ancora non al 100%, con una pista Balaton che aiuta a nascondere le difficoltà di KTM. Massimo, quasi mi verrebbe da dire se non ora quando per Pedro.
4: Esatto, anche perché questa pista non richiede alle moto la massima prestazione, essendo corta e con molte curve, la pista credo del mondiale con più curve, 17, e quindi può utilizzare una guida piuttosto che la potenza della moto, se non ora quando, hai ragione.
12: Acosta con un secondo di vantaggio nei confronti di Marc Marquez, quarto giro che sta per chiudersi per il 22enne di Massarron. Bagnaia è a un secondo e due da Marc. Poi, visto che appunto ci sono 4-5 moto competitive già fuori dai giochi, quarta posizione per la Yamaha Pramac di Jack Miller, quinta per l'Honda di Luca Marini, sesta per la KTM di Enea Bastianini che sta risalendo fortissimo, settimo Rookie Moreira, ottavo Mir, nono Gura, decimo addirittura Razgatioglu e undicesimo Lecuona, che è salito venerdì letteralmente su questa Ducati. Enrico, insomma, tolti i primi tre, davvero una classifica che mai pensavamo di vedere.
6: Sì, questo è inimmaginabile. Stavo facendo caso adesso, oggi è un grande giorno, c'è cioè una grande occasione anche per Enea Bastianini, perché adesso ha una KTM che, visto apposta, pare che funzioni sì. Bene qua, e si può toccare il podio Enea, se ci crede, per esempio. E poi c'è Ogura che è stato penalizzato all'inizio, ma sta venendo su con un bellissimo ritmo e sta risalendo. Ogura, lo sappiamo, è l'uomo del fine gara.
12: Ed è l'unica Aprilia rimasta in corsa dopo quello strike, sì, causato da Jorge Martinez.
4: È quello che gira in 1.38.
12: Eh sì. Vediamo adesso, sì, davvero chi avrà il passo, perché dopo i primi 3-4 giri la situazione si è un po' sgranata e chi ha il passo adesso può metterlo in mostra, può risalire. La comunicazione è che Jorge Martin è al centro medico. Cercheremo di capire nel corso della gara le condizioni del pilota madrileno, sicuramente insomma non eccessivamente gravi, però un colpo deve averlo preso, un piccolo colpo
4: anche
12: preso
4: al Deguer,
12: che già non era al massimo, e anche Marco Bezzecchi che è rientrato sì nel track di Aprilia ma leggermente zoppicante, insomma colpo per lui sicuramente duro a livello di classifica, a livello di umore, forse anche a livello fisico. Attenzione alla battaglia tra Jack Miller e Luca Marini per la quarta posizione, ma attenzione perché dietro a loro arriva come uno squalo Bastianini, che però va addirittura lungo lì in curva 1, dove evidentemente
4: attenzione.
12: E poi rientra in curva 2 senza guardare, o evidentemente non vede che arrivava Diogo Moreira che stava cercando di togliergli la posizione. Carenata, Enea Bastianini si riprende quella sesta piazza. Io credo, Massimo, che potrebbe anche arrivare un provvedimento nei suoi confronti, no?
4: È un long lap, credo che se
12: su Mir, scusa, non era su Moreira ma era su Mir,
4: no,
12: per la settima
4: Moreira
12: posizione.
4: Moreira davanti a Bastianini,
12: davanti,
4: sì.
12: Esatto.
4: Sì, è la settima posizione di Bastianini, ma sai, la foga adesso lo rivediamo, ma cioè non si è proprio accorto, sì, che stava arrivando, sì, sì, Mir, anzi sì. Mir è anche danneggiato, ha perso un pezzo. No, esatto. Non l'ha visto proprio.
12: Sì, perché insomma spieghiamo ai nostri ascoltatori, curva 1 che è sostanzialmente un tornantino che poi ha una transizione in un altro tornantino leggermente più ampio di raggio che è quello di curva 2, per questo diciamo che la partenza di Balaton è un imbuto, e quindi Bastianini è andato lungo in curva 1, ha tirato la traiettoria per rientrare e prendere nel modo migliore curva 2, nel rientrare in piega non ha visto sopraggiungere Juan Mir. Sotto investigazione quel contatto, vedremo cosa deciderà la direzione di gara. Nel frattempo Marc Marquez non lascia scappare Pedro Acosta, 9 decimi, un secondo. Adesso Marc firma nel sesto giro il giro veloce, 1:38.687 contro il 39.3 addirittura di Pedro, gli guadagna 7 decimi in un giro solo e si riporta a meno di un secondo. Bagnaia invece non riesce a reggere il ritmo di Marc Marquez, è terzo sì con margine su chi insegue, ma gira in 39.3 ed è già staccato di 2 secondi e 2 dal compagno di squadra. Dietro Miller continua a, almeno per il momento, riuscire a mantenere la quarta posizione. E se abbiamo fatto, Massimo, per KTM il discorso che insomma Balaton con la sua velocità massima, no, sotto i 300, certo, aiuta KTM, a maggior ragione con Aprilia. con Yamaha
4: e Honda, anche, perché esatto, oggi hanno la loro occasione, sono due Honda nelle prime sei posizioni, cosa che non succedeva da qualche anno, credo.
12: Decisamente. Intanto arriva la penalità per Enea Bastianini, long lap per aver causato quel contatto con Juan Mir rientrando in traiettoria in maniera non sicura. Bastianini che adesso è quarto, ecco, con questo long lap forse, Enrico, quell'occasione per inseguire anche il podio, visto che Bagnaia peraltro non sta esattamente facendo onde, probabilmente scappa via.
6: No, è già scappato, Bagnaia non lo può prendere, è già scappato. Ora sì, mi dispiace, io le immagini, lui ha frenato, si vede proprio che si attacca ai freni, per me non c'era intenzionalità, gli è proprio scappata la moto, ma lì stiamo parlando di istanti, però
12: esatto,
6: sai, la direzione gara fa. Io segnalo comunque che Marquez sta guadagnando, ha mangiato 6 decimi a Pedro in 2 giri.
12: Sì,
6: arrivando, eh.
12: Perché ha firmato un altro giro record, 1:38.599 contro il 38.7 di Acosta, suo migliore, contro il 39.1 di Bagnaia, suo migliore, ma non abbastanza per tenere il ritmo dello scatenato 9 volte campione del mondo di Cervera. Massimo, quando sente l'odore del sangue, Marquez non lascia scampo, eh?
4: Sì, ma più che l'odore del sangue è proprio una sua caratteristica. Questo è un campione, non molla mai. Ma quale pilota, con tutto quello che lui ha avuto, sarebbe rientrato con questi risultati? Io credo pochissimi piloti al mondo. Questo è un fenomeno vero. Adesso sta gestendo la gara, perché sa che ha il vantaggio delle gomme, quindi non forza ma si avvicina, mangia terreno.
12: Bastianini completa il long lap e precipita addirittura in 11ª posizione alle spalle di Razgatlioglu. È vero quello che diceva Massimo Angeletti, che Marc Marquez da sfruttare anche il vantaggio a questo punto, per come si è messa la gara, di gomma posteriore, media la sua, soft quella di Acosta, 38.5 Marquez, 38.6 Acosta, un altro decimo rosicchiato, sono 7 scarsi adesso di differenza tra di loro, 38.8 per Bagnaia che scende sotto il muro del 39 per la prima volta nella sua gara. Certo, è a 3.06 da Pedro, a 2.08 da Mark, difficile vederlo rientrare nella lotta, potrebbe magari sperare in una seconda piazza se Acosta dovesse nel finale crollare a livello di pneumatico. Lo scopriremo più avanti, perché siamo solo nel 9° giro di 26. Però Enrico Borghi, 6 giugno 2010, 16 anni e un giorno fa esatto, Marc Marquez al Mugello vinceva la sua prima gara nel mondiale, nel moto mondiale, in 125. 16 anni e un giorno dopo potrebbe arrivare la vittoria numero 100 in carriera, e sarebbe il terzo a raggiungere la tripla cifra dopo due signori che rispondono al nome di Giacomo Agostini, 122, Valentino Rossi, 115. Sarebbe un po' una chiusura del cerchio, no?
6: Beh, aggiungo, la tua analisi è perfetta, aggiungo un piccolo dettaglio. Considera che lui per 4 anni, 3 anni e mezzo praticamente, non poteva, cioè guidava non si sa perché, o era all'ospedale. Se gli avessimo lasciato anche quei 4 anni lì, oggi saremmo, per me, attaccati ad Agostini. Però sì, come l'ha detto Massimo prima, questo non è un pilota bravo, non è un pilota forte Marquez, è un campione fenomenale, e i campioni fenomenali vengono una volta ogni 20 anni, ogni volta ogni 10, non lo so, non è un caso che si stia avvicinando ad Agostini e a Valentino Rossi.
12: Acosta prova a metterci tutto quello che può per tenere questa prima posizione, piazza lui il giro record 1:38.460, peccato che Marquez si ferma a 36 millesimi da lui, quindi guadagna nulla. 38.999 per Bagnaia, gli altri sono ampiamente sopra il 39, anzi sopra il 39 e mezzo, con Miller, Marini, Moreira, Mir, Ogura e Lecuona a uno in fila all'altro, uno attaccato all'altro dalla quarta alla 9ª posizione. Prova a seguirli ma sta faticando e non ci sta riuscendo anche Razgatlioglu, che è decimo. Massimo, per tornare su Marc Marquez, forse la statistica ancora più impressionante, tra quelle tante che potrebbe sbloccare vincendo oggi, è che insomma si tratterebbe della quindicesima vittoria su Ducati, diventerebbe il terzo per vittorie per la casa di Borgo Panigale dietro a Bagnai e Stoner.
4: Dopo Bagnai e Stoner.
12: È peccato che esatto. Lui è al terzo anno su Ducati.
4: Sì, ma guarda, quello che diceva Enrico è una grande verità. Senza quei tre anni tormentati, dove sarebbe oggi Marquez? E proiettando le sue capacità e questa voglia di vincere, di correre, questa gioia di divertirsi, perché lui si diverte. Non dimentichiamo che anche diciamo un ottimo collaudatore, è uno di quei piloti che quando parla con i tecnici dentro al box riesce a farsi capire, riesce a tradurre insieme ai tecnici le sensazioni che solo il pilota può dare, non la matematica, non i computer, e quindi io credo che siamo di fronte a una cosa unica, come lo è stato Valentino Rossi, come lo sono stati Doohan nel passato, Stoner, insomma è uno di quei fenomeni che, come diceva Enrico, nasce ogni tanto.
12: Nel frattempo Acosta fa il giro record, Marquez glielo toglie 7 decimi più tardi, 1.38.395, si sta costantemente scendendo, siamo nel corso dell'undicesimo giro, segno Enrico che stanno anche gestendo questa gomma, non l'hanno spremuta subito per provare la fuga Acosta e per provare a rimanere davanti i Marquez, no? Hanno cercato di così insomma prolungarne la sua vita a livello sportivo della gomma all'interno dei 26 giri.
6: Sì, secondo me è così, secondo me entrambi stanno gestendo il ritmo. Acosta non può scappare, però vede che Mark è comunque sempre a 7-8 decimi, vuol dire che ancora non si avvicina. La gara è lunga, 11 giri, ne mancano ancora 15, quindi non siamo nemmeno a metà gara. Però Mark, dall'alto della sua enorme esperienza, secondo me qualcosa, qualche mossa la farà e forse la sta facendo adesso. Ho visto che gli ha mangiato 2 decimi nel primo settore. Forse si muove forse adesso.
12: Intanto Luca Marini scavalca Jack Miller, si prende la quarta posizione, è l'unico che in quel gruppone gira sotto l'1.40, oltre a Enea Bastianini che adesso si è accodato dopo il long lap, e quindi Marini prova a scappare per la quarta posizione, che massimo insomma sarebbe molto importante per lui, sarebbe anche una conferma perché l'anno scorso fece sempre a Balaton quinto nel Gran Premio, quarto nella sprint, evidentemente a lui il circuito piace e Honda ringrazia per quello che dicevamo in precedenza, no?
4: Sì, perché come ripeto questo è un circuito che non fa esprimere le moto alla massima potenza, ma in una gestione equilibrata tra curve e rettilinei che sono molto brevi, infatti non raggiungono grandi potenze, e evidentemente questo circuito è quello che riesce a utilizzare meglio le caratteristiche ancora abbastanza scarse di Honda e Yamaha, perché insomma c'è da lavorare. Adesso bisognerà vedere con il cambio regolamentare il prossimo anno qual è lo stato del loro lavoro, ma al momento devono accontentarsi di uno o due circuiti dove possono dire la loro.
12: E poi insomma non dimentichiamo i 5 subito fuori che verosimilmente realisticamente potevano anche essere tutti davanti a Marini,
4: diciamo che poteva essere ottavo o nono in questo momento.
12: Esatto. Nel frattempo anche Marco Bezzecchi ha raggiunto il centro medico del circuito di Balaton, quindi check fisico anche per lui, vedremo se avremo notizie da qui alla fine di questo Gran Premio. Siamo a metà gara, quasi, tredicesimo giro appena iniziato di 26, Acosta adesso a 4 decimi solamente di vantaggio su Marc Marquez, e come diceva Enrico Borghi tra poco potrebbe arrivare la mossa, l'attacco di Marc Marquez. Bagnaia staccatissimo a 6 secondi abbondanti dal duo di testa ed ha altri 6 secondi di vantaggio su Luca Marini, che ha allungato su quel gruppone che vede in ordine Miller, Moreira, Ogura, Mir, Lecuona, Razgatioglu in top 10 con Bastianini in undicesima posizione. Poi magari guardiamo anche chi conquisterà punti e miglior risultati in carriera nella gara di oggi, penso Lecuona e Razgatioglu. Però Enrico, è il momento? Lo dicevi prima, probabilmente appena si porterà in scia Marc Marquez, anche per la questione, no, temperatura della gomma
4: della
12: anteriore,
4: pressione.
12: Esatto, della pressione, proverà a sferrare l'attacco.
6: evidentemente Mark ha visto e ha capito che Acosta o non ne ha più oppure è tergiversa. Secondo me Mark, anche appunto per strategia, proverà ad attaccare, vedrà in quel caso come reagisce Acosta, perché attacca, se Acosta poi reagisce subito, allora vuol dire che anche Acosta sta conservando energie, cioè le gomme. E penso che Mark attaccherà presto, sì. È il momento, siamo a metà gara, potrebbe essere la svolta.
12: Massimo?
4: C'è anche da dire una variabile che dobbiamo comunque considerare, pur essendo Marquez, la sua condizione fisica. Io credo che la attaccherà ora. O forse non vuole forzare più di tanto, perché magari lascia le energie per la parte finale, visto che è in controllo rispetto ad Acosta. Bisognerà vedere, adesso si è avvicinato tanto, sicuramente non può rimanere così vicino per il discorso della temperatura e della pressione delle gomme, perché abbiamo visto che influisce anche la distanza tra le varie moto, quindi o lo sorpassa o rimane ancora abbastanza lontano pur essendo vicino.
12: Acosta ci prova a fare un bel ritmo, 38,5, il problema è che Marc Marquez firma il record, il giro veloce, il record della gara 1:38.314. Adesso gli è agganciato ai tubi di scappamento della sua KTM. Vediamo Marquez
4: qui
12: se ci prova. Eccolo l'attacco di Marc Marquez ai danni di Pedro Acosta, che prova a incrociare la traiettoria in uscita. Vediamo se ci riesce. Bella manovra di Pedro, che l'ha preparata bene, e si infila Acosta.
4: Bravissimo,
12: si infila Acosta alla grandissima. L'ha preparato praticamente da due curve prima, quando ha visto arrivare Marquez, ha chiuso il gas un attimo prima per uscire meglio e preparare due curve più tardi l'incrocio di traiettoria. Beh, Mark lo sappiamo, però Enrico Borghi anche, attenzione però, perché Mark ci riprova, è il momento, è arrivato il momento. Mark all'interno, Pedro non molla, c'è la S, quasi arrivano al contatto e Acosta lo sposta di forza e si tiene la prima posizione. Acosta si difende con le unghie e con i denti, chiude il 14° giro in testa. Enrico, che spettacolo anche Pedro Acosta,
6: È bravo, è bravo il ragazzino.
12: Oh, l'anno prossimo compagni di squadra, lo ricordiamo, scusa se ti interrompo.
6: Esatto, e adesso andrà avanti così, perché come diceva Massimo, vicini non possono stare per la questione della gomma. Ora sono vicini e qualcuno deve stare pur davanti. Quindi è bellissimo per noi adesso, la gara è stupenda adesso.
12: Massimo?
4: Sì, è esattamente questo. Credo che vedremo qualche altro sorpasso, ci proverà. Ripeto, la condizione fisica di Marquez è un pochino l'incognita, perché un conto è la sprint con 13 giri, un conto sono 26 giri. Se è vero che ha passato tutta quella situazione
12: ancora Marquez, eccolo. Scusa Massimo, nello
4: prego.
12: Stesso punto di prima, stavolta si va a prendere la prima posizione allungando la traiettoria di quel mezzo metro che non permette a Pedro Acosta di provare l'incrocio di traiettorie nella S della curva 9-10. Adesso escono dal tornantino che è curva 11 e Mark ha preso un vantaggio che io credo potrebbe essere definitivo. Massimo?
4: Sì, penso anch'io, non solo per le gomme ma anche proprio per una gestione differente che fanno. In più, psicologicamente, a mio avviso, è caduto Mir.
12: Sì, caduta di Mir, che era settimo e chiude anzitempo la sua gara.
4: Credo che ci sia anche un elemento psicologico in Acosta, perché insomma, vedersi sfuggire ancora la vittoria quando tu sai che poteva essere una delle occasioni in questo circuito potrebbe avere il suo peso.
12: Sì, con oggi finisse così sarebbe il 13° podio in carriera per Pedro Acosta senza mai
4: vincere.
12: Avrà
4: la sindrome.
12: Sì, peraltro insomma l'unica vittoria è arrivata nella sprint in Thailandia a inizio stagione, ci ricordiamo come, con quella penalità postuma di Marc Marquez, e anche lì, se non sbaglio, vado a memoria, siamo a 12-13 podi nelle sprint con quella mezza vittoria. Insomma, è chiaro che non è solo colpa sua, Enrico Borghi, però inizia a essere un po' un peso, no?
6: Sì, però è molto importante il fatto che lui ci prova sempre, continua a provare e non molla. Qui lui ha mollato, perché quando prendi adesso lui ha già un secondo di distacco, vuol dire che ha mollato. Potrebbe anche darsi che la gomma gli sia finita, E allora comunque è meglio un bel podio che questa stasera, tanto più che oggi si possono mangiare molti punti nei confronti dei leader di classifica, che sono i due della Aprilia.
13: Sì, tanti. Anche abbia pensato a questo.
12: Sì, beh, chiaramente insomma Costa finisce così, si riporta in quarta posizione in classifica, 2 punti da Fabio Di Giannantonio, con margine 24 su Marc Marquez. Insomma, probabilmente, viste le difficoltà di KTM, la Costa non è realmente in corsa per il mondiale, però insomma, se gli altri poi cadono, vengono tirati giù e lui continua a fare podi, perché no, no Massimo?
13: Ma guarda, ricordiamoci sempre che nonostante sia pieno di ingegneri che fanno previsioni di tutti i tipi, calcoli di tutti i tipi, esatto, rimane la imprevedibilità, come abbiamo visto, di questo sport, e quindi, come dicevo ieri, c'erano tanti punti, ci sono tanti punti ancora in palio, ci sono 14 gare e ancora oltre questa da disputare, e sono quasi 500 punti e abbiamo visto che nulla è deciso, nulla è scontato.
12: Nulla è scontato, anche perché Jack Miller va lungo e quindi risale in quinta posizione sfruttando questo errore del pilota australiano a Yogura, il che vuol dire che alla fine l'unica Aprilia in pista si è staccata, ma si trova quinta pur partendo molto molto indietro, pur essendo insomma anche un po' coinvolta in quello strike all'inizio. Enrico, Aprilia qui davvero si mangia le mani, perché forse il potenziale era per giocarsi quantomeno la vittoria, forse per vincere anche qui.
6: Sì, ma questo è il problema che Aprilia ora impara a conoscere, cioè finita l'euforia perché la moto va forte e sono arrivati le prime vittorie, adesso c'è da gestire il box, e qui ci vuole esperienza, ci vuole capacità, che non è una cosa ingegneristica, ci vuole un savoir-faire, una politica che Gigi Dall'Igna lo sa fare, Dante Brivio lo sa fare, non lo so, Massimo Rivola adesso è lui che lo sa fare. Quei due piloti di Kim Gabriglia saranno sempre così per tutto l'anno, cioè non è che Martin rinuncerà a vincere il titolo, e quindi vedi,
12: onori e oneri, no, della lotta in famiglia, se vogliamo. Peraltro insomma, a proposito di punti e di chi questa gara l'ha interrotta subito, beh, c'erano 4 piloti sempre a punti alla domenica in questa stagione, Marini e Morbidelli, che sembrano in grado di allungare la striscia. Non sarà così per Bezzecchi e Di Giannantonio, insomma, si interrompe nel modo peggiore il loro filotto. Massimo, quanto sarà complicato secondo te per Aprilia gestire questo mondiale che potrebbe risolversi in casa, insomma, invece potrebbe anche aprirsi se continueranno a portarsi via punti in questa maniera tra di loro?
13: Guarda, secondo me ci sono 2 o 3 discorsi al proposito, perché innanzitutto tu, Aprilia, hai utilizzato al meglio le concessioni che hai avuto rispetto a Ducati, che hai potuto lavorare molto di più sul motore, cambiare molte cose, cosa che Ducati non poteva più fare perché era arrivata al massimo. In più siamo alla vigilia di un cambiamento dove non puoi fare tanti investimenti nella ricerca, nell'innovazione, e quindi probabilmente la gestione del box sarà l'elemento centrale, ancor più dell'aspetto tecnico.
12: Ah sì, Aprilia ha già detto che questa è la moto che andrà fino a fine anno, insomma, salvo qualche piccolo aggiustamento, perché si devono tutti concentrare insomma sulla moto del 2027. 19° giro appena iniziato, situazione che adesso sembra definita, tutte le posizioni belle sgranate tra di loro, Marc Marquez in testa con 1 secondo e 2 di vantaggio nei confronti di Pedro Acosta, 7-2 su Pecco Bagnaia, 13.5 su Luca Marini, 15 su Ayogura, che è l'unico in questo momento a girare sotto il 39 insieme a Marquez e ad Acosta, quindi chissà, potrebbe anche pensare che avrebbe spazio e chilometri in abbondanza per andare a colmare quel secondo e 7 che lo separa dalla quarta piazza di Luca Marini. Poi Miller 6°, Moreira 7° e Moreira proprio adesso va a scavalcare Miller e si prende la 6ª posizione, Lecuona 8°, Binder 9°, Bastianini 10° e Razgatioglu 11°. Enrico Borghi, Borghi, mi sembra il momento buono per parlare di Lecuona e Razgatioglu. Io direi, non so se sei d'accordo, al di là di tutte le situazioni particolari e contingenti di cui abbiamo già ampiamente detto, bravo comunque Razgatioglu, che è la seconda Yamaha oggi dopo Miller, dopo essere stata la prima ieri. Bravissimo Lecuona, che con la Ducati di Alex Marquez, però insomma, ci è salito sopra venerdì scendendo da quella della Superbike, e porta a casa un ottavo posto prezioso.
6: Sì, Lecuona aveva già esperienza anche in MotoGP. Lecuona ha molto talento, ma non è mai riuscito a trovare neanche le condizioni di squadra per esprimersi. Anche lui si gioca la visibilità, perché la Superbike di oggi è poco considerata. E Razgatioglu invece, lui si gioca un pezzo di carriera importante, qui la vuole, si è proprio combattente, però è stato così, nella guida è un grande combattente, un guerriero. Questa pista evidentemente non è come le altre, è un po' meglio per non passare la onda, ma il quarto, e è bello, i piloti sono così, sono giù, sono dell'occasione, la sfruttano. Il mio rammarico, torno a dire, è di Gian Antonio. Oggi è lui che ha perso l'occhio.
12: Massimo?
4: Beh sì, anche se...
14: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
15: È tempo di salame da Banquet Food! I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John, sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi: veneto, abruzzese, calabrese, dolce o piccante. Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi e tutto il necessario, come il budello, sale, pepe, finocchio, spago per le gare e vari tipi di peperoncino. Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652. È tempo di salame da Banquet Food!
16: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
17: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo

0: e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 32 0461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
4: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Elphinstone, Locklist, Royal Park, Kilkenny, Emport, Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Pastata di pomodoro Melina's Kitchen, 660 grammi, $2.
5: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
2: Radio Italiana 531.
7: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
8: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca alla Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road Prospect. Radioton 2026 è arrivato!
9: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
8: Come? Partecipare è facilissimo!
9: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in

0: due modi.
1: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
0: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
1: Weekend esclusi.
0: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
1: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
0: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
1: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
0: Radioton 2026 è arrivato.
1: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 22 e 13 minuti.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.
9: E mi fai pazzire.
1: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
0: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
1: Tutto incluso?
0: Certo, come tutti gli anni.
1: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
0: Abruzzo,
1: Altavilla,
0: Campania,
1: Santa Eufemia,
0: Sicilia
1: e Fogolar Furlan.
0: Uniti insieme
1: per sostenere la tua radio.
0: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
1: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
0: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
1: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: You're listening to Radio Italiana 531.
11: Comunque anche Bagnaia è stato bravo a partire bene, a inserirsi, star davanti, ha beneficiato del ritmo, porta a casa un altro podio. Bravo, e quanto a Mark, l'abbiamo detto, dai Mark, bravo, bravissimo.
12: Sì. Massimo,
11: allora,
12: in flash.
11: Aggiungo una cosa su Mark, si diceva se il problema è la vite, togliamo la vite e si torna come prima. E però tutti dicevano, ma così è facile, invece no, forse è vero. E allora il rammarico è questo, si poteva pensare in marzo, in aprile a togliere quella vite, perché la situazione in campionato sarebbe diversa, però è vero che col senno di poi, però la lancio come discussione.
12: Massimo?
13: Guarda, su Marquez e Acosta c'è poco da dire, due fenomeni. in maniera differente e in epoche differenti, ma due fenomeni. Mi stupiscono i 12 secondi di Bagnaia da Marquez.
12: In negativo, chiaramente.
13: Ogura, Marini, Moreira, Lecuona e anche lo stesso Miller e anche Bastianini, che è risalito dopo il long lap fino alla nona posizione, hanno fatto la loro onesta gara e probabilmente anche questo aiuterà a lavorare meglio per il futuro questi ragazzi.
12: Grazie Enrico Borghi, grazie a Massimo Angeletti, ci risentiamo
13: a voi.
12: Tra due
13: salute
12: settimane in Repubblica Ceca, un aggiornamento che arriva proprio in questo momento da Aprilia per Jorge Martin: non ci sono fratture visibili, solo forti contusioni a schiena e piede. Per quanto riguarda Marco Bezzecchi, anche lui nessuna frattura visibile, solo contusioni alla gamba e alla mano. Il Gran Premio dell'Ungheria è stato vinto da Marc Marquez con la Ducati, centesima vittoria in carriera nel moto mondiale per il 9 volte campione del mondo di Cervera, secondo Pedro Acosta con la KTM, terzo Pecco Bagnaia ancora su Ducati in classifica mondiale. Bezzecchi rimane a 180, Martinez secondo a meno 20, Di Giannantonio terzo a meno 42, Marc Marquez risale in quinta piazza a 72 punti di distacco dal riminese dell'Aprilia, travolto al primo giro, anzi alla prima curva, dal compagno di squadra Jorge Martin. È tutto per il Gran Premio di Ungheria. Studio.
14: Bene, grazie a Luca Cesaretti. Questo è il risultato per quanto riguarda il moto mondiale, la MotoGP e il Gran Premio di Ungheria. Alle 15 al via la Formula 1 Monte Carlo con Kimi Antonelli in pole. Alle 15 c'è anche la finale del Roland Garros con Flavio Cobolli contro il tedesco Zverev. Ora il GR1.
15: Radio 1, un mondo da sentire.
16: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
17: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pene Sì. Attenti al tuo portafogli.
18: E a chi ama vivere

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era, ma che fatti, c'erano e oggi, dai, fortlano,

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Pini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un nodo alla gola.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: La ripartenza addirittura l'Antonino Guess è andato dritto, ascoltiamolo. Non ho intenzione neanche di prendermi la colpa e se la prende con i freni. I beep di Charles Leclerc, delusione per il pilota della Ferrari, cambia nuovamente la situazione. Non cambia per quello che riguarda la prima posizione di Antonelli, che era riuscito a mantenere alla ripartenza la prima posizione dall'attacco di Lewis Hamilton, ma fra poco ci sarà una nuova ripartenza una volta che sarà tolta la macchina di Leclerc, che come detto si è ritirato. Di nuovo te, Emilio.
3: Grazie, peccato davvero per la Ferrari, poi a casa sua, perché Monte Carlo è casa di Charles Leclerc, e evidentemente nervoso con il box per quello che è successo prima. Non c'è nemmeno Vasseur oggi, sappiamo, nel box della Ferrari. Seconda di servizio per Sasha Zverev, vantaggio per lui, ha appena salvato una palla break, commette doppio fallo il tedesco, 40 pari sul suo servizio, 3 pari nel secondo, 40 pari, il primo momento di difficoltà sul suo servizio per Sasha Zverev, con Flavio Cobolli che prova ad entrare definitivamente in partita, che significherebbe andare in vantaggio, strappare il servizio a Zverev, cercare di fare la voce grossa nel secondo set, sicuramente più equilibrato, soprattutto in questo game. Per la prima volta Cobolli sta facendo game pari sul servizio di Zverev, che per togliersi dall'impaccio tira fuori dal cilindro un ace nel momento giusto, gran servizio ad uscire a 204 km all'ora da parte del tedesco. È il primo ace per Zverev, 2 ne ha messi a segno Cobolli, primo ace dell'incontro per Sasha Zverev, vantaggio per lui, opportunità per andare sul 4-3, seconda di servizio, ancora una seconda per il tedesco con Flavio Cobolli, sempre molto indietro, probabilmente dovrebbe essere un po' più aggressivo sulla seconda del tedesco. Se risponde da troppo indietro, Flavio Cobolli, che adesso prova invece a guadagnare campo, Zverev molto profondo nei suoi colpi, sia con il dritto con il cuore rovescio. Ecco la palla corta. L'abbiamo detto, ci vuole la palla corta. E Flavio Cobolli ha piazzato una bellissima smorzata con il dritto, con Zverev fuori dal campo, imprendibile questo colpo per il tedesco, ancora parità sul servizio di Sasha Zverev. Teniamo la linea, chiediamo scusa a Manuel Codignoni perché può essere davvero un momento importante, uno snodo importante di questa finale, una finale così bella e importante, importantissima per lo sport italiano, la finale della Roland Garros con Flavio Cobolli. Parità sul servizio di Zverev, che ha concesso una palla break ed è stato bravo a cancellarla. Seconda in questa occasione per il tedesco, seconda di servizio, ancora molto indietro Flavio Cobolli, che poco fa ha tirato fuori una palla corta davvero spettacolare, con il tedesco fuori dal campo, lontanissimo, imprendibile per lui. Seconda di servizio per Sasha Zverev, si sposta sul dritto Cobolli, sempre sul rovescio, Zverev scende a rete, il pallonetto di Cobolli, lo smash di Zverev con il dritto, rimanda indietro il tedesco, l'azzurro, ancora con il dritto Cobolli sul dritto di Zverev, scambio adesso a fondo campo, prova a forzare con il dritto, la palla corta di Zverev, vincente, palla corta di Zverev, vincente, quasi a sfidare Cobolli, palla corta con il rovescio da parte del tedesco, vincente anche in questa occasione Cobolli, molto indietro, bravo con la smorzata, un bellissimo gesto tecnico da parte di Zverev con la smorzata di rovescio, vantaggio per lui, opportunità di salire sul 4-3, game lungo, molto lungo, il secondo game più lungo dell'incontro dopo quello di apertura, con Cobolli che ha ceduto il servizio proprio all'inizio di questa finale. Con il rovescio sbaglia, con il rovescio sbaglia Zverev, ancora parità e dunque si va avanti nel settimo game del secondo set, ancora parità sul servizio di Sasha Zverev, ma noi torniamo nel Principato per il Gran Premio di Monte Carlo.
2: Non ti ho interrotto Emilio Mancuso, torneremo breve da te, ti dico solo che, e vi dico a voi cari amici radioascoltatori, Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound, che la corsa è stata sospesa, bandiera rossa, dunque tutte le vetture stanno rientrando ai box perché probabilmente c'è bisogno di risistemare le barriere che sono state divelte dall'impatto, in vero non particolarmente violento, della Ferrari di Leclerc. E dunque sul risultato di Antonelli, Hamilton, Ajar, Russell e Gasly, questi primi cinque, tutti quanti ai box, quando ci verrà comunicata la ripartenza, riavverrà quasi certamente, perché poi si decide volta per volta, una partenza da fermo, si può intervenire sulle macchine, si può

0: questa palla break per Cobolli, ti restituiamo la linea per completare il tuo discorso. Sbaglia Zverev con il dritto ad uscire ed ecco la svolta della partita. Sbaglia Zverev con il dritto ad uscire e arriva dunque il break. Arriva dunque il break per Flavio Cobolli, che sale 4-3 nel secondo set con un break di vantaggio. Ha tolto finalmente il servizio a Zverev e dunque l'azzurro avanti di un break nel secondo set. Dopo il cambio di campo, andrà a servire 6-1 il primo parziale per Zverev, ma soprattutto 4-3 con servizio a disposizione per Cobolli nel secondo set. Torniamo da Manuel Codignò.
1: D'accordo Mancuso, tempi di svolta, evidentemente svolta nella finale del Roland Garros, dove il nostro Flavio Cobolli sta cercando di girare una partita che si stava mettendo male, svolta anche nel Gran Premio di Monte Carlo che in questo momento è sospeso, siamo in regime di bandiera rossa, i piloti sono anche scesi dalle proprie vetture in questo momento. Per esempio c'è Ajar che sta parlando con il suo team principal Laurent Méquies, ex direttore sportivo tra le altre della Ferrari, c'è Valtteri Bottas che si è ritirato nella prima fase della corsa, che è già tranquillo nella terrazza del box della Cadillac in abiti civili ad osservare quello che succede. Le vetture sono schierate come detto in pit lane, ci sarà più avanti una nuova ripartenza. L'argomento che tiene banco in questa fase, al netto dei colpi di scena del ritiro di Stroll ma soprattutto del ritiro di Leclerc per l'incidente con annesse lamentazioni da parte del pilota monegasco, è anche la questione della penalità per Russell. Non l'ha di fatto scontata nella sua sosta, è in ballo un'investigazione, bisognerà capire se adesso gli verrà in intimato di rispettarla oppure ci sarà un'ulteriore penalizzazione per non averlo fatto quando avrebbe potuto. Diciamo tra il possibile e l'impossibile, situazioni abbastanza complesse anche dal punto di vista diciamo regolamentare da spiegare, cari amici radioascoltatori, ma il concetto è 10 giri al termine, corsa sospesa. Vasseur è rientrato ai box dopo il sabato in cui non era stato presente per un leggero problema di salute, evidentemente superato. Guarda il proprio pilota Leclerc che spiega le proprie ragioni a sua volta all'ingegnere di pista Brian Bozzi e al vice team principal Jerome D'Ambrosio. Di fatto Antonelli comanda il Gran Premio di Monte Carlo, che però dovrà avere una nuova partenza da fermo presumibilmente. Hamilton è secondo, Ajar è terzo, Russell è quarto. A chiudere la zona punti Gasly, Piastri, Lawson, Lindblad, Albon e Sainz con le due Williams in nona e decima posizione. La bandiera rossa, ci viene comunicato ufficialmente dalla FIA nella chat della federazione, è dovuta all'ispezione alle barriere in curva 19, l'ultima curva come sospettavamo, e dunque torniamo nuovamente a Parigi visto che qui non si corre. Emilio.
0: E ci interromperai naturalmente quando riprenderà il Gran Premio a Monte Carlo. Qui invece siamo in un momento caldo, caldissimo, è arrivato il break, c'è stato un passaggio, un mini passaggio a vuoto di Sasha Zverev, è arrivato il break di Flavio Cobolli che adesso deve confermarlo questo break, deve confermarlo perché è troppo importante il vantaggio che ha appena acquisito Flavio Cobolli. 15 pari sul suo servizio, seconda sul rovescio di Zverev che cercherà ovviamente di piazzare subito il contro break. Ecco il vero Cobolli con lo schiaffo al volo di diritto, il suo marchio di fabbrica dal centro del campo, si sposta sul dritto, lascia partire un gran dritto inside out, imprendibile per Zverev. Si è sbloccato di sicuro Flavio Cobolli dopo un primo set difficilissimo da digerire, è perso malamente 1-6 con Sasha Zverev in appena 33 minuti, secondo set di tutt'altra pasta per il romano. 30-15 adesso, ancora un gran servizio, la palla corta di Cobolli, il tentativo di recupero di Zverev e poi con il rovescio incrociato a passare Cobolli incomincia a discutere con il suo angolo, allarga le braccia Sasha Zverev. Per lui è una partita pesantissima perché non è ancora riuscito a vincere uno slam a 29 anni, alla quarta finale, la seconda a Roland Garros. Gran rovescio incrociato da parte di Flavio Cobolli, 40-15, due opportunità per andare sul 5-3 nel secondo set. Seconda di servizio per Flavio Cobolli, contro Sasha Zverev, sempre sul rovescio del tedesco, gioca sul dritto.

0: Adesso l'azzurro lascia partire un altro gran dritto, rovescio tagliato ad una mano, un bel gesto tecnico da parte di Cobolli. Il dritto di Cobolli che tocca il nastro, palla comoda per Zverev in questa occasione, che gioca un gran dritto incrociato e Cobolli non riesce a recuperarlo, il colpo di Zverev, ma rimane un'opportunità. Rimane ancora un'opportunità per andare sul 5-3 nel secondo set per Flavio Cobolli, che serve da sinistra. Zverev sempre molto indietro, accanto al giudice di linea, a rispondere al servizio di Cobolli. Un'opportunità ancora per andare sul 5-3. Gran servizio. E lo smash vincente. Lo smash vincente. Servizio a 200 km all'ora. Smash vincente da parte di Flavio Cobolli, che conferma il break di vantaggio. Sale 5-3, cambia la racchetta. Sale 5-3 nel secondo set, cambia la racchetta, e adesso Zverev servirà per restare in partita nel secondo set, per allungare il secondo set, e poi naturalmente, se così sarà, Flavio Cobolli servirà per il secondo parziale. Ma intanto Zverev deve tenere il servizio, con i cori di incoraggiamento da parte del pubblico, dei tanti italiani presenti in tribuna. Sbaglia con il dritto, sbaglia il passante di dritto Flavio Cobolli sull'attacco non profondissimo da parte di Zverev, che ha dato quasi l'impressione di volersi liberare dello scambio in questa occasione, poi con il dritto non è riuscito a passare Flavio Cobolli, che come detto ha appena confermato il break di vantaggio su Alexander Zverev 5-3 nel secondo set, un momento assolutamente decisivo di questa finale. Sarebbe importantissimo per Cobolli riuscire a portarsi a casa il secondo set e impattare contro il tedesco. Naturalmente sarebbe davvero, avrebbe un peso enorme nell'economia poi del prosieguo della finale della Roland Garros. Ancora con il dritto in avanzamento Flavio Cobolli costringe all'errore Zverev, grande sventagliata con il dritto, sempre dal centro del campo sul rovescio di Zverev, una grande accelerazione di dritto da parte di Cobbo, che è entrato in partita. Sentite i cori di incoraggiamento da parte del pubblico per Flavio Cobolli. 15 pari sul servizio di Sasha Zverev, con Cobolli avanti 5-3 nel secondo set. Lo scambio ancora da fondo campo con il rovescio molto penetrante da parte del tedesco, a sua volta con il rovescio bimane, e Cobolli che naturalmente preferisce il dritto. Non si può dire lo stesso di Zverev, che sbaglia con il dritto incrociato. 15-30, ancora avanti sul servizio di Zverev Flavio Cobolli. 15-30 con Zverev, che sta servendo per restare in partita nel secondo set. Ha commesso già 12 errori gratuiti nel secondo set Zverev, contro i 6 soltanto di Cobolli, e dunque si è impennata la percentuale degli errori gratuiti da parte del tedesco nel secondo set, con Cobolli che sta variando adesso molto il suo gioco. Non gioca a tutto braccio, ma lascia partire di tanto in tanto anche dei colpi molto lavorati. In questa occasione con il dritto riesce a sfondare Zverev sul dritto di Cobolli, e siamo 30 pari sul servizio di Zverev, che serve appunto per restare in partita, per allungare il secondo set. Si gioca da 1 ora e 20 minuti, è già durato di più il secondo set rispetto al primo, che in pratica non c'è stato, dominato dal tedesco con il punteggio di 6-1. 30 pari sul servizio di Zverev, gran servizio al centro, bella risposta con il rovescio ad una mano da parte di Cobolli, che adesso prova ad alzare un pallonetto non lunghissimo, e Zverev con un certo agio con lo smash chiude il punto con lo smash, Sasha Zverev, 40-30 per lui, un'opportunità per avvicinarsi a Cobolli e portarsi sul 4-5 nel secondo set, mentre Adriano Panatta si asciuga il sudore in tribuna perché fa tanto caldo, con il sole davanti, insomma, fa tanto caldo in tribuna. Il servizio al centro, la risposta d'incontro spettacolare da parte di Flavio Cobolli, il servizio al centro a 207 km all'ora e poi la risposta d'incontro con il dritto imprendibile da parte di Cobolli, con Zverev che non crede ai suoi occhi. 40 pari sul servizio del tedesco, 40 pari, serve Sasha Zverev con Cobolli avanti 5-3, c'è tutto l'angolo di Cobolli in pratica vestito azzurro a tifare per Flavio che vuole conquistare Parigi, la volée di rovescio vincente di Zverev che scende a rete per interrompere questo momento sicuramente positivo, molto positivo per Flavio Cobolli. Vantaggio per Zverev, un'opportunità per portarsi sul 4-5 nel secondo set, con Cobolli che è entrato finalmente definitivamente in partita contro Sasha Zverev, che è già pronto a servire da sinistra, gran servizio al centro, stavolta il dritto di risposta cioppato, la palla corta di Zverev che poi non riesce a chiudere con la volée di rovescio sul dritto in corsa da parte di Cobolli, una palla corta un po' telefonata da parte di Zverev, ancora parità sul servizio di Zverev con tutto il circolo Parioli, del quale Cobolli è presidente onorario, che starà guardando la partita e la starà, immaginiamo, ascoltando anche alla radio in questa domenica così speciale per il tennis italiano. Ace da parte di Zverev, 210 km all'ora, vantaggio per lui. 210 km all'ora il servizio di Zverev, servizio all'incrocio delle righe, vantaggio per il tedesco, non ha avuto set point Cobolli, è arrivato ai vantaggi ma non ha avuto set point sul servizio di Zverev, che invece sta servendo per allungare il secondo set con l'azzurro avanti 5-3. Ancora un gran servizio da parte di Zverev, che esce di poco, però sarebbe stato ace, ma esce di poco il servizio del tedesco, seconda per lui, era 215 km all'ora, la prima di Zverev, pronto a servire, la seconda, molto profonda, molto penetrante, e la risposta vincente, ancora una risposta vincente, stavolta con rovescio, una gran risposta da parte di Cobolli, quasi all'incrocio delle righe, una gran risposta questa da parte di Flavio Cobolli, un game combattutissimo con Cobolli che sta davvero facendo vedere di che pasta è fatto. Parità ancora sul servizio di Zverev, risposta con il dritto molto lavorata da parte di Cobolli, poi con il rovescio tagliato, adesso varia in continuazione i colpi rispetto al primo set, l'azzurro gioca di tanto in tanto anche la palla corta, adesso ancora uno scambio durissimo da fondo campo con Zverev che prova a restare al centro, ma Cobolli ancora con la palla corta aveva una grande occasione Cobolli, che si era liberato dello scambio con il rovescio lungo linea. Zverev è riuscito a recuperare il colpo con un dritto in allungo cioppato, palla al centro del campo, si è lasciato ingolosire Cobolli, la palla corta che si è fermata sul nastro sarebbe stata vincente con Zverev fuori dal campo, e dunque invece un punto per Zverev, vantaggio per lui, ancora un'opportunità di portare a casa il game, un game lunghissimo, 8 minuti. Servizio a 209 km all'ora. Il dritto di Zverev che finisce fuori. Il dritto di Zverev, un'occasione importante per il tedesco, non sfruttata, mentre vediamo sul nostro monitor di servizio con occhialoni a forma di cuore rosso Mirra Andreeva, la vincitrice del singolare femminile, che sta guardando naturalmente, sta assistendo alla finale del singolare maschile. Ancora parità sul servizio di Sasha Zverev, game lunghissimo, serve per restare nel secondo set Zverev, se risponde invece per chiuderlo il secondo set Flavio Cobolli con il gran dritto incrociato da parte dell'azzurro, poi che Zverev miracolosamente con un dritto che era quasi una palla corta, viene fuori dalle corde di Zverev, una palla corta imprendibile sul gran dritto incrociato di Cobolli, che poteva essere un vincente, poi ha tirato fuori una palla corta, un gioco davvero magico in questa occasione, la magia di Zverev, bravissimo con la palla corta portarsi a casa il punto, scende a rete sulla prima di servizio e ricama una volée di rovescio bellissima. Sasha Zverev, due vincenti consecutivi per il tedesco, a chiudere il nono game del secondo set 5-4 per Cobolli, e dopo il cambio di campo arriverà il momento decisivo del secondo set con l'azzurro, che servirà appunto per il secondo set.
1: Emilio, perdonami,
0: Zverev si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-1. Torniamo da Manuel Codignoni per sapere a che punto siamo.
1: Eccoci qua,
0: Carlo, fra quanto riprenderà il Gran Premio.
1: Eccoci qua, allora non abbiamo ancora un'ora, però ci sono alcune cose che bisogna raccontare. Allora, innanzitutto c'è stata l'ispezione sulla barriera, ma c'è un problema all'asfalto alla Anthony Nogues all'ultima curva, perché abbiamo potuto vedere, diciamo, alcuni commissari di percorso, la direzione gara e anche alcuni membri dell'organizzazione, il Gran Premio organizzato dall'Automobile Club di Monaco, andare ad esaminare una sorta di, chiamarlo rattoppo forse è esagerato, però diciamo una pezza di asfalto nuovo piazzato proprio lì nella Anthony Nogues, che sembrava essersi spezzato, e dunque potrebbero esserci problemi per quello che riguarda l'asfalto. Abbiamo visto anche dei commissari lavorarci su per andare a cercare, diciamo, di sistemare tutto quanto. Non vorremmo che, diciamo, questo ritardo che sta arrivando nella comunicazione della ripartenza della gara potrebbe arrivare da quello. Vi diciamo anche che George Russell effettivamente, così come avevamo visto noi, non aveva scontato quella penalità di 5 secondi che gli era stata combinata al pit stop, secondo me perché la squadra ha pensato: cerchiamo di rimetterlo in pista davanti ad Ajar, così i 5 secondi se li prende in pista e non la paghiamo, cosa che evidentemente non si può fare e che comunque sia non aveva gran valore, perché Ajar poi la sua sosta di fatto non l'aveva fatto e aveva tirato dritto. Quindi alla ripartenza George Russell dovrà scontare un drive through, ovvero sia un passaggio a velocità limitata a Monte Carlo, ed è una penalità molto più importante rispetto ad un diciamo a 5 secondi, perché poi a Monte Carlo la velocità è limitata e si va praticamente a 60 all'ora. Questo vi dovevamo, non abbiamo ancora un'ora di ripartenza, la ripartenza avverrà presumibilmente da fermo con Antonelli in pole position davanti ad Hamilton, Ajar e Russell. Occhio allo scatto della Ferrari che parte sempre a razzo, la grande occasione per Lewis Hamilton. A te di nuovo, Emilio.
0: Grazie Hamilton, insomma quel circuito lo conosce molto molto bene. Serve per il secondo set Flavio Cobolli, 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli. È un momento decisivo della finale, perché Cobolli ha la grande occasione di pareggiare il numero dei set e dunque di rimettere in equilibrio una finale che sembrava molto sbilanciata su Zverev, ma come abbiamo più volte sottolineato, il tennis è lo sport del diavolo e non bisogna assolutamente stupirsi che Cobolli sia tornato in partita così prepotentemente nel secondo set. Intanto un ace ad uscire da parte di Flavio Cobolli, 30-15 per lui. Di nuovo a due punti dal set Cobolli, ma stavolta serve ed è tutta un'altra storia. Serve a sinistra Flavio Cobolli, seconda di servizio, un secondo set magistrale da parte di Flavio Cobolli. Ha speso tantissimo per stare così attaccato e andare avanti rispetto a Zverev. Gran rovescio lungolinea da parte di Cobolli, 40-15. Due set point per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. Due set point per Cobolli, contro Sasha Zverev, sta facendo quello che avrebbe dovuto fare dall'inizio, però l'ha fatto nel secondo set. Cobolli, mettere pressione, mettere in difficoltà Zverev, che quando è sotto pressione è un giocatore che commette tanti errori. Sbaglia con il rovescio passante Sasha Zverev, e dunque missione compiuta nel secondo set, 6-4 Cobolli. 51 minuti il secondo set, 1 ora e 30 minuti in totale di partita. Siamo un set pari con Cobolli, che dunque impatta Sasha Zverev, un set pari contro il tedesco nella finale del Roland Garros. È un secondo set pesantissimo per Flavio Cobolli, che dunque pareggia i conti. Adesso torniamo subito da Manuel Codignoni. Un'altra partita, una partita 2-3. Linea allo studio.
1: Grazie ad Emilio Mancuso, perfetto. Torneremo fra pochissimo a seguire il tennis, a seguire anche la Formula 1, due veramente eventi importantissimi per quanto riguarda il nostro sport. Questo pomeriggio ora c'è il GR1 delle 17, noi torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Pennessy. Attenti al tuo portafogli
3: e a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. E attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 17:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio. Medio Oriente, un morto e 5 feriti in Israele in una sparatoria che secondo la polizia dello Stato ebraico rappresenta un attacco terroristico. Ucciso l'aggressore, gli agenti sono alla ricerca di eventuali complici. Raid sferrato da Tel Aviv in Libano, in particolare contro i quartieri sud di Beirut controllati da Hezbollah. L'inviato della RAI nell'Orega.
4: Siamo a Dae, la periferia meridionale di Beirut, roccaforte di Hezbollah, poco lontano da dove siamo noi. L'ultimo raid in ordine di tempo, sono stati lanciati almeno 4 missili da parte dell'IDF, solo 3 sono esplosi, le vittime sarebbero almeno 7 e oltre 10 i feriti. Secondo Israele, quello che è stato colpito era una centrale operativa di Hezbollah, si combatte soprattutto nel sud del paese, dove almeno 22 villaggi sono stati presi d'assalto dai raid di Israele, con almeno 30 vittime e decine di feriti, mentre Hezbollah dal canto suo sta continuando il lancio di droni. Questo attacco su Beirut sarebbe proprio una risposta agli attacchi continui da parte di Hezbollah contro il nord della Galilea. Nuovamente il Presidente della Repubblica UNE è tornato a invitare Hezbollah, dicendo di dover disarmare i propri miliziani e soprattutto accettare una tregua. E da qui linea a voi a Roma, Sax Rubra.
3: Guerra in Ucraina, attesa e speranza per il vertice di Londra, mentre non si fermano gli attacchi incrociati, soprattutto con i droni. Un velivolo russo ha colpito anche Chernobyl, come ci riferisce l'inviato della RAI Riccardo Cavaliere.
5: È stata colpita un'infrastruttura estremamente critica con un attacco estremamente vile. Così il presidente ucraino Zelensky commenta l'attacco russo sulla centrale di Chernobyl, un attacco che ha colpito un deposito di carburante atomico che è stato in parte distrutto, ma il carburante è al sicuro, fanno sapere le autorità ucraine, che parlano anche di radiazioni che sono comunque entro i limiti. Già nei giorni scorsi era saltata ancora una volta l'elettricità nella centrale elettrica di Zaporizhzhia, con rischi anche per la centrale nucleare, ma solo gli ennesimi attacchi russi sull'Ucraina dopo un'ondata di droni che ha colpito il paese nella notte causando diverse vittime. Ma i dronisti ucraini rispondono controllando la rotta aerea che permette l'approvvigionamento delle truppe russe nella Crimea occupata. La diplomazia resta appesa a un filo e si attende quello che succederà oggi a Londra, dove Zelensky incontrerà i leader di Francia, Germania e Regno Unito. Le aspettative sono dunque alte anche qui in Ucraina. Per ora da qui con Roberta non è tutto, la linea a te.
3: Svolta nel caso sollevato dal Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, la testimone che aveva accusato l'ex consigliera regionale ha ritrattato tutto.
6: Si chiama Graciela Mabel de los Santos, la fonte uruguaiana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani nel ranch Gin Tonic di Punta dell'Este e che ora ha ritrattato. Lo ha fatto davanti a un notaio in Uruguay con una dichiarazione giurata alla presenza del suo avvocato, affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nella tenuta.
7: Vamos a hablar dell'indulto a Nicole Minetti.
6: La testimonianza in sé non sposta nulla, ma è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani, che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella della donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati milanesi e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma. Il documento è stato ricevuto e subito trasmesso.
8: Per il GR1, Roberto Rotondo.
3: Affluenza in calo ai ballottaggi in corso in 12 regioni per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. In Cina il giorno del Gaokao, il temuto esame nazionale di ammissione all'università, considerato da decenni la grande scala mobile sociale cinese.
9: Gaokao!
3: Fuori dai cancelli, genitori vestiti di rosso, di buon augurio, insegnanti che agitano girasoli. Quest'anno sono 12,9 milioni gli studenti registrati all'esame, in calo rispetto ai 13,35 milioni dell'anno scorso. Segno appunto del calo demografico in corso in Cina, sullo sfondo un mercato del lavoro che appare meno promettente degli anni passati. Sono le 17:06, la linea torna allo sport.
2: Radio.
9: Previsioni del tempo in Europa. Una profonda area di bassa pressione, centrata in prossimità dell'Islanda, predomina sul nord-ovest del continente, portando nubi e piogge diffuse sulle isole britanniche e sulle coste atlantiche francesi. Un'area di alta pressione garantisce invece condizioni di tempo più stabile sull'area balcanica e sul Mediterraneo orientale. Sull'Europa centrale e sulla penisola iberica la pressione è più livellata, con una nuvolosità variabile ma con precipitazioni sparse e irregolari. Iniziamo con Lisbona, che avrà una splendida giornata soleggiata, con cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature che, seppur in lieve diminuzione, saranno comprese tra 15 e 25 gradi. Invece per Dublino, in Irlanda, giornata variabile, con delle rapide schiarite che si alterneranno a nubi compatte associate a piogge. Temperatura tra 9 e 17 gradi. Aumento della nuvolosità su Amsterdam, nei Paesi Bassi, con nubi spesso compatte e molta umidità, che porteranno fenomeni anche a carattere di rovescio. Temperatura tra 13 e 21 gradi. Per Monaco di Baviera, lunedì con tempo asciutto, dove il cielo si presenterà poco nuvoloso. Temperatura in aumento con valori tra 16 e 27 gradi. Ad Helsinki, in Finlandia, tempo stabile con cielo sgombro da nubi significative per tutto il giorno. Temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Per Budapest, in Ungheria, cielo limpido o al più poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperature in aumento con valori tra 19 e 28 gradi. Chiudiamo con Bucarest, in Romania, dove il tempo sarà mite, anche se nel pomeriggio ci saranno più nubi ma innocue. Temperatura tra 18 e 27 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
2: Domenica Sport.
14: Ancora insieme qui su Radio 1, 17:09:40, Giacomo Pileschi con voi, la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Claudio Campobasso e in redazione Andrea Boccia. Torniamo da Manuel Codini, stiamo seguendo tennis, la finale Roland Garros e la Formula 1 a Monte Carlo col Gran Premio. Torniamo alla Formula 1 da Manuel Codignoni per un aggiornamento.
15: Abbiamo un orario di ripartenza e già questa è una notizia. Alle 17:12 il gruppone uscirà dalla corsia dei box e farà uno o due giri dietro la safety car. Questa è la comunicazione che ci è arrivata anche in questo caso nella chat WhatsApp della federazione. Dopodiché ci sarà una partenza da fermo, una standing start. Questa è l'altra notizia e attenzione, diciamo noi, alla Ferrari di Lewis Hamilton, perché per via della conformazione della turbina più piccola rispetto a quella delle altre, le Ferrari di solito hanno sempre un vantaggio in partenza. La prima fila sarà Antonelli, Hamilton, Mercedes, Ferrari. Seconda fila Ajar, Russell. Terza fila Gasly, Piastri. Quarta fila Lawson, Lindblad e così via. Vi diciamo però anche che George Russell, che è quarto, dovrà scontare un drive-thru, ovvero un passaggio a velocità controllata ai box per non aver scontato la penalizzazione di 5 posizioni. Ma vi diciamo anche, sembra veramente il cahier de doléances, ma purtroppo è così, che ci sono due investigazioni in atto, anche l'una su Hamilton e l'altra su Hajar, ovvero sia il secondo e il terzo in classifica, per delle irregolarità in regime di safety car, in buona sostanza per non aver tenuto la distanza massima di 10 macchine dalla vettura che precedeva, ma per averle ceduta. Non abbiamo ancora notizie circa eventuali penalizzazioni, ma anche questo è un dato di cui bisognerà tener conto. Ad ogni modo, fra poco ci sarà la nuova ripartenza, intanto lo studio.
14: Perfetto, grazie a Manuel Codiglioni. Da questo momento andremo a rimbalzo in linea, ovviamente Manuel potrà chiederla in caso di inizio della partenza da fermi di questo Gran Premio. Però torniamo adesso al tennis, da Emilio Mancuso, Roland Garros, la finale fra Cobolli e Zverev.
2: Super finale per noi italiani, cambio di campo con Zverev che ha tenuto il servizio. Siamo all'inizio del terzo set, 2-1 per il tedesco. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire, che è stato grandioso nel secondo set. Ha speso tantissimo, il romano per portarsi a casa il secondo set con il punteggio di 6-4 in 51 minuti. Ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto sul servizio di Zverev. Il break è arrivato nel settimo game con quel game lunghissimo da 14 punti. Cobolli bravo a breccare il suo avversario, che aveva tenuto con un certo agio i primi tre game di servizio nel secondo set, cedendo solamente un punto, e poi nel momento giusto, tenendo il suo servizio come abbiamo sottolineato, è riuscito a breccare Zverev e quello gli ha consentito di chiudere il secondo set con il punteggio di 6-4. E adesso costretto a rincorrere il tedesco nel terzo set, stesso discorso fatto per il secondo set: tenere il servizio e poi aspettare il momento giusto per cercare di breccare il suo avversario. Gran dritto incrociato da parte di Zverev dal centro del campo. Ha lasciato partire un gran dritto il tedesco. Il dritto non è sicuramente il suo colpo migliore, però in questa occasione un vero tracciante con il dritto, imprendibile per Cobolli. 0-15 sul servizio di Cobolli. 0-30, attenzione, 0-30 in un battibaleno, si ritrova indietro. 0-30 sul suo servizio. Flavio Cobolli sbaglia un dritto che è nelle sue corde, il servizio ad uscire, poi con il campo aperto ha sbagliato un dritto abbastanza facile per un giocatore del suo livello. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli. Attenzione, che un momento di difficoltà all'inizio del terzo set, naturalmente quando riprenderà il Gran Premio a Monte Carlo ci interromperà Manuel Codignoni. Gran dritto incrociato, traiettoria difficilissima, complicatissima per Flavio Cobolli. Si è inventato un dritto davvero difficile Flavio Cobolli, bravissimo. 15-30 ancora indietro però sul suo servizio. Qui ci vorrebbe un servizio dei suoi, servizio a 200 km all'ora. Si salva in qualche modo Zverev con la risposta, poi prova ad entrare con il dritto lungo linea il tedesco, e Cobolli che non riesce a piazzare il passante incrociato, e siamo 15-40 con due palle break a favore di Sasha Zverev sul servizio di Flavio Cobolli. 15-40, momento di difficoltà per Cobolli, che non concedeva palla break dall'ultimo game del primo set, quando c'è stato poi un altro break per Zverev, e dunque da un po' di tempo non concedeva palla break al suo avversario. Intanto gli dà una mano Zverev con una risposta sbagliata sulla seconda di Cobolli. 30-40, ancora un'opportunità per il tedesco di strappare il servizio al suo avversario, guarda in faccia il papà, allenatore, Sasha Zverev, serve a sinistra, Flavio Cobolli, si prende tutto il tempo a sua disposizione, tutti a 24 secondi, perché un punto importantissimo. Ripete la prima a Cobolli con il servizio che ha sfiorato la traiettoria del servizio, ha sfiorato il nastro e dunque ancora una prima per Flavio Cobolli da sinistra contro Sasha Zverev, 30-40 con il tedesco avanti 2-1 nel terzo set, un set pari, gran servizio, scende a rete con la volée di diretto, servizio e volée per Flavio Cobolli.
15: Ti chiedo scusa, ma tutto è pronto per la nuova ripartenza. Sono stati effettuati due giri dietro safety car e adesso le vetture sono schierate. Va a schierarsi anche Bortoleto, che all'ultimo sale il rombo dei motori. Non ci sarà penalizzazione per Lewis Hamilton, è arrivata la conferma, ma adesso si accendono i semafori allo spegnimento. Il nuovo via per gli ultimi 8 giri del Gran Premio di Monte Carlo, con Kimi Antonelli davanti a tutti e Lewis Hamilton in seconda posizione. Luci accese, si spengono in questo momento, la partenza, lo scatto da parte di Lewis Hamilton, che però in questo momento è ancora dietro a Kimi Antonelli, che tiene la posizione. Kimi Antonelli gira per prima la salta dei voti, in terza posizione c'è Russell, che ha preso la posizione ai danni di Isaac Jarra, che ha avuto dei problemi. Dunque Antonelli, Hamilton, Russell, questi sono i primi tre, poi c'è Gasly addirittura in quarta posizione, quinto è Jarra, poi Piastri, Lawson, Lindblad, Albon e Sainz. È stato bravissimo e freddissimo, un blocco di ghiaccio Kimi Antonelli nel mantenere la prima posizione dall'attacco di Hamilton, che era partito bene, ma anche Kimi Antonelli non ha sbagliato la partenza, era il suo tallone d'Achille, è riuscito a mantenere la prima posizione. Grallotti dietro, intanto tra le due Racing Bulls e Williams c'è un contatto, attenzione con la macchina di Sainz che va a sbattere contro il muro, c'è stato un contatto con una Williams che è andata a sbattere quella di Sainz, vedremo se riuscirà a ripartire oppure se ci sarà bisogno anche in questo caso di un'altra safety car. Ma ad ogni modo si sta per chiudere il giro numero 71 di questo interminabile Gran Premio di Monte Carlo, con Kimi Antonelli davanti a George Russell. Non ce la fa Sainz, adesso cerca di prendere, di spostare la macchina fuori dalla pista per evitare l'ingresso di una nuova safety car. Ma ad ogni modo Kimi Antonelli comanda davanti a Lewis Hamilton e George Russell. Russell terzo e Gasly quarto dovranno scontare una penalizzazione, Gasly 5 secondi, Russell addirittura un drive through. C'è un'investigazione anche su Jarra, non c'è più su Lewis Hamilton, ma Kimi Antonelli comanda ed ha già un secondo e 4 di vantaggio a 6 giri dal termine nei confronti di Lewis Hamilton. Di nuovo a te Emilio.
2: E intanto Flavio Cobolli in un modo o nell'altro è riuscito a tenerlo il servizio e siamo due pari.
12: Grazie.
2: E siamo due pari nel terzo set con Zverev, che adesso si è riportato a servire, due pari e dunque ha tenuto la battuta dopo aver cancellato due palle break pericolosissime. Flavio Cobolli 15-0 sul servizio di Zverev, con la situazione di perfetta parità, un set pari e due pari nel terzo set con il tedesco al servizio. È stato un game molto molto importante per Cobolli, che lo ha chiuso con un gran dritto d'ungolinia, un vincente di diritto, a portarsi a casa un game particolarmente pesante nell'economia della finale, nell'economia poi del risultato di questa partita così importante. Ancora la palla corta, non troppo corta per Cobolli, ci arriva con un certo agio Zverev, poi con l'approccio di rovescio sbaglia il tedesco, con l'approccio di rovescio sembra aver sbagliato il tedesco, invece no, è 15 pari, no, è fuori il colpo di Zverev, è fuori, è 15 pari sul servizio di Zverev, fuori con il rovescio. Non impossibile, anzi abbastanza agevole da parte di Zverev, 15 pari sul suo servizio, situazione di due pari nel terzo set, gran servizio al centro ancora da parte del tedesco, palla corta del tedesco, la rincorsa di Cobolli, la controcorta, lascia il campo aperto e Zverev piazza in questa occasione il dritto vincente lungolino. 30-15 sul servizio di Zverev nel terzo set, un set pari, due pari, torniamo alla Formula 1.
15: Dove mancano 5 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo, Antonelli guida davanti a Hamilton e Gasly che è in terza posizione, perché George Russell si è fermato ad effettuare il suo drive-thru ed è rientrato in pista in 14ª posizione, che vuol dire che molto probabilmente non prenderà punti e sarebbe un altro 25-0 dopo quello canadese per Kimi Antonelli per quello che riguarda la lotta al mondiale. Antonelli, Hamilton, Gasly, Hajar e Piastri, queste sono le prime 5 posizioni. È stato un po' caotico il via del Gran Premio, con un contatto peraltro tra un Audi e la Williams di Carlos Sainz, che è andato poi a sbattere contro il muro. È stato, diciamo, molto pervicace il pilota della Williams poi a riuscire a portare fuori la sua Williams per l'appunto da una, fuori dalla zona di pericolo, senza costringere i commissari ad esporre nuovamente una bandiera rossa. Di certo a Monte Carlo queste cose, diciamo, succedono, sono incidenti di gara, ma ripetiamo ancora una volta, è stato meraviglioso Kimi Antonelli alla ripartenza a tenere dietro Hamilton, che aveva un vantaggio in partenza perché la sua Ferrari parte meglio rispetto alla Mercedes, e adesso fa segnare un nuovo giro più veloce, 1.14.5, portando a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Antonelli, Hamilton, Gasly, questa è la situazione quando mancano 4 giri al termine. Torniamo a Parigi.
2: Tiene il servizio abbastanza agevolmente, dobbiamo dire, Sasha Zverev dunque si porta sul 3-2, si porta sul 3-2 nel terzo set, situazione di un set pari, con Zverev avanti 3-2 nel terzo set. Dopo il cambio di campo sarà Cobolli a servire, ma noi torniamo nel Principato perché siamo davvero nel momento più importante di questo Gran Premio. Gli ultimi giri. Manuel Codignone.
15: Mancano 3 giri al termine con Kimi Antonelli che allunga ancora 2 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Ascoltiamo Hajar. Hajar che si lamenta di non avere potenza. Come on, ma Hajar sta facendo una gara pazzesca, considerati tutti i problemi che dice di aver avuto. Al momento è in quarta posizione, ma pende su di lui un'investigazione non per un'irregolarità in regime di safety car, per quella è stata scagionata, ma per un'irregolarità in regime di bandiera rossa. Sta diventando veramente complicatissimo, diciamo, cercare di capirci qualcosa. Intanto Piastri in quinta posizione con la McLaren è arrivato sugli scarichi di Hajar, lo insegue a 7 decimi, ma i sorpassi a Monte Carlo sono decisamente complicati. Sesto è Lawson, settimo è Lindblad, le due Racing Bulls entrambe a punti, ottavo è Albon con la Williams, nono è Hülkenberg con la Audi, decimo Ocon che precede di un secondo e 4 Sergio Perez con la Cadillac, che è ad un secondo e 4 dalla zona punti. Sarebbe clamoroso per il pilota messicano riuscire a portare la Cadillac nel suo anno di esordio a punti, anche se proprio in questo momento arriva notizia, diciamo, di un'investigazione nuova anche su di lui per quello che riguarda il corretto posizionamento nella partenza. Un Gran Premio dove i commissari hanno avuto tanto, forse anche troppo lavoro, diciamo. Questo dovrebbe farci un po' riflettere anche sulla complessità di certe regole di cui è infarcita la Formula 1, anche perché se noi, che ve la raccontiamo, ci mettiamo più tempo a spiegarvi le penalizzazioni rispetto a quello che succede in pista, evidentemente c'è qualcosa che non va. Ad ogni modo, Antonelli comanda con 3 secondi e 6 di vantaggio su Lewis Hamilton. Su questo discussione, investigazione non ce n'è alcuna quando mancano 2 giri al termine del Gran Premio di Monte Carlo e sta per maturare un altro capolavoro per il nostro fenomeno. Torniamo nuovamente a Parigi.
2: Serve Flavio Cobolli con Zverev avanti 3-2 nel terzo set, con Cobolli che ha avuto 2 opportunità di break nel quarto game del secondo set, Cobolli è stato bravo a cancellare quelle opportunità davvero importanti per il tedesco, che adesso passa con il rovescio l'attacco non profondissimo di Cobolli sul rovescio di Zverev. Il rovescio di Zverev è meglio lasciarlo stare perché è il suo colpo migliore, non ci sono dubbi, è meglio lasciarlo stare il rovescio di Zverev. Gran passante incrociato per il tedesco, 15 pari sul suo servizio per Flavio Cobolli, costretto ad inseguire nel terzo set. Un po' quello che è avvenuto nel secondo set, e poi c'è stato il break da parte dell'azzurro, stavolta con il dritto, con la sventagliata di diritto ad uscire dal centro del campo sul rovescio di Zverev a prendersi il punto. 30-15 per Flavio Cobolli con il tedesco avanti 3-2 nel terzo set. Torniamo alla Formula 1.
15: dove Kimi Antonelli fa segnare ancora il giro più veloce, 1:13.4 allunga in tre giri, è arrivato a 6 secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton. Esorcizzata la paura della partenza, il nostro baby fenomeno sta facendo vedere una volta di più di essere quest'oggi probabilmente un gradino superiore a tutti quanti. 6 secondi di vantaggio per Kimi Antonelli mentre inizia in questo momento l'ultimo giro. Inizia l'ultimo giro per Antonelli, che conduce davanti a Hamilton e Gasly. Direi di fare un flash con Mancuso e poi gli ultimi metri di Kimi Antonelli in Radio Cronaca. A te, Emilio.
2: Con Cobolli, grazie Manuel, con Cobolli avanti 40-15 sul 3-2 per Zverev nel terzo set, due opportunità per andare sul 3 pari, è il dritto di Cobolli che si perde fuori, 40-30 ancora un'opportunità per raggiungere il tedesco sul 3 pari, ma torniamo a Monte Carlo,
15: dove Kimi Antonelli sta andando a conquistare la vittoria più bella, la vittoria più prestigiosa, la vittoria probabilmente più importante della sua fin qui giovane ma esaltante carriera. Chicane del Porto, curva del tabaccaio verso la sinistra, chicane delle piscine, la prima delle piscine che si affronta in pieno in questo momento, seconda delle piscine dove bisogna pelare i muri e cercare di portare fuori velocità in questo breve allungo che conduce alla rascassa. La rascassa, curva di quasi 180 gradi, sgomma addirittura, sbanda, è un ragazzino che si diverte. Kimi Antonelli, che ci fa divertire ma che soprattutto ci esalta, perché Kimi Antonelli 24 anni dopo Jarno Trulli, 22 anni dopo Jarno Trulli, torna a vincere con l'Italia il Gran Premio di Monte Carlo. Vince Kimi Antonelli davanti a Lewis Hamilton ancora una volta sul podio. Adesso sta per arrivare sul traguardo Pierre Gasly, che però dovrà scontare una penalizzazione, dunque potrebbe finire dietro a Jarry, il quale a sua volta è sotto investigazione. Diventerà veramente un calcolo complicatissimo stabilire il podio. Gasly scivola al sesto posto per via della penalizzazione e sul podio si sale Ajar. Antonelli, Hamilton, Ajar, il più impronosticabile dei podi per il Gran Premio di Monte Carlo, ma per quello che riguarda il secondo e il terzo posto, non per quello che riguarda la prima posizione, perché questo ragazzo, che forse non dobbiamo più neanche chiamare ragazzo, ha fatto un'altra magia e adesso lo ascoltiamo.
12: Oh my God. Yeah, a bit tense at the end there, mate. A bit tense at the end, but yeah, what a great job.
16: Thank you so much, guy. Car was a beast today. My goodness, thank you so much.
12: No, great job there, mate. Great job.
15: Complimenti di Pete Bonington a Kimi Antonelli, che immaginiamo quasi in lacrime, lo avete sentito, la sua voce di adolescente quasi rotta mentre va a ringraziare tutti quanti per il lavoro e per la sua prima vittoria a Monte Carlo. Quinta vittoria in carriera per Kimi Antonelli, che insomma una volta di più ci fa capire che no, non dovremmo stupirci delle meraviglie di questo ragazzo, ma facciamo bene a farlo, perché l'Italia non vince un campionato del mondo dal 1953. Con questo ragazzo potremmo aver trovato il grimaldello per tornare a salire sul tetto del mondo. Di nuovo Mancuso, e poi vi richiederò la linea per sentire proprio le parole di Kimi Antonelli una volta sceso dalla macchina. A te, Emilio.
2: Grazie Manuel. Peccato che Antonelli ce l'ha Toto Wolff e la Mercedes, non ce l'abbia la Ferrari. Serve Sasha Zverev sul punteggio di 3 pari nel secondo set, 30-0 per lui. 3 pari nel terzo set, scusate, un set pari, 40-0 adesso, servizio vincente. Servizio vincente da parte del tedesco, 40-0, tre opportunità per andare sul 4-3 nel terzo set, momento ancora importantissimo della finale, perché ci avviciniamo nella, quando appunto si deciderà il terzo parziale, che può essere davvero decisivo poi per l'esito di questa super finale della Roland Garros, con Flavio Cobolli in campo contro Sasha Zverev. Servizio e rovescio da parte del tedesco, che tiene il servizio a zero con grande autorità. Sasha Zverev sale sul 4-3 nel terzo set, sulla situazione di un set pari, 6-1 il primo parziale per Zverev, non c'è stata partita nel primo set, 33 minuti. Secondo set, 6-4 Cobolli in 51 minuti, un gran secondo set, quello portato a casa da Flavio Cobolli. E adesso siamo nel terzo set con il tedesco avanti 4-3, ci sono state due palle break per lui nel quarto game, cancellate mirabilmente da Cobolli, e adesso dopo il cambio di campo sarà l'azzurro a servire. Torniamo da Manuel Codignoni per il post gara del Gran Premio di Monte Carlo.
15: Con Kimi Antonelli che è ancora in auto, ha tolto il volante, adesso va a togliere la headrest, la protezione quella laterale, con Lewis Hamilton, e questa è una scena bellissima. Lewis Hamilton è il primo ad andare a congratularsi con Kimi Antonelli. Spesso e volentieri si dice i grandi campioni tra di loro si fiutano, si annusano. Era successo così quando Senna arrivò in Formula 1, era successo così quando arrivò Schumacher in Formula 1, è proprio lo stesso Ayrton Senna, più volte andò da lui a parlarci perché i grandi fenomeni si annusano, ma in questo caso nei confronti di Kimi Antonelli è impossibile, diciamo, manifestare un sentimento che non sia, oltre che, diciamo, il rispetto per un talento clamoroso, la simpatia umana, perché Kimi Antonelli è un ragazzo a cui è veramente molto difficile voler male, sempre molto gentile, molto spontaneo, la leggerezza dei suoi 19 anni, mentre in questo momento dà una serie di pacche sulle spalle virtuali della macchina alla sua Mercedes, a ringraziare quasi la propria macchina per il regalo che gli ha fatto. È veramente difficilissimo voler male a questo ragazzo, e adesso infatti va a prendersi l'abbraccio della sua crew, si va a lanciare proprio contro i propri meccanici, tra cui c'è un esemplare, diciamo, di Homo Germanicus, probabilmente baffuto, molto imponente, che lo va, diciamo, a stringere un abbraccio molto molto importante. È un gran bel podio perché ci sono due ragazzi giovani, c'è Ajara che è arrivato terzo, c'è Kimi Antonelli che comanda, e in mezzo c'è uno che potrebbe essere, non dico il papà di tutti e due, ma quasi, Lewis Hamilton, che ha 41 anni, si sta togliendo delle soddisfazioni importanti quest'anno, molto più rispetto all'anno scorso. Sarà lui in seconda posizione alle spalle di Kimi Antonelli, ma davanti a Isaac Ajar, a godersi questo podio il papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, che lo va anche lui a stringere in un abbraccio. È più emozionato lui probabilmente di suo figlio, perché, ripetiamo, questa è la vittoria che tutti quanti i piloti sognano. La vittoria a Monte Carlo è la vittoria che tutti quanti i piloti sognano almeno una volta nella vita. Questo ragazzo ci è arrivato ad appena 19 anni, l'abbraccio con Lewis Hamilton bellissimo, anche una volta scesi dalla macchina i due si abbracciano, il sorriso di Lewis Hamilton a fare i complimenti a questo ragazzo che non si è ancora tolto il casco, che adesso va a sottoporsi alle operazioni di peso per quella che è chiaro che tutte quante le vittorie sono importanti, la prima poi non si scorda mai, ma credo che la prima vittoria a Monte Carlo sarà quella che avrà un posto sempre più speciale, se così si può dire, nel cuore di Kimi Antonelli. Torniamo nuovamente da Emilio Mancuso, poi di nuovo qui per le parole di Kimi. A te, Emilio.
2: Grazie, grazie Manuel Codignoni, importante parlare anche di Kimi Antonelli. Peccato, lasciami dire, per la Ferrari, perché Monte Carlo era uno di quei circuiti dove la Ferrari poteva avere chance di vittoria. 15 pari sul servizio di Flavio Cobolli, momento decisivo del secondo set con Zverev avanti 4-3. Stecca con la risposta ma rimane in campo, scende a rete Cobolli, sbaglia il passante con il rovescio. Il tedesco, c'era lo spazio, uno Zverev al 100% avrebbe passato perché c'era lo spazio, in questa occasione invece non è riuscito a piazzare il passante con il rovescio Zverev. 30-15 per Flavio Cobolli, che serve alla sinistra sulla riga laterale, la palla corta con il rovescio, la rincorsa di Zverev a tutto braccio con il rovescio, poi chiude con il dritto a tutto braccio con il rovescio incrociato e poi chiude facilmente con il campo aperto con il dritto Zverev. 30 pari, momento molto difficile, questo molto delicato per Flavio Cobolli, che serve con il suo avversario avanti 4-3 ed è 30 pari. Ha bisogno del servizio. Di poco fuori invece la prima, a 210 km all'ora, seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, gioca adesso sul rovescio, scende a rete e chiude con la volée di rovescio. Molto bene, schema perfetto da parte di Cobolli, è sceso a rete in controtempo e ha chiuso con la volée di rovescio. Bravissimo Flavio Cobolli. 40-30, era un punto veramente importante questo, 40-30, un'opportunità per andare sul 4 pari nel Terzo set con Flavio Cobolli al servizio, 2 ore e 7 minuti di finale. Vedremo alla fine quale sarà la durata. Gran dritto alla Cobolli. Alla Cobolli, il gran dritto lungo linea, un tracciante imprendibile per Zverev. Tiene il servizio Cobolli, 4 pari nel terzo set. Vanno a cambiare la racchetta tutti e due i giocatori, prima Cobolli e poi Zverev, 4 pari nel terzo set, con un dritto spettacolare da parte di Cobolli, che era indietro in questo game e ha piazzato 2 bellissimi punti, prima con la discesa da rete in controtempo e la volée di rovescio, e poi questo dritto, il turbo dritto di Cobolli, lungolinea, imprendibile per Zverev, e siamo sul 4 pari nel terzo set. Adesso sarà Zverev a servire, si avvicina sempre di più il momento decisivo del terzo set, che potrebbe essere anche decisivo per il risultato poi di questa super finale del Roland Garros, con Zverev che adesso si presenta al servizio contro Cobolli. E dunque è un game questo molto molto importante, con il tedesco al servizio e Cobolli che risponde molto molto indietro sul servizio di Zverev. Gran servizio, un ace al centro a 217 km all'ora. Mettere subito i puntini sulle i in questo momento così importante con Zverev al servizio, che dopo un momento così di difficoltà nel terzo set è tornato oggettivamente abbastanza ingiocabile il tedesco al servizio, perché ha tenuto il primo game del terzo set a 15, il terzo a 0, il terzo a 0, poi il quinto a 15, quindi 2 punti ceduti al Cobolli, e il settimo a 0, quindi 16 punti e 3 punti ceduti sul servizio. Ingiocabile al momento in questo terzo set Sasha Zverev, ancora 30-0 sul suo servizio, e quindi è veramente importante per Cobolli il suo di turno di servizio per cercare di restare aggrappato al tedesco caldissimo, come vi abbiamo detto, con i numeri che non mentono mai. Il passante incrociato non riuscito da parte di Cobolli, sale 40-0 Sasha Zverev, 3 opportunità per andare sul 5-4 nel terzo set.

0: finire sul 5-4 nel terzo set per Sasha Zverev contro Flavio Cobolli, che risponde molto molto più avanti, molto più vicino alla riga di fondo in questa occasione. Gran servizio da parte del tedesco, gran risposta di Cobolli. La palla corta con il rovescio, spettacolare, la controsmozzata vincente. Da parte di Zverev, bravissimo in questa occasione. Hanno giocato bene entrambi, sia Zverev sia Cobolli, con il tedesco che sale 5 a 4 nel terzo set, e dopo il cambio di campo sarà Flavio Cobolli a servire per restare in partita nel terzo set. Come detto, può davvero essere decisivo poi sull'esito di questa finale, avrà un peso davvero importante sul risultato finale. Torniamo da Manuel Codignoni, se ci fosse qualche altra curiosità sul Gran Premio di Monte Carlo.
1: Vi facciamo sentire le ultime parole di Kimi Antonelli,
0: un nuovo trionfo per
1: appena finito di parlare.
0: Kimi Antonelli, Manuel.
1: Vi facciamo sentire le ultime parole appena finito di parlare Kimi Antonelli, che ha salutato il pubblico di Monte Carlo con un occhiolino bellissimo, ha ringraziato il team. Ascoltiamolo per un attimo, proprio il team di Kimi
2: Antonelli.
3: Thanks everyone back in Brooklyn, Bridgeport. I'm super happy. Super, super happy.
1: Sono super super felice, Kimi Antonelli. Quello che parlava prima era Toto Wolff, il suo team principal, il suo mentore, che gli ha detto: complimenti, un fine settimana in controllo da veterano, nonostante tu sia il vincitore più giovane nella storia del Gran Premio di Monte Carlo, nella storia infinita sostanzialmente del Gran Premio di Monte Carlo. Firma la bottiglia di champagne adesso, mentre una toppa viene aggiunta, diciamo, all'elenco dei già vincitori del Gran Premio di Monte Carlo per Kimi Antonelli, che, pensate, quando un italiano aveva vinto il Gran Premio di Monte Carlo per l'ultima volta nel 2004, lui, signore e signori, non era neanche nato, si trattava di Jarno Trulli. Adesso nella cool down room ci sono Lewis Hamilton e Isaac Jarre che parlano, fra poco verranno raggiunti anche da Kimi Antonelli, che ha detto una cosa importante, ha detto: il lavoro non è ancora finito, l'obiettivo è quello di alzare più che mai l'asticella, perché io voglio questo mondiale e ci sono ancora tante tante tante gare da fare. Arriva adesso nella cool down room Kimi Antonelli avvolto nella bandiera italiana, prima di tornare a Roland Garros, perché immagino che lì la partita sia ripresa. Vi diciamo solo che adesso nella classifica del mondiale Kimi Antonelli ha 66 punti di vantaggio, 6-6 nei confronti del secondo inseguitore, che è, pensate un po', Lewis Hamilton con la Ferrari, perché George Russell è scivolato in terza posizione a quota 88. Ribadisco il risultato finale: la vittoria di Kimi Antonelli del Gran Premio di Monte Carlo davanti a Lewis Hamilton e Isaac Hajar, poi Piastri, Lawson, Lindblad, Gasly, Albon, Ocon e Perez, che con la Cadillac ha portato a casa un punticino, anche se il messicano è sotto investigazione. Antonelli ha 66 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton nel mondiale, e torniamo nuovamente a Parigi.
0: Serve Cobolli sul 30-15 in suo favore nel decimo game del secondo set, con Zverev avanti 5-4, e dunque 5-4 per Sasha Zverev, ma 30-15 per Flavio Cobolli, che appunto sta servendo per restare in partita nel terzo set, che, come detto più volte, è un set che può essere decisivo davvero poi per quanto riguarda l'esito della finale. Sbaglia con il dritto in corsa Cobolli, e 30 pari. A due punti dal set Zverev con questo dritto di Cobolli in corsa, che si ferma sul nastro, e dunque 30 pari sul servizio di Flavio. Sul servizio di Flavio Cobolli. Seconda per Cobolli, momento delicato questo del match. Ha rischiato il doppio fallo e poi sbaglia con il dritto. Ha rischiato il doppio fallo perché ha servito una seconda molto aggressiva sulla riga Cobolli, e poi sbaglia con il dritto. 30-40, set point per Zverev.

0: In un attimo si trova davvero in grande difficoltà. Flavio Coboglie, ci vuole il servizio, 30-40 sul servizio di Flavio Coboglie. Basta un attimo davvero per rischiare di uscire dalla finale, concedere un vantaggio importante al suo avversario. Seconda di servizio per Coboglie, la risposta con il rovescio di Zverev e sbaglia con il dritto. Brutto game per Flavio Coboglie. Chiama il pubblico Zverev che si aggiudica il terzo set con il punteggio di 6-4. Un brutto game in 43 minuti di gioco, un brutto game questo per Flavio Coboglie. Ha ceduto il servizio nel momento peggiore. Ha ceduto il servizio Flavio Coboglie con Zverev, che è stato solidissimo alla battuta in questo terzo set. Poi invece è arrivato il break per Zverev nel terzo set con degli errori importanti da parte di Coboglie. Peccato davvero, perché era un game nel quale Coboglie era 30-0, non ce lo dimentichiamo. Poi l'errore con
1: ti chiedo
0: con
1: scusa
0: il dritto,
1: Emilio,
0: poi...
1: Mancuso, ti chiedo sì, nuovamente vai. Scusa, perché siccome lo sport è gioia e dolore, diciamo felicità e tristezza, questo è il momento della tristezza a Parigi, ma è il momento della gioia a Monte Carlo, perché sale sul podio in questo momento Kimi Antonelli, avvolto nella bandiera italiana, alle sue spalle il principe di Monte Carlo con la moglie Charlene, che osservano, sovrintendono. È diciamo l'unica occasione in cui c'è questa cerimonia particolare del podio. Sale sul podio anche Toto Wolff in persona a prendere lui poi la coppa del vincitore, e fra poco ci sarà l'esecuzione dell'inno di Mameli, dell'inno italiano, del canto degli italiani per Kimi Antonelli, non prima però di diciamo aver assistito alla premiazione e alla diciamo consegna del premio, il trofeo che viene alzato in questo momento dallo stesso Kimi Antonelli dopo che il principe Alberto di Monaco glielo consegna. È un trofeo in oro massiccio, anche una medaglia che gli viene adesso messa in questo momento al petto, con incastonati all'interno i nomi delle curve magiche di Monaco: la Santa Devote, la Rascasse, il Loeufs, diciamo la curva del Casino, la curva del Tabaccaio, Massenet, tutte le curve che hanno fatto la storia diciamo del motorsport. Consegnato in questo momento il trofeo, tra l'altro il cerimoniale prevede tra le altre cose che il vincitore del Gran Premio di Monaco partecipi poi la sera al gran ballo d'onore organizzato proprio dai Reali di Monte Carlo. Racconta sempre Riccardo Patrese, che vinse il Gran Premio nel 1982, che si dovette far prestare uno smoking perché lui diciamo non pensava assolutamente di vincere quel Gran Premio e non se lo era portato. Chissà se lo smoking se lo sarà portato Kimi Antonelli, non credo che avrà problemi nel trovare qualcuno che evidentemente glielo vada a prestare. Adesso viene diciamo consegnato il premio anche al terzo classificato, Isaac Ajar, che lo consegna Andrea Casiraghi, e poi ci sarà fra poco, come detto, l'esecuzione degli inni, l'inno tedesco per la Mercedes, ma prima ancora ci sarà l'inno italiano per Kimi Antonelli. Michel Boeri, presidente dell'Automobile Club di Monaco, va a consegnare la coppa del vincitore a Toto Wolff. Di solito i team principal mandano gli ingegneri, figure anche diciamo di rilievo minore rispetto ai team principal, a prendere la propria coppa. Lo fa sempre Toto Wolff, ma questa è una vittoria anche sua, la vittoria della sua scommessa su Kimi Antonelli. E adesso, signore e signori, al Gran Premio di Monte Carlo sul podio l'inno di Mameli, che vi facciamo ascoltare.

0: L'Italia chiamò e l'Italia ha chiamato Kimi Antonelli, vincitore del Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. Ha cantato l'inno con la mano sul cuore, con il suo solito sorriso, Kimi Antonelli, inno eseguito peraltro dalla banda di Monte Carlo, a differenza degli altri Gran Premi dove viene messo su un inno registrato. In questo caso c'è proprio la banda a suonarlo dal vivo, così come in questo momento sta suonando l'inno tedesco in onore della Mercedes. Si stringe il cuore a sentire questi due inni, pensando a quando, una ventina d'anni fa, venivano eseguiti in maniera opposta per trionfare le vittorie di un signore che si chiama Michael Schumacher con la Ferrari all'epoca. Prima l'inno tedesco, poi l'inno italiano, questa volta invece in versione invertita: l'inno italiano per Kimi Antonelli, l'inno tedesco per la Mercedes. Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, ha vinto la sua quinta gara consecutiva in Formula 1, quinta assoluta, Gran Premio di Monte Carlo, 66 punti di vantaggio per lui nel mondiale e soprattutto un sogno chiamato mondiale che non può non far venire gli occhi lucidi a tutti quanti gli appassionati di sport e non solo. A te.
1: Grazie Manuel Codignoni, che salutiamo, quindi chiudiamo i collegamenti con la Formula 1 per questa serata insieme, pomeriggio lunghissimo di sport, e torniamo invece a Parigi, Roland Garros tennis, perché è in corso la finale maschile fra Cobolli e Zverev. Emilio Mancuso.
2: Eh sì, perché al servizio, all'inizio del terzo set, Sasha Zverev, 15-30, 15-40, sai, Zverev è uno che si distrae abbastanza facilmente. Doppio fallo, secondo peraltro in questo game, 15-40, due opportunità di palla break all'inizio del quarto set per Sasha Zverev, per Flavio Cobolli contro Sasha Zverev. In questa domenica azzurra, super azzurra, con il trionfo di Kimi Antonelli in questa Formula 1 che, non ce lo dimentichiamo, è guidata da un grande italiano come Stefano Domenicali, un altro grande italiano sulla centrale di Parigi, Flavio Cobolli, che nessuno si aspettava di vedere in finale contro Sasha Zverev in questo Roland Garros, così pazzo, pazzerello, come l'ha definito papà Stefano, l'imbucato, per così dire, il figlio, insomma, molto, molto di più, perché Flavio Cobolli ha dimostrato di starci benissimo tra i top del tennis mondiale. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Cobolli sul rovescio di Zverev, ancora il rovescio lungolinea di Flavio Cobolli, peccato per quel game, il decimo del terzo set, e il break, arriva il break per Cobolli all'inizio del quarto set, dunque arriva il break per Flavio Cobolli. Dicevamo, peccato davvero per come si è concluso il terzo set con Cobolli che era 30-0 sul servizio nel decimo game e poi ha ceduto il servizio nel momento decisivo del terzo set con Zverev che è in vantaggio 2-7-1, e poi in apertura di quarto set cosa fa il tedesco? Piazza due doppi falli e cede il servizio di apertura. I fuori classe di sicuro non fanno questo. Comunque ha ceduto il servizio di apertura del quarto set Sasha Zverev, e adesso Flavio Cobolli, che sta tornando in campo, è chiamato a confermare il break appena conquistato. Operazione quinto set, comincia l'operazione quinto set per Flavio Cobolli, con l'incitamento di tutti gli italiani presenti in tribuna, di tutto il suo angolo, vestito d'azzurro in questa domenica azzurra in Formula 1 con il trionfo di Kimi Antonelli a Monte Carlo. Vedremo come finirà la finale del Roland Garros. Servizio e volée per Flavio Cobolli, 15-0. 15-0 sul servizio di Flavio Cobolli nel secondo game del quarto set. Si gioca da 2 ore e 25 minuti la finale del Roland Garros, con Flavio Cobolli che è indietro di un set ma è avanti di un break all'inizio del quarto set contro Sasha Zverev, seconda in servizio sul rovescio di Zverev che lascia libero il campo, scende a rete Cobolli, prova a chiudere con la volée alta di diritto ma chiude con lo smash facile facile sulla rete Flavio Cobolli 30-0 per lui, secondo game del quarto set con Cobolli al servizio e Zverev in vantaggio di 2-7-1, ma con il romano avanti di un break all'inizio del quarto set contro Alexander Zverev, e avanti anche 30-0. Peccato, lo ribadiamo ancora, per quel game perso sul 30-0, un game davvero importante. Vedremo quanto sarà importante poi alla fine della partita. Con Zverev che prova a forzare con il dritto, ottiene il punto 30-15 sul servizio di Flavio, sul servizio di Flavio Cobolli, che ha speso, ribadiamo, davvero davvero tanto nel secondo set per portarselo a casa. Poi ha avuto quel passaggio a vuoto nel decimo game del terzo, quando ha ceduto il servizio e ha ceduto il set al suo avversario. Il primo non lo contiamo perché in pratica non c'è stato il primo parziale, però ha davvero speso tantissimo Cobolli, come detto, nel secondo set. Adesso siamo all'inizio del quarto e sta cercando di accelerare, di mettere la freccia per andare avanti a Zverev. Cobolli, scambio durissimo sulla diagonale di rovescio, profondissimo il tedesco e profondo anche Cobolli, ancora sulla diagonale di rovescio, con i due giocatori che continuano in questo botta e risposta sulla diagonale di rovescio. Poi va invece su lungolinea Cobolli, sempre con il rovescio, e Zverev sbaglia con il suo colpo più debole, il dritto, e siamo 40-15 sul servizio di Flavio Cobolli. Due opportunità per andare sul 2-0 nel quarto set. Forza Flavio naturalmente dal suo angolo. 40-15, due opportunità per salire sul 2-0 nel quarto set, sarebbe la risposta migliore. Scende a rete con il servizio e chiude con la volée stoppata di rovescio Flavio Cobolli, e siamo 2-0 nel quarto set. Sarebbe davvero importante per Cobolli continuare su questa falsa riga all'inizio del quarto set. Ha sfruttato gli errori di Zverev e lo ha breccato in apertura di quarto set, con Zverev che a sua volta ha avuto un passaggio vuoto. Cobolli che ha confermato il break di vantaggio, e adesso è 2-0 nel quarto set, e a nostro modo di vedere deve essere contento Cobolli, perché la sua finale se la sta giocando, ad eccezione del primo set. È arrivato al quarto e oggettivamente in tanti avevamo pensato che questa partita di sicuro non si sarebbe chiusa in tre set. Siamo all'inizio del quarto con Cobolli avanti di un break sul 2-0, con Zverev al servizio, con il dritto lungolinea, prova a piazzare il punto Cobolli dal lato del rovescio con il dritto lungolinea, che finisce fuori seppur di poco questo dritto lungolinea da parte di Flavio Cobolli, e siamo 15-0 sul servizio di Sasha, sul servizio di Sasha Zverev. Ancora una prima per il tedesco. Comunicazione di servizio, avremo collegamento in diretta anche durante il nostro notiziario tra pochissimo, e dunque ci sarà anche un aggiornamento in diretta nel corso del GR1 tra poco alle 18 su questa finale attesissima, l'avvenimento della domenica, la finale della Roland Garros con un italiano in campo. Dritto vincente da parte di Zverev, 30-0 per lui, 30-0 sul suo servizio, con il tedesco avanti 2-7-1, ma Cobolli avanti 2-0 nel quarto set. 2 ore e 30 minuti di partita adesso, una partita nella quale Cobolli è partito malissimo, ma poi dall'inizio del secondo set ha giocato praticamente alla pari con Zverev, 40-0, 40-0 sul servizio di Zverev con la risposta di Cobolli che finisce in rete. Tre opportunità per il tedesco di salire, di prendersi il primo game del quarto set. Sarebbe comunque sempre in vantaggio Flavio, sarebbe comunque sempre in vantaggio Flavio Cobolli. Così è, ha piazzato un ace centrale Sasha Zverev a chiudere il terzo game, e dunque 2-1 per Flavio Cobolli nel quarto set, con un break di vantaggio dopo il cambio di campo. Sarà l'azzurro a servire. Linea allo studio.
1: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Quindi continueremo a seguire insieme la finale Roland Garros, parliamo di tennis, fra Cobolli e Zverev. Lo continueremo a fare subito dopo il GR delle 18, che è quasi sta per arrivare. E c'è anche una partita, vi daremo poi aggiornamenti, Europei Under 17 Belgio-Italia, che inizierà alle 19, e vi daremo aggiornamenti di questo. Alle 21 la nazionale italiana invece contro la Grecia. Ora c'è il GR1 delle 18, noi torniamo subito dopo qui con Domenica Sport.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 18.
1: IOD, le patate ponte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, nuovo bagno di folla per Leone XIV nel cuore di Madrid per la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi del suo viaggio apostolico in Spagna. Oltre 1 milione di persone ha invaso Plaza de Cibeles e le strade circostanti e tra pochi minuti il Papa incontrerà il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport alla Movistar Arena. Medio Oriente, sparatoria letale in Israele al confine con la Cisgiordania. L'esercito di Tel Aviv colpisce edifici residenziali anche nel sud di Beirut. L'Iran minaccia vendetta. Stanotte guardate il cielo dei territori occupati, scrive su X il deputato iraniano Rezaei, e Trump avverte: vorrei attacchi più chirurgici in Libano da parte di Israele. In studio Marco Barbonaglia.
4: Nuovi raid aerei israeliani sui quartieri meridionali di Beirut, roccaforte di Hezbollah. Soltanto giovedì scorso Tel Aviv aveva rinnovato il cessate il fuoco con il Libano e Trump aveva ammonito Netanyahu di far rientrare le sue truppe dirette verso la capitale. Israele giustifica gli attacchi che hanno causato almeno 2 morti e 12 feriti come risposta al lancio di 2 razzi in Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Teheran promette la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. Intanto Tel Aviv, attaccando nel sud del Libano, ha fatto altre 3 vittime e decine di feriti, tra i quali 3 bambini e una donna. È un raid aereo dello Stato ebraico contro una stazione di polizia nel sud della striscia di Gaza, dove pure ci sarebbe un altro cessate il fuoco mai rispettato, ha ucciso 5 persone. Questa mattina, vicino alla barriera di sicurezza in Cisgiordania, ci sono state una serie di sparatorie in 3 zone diverse nei pressi di Kochav Yair. Un israeliano è stato ucciso e altri 5 feriti, eliminato l'attentatore e fermato un secondo sospetto dalla polizia. Le brigate Qassam, braccio armato di Hamas, rivendicano l'attentato parlando di un gesto eroico.
3: Grazie Barbonaglia. L'OPEC Plus, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, ha annunciato un ulteriore aumento delle quote di produzione per luglio, pari a 188.000 barili al giorno. Si tratta dello stesso aumento di giugno, che era stato ridotto rispetto agli incrementi mensili di 206.000 barili al giorno di maggio e aprile. A Londra, Downing Street ospita il vertice sull'Ucraina. Oltre al premier Starmer e al presidente Zelensky, da poco atterrato, partecipano ai colloqui il francese Macron e il tedesco Merz. Al centro dell'incontro, anticipato via social Zelensky, la difesa del paese e le prospettive diplomatiche. L'Europa deve essere parte dei negoziati, ribadisce il presidente. In Ucraina almeno 5 le persone uccise nei raid della notte, danneggiato non lontano da Chernobyl un sito di stoccaggio di scorie nucleari. Il presidente del Senato La Russa ha chiesto accertamenti sul caso del parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di 52 anni, agente di commercio di vini, di violenza sessuale. L'imprenditrice ha denunciato di essere stata abusata dal senatore dopo essere stata invitata nel suo ufficio per discutere di una fornitura di bottiglie pregiate nel febbraio 2025. Silvestro nega ogni addebito, non ho ricevuto nessun atto, denunci pure. Accuse di una gravità inaudita per PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per minimizzare la vicenda. L'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera alla stazione Certosa di Milano. 8 indagati, 2 destinatari di un decreto di fermo. Uno di loro è ancora ricercato.
5: Sarà interrogato domani Jefferson Smith e Giovanni Verano, il primo fermato per l'agguato alla stazione di Milano Certosa, costato la vita al 22enne Gianluca Ibarra Silvera, nato in Perù e residente a Canegate, 20 anni da compiere a novembre, con una lunga lista di precedenti per lesioni e rapina, è accusato di omicidio premeditato. Continuano le ricerche di un secondo destinatario del provvedimento di fermo. Nato in Argentina, vive a Milano nel quartiere Gatto Soglio, insieme alla nonna.
6: Ha partito prima con la fidanzata, poi è ritornata, poi così hanno fatto, va avanti indietro, l'ha fatto anche, come si chiama, la disoccupazione, e poi quando ritorna comincia a cercare lavoro.
5: Dopo un diverbio, la banda, che si era presentata come parte della gang dei Latin Kings, 17 ragazzi in tutto, già identificati, 8 gli indagati, aveva atteso Gianluca, il fratello e un amico in stazione, poi l'agguato, la vittima è caduta e poi è stata trascinata in un intercapedine dove la banda si era accanita su di lui. Sotto gli occhi del fratello, riuscito a fuggire e a nascondersi, è stato lui a riconoscere i 2 responsabili.
4: Francesco Perugini, GR1.
3: Musica. Bruce Springsteen apre New Jersey, patria del cantante, un museo della musica americana. Il taglio del nastro ci sarà il 13 giugno, data scelta non a caso perché proprio in quei giorni negli Stati Uniti scattano le celebrazioni ufficiali per i 250 anni dall'indipendenza della Gran Bretagna. Il museo sarà ospitato in un edificio da 50 milioni di dollari ed esporrà cimeli di grandi artisti, oltre a quelli di Springsteen, come uno smoking di Frank Sinatra, una chitarra di Johnny Cash e una tromba di Louis Armstrong. Ci fermiamo qui, la linea torna domenica a Sport, prossimo giornale radio alle 19.
0: Domenica Sport.
4: Eccoci ancora insieme qui a Domenica Sport, 18:05 minuti e 50 secondi. Andiamo subito in Francia, Roland Garros, tennis con la finale. Emilio Mancuso e in campo Kubol e Zverev.
2: 3-1 per Flavio Cobolli nel quarto set, con Zverev al servizio, 30-15 adesso sul servizio di Zverev, con Cobolli che però è avanti di un break con il tedesco, che l'ha fatta grossa all'inizio del quarto set con due doppi falli davvero sanguinosi per lui. E dunque Cobolli che comunque la sua partita la sta giocando alla grande, sta giocando una grande finale, la prima della carriera. Non è mai facile giocare una finale così importante, quella del Roland Garros, e dunque davvero tanto di cappello, lasciatecelo dire, per Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Stecca adesso il tedesco, rimane in campo il colpo, poi gran rovescio lungolinea, prova a recuperare, non ci riesce, il colpo Cobolli, 40-15 sul servizio di Sasha Zverev, che ha due opportunità per avvicinarsi a Cobolli, per ridurre le distanze, portarsi sul 2-3 nel quarto set con Cobolli che, come detto, è avanti di un break, 3-1. La gran risposta d'incontro di Flavio Cobolli, un tracciante con il dritto, impressionante, era a 208 km all'ora, il servizio di Sasha Zverev, e Cobolli, sfruttando la velocità del servizio del tedesco, ha piazzato una gran risposta di diritto, davvero impressionante la risposta con il dritto da parte di Zverev e di Cobolli. Scusate, adesso Zverev tiene a sua volta il servizio con Flavio Cobolli avanti 3-2 nel quarto set con un break di vantaggio, e dopo il cambio di campo andrà a servire proprio l'azzurro, con Zverev invece avanti 2-7-1 in questa finale del Roland Garros. Torniamo per un attimo a Saxa-Rubra e poi torneremo qui dal campo centrale del Roland Garros. Studio.
4: Perfetto, grazie ad Emilio Mancuso. Due aggiornamenti che riguardano il calcio, anzi uno perché l'altro ancora deve iniziare. E questa sera alle 19 gli azzurrini dell'Under 17 si giocheranno la finale dell'Europeo di categoria, quindi Under 17 contro il Belgio, e invece si sta giocando, come sottolineava anche il puntuale Andrea Boccia come sempre in redazione, Ascoli-Brescia, che è la partita che deciderà l'ultima squadra che salirà in Serie B. È il ritorno 1-1 all'andata, non ci sono, è una partita in cui chi vince va in Serie B. Siamo al quinto minuto e 0-0 fra Ascoli e Brescia. Torniamo invece al tennis, salutiamo Bertolucci, lo ringraziamo per essere qui, Paolo Bertolucci, per essere qui con noi. Buonasera e benvenuto.
7: Grazie mille, buongiorno a tutti.
4: E ci spostiamo subito da Emilio Mancuso e con Bertolucci ovviamente per seguire questo importante set della finale del Roland Garros tennis, Cobolli-Zverev. Emilio.
2: Importantissimo, importantissimo doppio fallo, accidenti, non ci voleva in apertura del sesto game. Serve Flavio Cobolli, avanti di un break 3-2 nel quarto set contro Alexander Zverev, che invece avanti 2-7-1. Approfittiamo subito di Paolo Bertolucci. Paolo, intanto seguiamo questo scambio importantissimo, perché Cobolli ha appena commesso doppio fallo e dunque un punto molto importante per lui, con il dritto in avanzamento di Cobolli, adesso sul rovescio di Zverev, che prova a rispondere colpo sul colpo, prova ad avanzare a sua volta il tedesco con il dritto, ancora con il dritto sul rovescio di Cobolli, scambio durissimo da fondo campo, adesso sulla diagonale di rovescio, con Zverev in allungo con il rovescio ad una mano, Cobolli con il dritto, sbaglia la direzione del dritto, è uscito di pochissimo, questo dritto di Cobolli, peccato, scambio durissimo, 0-30. Paolo Bertolucci, subito una fotografia velocissima per tutti gli ascoltatori, match complicatissimo, lo sapevamo, una finale che Cobolli sta giocando, siamo al quarto set, 2-7-1 per Zverev, 3-2 Cobolli, indietro 0-30 sul suo servizio, un momento sicuramente molto molto importante, Paolo.
7: Sì, che Cobolli ci fosse lo sapevamo, è un giocatore ormai di comprovato valore, peccato e ha pagato come abbastanza prevedibile la partenza, è partito un po' contratto e Zverev è scappato via subito, molto importante.
2: Scusa Paolo, perché siamo 0-40, tra pochissimo torneremo da te, siamo 0-40 con un altro errore di diritto da parte di Cobolli, e 0-40, tre opportunità per Zverev di piazzare il controbreak, ha commesso due doppi falli all'inizio del set Zverev sul suo servizio quando lo ha ceduto, e adesso insomma c'è stato qualche errore di troppo da parte di Cobolli. D'altra parte ci può essere anche un passaggio a vuoto nel corso di una partita così intensa, così dura, sono già 2 ore e 44 minuti di partita, una mano gliela dà il tedesco che sbaglia con il dritto, 15-40, ancora due opportunità di break per Sasha Zverev, di contro break sul servizio di Flavio, sul servizio di Flavio Cobolli. Adesso è importantissimo tenerlo questo servizio e dunque cercare di rimontare e cercare Paolo di tirar fuori dal cilindro qualche bel servizio.
7: Sì, un piccolo passaggio a vuoto lo aveva accusato Zverev in precedenza, adesso speriamo che riesca a recuperare questo game, da 0-40 sarebbe importantissimo a livello anche psicologico.
2: 15-30-40 con il servizio vincente a 212 km all'ora, perché è migliorato tantissimo anche con il servizio Flavio Cobolli, 212 km all'ora, servizio super penetrante per lui, da 0-40 a 30-40, un game di straordinaria importanza per Flavio Cobolli, in vantaggio di un break nel quarto set con Zverev invece avanti 2-7-1, si prende tutto il tempo a disposizione, serve a sinistra, gran prima di Cobolli, il dritto di Cobolli e poi l'errore con il dritto, ma sbaglia davvero tanto, sbaglia di metri in questa occasione Sasha Zverev, da 0-40 a 40 pari, è molto molto importante continuare in questo abbrivio, Paolo Bertolucci, in un game davvero importantissimo.
7: Sì, ripeto, a questo punto un match così equilibrato, l'aspetto psicologico diventa importante, quando passa una chance, riuscire a sfruttarla vuol dire veramente indirizzare il match dalla propria parte.
2: Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, solo a 130 km all'ora, sbaglia con il dritto, magari anche un po' di stanchezza che ci può stare, sbaglia con il dritto lungolinea, Flavio Cobolli concede un'altra opportunità di palla break, a Sasha Zverev, vantaggio per il tedesco, è la quarta palla break di questo game, un po' troppe insomma le palle break concesse una dopo l'altra a Sasha Zverev, è ancora con il servizio, si aggrappa ancora al servizio, Flavio Cobolli, costretto però a servire la seconda con il tedesco che rimane ancora abbastanza dietro la riga di fondo campo. Risponde con il rovescio sulla riga Zverev, ancora un rovescio sul rovescio di Cobolli che sbaglia con il rovescio e arriva dunque il contro break da parte di Sasha Zverev dopo aver ceduto il servizio nel game d'apertura del quarto set con due doppi falli. Arriva adesso il contro break del tedesco, siamo 3-3 nel quarto set ed è di sicuro, Paolo Bertolucci, questo è un momento molto difficile, molto complicato per Flavio Cobolli.
7: Sì, peccato perché è riuscito a recuperare questo game, invece alla fine poi gli è sfuggito. Beh, è un momento questo, diciamo così, di braccio di ferro, quindi l'importante è rimanere per quanto sia possibile tranquilli, lucidi e proseguire dal punto di vista tattico come avevano preparato la partita. Certo, l'esperienza di Zverev adesso potrebbe avere anche un ruolo decisivo, però sappiamo che il campione tedesco non è un vincente nato.
2: E non c'è dubbio, insomma, ha dimostrato più di una volta di incartarsi da solo, per così dire. Sasha Zverev che serve sul 3-3 nel quarto set vicino al doppio fallo, però ha servito sulla riga e si chiude con la volée alta di rovescio il tedesco, con Adriano Panatta che sta resistendo al sole, Paolo sta resistendo
7: speriamo,
2: al sole
7: speriamo.
2: Da ora sta resistendo
7: speriamo,
2: al sole
7: però, non vorrei che si ritirasse.
2: Parigi.
7: Sarebbe il colmo, il prescelto, colui che deve premiare, che si ritira per il troppo caldo dalla tribuna.
2: No, è lì, accanto al presidente francese che
7: resiste.
2: Si è tolto la giacca, invece Adriano, dobbiamo dire, sta resistendo in giacca e cravatta,
7: C'è
2: in giacca e cravatta, come si fa in tribuna,
7: si
2: in tribuna
7: autorità. Si è preparato.
2: Si è preparato, sbaglia con la volée in allungo Sasha Zverev. Ci vuole qualche regalo del tedesco per rialimentare questa voglia di Cobolli, che poi anche la nostra, credo che sia la voglia di tutti gli spettatori che vogliono il quinto set.
7: Beh, sarebbe un approdo importante, perché a quel punto veramente si parte alla pari e il quinto set sarebbe veramente da una battaglia pazzesca dal punto di vista fisico e mentale.
2: Serve Zverev con il rovescio incrociato di Cobolli, il rovescio ad una mano del tedesco che finisce fuori questo colpo di Zverev. 15-30 sul servizio di Sasha Zverev, con Cobolli che ha appena ceduto il servizio, era in vantaggio di un break. Siamo 3-3 nel quarto set, al servizio del tedesco, 15-30, un altro game particolarmente importante, particolarmente delicato, questa super finale per quanto riguarda i colori azzurri. Vogliamo il quinto set, vediamo se ci accontenta Flavio Cobolli, vogliamo davvero il quinto e decisivo set, sarebbe bellissimo assistere al quinto e decisivo set in questa finale del Roland Garros. Deve dargli magari una mano anche Sasha Zverev, seconda di servizio per il tedesco, con Flavio Cobolli molto indietro rispetto alla riga di fondo, si sposta sul dritto anche sul rovescio, scende a rete Zverev e viene infilato dalla risposta con il dritto da parte di Cobolli. Bravissimo Flavio Cobolli, è sceso a rete con una seconda a 160 km all'ora, non una grande idea quella di Zverev, e Cobolli che si era proprio spostato, si vedeva che si aspettava il servizio di Zverev sul rovescio, si era spostato in anticipo sul dritto e ha piazzato una gran risposta con il dritto lungo linea, e siamo 15-40. Due opportunità per Flavio Cobolli di tornare avanti di un break nel quarto set con Zverev al servizio, gran servizio al centro, ancora a rete e sbaglia, ecco l'aiuto di Zverev, sbaglia con la volée in tuffo, la volée in allungo di rovescio Alexander Zverev, e dunque c'è ancora un break stavolta a favore di Flavio Cobolli, che dopo aver ceduto il servizio il break a sua volta è importantissimo. Paolo, davvero importantissimo, sì, questo game. Può decidere il quarto set. 4-3 per Cobolli, che dopo il cambio di campo andrà al servizio.
7: Sì, un break molto importante, ma qua si è visto, diciamo così, il tallone d'Achille del tedesco. Un giocatore al suo livello, dopo aver recuperato il break, non può giocare un game scellerato come questo. Bene per Cobolli, che magari in questo momento ha bisogno invece di un piccolo aiuto. L'aiuto è arrivato e adesso speriamo che sia in grado di portare in porto questo quarto set.
2: E ce lo auguriamo, perché Paolo, è stata una finale ad handicap, no? Perché il primo set praticamente non si è giocato, lo ha dominato Sasha Zverev in poco più di mezz'ora con il punteggio di 6-1, con Cobolli che ha tenuto soltanto un servizio. Nel secondo set sembrava ancora ingiocabile sul suo servizio il tedesco, fino al 3-2, e poi sul 3-3 è arrivato il break di Cobolli in un game lunghissimo a 14 punti, il game che poi ha deciso il secondo set, vinto da Cobolli per 6-4. Nel terzo c'è stato il passaggio vuoto di Cobolli nel decimo game con Zverev, che a sua volta si è aggiudicato il set 6-4, e adesso nel quarto il tedesco ha avuto due passaggi a vuoto piuttosto importanti con due break, e al servizio adesso Flavio Cobolli, un servizio, gentili ascoltatori, fondamentale, di capitale importanza per Flavio Cobolli. Lo deve assolutamente tenere per alimentare il sogno quinto set, per alimentare il quinto set che tutta l'Italia vuole, di sicuro gran parte, se non tutto, il Philippe Chatrier vuole il quinto set con Flavio Cobolli al servizio. 4-3 nel terzo set in suo favore, un break di vantaggio appena ritolto il servizio a Zverev. Lo scambio da fondo campo con il dritto di Cobolli, che tocca il nastro ma rimane in campo, poi stecca quasi Zverev con il rovescio, gran dritto invece del tedesco che si è aperto il campo. Il recupero di Cobolli, che sembra atleticamente messo abbastanza bene, lo scambio vicino alla rete con la palla corta, la controcorta, e poi lo scambio che se lo aggiudica Zverev con Cobolli al servizio. Siamo 15 pari in questo momento. La palla corta di Zverev, la contro smorzata di Cobolli, e poi Zverev con il dritto lungo linea. In questo momento, Paolo, ogni punto vale doppio.
7: Sì, assolutamente. Ripeto, questo è un braccio di ferro fisico e mentale, quindi ogni piccolo errore o ogni punto giocato molto bene può fare la differenza.
2: Seconda di servizio per Flavio Cobolli sulla situazione di 15 pari. Il rovescio di Zverev sul rovescio di Cobolli, che sbaglia. Non ci voleva questo errore, perché siamo davvero in un momento decisivo del secondo set, magari anche un po' di stanchezza, se volete, perché stiamo per tagliare il traguardo delle 3 ore. Non ci voleva questo errore con il rovescio, che indubitabilmente è il colpo meno forte di Cobolli. 15-30 sul suo servizio con Zverev, che prova a rientrare in partita nel quarto set, prova a respingere questa volontà del tedesco Flavio Cobolli, che però non è assistito dal servizio in un momento così delicato, così importante della partita. La seconda di Cobolli, ecco l'aiutino che ci voleva con Zverev, che sbaglia la risposta sulla seconda di Cobolli a 139 km all'ora. Ha sbagliato con il rovescio, che è il suo colpo migliore. Un bel regalo questo, un bel regalo in salsa tedesca, quello di Zverev. 30 pari, deve guadagnarselo, però deve meritarselo questo regalo Flavio Cobolli, subito al servizio. Magari poteva, come dire, aspettare qualche secondo in più, consumare tutti e 24 i secondi a disposizione. Seconda di servizio per lui sulla situazione di 30 pari sul dritto di Zverev, che non colpisce benissimo, però la palla rimane in campo ancora con il dritto, poi sbaglia ancora con il rovescio. Due errori consecutivi, caro Paolo Bertolucci, con il colpo migliore, con il rovescio di Sasha Zverev. Siamo 40-30 per Cobolli, che ha la palla del 5-3.
8: in questi momenti così delicati anche il colpo migliore può battere in testa, e quindi l'importante è rimanere lì punto su punto, non mollare, perché una chance un giocatore come Zverev te la concede sempre.
2: Gran servizio di Cobolli, la volea alta di diritto, non chiusa, il pallonetto di Zverev e poi sbaglia lo smash, non colpisce bene la palla Flavio Cobolli, uno smash non impossibile questo, indietreggiando, è un errore questo importante, non era facilissimo, però oggettivamente era un colpo alla sua portata, peccato davvero perché siamo 40 pari, era la palla del 5-3, una palla importantissima per Flavio Cobolli, tutto da rifare, 40 pari sul servizio di Cobolli, seconda, ancora la seconda, questo game dove la prima è entrata davvero poco per Flavio Cobolli, seconda di servizio con il dritto Zverev. Ancora con il dritto lungolinea il tedesco, si sposta adesso sul rovescio, prova a forzare, ancora non appunto questo rovescio, terzo errore, questo meno grave rispetto ai due precedenti perché ha cercato il punto con il rovescio, però è uscito, vantaggio per Flavio Cobolli, 5 minuti la durata di questo game così importante, così pesante, vantaggio per Flavio Cobolli, mentre stiamo per tagliare le 3 ore di gioco nella finale del Roland Garros. Serve da sinistra, prova l'ace centrale, non gli riesce, seconda di servizio per Flavio Cobolli sul rovescio di Zverev, rovescio lungolinea sulla riga di Cobolli, scende a rete e stavolta non sbaglia dopo lo smash di prima, stavolta piazza la volée stoppata con il dritto. Flavio Cobolli, missione compiuta, 5-3 per Cobolli nel terzo set, nel quarto set, che mal che vada si è assicurato la possibilità di servire per il quarto set, e adesso tutta la pressione, Paolo Bertolucci, è sulle spalle del tedesco.
8: Indubbiamente, l'importante è che Fabio rimanga lucido, che trovi anche queste soluzioni con il rovescio lungoriga che tanto fastidio sicuramente arrecano a Zverev, e soprattutto adesso la partita dovesse andare al quinto set diventerà una vera e propria maratona, e quindi vedremo dal punto di vista fisico chi starà meglio. Io penso che Cobolli da questo punto di vista sia ben attrezzato.
2: Eh sì, anche perché non ci dimentichiamo che la semifinale non l'ha giocata, e quindi di sicuro quello è un vantaggio oggettivamente per Flavio Cobolli, che un altro aspetto importante, sbaglia adesso con il rovescio tagliato, sta tirando il fiato ragazzi, perché è stato un game durissimo quello di prima, è riuscito a portarselo a casa, le energie che ha a disposizione mentalmente probabilmente le ha già messe sul prossimo game, quello di servizio. Dicevamo che Zverev è arrivato in finale senza battere un top 20, e questo è un dato importante. È vero che Menchik è avanzato tanto di classifica con la semifinale, però insomma nel cammino verso la finale non ha battuto un top 20 Sasha Zverev, e la partita con Menchik è stata una partita nella quale ha avuto un passaggio a vuoto, però l'ha governata a suo piacimento. Adesso vedremo in questa serata parigina che si avvicina. Splende comunque, continua a splendere il sole, anche se uno spicchio minimo ancora sulla sinistra di Zverev. Adesso al servizio è coperto dall'ombra, sta per arrivare l'ombra sul campo centrale del Roland Garros. Al momento ancora al sole, 3 ore e un minuto, 40-0 sul servizio di Sasha Zverev. Chiediamo a Paolo Bertolucci di restare con noi fino alla fine del quarto set, perché è davvero un traguardo importantissimo per Cobolli, che deve assolutamente portarselo a casa. Poi succeda quel che succeda nel quinto set, ma già a nostro modo di vedere alla prima finale in carriera in uno slam, riuscire a giocare 5-7 con un giocatore come Zverev è davvero un gran risultato. Tiene il servizio 0 Sasha Zverev, 5-4 Cobolli, servirà per il set dopo il cambio di campo. Paolo Bertolucci rimane con noi, andiamo un secondo allo studio a Sassarubra. Riprendiamo invece la linea qui dal Roland Garros, 5-4 dunque per Sasha Zverev. Paolo Bertolucci, sarà il game nel quale Flavio Cobolli, il prossimo, metterà tutto quello che ha dentro, perché deve assolutamente tenere il servizio e allungare appunto la finale al quinto set.
8: Sì, non deve irrigidirsi assolutamente, non deve focalizzarsi troppo sul momento e riuscire a giocare per quanto sia possibile un game in una maniera molto, molto lucida. Chi è sotto pressione, chi ha tutto da rimetterci in questo momento è sicuramente il tedesco. Cobolli deve approfittare di questa situazione psicologica e arrivando di rincorsa giocarsi poi il quinto set assolutamente alla pari, partendo da 0-0.
2: E ricordiamo che negli ultimi 6 incroci con giocatori italiani Sasha Zverev ha sempre perso, 4 volte con Jannik Sinner. Tra l'altro con Jannik Sinner se lo sogna anche di notte, secondo noi ha perso 9 partite consecutive, ha perso con Luciano Dardari e ha perso con Flavio Cobolli in semifinale a Monaco di Baviera. Serve per il set dunque per allungare la finale del Roland Garros al quinto set, Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, sulla situazione di 5-4 in suo favore. Aspetta il silenzio Flavio Cobolli, perché è un game troppo importante questo. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul dritto di Zverev, ancora sul dritto il tedesco, terzo dritto consecutivo del game per Zverev, che gioca adesso con il rovescio lungo linea. In attesa Cobolli, tiene lo scambio in attesa, il dritto di Cobolli, anche con il dritto Zverev, prova ad accelerare il tedesco in questa occasione. Riesce a mantenere in campo il colpo Cobolli con il dritto, rovescio tagliato ad una mano da parte di Zverev e poi sbaglia con il rovescio Cobolli, uno scambio durissimo, 0-15 sul servizio di Cobolli, scambio durissimo Paolo, con Zverev che parla con il suo angolo.
8: Eh sì, questi qui sono momenti, ripeto, dove l'aspetto psicologico la fa da padrone, e non è raro che giocatori anche altissimi livelli tremino un po', abbiano il braccio che trema un pochino.
2: E si gioca tanto, perché la quarta finale slam, non ce lo dimentichiamo, non ne ha vinta, ha perso le prime tre. Sasha Zverev, gran dritto lungo linea, da campione in questa occasione il tedesco ha piazzato un gran dritto lungo linea, 22 colpi lo scambio precedente per di fiato, e in questa occasione ha fatto il tergicristallo Cobolli con il dritto, riuscito a recuperare il rovescio di Zverev, che poi ha piazzato un gran dritto lungo linea, oggettivamente un gran colpo, un gran punto da parte di Zverev. Ancora una prima che non va a segno, non ci voleva, perché sono 3 seconde per Cobolli nel game più importante della partita. La risposta con il rovescio da parte di Zverev, deve arrivare l'aiutino da parte del tedesco, si sposta sul dritto e sbaglia, eccolo, si sposta sul dritto e sbaglia Zverev, sbaglia la direzione del dritto, 15-30 sul servizio di Cobolli che sta servendo per il quarto set, ha bisogno del servizio, finora 3 seconde per lui in questo game così importante, decisivo.
7: per l'esito. Cioè, hai muscoli induriti alle gambe, Zverev.
2: Hai muscoli induriti. Hai muscoli. La tensione fa brutti scherzi, sai.
7: La tensione. Dopo tre ore può accadere di tutto.
2: Esatto, la gran risposta lungolinea da parte di Zverev con il dritto. Zverev sfiora il nastro, il dritto di Zverev e finisce fuori. 30 pari a due punti dal set. Scuote la testa il tedesco, a due punti dal set. Non ci sorprenderemmo. Fa un po' di stretching, hai visto Paolo? Fa un po' di stretching.
7: Sì, sì, l'ho visto come camminava prima, al punto precedente.
2: Non ci sorprenderebbe che andasse negli spogliatoi eventualmente alla fine del quarto set. Intanto il gran dritto lungolinea da parte del tedesco, ancora con il rovescio a forzare, prova a resistere Cobolli, è da campione in questa occasione. Inside out, chapeau in questa occasione. Ha tirato fuori dal cilindro un vincente nel momento giusto, Alexander Zverev, con il dritto. Pensate, sul rovescio si è spostato, il rovescio che è il suo colpo migliore, si è spostato sul dritto e ha lasciato partire un dritto che è finito all'incrocio delle righe. Imprendibile per Cobolli.
7: Se cercherà però di accelerare, di trovare queste soluzioni in maniera più rapida del solito, significa che i problemi alle gambe sono piuttosto evidenti.
2: Evidentemente, perché cerca di accorciare lo scambio, no?
7: Sì.
2: E quindi
7: sì.
2: cerca una soluzione oggettivamente molto difficile, quella di prima, da parte di Zverev. Palla break per lui. Ancora un vincente, Paolo. Chapeau, in questa occasione è stato bravissimo. Zverev, ancora un vincente, non ci voleva, con il rovescio lungolinea, prima il dritto e poi il rovescio, in un game nel quale c'è il controbreak 5 pari, nel quale il servizio di Cobolli non ha funzionato.
7: No, non è stato d'aiuto sicuramente, però dobbiamo come dire toglierci il cappello di fronte a un campione che gioca due punti del genere in un momento così importante.
9: Emilio, allora interveniamo da studio perché sfruttiamo questa pausa per andare all'informazione sul traffico. Onda Verde, rimanete con noi perché subito dopo continueremo a seguire il match, la finale a Roland Garros maschile fra Zverev e Cobolli di tennis. Onda Verde.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
11: 18:37 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A21 Torino-Brescia tra Alessandria Est e Alessandria Ovest, coda a tratti a causa di un incidente in direzione di Torino. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, entrata chiusa per il traffico intenso sia a Susa Est che a Susa Autoporto in direzione di Torino. A1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e il Bivio 1 tangenziale ovest di Milano verso Milano, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A4 Torino-Trieste, tra Monza e Bivio 4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti per il traffico intenso. Sulla A8 Milano Varese, tra allacciamento A8, A36 e Castellanza verso Milano, coda a tratti per il traffico intenso. A4 Brescia Padova, il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione di Milano. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A15 Parma La Spezia, coda a tratti tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Spotorno e il Bivio A10 fine con Planare Savona verso Genova, le code a tratti. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai.

0: controbreccato, appena controbreccato. Cobolli con due vincenti, con il rovescio e con il dritto, è stato davvero bravo, è stato davvero bravo. Sverev 40-0. Come cambia il tennis, come cambia il momento di una partita. Sembrava in difficoltà Sverev, sembrava avere un po' qualche crampo, fatto qualche esercizio di stretching. Cobolli, che ha servito per il quarto set, non è riuscito a chiudere la contesa, e Sverev adesso è 40-0 con tre opportunità per salire sul 6-5 nel quarto set. Una gran risposta con il dritto da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché quel game, il decimo game, era un game da giocare con il servizio in modo diverso, anche se Sverev, come abbiamo sottolineato con Paolo Bertolucci, da campione, da par suo, ha tirato fuori dei colpi davvero straordinari. 40-15 adesso con Sverev, che ha altre due opportunità per salire sul 6-5 e dunque per assicurarsi la possibilità di giocare il tie break nel quarto set. 3 ore e 13 minuti la durata finora della finale del Roland Garros. Due anni fa si trovò 2-7-1 avanti con Carlos Alcaraz, poi perse nettamente sia il quarto sia il quinto set Sasha Zverev. Naturalmente Cobolli non è Alcaraz. Il servizio di Zverev, che scende a rete il pallonetto di Cobolli, e sbaglia lo smash. Facciamoglielo giocare questo smash, facciamoglielo giocare. 40-30, ha sbagliato uno smash abbastanza facile per un giocatore del suo livello. 40-30 da 40-0, ancora un'opportunità, è un errore molto grave questo di Sverev, ancora un'opportunità per andare sul 6-5 nel quarto set. Appena breccato Cobolli, è ritornato in partita Sasha Sverev nel quarto set. Ace al centro, e dopo l'errore gratuito con lo smash, l'arbitro, è sceso l'arbitro di sedia. Cobolli dice che la palla è fuori, l'arbitro dice no, guarda la palla è buona, per l'arbitro la palla è buona, sembra leggermente, dall'immagine che abbiamo avuto adesso, sembra fuori, va a cancellare comunque il segno. Flavio Cobolli sale 6-5 Sasha Sverev nel quarto set, si è assicurato la possibilità di giocare il tie break. È stato davvero ad un passo dal perderlo il quarto set. Adesso è arrivato il fisioterapista, Paolo, è arrivato il fisioterapista a massaggiargli la gamba destra. Però se ci sono i crampi non si può chiedere
1: allora Emilio, stiamo cercando di recuperare il collegamento con Bertolucci, quindi okay. Al momento non c'è. A te.
0: Ok, grazie. Dicevamo che sta massaggiando la gamba destra, il fisioterapista Sasha Sverev. D'altra parte lo avevamo visto anche la gamba sinistra. La gamba sinistra, sia la destra sia la sinistra, per Sasha Sverev. Prende anche una pillola Sasha Sverev durante il cambio di campo. C'è stato un intervento velocissimo da parte del fisioterapista. Torna in campo Sverev con Cobolli che è pronto a servire. Cobolli che è pronto a servire, deve allungare il quarto set al tie break intanto il nostro Flavio Cobolli, e poi cercare di aggiudicarselo il tie break. Intanto comincia con un ace, quello che è mancato nel game precedente. 15-0 sul servizio di Flavio Cobolli, con Sasha Sverev avanti 6-5 nel quarto set, in vantaggio anche 2-7-1, in vantaggio anche

0: 2-7-1 Sasha Zverev su Flavio Cobolli, che adesso serve per allungare appunto il quarto set al tie break 30-0. Gli dà una mano il tedesco con la risposta di rovescio che si perde fuori, 30-0 sul servizio di Cobolli, serve per allungare il quarto set al tie break. Flavio Cobolli ha servito, ricordiamolo, per il quarto set, il tentativo di volley stoppata di Cobolli, poi lo scambio ravvicinato con Zverev che sbaglia con il rovescio, 40-0 tre opportunità per Flavio Cobolli di raggiungere il tie break, dunque di allungare il quarto parziale al tie break. Serve da sinistra, serve da sinistra, ace, gioco perfetto, quello che è mancato nel game precedente quando ha servito per il set. Tiene a zero il servizio Flavio Cobolli, siamo sei pari e c'è dunque il tie break nel quarto set. 3 ore e 18 minuti partita di finale, una battaglia tennistica molto forte con Cobolli, che è stato avanti di un break nel quarto set, è andato 5-3, ha servito per il set, è arrivato il contro break con due magnifici vincenti da parte di Zverev. Adesso l'azzurro ha tenuto il servizio a zero e comincia dunque il tie break con Zverev al servizio. Si decide il match: se Zverev vince il tie break vince il Roland Garros, se invece il tie break lo vince Flavio Cobolli si va al quinto set. Tutti immagino vogliono il quinto set in questa finale del Roland Garros. Lo scambio sulla diagonale di rovescio, rovescio di Zverev che rimane miracolosamente in campo, poi prova a scendere a rete, la volée di rovescio non definitiva, è il passante vincente di Flavio Cobolli, con il braccio alto, con l'indice alto ad indicare questo colpo meraviglioso da parte di Flavio Cobolli. La volée di Zverev, che non è stata di sicuro una volée definitiva, ma è stato bravissimo Cobolli a piazzare il passante con il rovescio incrociato. Si carica il pubblico. Quarto set al tie break con Cobolli al servizio. Adesso ha un mini break di vantaggio e due servizi per Flavio Cobolli. Seconda intanto per Cobolli sul rovescio di Zverev, e poi sbaglia con il dritto, la direzione del dritto. Questa occasione, un errore che non ci voleva, con il dritto per Cobolli, che ha bisogno un po' della prima, ha bisogno di quello che è successo nel game precedente. Ha giocato il game perfetto Flavio Cobolli nel game precedente al servizio, ha bisogno del servizio, indubitabilmente ha bisogno del servizio nel tie break per allungare il match al quinto set. Flavio Cobolli uno pari nel tie break del quarto set. 3 ore e 21 minuti di partita. Ancora una seconda per Flavio Cobolli con Sasha Zverev alla risposta con il dritto, prova a forzare a sua volta con il dritto. Cobolli si gioca adesso sulla diagonale di rovescio, sempre sul rovescio, stavolta però si sposta sul dritto. Zverev ancora sul rovescio, scambio prolungato, scambio importantissimo, prova a scendere a rete Zverev, il passante ad una mano di Cobolli e poi in corsa Cobolli con il dritto incrociato che tocca il nastro e la palla di Cobolli finisce fuori. Finisce fuori il dritto di Cobolli in corsa. C'era lo spazio per passare, è finito fuori il dritto di Cobolli. Altri 20 colpi di uno scambio durissimo, uno scambio davvero duro con Zverev, che in un modo o nell'altro se l'è portato a casa. 2-1 per il tedesco, che ha un mini break di vantaggio. Sentite il pubblico, Flavio, vogliono il quinto set, tutta l'Italia vuole il quinto set. E anche il pubblico del centrale, del Philippe Chatrier, vuole il quinto set. Serve Sasha Zverev sul 2-1 in suo favore con un mini break nel tie break del quarto set. Seconda anche per il tedesco. Il servizio che finora non ha fatto la differenza per quanto riguarda Cobolli, e anche in questa occasione per Zverev, che serve la seconda, con Cobolli che si sposta anche sul rovescio, sul lato del diritto, però preferisce rispondere con il rovescio in questa occasione il romano. Il rovescio di Zverev è sulla riga di fondo. Il rovescio di Cobolli, ancora un altro scambio molto prolungato, che dopo 3 ore e 23 minuti davvero è duro da digerire. Ancora un gran dritto di Zverev sulla riga. Il recupero di Cobolli, recupera anche questa. La palla corta di Zverev, la rincorsa di Cobolli, la contro corta di Cobolli, che poi non può farci nulla perché aveva lasciato il campo praticamente aperto, e Zverev si è infilato con il rovescio lungolinea. Siamo 3 a 1 per Alexander Zverev. La palla corta ad interrompere un altro scambio molto, molto duro, la controsmorzata di Cobolli con il rovescio incrociato, tagliato, e il campo praticamente aperto, e non c'è stato nulla da fare in questa occasione per l'azzurro. Non è riuscito a recuperare il rovescio di Zverev, che conferma il mini break di vantaggio. Ancora 21 colpi nell'ultimo scambio, un altro scambio durissimo, e ancora una seconda per Alexander Zverev sul 3-1 in suo favore nel tie break del quarto set. Si prende tutto il tempo a disposizione il tedesco. Serve sul dritto di Cobolli, ancora con il dritto, prova a forzare. Flavio Cobolli deve fare così, bravo Cobolli, va a forzare con il dritto e si porta a casa il punto. Ha preso l'iniziativa con il dritto e si è portato a casa il punto in un momento decisivo, davvero decisivo della partita, nel tie break del quarto set. Si è portato a casa il punto Flavio Cobolli, che adesso ha due servizi a disposizione, con Zverev avanti per 3-2. Anche Mirandrieva in tribuna a godersi, ancora qui a godersi la finale del singolare maschile. Gran servizio di Cobolli, quasi all'incrocio delle righe. Si cambia campo, tre pari. Il servizio a 208 km all'ora da parte di Flavio Cobolli, nel momento giusto, con il pubblico che continua ad incitarlo, ad invocare, a cantare il suo nome. Vuole il quinto set. Siamo tre pari nel tie break del quarto set, con Cobolli, non ce lo dimentichiamo, che ha servito per il set sul 5-4. C'è stato il contro break con due magnifici vincenti da parte di Alexander Zverev. Adesso davvero ogni punto vale doppio, vale triplo in questo tie break del quarto set. Ancora un servizio per Flavio Cobolli, incitato dal pubblico. Ancora un servizio per Flavio Cobolli, mentre quasi tutto il campo praticamente adesso è all'ombra. È rimasto uno spicchio fuori dal campo al sole sulla destra di Cobolli al servizio. 174 km all'ora, ancora con il dritto a prendersi un altro punto. a prendersi un altro punto, Flavio Cobolli, due vincenti consecutivi con il dritto, stringe i denti, Flavio Cobolli, versione gladiatore, 4-3 per lui nel tie break del quarto set. Adesso ci sono due servizi per Alexander Zverev, emozioni straordinarie nella finale del Roland Garros, d'altra parte ce lo aspettavamo. Flavio Cobolli sta giocando una partita meravigliosa, sta dando tutto contro Alexander Zverev, siamo nel quarto set, sotto 2-7-1 e 4-3 nel tie break del quarto set contro il tedesco, che adesso va a controllare il punto di impatto del suo servizio che è fuori, però così facendo guadagna qualche secondo in più, che in questo momento con la stanchezza che evidentemente lo sta attanagliando è molto molto prezioso per lui. Seconda di servizio per Alexander Zverev con Flavio Cobolli avanti 4-3 nel tie break del quarto set. Doppio fallo, va a controllare il giudice di sedia, conferma che il servizio di Zverev è fuori, un doppio fallo pesantissimo a questo di Sasha Zverev. 5-3 per Flavio Cobolli con il doppio fallo di Zverev nel momento peggiore del tie break del quarto set. Prima di servizio stavolta in campo per il tedesco, scende a rete con l'attacco con il rovescio e costringe all'errore, non era facile, non era assolutamente facile piazzare il passante con il dritto per Flavio Cobolli. Siamo 5 a 4 nel tie break del quarto set con Flavio Cobolli, che adesso ha due servizi a disposizione. È il momento davvero decisivo, ha due servizi a disposizione Flavio Cobolli, si è alzato anche un po' il vento, ha due servizi a disposizione Flavio Cobolli per chiudere il tie break del quarto set. Siamo 5-4 Cobolli con appunto due servizi. La prima in campo a 204 km all'ora, la palla corta vincente, magistrale Cobolli, ha giocato una smorzata nel momento decisivo del tie break, siamo 6-4, prima in campo e smorzata, palla corta con il dritto, geniale Flavio Cobolli, imprendibile per Zverev che è un po' sulle gambe, 6-4 Cobolli nel tie break del quarto set, saltella l'azzurro, due set point per lui, 6-4 nel tie break del quarto set per Flavio Cobolli, ancora una prima in campo, scende a rete e poi sbaglia la volea alta con il dritto, sbaglia la direzione della volea alta di dritto. Flavio Cobolli ha avuto un calcio di rigore in movimento, Flavio Cobolli, il servizio ad uscire e poi ha sbagliato la volea alta con il dritto, primo set point che vola via, occasione clamorosa non sfruttata da Flavio Cobolli con la risposta alta di Zverev. Cobolli che non è riuscito a domare quella risposta con una volea alta abbastanza facile per un giocatore del suo livello, che finisce fuori. Secondo set point però lo si gioca sul servizio del tedesco, 6-5 Cobolli, ancora un set point, il secondo per lui sul servizio di Sasha Zverev, occasionissima non sfruttata da parte dell'azzurro. 3 ore e 31 minuti di partita, serve Sasha Zverev con Cobolli avanti 6-5, un altro set point per lui, la prima in campo da parte di Zverev, si sposta sul dritto, deve chiuderlo Cobolli questo tie break, e così è il dritto lungolinea di Flavio Cobolli, che dunque porta a casa il tie break del quarto set con il punteggio di 7-5. Si va, gentili ascoltatori, al quinto e decisivo set, alla finale del Roland Garros tra Flavio Cobolli e Alexander Zverev, lì nello studio.
1: Grazie Emilio Mancuso. Bene, continua questa finale bellissima Roland Garros di tennis fra Cobolli e Zverev. Si sta giocando nel mentre si stanno giocando varie partite, ve ne daremo conto più tardi. L'Ascoli è in vantaggio 1-0 sul Brescia in questa finale promozione dei playoff all'intervallo. Adesso c'è il GR1 delle 19 e noi torniamo subito dopo per continuare a seguire insieme questa finale Roland Garros.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
5: E a chi ama vivere in equilibrio.
4: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Excellence nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: ore 19:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Papa Leone a Madrid, incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport alla Movistar Arena. 10 minuti di applausi al suo arrivo questa mattina, a folla di fedeli alla cerimonia per il Corpus Domini. Senatore di Forza Italia accusato di violenza sessuale, lui nega: io un bel ragazzo, lei normale. La russa chiede accertamenti, opposizioni sconcerto per le dichiarazioni del parlamentare. Nozze bancarie, BPM propone a MPS la fusione per diventare il secondo polo italiano, domani l'offerta sul tavolo del CDA di Siena. Zelensky a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz, attacco russo a Chernobyl.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: E nel Donbass. Tra nostalgia e futuro, il ritorno degli Evanescence, il nuovo album intitolato Sanctuary e tour mondiale il 28 settembre, tappa a Bologna. Roland Garros, in corso la finale tra Cobolli e Zverev, Formula 1, Kimi Antonelli principe di Monaco, vince anche a Monte Carlo ed è sempre più leader del mondiale. Buonasera da Nicole Ramadori, apertura dedicata al tennis perché stiamo seguendo la finale maschile del Roland Garros. Da più di 3 ore in campo si stanno sfidando il nostro Flavio Cobolli e il tedesco Sasha Zverev. E allora ci aggiorna in diretta Emilio Mancuso.
5: Sta per cominciare il quinto e decisivo set, una battaglia tennisticamente parlando davvero incredibile, con Flavio Cobolli che si è appena aggiudicato il quarto parziale al tie break, 1 ora e 12 minuti, 7-5, con il dritto vincente a sancire appunto il quarto set, un quarto set pesantissimo con l'azzurro che aveva anche servito per il quarto parziale, però Zverev lo aveva allungato al tie break ed è stato bravissimo in questo tie break che pesava davvero tanto, Flavio Cobolli a portarselo a casa ed allungare appunto la finale al quinto e decisivo set. Il punteggio finora: primo parziale 6-1 Zverev, il secondo 6-4 Cobolli, terzo set 6-4 per Sasha Zverev e, come detto, Cobolli che si è aggiudicato il tie break del quarto set a 5 e dunque tra pochissimo con Cobolli che si è preso un toilet break alla fine del quarto set, tra pochissimo comincerà il quinto e decisivo set. Si accomoda in tribuna anche Adriano Panatta, che poi sarà colui che andrà a premiare il vincitore 50 anni dopo il trionfo del 1976. Dal Roland Garros, linea allo studio, ma naturalmente rimaniamo collegati qui da Parigi.
3: Grazie Mancuso, naturalmente certo continueremo a seguire questa faticosa finale. Ora siamo al viaggio del Papa in Spagna dopo la celebrazione del Corpus Domini, uno degli appuntamenti più significativi. Leone XIV sta incontrando alla Movistar Arena il mondo della cultura.
6: Al Movistar Arena di Madrid Leone XIV viene accolto con una standing ovation. Il Papa incontra il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport per tessere reti. Tra le testimonianze quella di Antonio Banderas: l'intelligenza artificiale ci ruba l'arte e l'anima, ha detto l'attore spagnolo. L'arte deve sempre essere un'alternativa a tutte le violenze. E questa mattina Leone XIV ha celebrato messa a Plaza de Cibeles, luogo simbolo di Madrid, di fronte a 1.200.000 persone. Nessuno può inginocchiarsi al Signore e disprezzare il fratello. Il monito del Papa: la religiosità che da secoli anima questo paese non sia un museo del passato da visitare, ma una scuola di fede. A Madrid e in tanti altri luoghi della Spagna, il Corpus Domini non è una delle tante feste del calendario liturgico, non è folklore, ma un ritornare alle radici della fede.
7: Il Cristo che passa
6: per le strade, nell'ostensorio, ricorda Leone, è lo stesso che si identifica con i poveri, malati, soli e gli scartati. Al termine della celebrazione, la solenne processione del Corpus Domini per le strade della città.
3: Luciano Pecoraro, Madrid, Francesca Paltracca, GR1. Nuovo capitolo del risico bancario. Banco BPM propone una fusione tra pari a Monte dei Paschi. Domani l'offerta sul tavolo del Consiglio di Amministrazione di Siena.
2: Banco BPM propone le nozze a Monte dei Paschi di Siena, una fusione alla pari finalizzata alla creazione di un polo bancario che diventerebbe il secondo operatore nazionale per dimensioni, ma dietro Intesa San Paolo e Unicredit. L'operazione avrebbe una capitalizzazione di borsa potenzialmente superiore a 50 miliardi, un significativo potenziale sinergico superiore a 1,1 miliardi di euro lordi all'anno e un utile netto di circa 6 miliardi. MPS per ora non commenta l'offerta e si riserva di esaminarla domani in consiglio di amministrazione a Siena. Il gruppo assicurerebbe una copertura su tutto il territorio nazionale con 2.900 filiali, con maggiore presenza in Lombardia, Veneto e Toscana. Una mossa a sorpresa, mentre sta per essere celebrato un altro matrimonio, quello tra Mediobanca ed MPS, che procede spedito verso il sì finale previsto per metà giugno. Si muove anche Intesa San Paolo, che avrebbe previsto un CDA straordinario in serata. Gelsomina Testa, GR1.
8: Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro è accusato di violenza sessuale. Un'imprenditrice ha denunciato abusi dopo essere stata invitata nel suo ufficio per ragioni di lavoro. Il parlamentare nega ogni addebito.
9: Agli inquirenti ha raccontato di un incubo che si sarebbe consumato proprio nell'ufficio del senatore. È lì nel febbraio 2025 che accusa un agente di commercio emiliana 52enne, Francesco Silvestro, parlamentare di Forza Italia, l'avrebbe aggredita sessualmente. Era la prima volta che ci vedevamo, non c'è stato consenso, afferma lei, che ha deciso di querelare dopo oltre un anno perché sostiene intimidita da amici del senatore al centro dell'incontro, che avrebbe avuto come intermediario un parente carabiniere del parlamentare. L'acquisto di una fornitura di vini pregiati per inaugurare la villa di Silvestro a Capri, prima, stando al racconto della donna, allusioni e molestie, quindi l'attacco sessuale a freddo. Silvestro, 55 anni, presidente della bicamerale per gli affari regionali, già assessore ad Arzano, provincia di Napoli, comune poi sciolto per camorra, conferma l'incontro ma nega le accuse. Il suo legale, Roberto Guida:
10: è rimasto stupito dalla ricostruzione dei fatti, non aveva la benché minima contezza dell'esistenza di un procedimento penale pendente a suo carico, pronto a chiarire ogni aspetto qualora l'autorità giudiziaria dovesse convocarlo.
9: Elena Baiocco, GR1.
8: Il presidente del Senato La Russa ha dato mandato ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari per le successive valutazioni di competenza del Consiglio di Presidenza. L'incontro tra il presidente La Russa e i questori è previsto per martedì prossimo. Accuse di una gravità inaudita dichiarano PD, 5 Stelle, AVS e Italia Viva, che denunciano anche le parole usate da Silvestro per smentire le presunte molestie. Io sono un bel ragazzo, ha detto il parlamentare, lei una signora normale. Affluenza in calo ai ballottaggi per le comunali. A mezzogiorno era del 13,5%, 2 punti in meno rispetto al dato del primo turno. Seggi aperti fino alle 23, domani dalle 7 alle 15 in 42 comuni sopra i 15.000 abitanti, tra i quali Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Primo turno invece per le elezioni in Sardegna, dove si vota in 148 comuni. E ora il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Dall'Uruguay arriva un nuovo colpo di scena.
11: In un'intervista alla televisione uruguayana qualche settimana fa aveva già dato l'idea di voler ritrattare Graciela Mabel de los Santos Torres, la massaggiatrice che aveva lavorato nel ranch di Giuseppe Cipriani, e Nicole Minetti parlava delle sue dichiarazioni rilasciate al Fatto Quotidiano. Sosteneva che erano state ampiamente distorte. Ora arriva alla Procura Generale di Milano una sua dichiarazione giurata. Non ho mai visto la signora Minetti coinvolta in operazioni per assoldare prostitute. 4 pagine che sono state poi trasmesse al Ministero della Giustizia e quindi al Quirinale, anche se i magistrati milanesi avevano già concluso il supplemento di indagini chiesto proprio dal Quirinale, con parere positivo sulla grazia concessa. La donna, con i giornalisti del Fatto Quotidiano, aveva dichiarato che lo stile di vita della ex consigliera regionale, condannata a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento della prostituzione e peculato, non fosse mai cambiato. Continuava ad avere un giro di escort anche in Uruguay e di aver organizzato festini a base di sesso e droga. Accuse ora ritrattate completamente dalla donna, che punta il dito invece contro il giornale, che avrebbe travisato le sue parole. Immediata la replica del Quotidiano: siamo pronti a pubblicare tutte le conversazioni fatte con lei. Giuseppe Lisi, GR1.
8: Tragedia in provincia di Varese. Un'auto ha travolto nel pomeriggio 5 pedoni sulla sponda lombarda del Lago Maggiore, uccidendo sul colpo una 17enne in gravi condizioni e le altre persone investite. 3 sono ricoverate in codice rosso. La situazione più critica, a quanto si apprende, riguarda un ragazzo di 15 anni, ferito ma non in pericolo di vita anche l'automobilista. Rai Radio 1 alle 19:10 minuti parliamo della guerra in Ucraina. 5 le persone uccise in giornata dagli attacchi russi, danneggiato dai droni un sito di stoccaggio di scorie nucleari a 15 chilometri da Chernobyl a Londra. Intanto l'incontro tra Zelensky e i leader europei. La corrispondente.
12: L'Europa mette alla prova la sua unità nel momento più critico. A Londra, il vertice straordinario delle tre, l'asse strategico composto da Regno Unito, Francia e Germania, con il presidente ucraino Zelensky. Un summit che nasce in un contesto di massima urgenza geopolitica, con gli Stati Uniti di Trump sempre più orientati a un disimpegno strategico e pressanti nel voler congelare il conflitto. La linea di Washington è chiara, stop ai mega finanziamenti, spazio ai negoziati. Ma l'Europa non vuole farsi imporre una pace calata dall'alto. Alto al suo arrivo a Downing Street, Zelensky ha parlato ai cronisti, ha dichiarato: siamo qui per coordinare i passi verso una pace giusta, ma l'Europa deve dimostrare la sua forza. Non può esserci sicurezza per l'Europa senza la sicurezza dell'Ucraina. Sul tavolo di questo vertice 3 ci sono le garanzie militari per Kiev, la produzione comune di droni a lungo raggio e soprattutto un segnale politico a Mosca. Se l'America fa un passo indietro, l'Europa è pronta a fare da sola per blindare i propri confini. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
8: Medio Oriente sale ad almeno 10 morti. Il bilancio degli attacchi nella striscia di Gaza, secondo la protezione civile locale, 5 persone sono morte in un raid contro una stazione di polizia a Khan Yunis e altre 4 vicino a una scuola a Gaza City, ucciso anche un pescatore lungo la costa. Intanto a nord di Tel Aviv una sparatoria ha causato un morto e 4 feriti. La polizia israeliana sospetta un attacco terroristico. Uno dei presunti responsabili è stato fermato, mentre un secondo sarebbe in fuga. E ora passiamo alla musica. In attesa della tappa italiana del loro tour mondiale il 28 settembre a Bologna, gli Evanescence hanno pubblicato il nuovo album, si intitola Sanctuary. Sentiamo.
13: Temi introspettivi e sociali, sonorità dal forte impatto nello stile degli Evanescence, uno dei gruppi più rappresentativi del gothic rock statunitense. La band, nata nel 95, che ha esordito con il primo album nel 2003, torna alle origini con Sanctuary, quinto album, uscito appena in tempo per la partenza del tour mondiale. Sono attesi in Italia a Bologna il 28 settembre. Un album incentrato sul potere della musica e della connessione tra le persone, con ciò che è reale in mezzo a un mare di bugie, spiega Emily, la cantante della band. È stato scritto pensando ai social, a come arrivare al cuore di ciò che è reale, a che punto siamo come esseri umani. Questo è il tema per me oggi. C'è la rabbia, la frustrazione per come vanno le cose in America e ovunque siano stati commessi degli errori. Sembra che siamo impotenti, ma non lo siamo. Credo davvero nell'umanità e che valga la pena lottare.
14: I truly believe in humanity and I believe that it's worth fighting for.
13: Timiso Ara Pinto, GR1.
8: E ora la pagina sportiva, in studio Emanuele Granelli.
15: Con la finale del Roland Garros è appena iniziato il quinto set di Flavio Cobolli contro Alexander Zverev. Torniamo subito a Parigi con il nostro inviato Emilio Mancuso. Emilio.
5: Siamo all'inizio del quinto e decisivo set con Zverev che ha breccato in apertura di set Cobolli, che ha anche piazzato un ace, ha strappato il servizio a Zverev, ha strappato il servizio a Cobolli Zverev, e adesso è al servizio a sua volta il tedesco in apertura di questo quinto set. 3 ore e 47 minuti, 15:30 sul servizio di Zverev. Ogni punto adesso vale davvero tantissimo, con il tedesco avanti di un break al servizio indietro 15:30 sulla sua dibattuta, all'inizio di un quinto set che, come detto, è davvero pesantissimo, perché chi lo vince porta a casa il Roland Garros. Chapeau a Flavio Cobolli, che è riuscito comunque a portare una finale così al quinto set con un magnifico, fantastico quarto set vinto 7-5 al tie break dopo 1 ora e 12 minuti di partita. Ci risentiremo tra pochissimo, quando riprenderà poi Domenica Sport Linea allo studio.
15: E con Emilio Mancuso continueremo a seguire Cobolli Zverev durante Domenica Sport tra pochissimo, come abbiamo seguito uno spettacolare Gran Premio di Monaco in Formula 1. I colpi di scena non sono mancati, non hanno però fermato Kimi Antonelli. Il bolognese trionfa anche a Monte Carlo e prende sempre più il largo in classifica.
16: Quando Riccardo Patrese vinse a sorpresa a Monte Carlo nell'82, Pescaramanzia aveva comunque messo lo smoking in valigia per il ballo di gala coi reali di Prammatica perché se lo sentiva, disse. Quando Jarno Trulli vinse nel Principato nel 2004, ultimo italiano a riuscirci, Kimi Antonelli non era ancora nato. Immagini, suggestioni di un trionfo pazzesco per il 19enne della Mercedes che fa gara a sé per tutti i 78 giri, nonostante la bandiera rossa gli azzeri il vantaggio colossale e lo costringa a ricostruirselo con una nuova partenza da fermo. Più forte di tutto e tutti. Kimi stravince, quinta vittoria su 6 gare davanti a Hamilton, Ferrari e Ajar Red Bull. Una gara pazza dove si ritirano Verstappen praticamente subito e Leclerc per un incidente quando era terzo. Investigazioni, penalità, il solito caos monegasco che non scalfisce Kimi nella giornata più buia del compagno di squadra Russell, che chiude addirittura fuori dai punti dopo essere anche stato doppiato in pista da Antonelli. Nel mondiale ora il bolognese ha 66 punti di vantaggio sul secondo in graduatoria, che adesso è Hamilton, e 68 su Russell. Una gara dai 1000 eventi, nonostante l'assenza di sorpassi, ma il concetto resta. Questo ragazzo ha 19 anni, Kimi, è un talento di quelli generazionali e nel Principato è arrivata la dimostrazione definitiva. E chissà se lo smoking se lo è portato anche lui o se glielo dovranno prestare per stasera. Manuel Codignoni, GR1.
17: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia grazie a Gianluca Liberati e Daniele Di Noia. Ora la linea torna allo sport. Buon proseguimento di ascolto.
0: Domenica Sport.
18: Buonasera da Massimiliano Graziani, con voi per l'ultima parte di Domenica Sport. È stata una domenica importante con la Formula 1, la vittoria di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monaco, l'avete sentito anche nel GR, e poi seguiremo la finale dell'Under 17, gli europei Under 17, con l'Italia impegnata in finale con il Belgio. La gara è già iniziata da un quarto d'ora, siamo ancora sullo 0-0, e poi in serata la seconda amichevole dell'Italia sperimentale di Silvio Baldini, ma la maggiore attenzione va sicuramente a quello che sta succedendo sulla terra rossa di Parigi, perché in finale del Roland Garros c'è il nostro Flavio Cobolli, che è arrivato al quinto set contro il tedesco Alexander Zverev. E allora torniamo subito a Parigi da Emilio Mancuso.
5: Grazie, serve, grazie Massimiliano Graziani, serve Sasha Zverev, dritto vincente da parte di Cobolli, parità sul servizio di Zverev, che conduce 1-0 nel quinto e decisivo set. Come detto nel nostro intervento di prima, durante il notiziario c'è stato il break all'inizio del quinto set del tedesco. Adesso al servizio, e Cobolli ha avuto anche la palla del contro break, ma non è riuscito a sfruttarla, e siamo in parità sul servizio di Zverev. 3 ore e 51 minuti di partita, ancora al quinto set, la finale del Roland Garros con Zverev contro Flavio Cobolli. Scambio durissimo da fondo campo, il rovescio lungo linea vincente da parte del tedesco, vantaggio per lui, un'opportunità per andare sul 2-0, ancora un'opportunità per andare sul 2-0 nel quinto e decisivo set per Alexander Zverev su Flavio Cobolli, che ha giocato finora una bellissima finale, ad eccezione del primo set, ma lo si può concedere al romano perché era la sua prima finale di uno slam. Primo set ceduto troppo facilmente, però poi Cobolli ha giocato davvero alla pari contro Zverev, che con un servizio vincente riesce a tenerlo questo servizio. Peccato perché siamo 2-0 per Zverev. nel quinto e decisivo set, e adesso sarà Cobolli al servizio, deve trovare tutte le forze che gli sono rimaste per concentrarsi intanto su questo game di battuta, che è veramente importante, perché con Zverev avanti di un break non può permettersi di sbagliare nulla. In questa occasione invece sbaglia con il rovescio incrociato. Flavio Cobolli allarga le braccia. Un errore non da Cobolli questo, però siamo quasi a 4 ore di partita. Sbaglia con il rovescio incrociato Flavio Cobolli al servizio con Zverev avanti 2-0 nel quinto e decisivo set. Prima in campo, 193 all'ora, la palla corta di Cobolli, la rincorsa di Zverev, il recupero di Zverev, la volée in allungo di rovescio del tedesco, che poi sbaglia con la volée di diritto. 15 pari, così si fa, così si fa. La smorzata, la palla corta di Cobolli, bisogna far correre Zverev che era sulle gambe. A un certo punto, alla fine del quarto set, si è fatto anche massaggiare sia la coscia destra sia la coscia sinistra il tedesco. Cobolli è stato bravissimo a chiudere il quarto set al tie break, un tie break emozionante, vinto davvero sul filo di lana da parte del romano, 7 punti a 5. Ancora lo scambio da fondo campo e l'errore con il rovescio da parte di Cobolli. Siamo 15-30. Siamo 15-30 sul servizio di Cobolli, un momento di difficoltà questo per il nostro giocatore, che comunque vada, da domani sarà numero 4, numero 10 del mondo, numero 4 della race, la classifica che conduce alle ATP Finals di Torino del mese di novembre, con Jannik Sinner lassù, numero 1. Chissà se Jannik è riuscito a vedersi un po' di finale, è riuscito ad ascoltarsi un po' di finale. Lo aspettiamo naturalmente a braccia aperte. Ripete il servizio Flavio Cobolli, 15-30 sul 2-0 per Sasha Zverev nel quinto e decisivo set con il tedesco, che sta sfruttando qualche errore di troppo. Qualche errore di troppo da parte di Flavio Cobolli. 15-40, due opportunità per Zverev di andare sul 3-0 pesante nel quinto e decisivo set, che significa con due break di vantaggio su Flavio Cobolli, che è già al servizio. Ancora una seconda per l'azzurro. Situazione sicuramente molto difficile. 15-40 con la risposta di Zverev, il dritto di Cobolli che scende a rete e con le ultime energie si inventa una volée stoppata di rovescio. Con le ultime energie davvero che sono rimaste si è inventato una soluzione meravigliosa, una volée stoppata di rovescio, cancellata così la prima delle due palle break per Flavio Cobolli. Siamo 30-40, ancora un'opportunità per Alexander Zverev di portarsi sul 3-0, nel quinto e decisivo set. Ancora una seconda di servizio per Flavio Cobolli sul rovescio di Zverev. Gioca sul rovescio anche Cobolli, sulla riga laterale il colpo di Zverev, che poi prova anche lui con la palla corta, la rincorsa di Cobolli, il passante vincente da parte di Zverev. C'è stata la palla corta di Cobolli che ha chiamato a rete la palla corta di Zverev che ha chiamato a rete Cobolli, e poi il passante lungolinea vincente da parte del tedesco. E dunque 3-0 pesante per Alexander Zverev su Flavio Cobolli, con due break di vantaggio nel quinto e decisivo set. Dopo il cambio di campo sarà il tedesco a servire. Linea allo studio.
18: E allora si soffre per quello che stiamo sentendo dal Roland Garros con Cobolli che è sotto 0-3 nel quinto decisivo.
5: Guarda Massimiliano, è arrivato adesso il fisioterapista anche per Cobolli.
18: Lasciamo la linea.
5: Prima ha massaggiato Zverev e adesso è arrivato a massaggiare anche Cobolli. D'altra parte siamo vicinissimi alle 4 ore di gioco e dunque durante il cambio di campo il fisioterapista a massaggiare sia la coscia destra sia la coscia sinistra di Flavio Cobolli.
18: L'abbiamo visto Emilio particolarmente stanco negli ultimi scambi Flavio Cobolli, perché oltre ad aver accusato evidentemente l'inesperienza di giocare a questo tipo di partite diversa, l'esperienza diversa sicuramente che può vantare invece Alexander Sacha Zverev, abbiamo visto anche parecchia stanchezza anche da parte di Cobolli, stanchezza forse anche nervosa oltre che fisica, Emilio.
5: Sì, è stato un rush finale davvero duro del quarto set per Flavio Cobolli, è stato bravissimo a conquistarsi il quarto set, poteva già chiuderlo al servizio, invece non c'è riuscito e poi miracolosamente, perché ha giocato un tie break punto a punto, lo ha vinto 7-5. Il quarto set è durato soltanto 1 ora e 12 minuti, dunque un set piuttosto pesante in questa finale del Roland Garros. Tra pochissimo, tra una manciata di secondi, si taglierà il traguardo delle 4 ore della finale del Roland Garros 2026 con Flavio Cobolli contro Alexander Zverev, che adesso è al servizio. È ovvio che quando hai un vantaggio così importante 3-0 ci deve essere anche un aiuto di Zverev, come in questa occasione, che sbaglia con il rovescio incrociato su una risposta molto corta di Cobolli, sbaglia con il rovescio incrociato Zverev, che ha dimostrato in più di un'occasione in questa partita di perdersi anche nei momenti decisivi. Non c'ha l'istinto del killer tennistico come invece ce l'hanno sia Jannik Sinner sia Carlos Alcaraz. Sacha Zverev altrimenti non sarebbe così indietro in classifica. Vediamo adesso questo scambio. Sta di fatto che due break di vantaggio, davvero enorme il vantaggio da parte di Zverev. 15 pari sul servizio del tedesco. 4 ore adesso. 4 ore in questo momento la durata della finale del singolare maschile del Roland Garros. 15 pari sul servizio di Zverev. Lo spettacolo straordinario, incredibile, che questo sport così bello come il tennis ci regala, con l'Italia sul tetto del mondo in questa occasione, con Flavio Cobolli che, come detto, da domani in ogni caso entrerà per la prima volta nella sua carriera tra i migliori 10 giocatori del mondo dopo questo torneo così bello. Ma intanto vediamo questa finale, perché ancora chissà, Cobolli può avere anche la chance di rientrare in partita. 15-30, questa è un'occasione da non fallire. Questa è un'occasione da non fallire con Zverev avanti 3-0 con due break di vantaggio. In questa occasione bisogna assolutamente cercare di piazzare uno dei due contro break di svantaggio, tenere poi naturalmente il servizio, ma intanto togliere la battuta al tedesco, che serve a 201 km all'ora, e concede la chance, lo abbiamo detto. Zverev la chance te la concede, devi essere bravo a portartela a casa. Siamo 15-40. Siamo 15-40 con due opportunità per Flavio Cobolli di recuperare uno dei due break di svantaggio. Flavio ancora c'è partita, ancora l'opportunità di giocarselo il quinto e decisivo set contro Alexander Zverev. Il servizio di Zverev quasi all'incrocio delle righe. La bella risposta di Cobolli. Rovescio di Zverev in avanzamento con Cobolli, che invece sbaglia la direzione del suo di rovescio. Era un rovescio molto aggressivo quello di Zverev, un rovescio incrociato molto aggressivo, e Cobolli che non è riuscito a domare il colpo, non è riuscito a piazzare il colpo dove avrebbe voluto, ha sbagliato il rovescio. C'è ancora una palla break però per il romano, presidente onorario, ricordiamolo, del Tennis Club Parioli. seconda di servizio per Sasha Zverev. Seconda di servizio per Sasha Zverev, 30-40, ancora un'opportunità di break per Flavio Cobolli, che ancora si sposta sul dritto in risposta sul suo rovescio, e Zverev gli serve al centro, sempre sul dritto. Gioca adesso con il rovescio lungo linea, il tedesco guadagna campo, scende a rete la volée di Zverev e poi lo scambio vicino alla rete, il pallonetto di Cobolli, il contropallonetto di Zverev e lo smash di Cobolli, ancora il tentativo di recupero di Zverev e poi Cobolli che sbaglia lo smash, ancora uno smash sbagliato con Zverev che chiama il pubblico, ancora uno smash sbagliato da parte di Cobolli. Peccato davvero, perché ha avuto l'opportunità di chiuderlo a questo punto, di riaprire davvero la finale. Flavio Cobolli invece ha affondato in rete il secondo smash, mentre vediamo inquadrato in tribuna anche Dominic Thiem, colui che giocò quella famosa finale del 2020 contro Sasha Zverev con il tedesco avanti di 2 set, di un break nel terzo set, poi riuscì a perderla quella finale contro Dominic Thiem. Parità sul servizio di Sasha Zverev con una grandissima occasione non trasformata da Flavio Cobolli, uno scambio durissimo con lo smash, lo secondo smash non decisivo da parte dell'azzurro. Seconda di servizio per Alexander Zverev. Doppio fallo nel momento peggiore per il tedesco, doppio fallo per Alexander Zverev, si avvicina a rete, i fischi del pubblico per il tedesco, che però ha guadagnato qualche secondo così facendo, doppio fallo di sicuro, lo sa benissimo Zverev. Vantaggio Cobolli, ancora un'opportunità, la terza, per rientrare davvero in partita, per mettere pressione a Zverev da non fallire. Vediamo come se la cava sul servizio il tedesco. Vantaggio Cobolli, gran servizio a 206 km all'ora, gran dritto da parte di Zverev, poi pallonetto molto corto da parte di Cobolli e lo smash in questa occasione impeccabile da parte di Zverev. È stato già un miracolo recuperarlo quel dritto da parte di Flavio Cobolli, e siamo in parità. Peccato per quello smash, perché avrebbe davvero riaperto la finale. Quello smash finito in rete da parte di Flavio Cobolli avrebbe davvero riaperto la finale, e invece ha alimentato la voglia di Zverev di portarsi a casa il primo slam della carriera. Parità sul servizio di Zverev, gran servizio all'incrocio delle righe, il gran rovescio, scende a rete Zverev, ancora uno smash facile per lui. Vantaggio per il tedesco, palla del 4-0 per Sasha Zverev, che dopo aver fronteggiato 3 palle break a favore di Flavio Cobolli adesso ha l'opportunità di salire sul 4-0 nel quinto e decisivo set, un game lunghissimo, durissimo, importantissimo, che Sasha Zverev sta cercando di portarsi a casa, però rimane quello smash di Cobolli affondato in rete. Gran servizio ad uscire da parte del tedesco, lo smash, poi il passante di Cobolli, la volée di rovescio vincente da parte di Zverev, che dunque dopo aver cancellato 3 palle break a Flavio Cobolli, peccato davvero, ribadiamo, per quello smash finito in rete da parte di Cobolli, adesso è chiamato davvero ad un'impresona Flavio Cobolli con Zverev avanti 4 a 0 nel quinto e decisivo set. Al servizio Cobolli 15-0 sul suo servizio Flavio Cobolli, situazione molto molto compromessa, con Zverev avanti 4-0 nel quinto e decisivo set. Ci vuole un miracolo, di miracoli ne abbiamo visti tanti in queste giornate del Roland Garros. Ci vuole davvero un miracolo per Flavio Cobolli per recuperare questa partita. Servizio e volè per l'azzurro con Zverev che sbaglia il passante di diritto. 30-0 con il suo angolo, continua ad incitarlo, è una situazione veramente complicata, è sotto 0-4 Flavio Cobolli nel quinto e decisivo set, ma è 30-0 sul suo servizio. Deve cercare assolutamente, naturalmente, di tenere questo servizio e poi provare di andare ancora all'assalto di Zverev, che ha due break di vantaggio nel quinto e decisivo set. Gioca naturalmente molto più libero adesso il tedesco, la palla corta di Cobolli, Zverev non riesce a recuperare la smorzata di Cobolli. 40-0 40-0, tre opportunità per Flavio Cobolli di conquistare intanto il primo game del quinto set, in modo da rompere il ghiaccio e dare sempre pressione a Zverev, perché tutta la pressione è sulle spalle di Zverev. Servizio ad uscire con la risposta di Zverev, che si perde fuori a zero, tiene il servizio Flavio Cobolli. 4-1 Zverev nel quinto e decisivo set, con due break di vantaggio. Dopo il cambio di campo sarà il tedesco a servire. Linea allo studio.
18: E quindi partita infinita sulla terra rossa del Roland Garros, con Cobolli che sta combattendo al quinto set contro Alexander Zverev, che è in vantaggio per 4-1. Abbiamo visto i tennisti molto stanchi, ma c'è ancora da combattere per Cobolli, per cercare però un miracolo a questo punto, perché appare davvero difficile che possa recuperare questa situazione, che lo vede in svantaggio per 4-1 nell'ultimo e decisivo set, nel quinto decisivo set. Bravo comunque Cobolli a rimanere in partita, a trascinare Zverev fino al quinto set, perché era partito davvero male, con un primo set che aveva visto sotto 6-1, poi si era aggiudicato il secondo per 6-4, poi di nuovo avanti Zverev per 6-4, poi un tie break pieno di emozioni che ha portato Cobolli al quinto set. Fra poco torneremo al Roland Garros, ma questa giornata era caratterizzata anche dal Gran Premio di Monaco, che ha visto una grande impresa di Kimi Antonelli, che ha conquistato la quinta vittoria consecutiva su 6. Ora il bolognese conduce il mondiale, il bolognese della Mercedes, con 156 punti davanti a Hamilton, Ferrari 92 e Russell della Mercedes 91, quindi Antonelli che ha messo una seria ipoteca sul mondiale. Sarebbe qualcosa di davvero storico, come è stato storico questo, a suo modo, questo Gran Premio di Monte Carlo, perché Kimi Antonelli è il terzo italiano ad aggiudicarsi la corsa, a vincere sul circuito cittadino di Monte Carlo, dopo Patrese nell'82 e Jarno Trulli nel 2004. Ma forse dobbiamo già tornare al Roland Garros da Emilio Mancuso.
5: Eh sì, perché il gioco è ripreso con Zverev, che ha un vantaggio enorme, 4-1, e dunque due break a suo favore di vantaggio, con Flavio Cobolli che è chiamato oggettivamente a fare molto di più di un miracolo, perché è sotto 1-4 nel quinto e decisivo set, con Sasha Zverev al servizio. Peccato davvero per quel game, per quello smash finito in rete. Accidenti, non ci voleva quello smash, perché altrimenti davvero sarebbe potuto rientrare in partita. Mai dire mai. Intanto piazza il passante incrociato Flavio Cobolli, 15 pari sul

0: 115 la velocità del servizio da parte di Sasha Zverev, 4 ore e 12 minuti la durata della finale finora, con Flavio Cobolli che di sicuro sta ripensando a quello smash. Sta ripensando di sicuro a quello smash che avrebbe davvero potuto riaprire la finale. 30-15 con un gran servizio al centro, lo smash di Zverev, il pallonetto di Cobolli che però finisce fuori. 40-15, due opportunità per andare sul 5-1 nel quinto e decisivo set per Sasha Zverev contro Flavio Cobolli. 40-15, indietro, praticamente accanto al giudice di linea, Cobolli sul servizio di Zverev. Seconda di servizio per Sasha Zverev, in vantaggio 4-1 e 40-15. Contro Flavio Cobolli, questo momento davvero decisivo della finale del Roland Garros. Il rovescio di Cobolli, il rovescio di Cobolli che si ferma sul nastro e dunque Zverev porta a casa il servizio e siamo 5-1. Siamo 5-1 per Sasha Zverev con Cobolli che serve per restare in partita nel quinto e decisivo set, con Zverev che mal che vada avrà due servizi a disposizione per chiuderla questa finale. Ma intanto serve Cobolli sul punteggio appunto di 5-1 per Alexander Zverev. La palla corta di Cobolli che rimane sulle corde della racchetta di Flavio Cobolli. 0-15 sul servizio di Flavio Cobolli. Naturalmente adesso Zverev si trova in una situazione di grande vantaggio. Cobolli si è fatto rimassaggiare nel cambio di campo dal fisioterapista. 0-30 a due punti dal match Alexander Zverev a due punti dal Roland Garros, a due punti dal suo primo trionfo in un torneo dello Slam. 0-30 sul servizio di Flavio Cobolli. 5-1 per Zverev nel quinto e decisivo set. Seconda di servizio per Flavio Cobolli sul seconda, che non c'è perché commette doppio fallo.
1: 0-40.
0: Commette doppio fallo Flavio Cobolli ed è 0-40. Ed è 0-40, ci sono tre match point consecutivi. Ci sono tre match point consecutivi da parte per Alexander Zverev sul servizio di Cobolli. Prima in campo, per quanto riguarda Cobolli, il rovescio di Cobolli che sfiora il nastro. E poi il tentativo di recupero di Zverev non riuscito, fortunato in questa occasione Flavio Cobolli con il rovescio che ha sfiorato il nastro e la palla che è caduta nella metà campo di Sasha Zverev. Restano ancora due match point per il tedesco, sempre sul servizio di Flavio Cobolli, che comunque ha giocato una gran finale. Deve essere contento in ogni caso di questa partita Flavio Cobolli, se l'è giocata fino in fondo, è arrivato al quinto set contro Sasha Zverev. Gran servizio al centro, ancora la palla corta di Cobolli, la corsa di Zverev, il pallonetto di Cobolli, il tentativo di recupero di Zverev, ancora con un pallonetto e poi lo smash che vola via e si lascia cadere sulla terra rossa di Parigi. Si lascia cadere Alexander Zverev, che dunque vince il Roland Garros. La stretta di mano tra Flavio Cobolli e il giudice di sedia, ancora a terra, si rotola a terra letteralmente. Alexander Zverev riesce finalmente a vincere il suo primo slam, si rialza, 4 ore e 16 minuti, si rialza, l'abbraccio con Flavio Cobolli, i complimenti di Cobolli, ad Alexander Zverev.

0: che dunque vince il Roland Garros, vince il suo primo torneo del Grande Slam, ha vinto gli internazionali. Le lacrime per Alexander Zverev, le lacrime di gioia, finalmente rompe il tabù slam.
1: Alexander Sasha Zverev!
0: L'applauso del pubblico, braccia al cielo per il tedesco che ha vinto gli internazionali d'Italia a 19 anni, ha vinto due volte le finals, l'oro olimpico, oggi il primo slam, come detto alla quarta finale in carriera, la seconda al Roland Garros, una sorta per lui di risarcimento dopo il terribile infortunio del 2022 nella semifinale con Rafa Nadal, la rottura dei legamenti della caviglia destra, il diabete che lo attanaglia. Se lo merita comunque questo slam Alexander Zverev, che adesso sta salendo verso il suo angolo per festeggiare naturalmente questo trionfo, un trionfo importantissimo per lui, mentre toglie la maglietta Flavio Cobolli, che come detto deve essere comunque soddisfatto. Ha vinto Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 4 ore e 16 minuti di una finale entusiasmante, di una finale bellissima. L'abbraccio corale al suo angolo da parte del tedesco, che come detto comunque merita la vittoria, e il nostro applauso va anche a Flavio Cobolli, che ha giocato da campione la finale al quinto set, ha giocato da campione il torneo, è riuscito ad arrivare in finale, la prima in carriera. Da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo, sarà il numero 4 della race, la classifica che conduce alle finals di Torino, e dunque una campagna parigina particolarmente prolifica per lui, mentre si prepara il palco per la cerimonia di premiazione. Adriano Panatta e noi consegnerà la coppa a Sasha Zverev. Comunque il nostro applauso va ancora una volta a Flavio Cobolli, che ci ha fatto tanto divertire, come ci hanno fatto tanto divertire tutti gli altri italiani in questa edizione del Roland Garros, a cominciare da Matteo Arnaldi, che la sua semifinale per un virus non l'ha potuta giocare, ma se l'è guadagnata con le unghie e con i denti, a Matteo Berrettini, che ha dovuto interrompere il quarto di finale contro Matteo Arnaldi per un infortunio, ancora un infortunio, comunque un gran torneo anche per Matteo Berrettini. E poi naturalmente la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, che comunque si sta già ricaricando in vista della campagna sull'erba, in vista di Wimbledon, in vista di quel torneo che Jannik è riuscito a conquistare già l'anno scorso, il torneo più importante del mondo, quello di Wimbledon. E dunque ribadiamo dal Roland Garros la vittoria di Sasha Zverev su Flavio Cobolli 6-1 nel quinto e decisivo set. Il tedesco si è portato a casa il primo torneo dello slam della sua carriera, la vittoria sull'amata terra rossa al Roland Garros, ma il nostro applauso ancora una volta va a Flavio Cobolli per una finale comunque giocata alla grande, la prima finale in assoluto della sua carriera, la prima finale di un torneo dello slam. Dal Roland Garros, linea allo studio.
2: Peccato per Flavio Cobolli, abbiamo davvero palpitato con lui fino al quinto set, è stato bravissimo a rimanere in partita fino alla fine, peccato perché facevamo il tifo ovviamente per Flavio Cobolli, ma è davvero da sottolineare dal punto di vista umano le lacrime di Alexander Zverev, che ha visto svanire finalmente un incubo, non aveva mai vinto uno slam, è caduto a terra, si è sporcato tutto di terra rossa e piangeva letteralmente scosso dai fremiti per aver ottenuto quello che stava inseguendo da sempre, quindi fanno molto effetto queste lacrime dal punto di vista umano. Poi c'è stato l'abbraccio con Cobolli nell'immediato e poi anche dopo che è salito per andare a incontrare le persone del suo angolo, e quando è tornato in campo ha abbracciato ancora Flavio Cobolli prima che Flavio uscisse dal campo. Questa le grandi emozioni che abbiamo vissuto da Parigi con la voce di Emilio Mancuso. Vi do un paio di aggiornamenti sul calcio. prima di fermarci un attimo, perché è in corso la finale degli europei Under 17 con i nostri azzurri che sono in campo con il Belgio. Al termine del primo tempo siamo sul parziale di 0-0 ed è in corso anche la finale playoff per la promozione in Serie B, finale playoff del campionato di Serie C, con l'Ascoli che sta conducendo sul Brescia per 2-0, le reti al decimo di Rizzo Pinna, al 52esimo di Silipo. Ascoli in doppio vantaggio a 5 minuti e mezzo dalla fine, salvo recupero. Ascoli che è con un piede in Serie B, che potrebbe ritornare in Serie B perché la gara dell'andata era finita 1-1, e con questa vittoria l'Ascoli sarebbe promosso in Serie B. Ci fermiamo un attimo.

0: Buon vento di Giovanotti Alfa, e buon vento che non ha avuto oggi alle spalle Flavio Cobolli, che è arrivato su al quinto set in finale del Roland Garros con Sacha Zverev, ma poi si è dovuto arrendere. Il tedesco ha finalmente vinto il suo slam, quello che inseguiva da sempre, e quindi vi abbiamo detto della delusione per Flavio Cobolli, perché non è riuscito in quello, nell'impresa in cui, nella quale tutti speravamo, ma umanamente dobbiamo anche sottolineare la gioia di Zverev, che ha visto svanire un incubo, lo abbiamo visto davvero emozionato. Allora torniamo sulla terra rossa del Roland Garros per vivere queste emozioni e per sentire perlomeno le parole di Flavio Cobolli, perché adesso ci sono le interviste in plein air sul centrale di Parigi. Andiamo da Emilio Mancuso.
1: Merci d'accueillir sempre sul centrale, sempre sul centrale. Arriva la coppa, arriva la coppa dei moschettieri. Arriva la coppa, la tanto amata coppa, tanto cara a Rafa Nadal, l'ha portata a casa 14 volte il maiorchino, ne approfittiamo per salutarlo. Ci manca tanto il vero Nadal, però ci sono le stagioni nel tennis e questa non è di sicuro la stagione per Rafa Nadal, che comunque ci ha lasciato ricordi davvero straordinari. Ricordiamo il punteggio finale: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1, 4 ore e 16 minuti per Sacha Zverev, che dunque ha vinto finalmente
2: la Fédération française de tennis, monsieur Gilles Moreton, accompagné du vainqueur de Roland Garros il y a 50 ans en 1976, ici sur ce terrain, monsieur Adriano Panatta.
1: Ecco il presidente della federazione francese che fa entrare in campo prima Adriano Panatta.
2: Il Coupe Davis avec l'Italie en 1967, 10 tournois gagnés,
1: saluta
2: numéro 4
1: il
2: mondial,
1: pubblico.
2: Le seul joueur à avoir battu Bjorn Borg, et pas qu'une fois, deux fois.
1: Saluta
2: ici
1: il pubblico.
2: À Roland Garros.
1: Saluta il pubblico. Adriano Panatta, che vinse nel 1976, in quell'anno magico per lui, con il trionfo agli internazionali d'Italia, e poi a distanza di pochi giorni il trionfo a Roland Garros. L'abbraccio tra Panatta e il presidente della federazione francese. Peccato davvero per Flavio Cobolli, perché intanto scorro le immagini di quel meraviglioso 1976 con il trionfo, c'erano le palline bianche, la vittoria nei quarti di finale contro Bjorn Borg e poi il trionfo in finale per Adriano Panatta a Roland Garros. Immagini davvero belle da vedere, da raccontare, con il trionfo del grande Adriano. Tempo si diceva c'è solo Adriano, adesso oggettivamente si dice che c'è solo Jannik Sinner, ma insomma quel trionfo storico nel 1976, nel 1976, il saluto del pubblico, l'applauso anche di Cobolli ad Adriano Panatta. Deve essere contento, guarda, deve essere contento Flavio Cobolli, perché ha giocato una grandissima finale, è arrivato al quinto set e dunque ha giocato fino alla fine con Sacha Zverev. Peccato, perché le occasioni nel quinto set ci sono state, con quello smash finito in rete, lì si è decisa oggettivamente la finale, la partita, perché era già sotto due break Flavio Cobolli, e quindi non è riuscito nell'impresa, sarebbe stata un'impresa clamorosa rimontare Sacha Zverev, che invece adesso chiamano Cobolli.
2: L'italiano Flavio Cobolli.
1: Adesso chiamano Cobolli sul palco con il piatto destinato al finalista, consegnato personalmente da Adriano Panatta, che non consegna la coppa del vincitore, ma il piatto del finalista. Comunque qualcosa ad un italiano consegna in questa occasione Adriano Panatta con Flavio Cobolli. Comunque come detto, davvero grande protagonista di questa finale. È stato bravissimo. L'azzurro è stato bravissimo, che da domani, Flavio, non ci dimentichiamo, sarà tra i primi 10 giocatori nel mondo. Sentiamo Cobolli che è emozionatissimo.
3: It's not easy for me to talk right now.
1: Non è facile per Cobolli parlare dopo quello che è successo.
3: If someone asked me who deserved more this title, I always said you.
1: Se gli avessero detto di aver vinto il torneo.
3: To share the court with you today. I'm happy for you, but I'm
1: è felice
3: sad,
1: per è felice know, per gli, per Sasha che se la ride.
3: And I feel it.
1: È felice per Sasha che se la ride, applaude Zverev a Cobolli, che ha difficoltà anche a parlare.
3: So now
1: perché...
3: that you achieve your dream, let me win the next time. Then I wanna say thank you to all the French Federation.
1: Ringraziamenti di rito alla Federazione Francese.
3: This week it's always unbelievable to play here. It's
1: per
3: one of
1: il suo gioco straordinario.
3: Best week of my life.
1: La miglior settimana, tennisticamente parlando, della mia vita.
3: Il sorriso.
1: Il sorriso anche di Amélie Mauresbo, che è la direttrice del Roland Garros, si rivolge adesso ad Adriano Panatta. Che è, se la ride anche Adriano, perché.
3: It's always,
1: che avrebbe
3: it's been
1: voluto,
3: a privilege and a great honor also to have you here.
1: Che avrebbe voluto consegnare la coppa a Cobolli, che dice che naturalmente
3: side,
1: è un onore avere Panatta, avere Panatta qui a Roland Garros 50 anni dopo quel trionfo straordinario nel 1976. Bravo Fabio, perché riesce a trovare anche le parole in un momento dopo una finale persa in 5 set, come purtroppo è capitato anche a Jannik Sinner l'anno scorso contro Carlos Alcaraz. Dunque due finali consecutive. Due finali consecutive perse al quinto set, perse al quinto set per i giocatori italiani sul centrale del Roland Garros, però oggettivamente bisogna anche arrivarci in finale, e sia Sinner l'anno scorso che Cobolli quest'anno, insomma, ci sono arrivati in finale ed è un risultato sicuramente davvero molto importante. Si rivolge al suo angolo.
3: I just wanna ask you one thing, because it was an incredible week, an incredible run, so I wanna
1: ringrazia
3: all the smile from
1: il suo team, per la corsa, per i sorrisi, per tutto quello che c'è stato in queste giornate.
3: Thank you for coming.
1: Ringrazia tutti quelli che sono venuti nel suo team. C'è anche Fabio Fognini, insomma, che ha puntato molto su Fabio Cobolli nella sua seconda vita.
3: My mom is still alive, so I'm happy.
1: La mamma è ancora viva,
3: then I wanna finish with myself.
1: È contento di questo, Flavio. Ricorda che ha cominciato a giocare quando era bambino a 13 anni, poi decise di lasciare l'amato calcio per dedicarsi fortunatamente al tennis. E quindi
3: make possible something special, because for me it's not done, it's only the start.
1: Qualcosa di speciale, è una partenza per lui, questa finale. Vediamo inquadrato anche Edoardo Bove in tribuna, suo grande amico. Belle parole, belle parole quelle pronunciate da Flavio Cobolli. Dopo questa finale appunto persa in 5 set contro Sasha Zverev, che si è aggiudicato il primo major della sua carriera, 6-1 al quinto e decisivo set dopo 4 ore e 16 minuti. Adesso arriva il momento di Zverev.
2: L'allemand Alexander Zverev.
1: E naturalmente restiamo collegati, perché l'applauso del centrale, tutto per Sasha Zverev. battuto 2 anni fa in finale in 5 set da Carlos Alcaraz, e oggi a distanza di 2 anni l'abbraccio con il presidente della federazione francese, la coppa che Adriano Panatta avrebbe voluto consegnare a Flavio Cobolli. Gli sussurra qualcosa Adriano Panatta, la coppa che avrebbe voluto consegnare a Flavio Cobolli, invece la consegna a Sasha Zverev, che la alza al cielo. Festeggia dunque Zverev il primo titolo slam della sua carriera, il bacio prolungato alla coppa del Roland Garros. Finalmente per lui è arrivato il momento di festeggiare sul centrale di Parigi. L'applauso sportivo di tutto il pubblico, l'applauso anche del ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi in tribuna insieme al presidente Binaghi, con Zverev che festeggia il trionfo a Roland Garros, e noi ci accomuniamo in questo applauso. Ma un grande applauso va ancora una volta, lasciatecelo dire, a Flavio Cobolli, autore di questo torneo straordinario, ed è arrivato in finale e se l'è giocata questa finale. Adesso c'è l'inno nazionale tedesco.

0: È dunque il trionfo di Alexander Zverev, che si avvicina nella race, se non abbiamo fatto male i calcoli, è numero due della race alle spalle di Jannik Sinner, scavalca Carlos Alcaraz.
1: Well, first of all, adesso congratulate Flavio.
0: Parla Zverev,
1: che si congratula
0: con Coboli.
1: Incredible, not many people do that, so congratulations to you, and really from the bottom of my heart I hope that you will hold one of these trophies very soon.
0: Ringraziato, ha fatto i complimenti a Flavio Coboli, che se la ride un po', d'altra parte insomma deve anche accettare questo momento. Flavio Coboli, adesso i ringraziamenti diritto al suo angolo per Sasha Zverev, che come detto ha rotto finalmente il tabù Slam. Guarda, c'è un dato per rincuorare un po' gli appassionati all'ascolto, c'è un dato importante sulla scalata di Flavio Coboli. All'inizio del 2022 era 171, all'inizio del 2023 era numero 101, nel 1 gennaio 24 32, 1 gennaio 25 22 e adesso è tra i primi 10 del mondo. E questo è un dato sicuramente molto molto importante, che va tenuto d'occhio per il prosieguo della stagione. Ringrazia Amélie Mauresvola, direttrice
1: couple of years also del, with facilities. I think del, it's del unbelievable torneo. That we have two courts with a roof. I mean, we have
0: un campo,
1: a fantastic center court, fantastic court number,
0: questo dove Zverev ha vissuto dei momenti terribili come l'infortunio, come ricordato alla caviglia, terribile, contro Rafa Nadal nel 2022, e poi c'è stato il lento recupero da parte del tedesco.
1: I want to thank also the French Federation for making everything possible. To the ball kids,
0: ringraziamento
1: to
0: diritto
1: the linesman,
0: anche alla federazione francese. Quando si vince si è felici, e quindi si ringrazia oggettivamente tutti. Ha avuto un'edizione un po' particolare il Roland Garros, con tante teste di serie che sono cadute, ed è stato bravo in questo Roland Garros così pazzerello. Sasha Zverev a portarselo a casa e a rompere finalmente per lui questo tabù slam che andava avanti da tanto tempo, e dunque finalmente anche lui riesce a vincere un torneo del grande slam.
2: E allora Emilio, grazie per tutto quello che ci hai raccontato, e facciamo i complimenti
0: grazie
2: anche
0: a
2: noi.
0: Voi.
2: Facciamo i complimenti a Sasha Zverev, che è riuscito finalmente a vincere
0: spero
2: uno
0: che
2: slam.
0: Mi hai sentito, perché io non avevo ritorno. Spero che
2: sì,
0: mi
2: abbiate
0: sentito.
2: Ti abbiamo sentito benissimo, ti ringraziamo. E quindi Adriano Panatta, 50 anni dopo la sua vittoria del 76 a Roland Garros, ha consegnato la coppa al vincitore a Parigi. Purtroppo le braccia che hanno alzato il torneo non sono quelle di Flavio Coboli, che è stato pur bravo ad arrivare al quinto set, ma dobbiamo registrare anche la grande commozione di Zverev, la gioia bella di Zverev, che finalmente è riuscito a vincere uno slam. Coboli da parte sua se l'è cavata con una battuta che ha fatto ridere tutti sugli spalti del Felicia 3, quando ha detto: abbiamo sentito tutta la tua emozione, ma speravo che tu riuscissi a coronare il tuo sogno alla prossima occasione, nell'occasione successiva. E quindi non ha perso lo spirito Flavio, che comunque deve essere contento per questo torneo. Ci stiamo per fermare, prima però vi dico che l'Ascoli torna in Serie B, ha vinto la finale playoff con il Brescia per 3-0, all'86esimo è arrivata la terza rete di Milanese, poi dopo 5 minuti di recupero il triplice fischio, l'invasione di campo di tutta la panchina, la gioia in campo per il ritorno in Serie B dell'Ascoli, che ha superato il Brescia. L'andata era finita 1-1 e con il 3-0 della gara di ritorno i marchigiani tornano nel campionato cadetto. È in corso anche la finale degli europei Under 17 fra Italia e Belgio, è iniziato il secondo tempo, il parziale non è variato, siamo ancora sullo 0-0 quando siamo giunti al 52esimo. Adesso c'è Ascolta si fa sera, poi le previsioni del tempo, poi cominciamo a entrare nel prepartita della sfida che vedrà impegnata la nostra nazionale sperimentale giovanissima di Silvio Baldini a Creta contro la Grecia. Prima però Ascolta si fa sera e previsioni del tempo.
3: Radio 1. un mondo da sentire.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, vescovo di Viterbo.
5: Gesù esorta i discepoli a non aver paura, incoraggiandoli a proclamare apertamente la fede e a confidare nella provvidenza del Padre. La paura, infatti, fa leggere tutto con un'ottica negativa e pessimista. Invece, è la certezza di essere nelle mani di Dio e sostenuti dal suo amore a dare serenità al cuore per valutare nella fede le concrete situazioni, anche le più difficili e dolorose. Questa è la fonte che alimenta la testimonianza nell'amore che supera il timore in contesti chiaramente avversi. L'amore di Dio è più forte della paura che abita e cresce nel cuore dell'uomo per le numerose provocazioni e avversità, quasi come un torrente in piena che genera ansia e preoccupazione. Il Signore invita a vivere alla sua presenza, portandolo nella personale vicenda quotidiana come condizione che spinge oltre le incertezze e i rischi. Invita non solo a leggere le situazioni problematiche nella prospettiva del suo amore provvidenziale, ma di diradare le tenebre interiori che crescono in ragione delle tante contraddizioni. Nella nostra vita non sia protagonista il timore, ma la certezza dell'amore. Siamo chiamati ad essere protagonisti convinti di scelte coerenti con la vita nuova del Vangelo. Lui ci rassicura: non abbiate paura delle prove, di ciò che vi è chiesto nell'amore, perché io sarò con voi sempre.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
3: Radio.
8: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della penisola, con innocui addensamenti residui sulle Alpi centro-orientali e qualche velatura di passaggio al nord-ovest. Per domani, lunedì 8 giugno, il consolidamento dell'alta pressione garantirà un inizio di settimana caratterizzato da tempo stabile e ampiamente soleggiato. Nelle ore pomeridiane assisteremo al consueto sviluppo di nubi sui principali rilievi. Non sono da escludere brevi e isolati temporali di calore sull'arco alpino e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, ma in rapido dissolvimento serale. I venti soffieranno deboli a regime di brezza lungo i litorali, salvo locali rinforzi da nord-ovest tra il basso Adriatico e lo Ionio. I mari saranno quindi prevalentemente calmi o poco mossi, localmente mosso solo lo Ionio. Le temperature sono attese in generale aumento. Le massime assumeranno valori estivi, superando i 30 gradi sulle regioni tirreniche, al sud e sulle due isole maggiori. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Domenica Sport.
2: 20 e 16 minuti, ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Rubra. Abbiamo vissuto le emozioni dal Philippe Chatrier di Parigi, Roland Garros, con la vittoria di Alexander Zverev. Tante emozioni perché siamo arrivati fino al quinto set. Vi riepilogo i parziali: 6-1, 4-6, 6-4, 6-7. Il quarto set vinto al tie break da Cobolli, tie break vinto per 7-5. Poi nel quinto, ultimo e decisivo set Zverev ha preso il largo e si è imposto per 6-1. C'era anche Adriano Panatta che consegnava il premio a 50 anni dalla sua vittoria sulla terra rossa di Parigi. Cobolli comunque contento per il grande percorso che ha fatto, entra fra i primi 10 del mondo, ha giocato una finale al quinto set contro Zverev che ha una esperienza un po' diversa rispetto una maturità rispetto a quella di Cobolli, ma è comunque felice perché non aveva mai vinto uno slam e alla fine abbiamo visto tutta la sua emozione quando si è lasciato andare a terra sul campo, scosso dai tremiti, dai fremiti per l'emozione, per aver raggiunto il risultato, che il trofeo che inseguiva da sempre e che gli mancava. E dobbiamo anche darvi un'altra notizia, l'abbiamo detto in diretta, lo ribadiamo: l'Ascoli torna in Serie B. Ascoli che ha vinto la finale dei playoff di Serie C contro il Brescia per 3-0, reti di Rizzo Pinno al decimo, Silipo al 52esimo, Milanese all'86esimo. All'andata era finito 1-1 e così l'Ascoli torna in Serie B, festeggia questo ritorno nel campionato cadetto. È stata una grande giornata anche per la Formula 1, con la vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monaco, terzo italiano di sempre a vincere questa gara, questa prestigiosa gara, dopo Patrese nell'82 e Jarno Trulli nel 2004. Ma c'è da dire di più, perché Kimi Antonelli, il giovanissimo bolognese, è anche in testa al mondiale con un vantaggio ragguardevole su Hamilton e su Russell, 156 punti per il pilota della Mercedes per Kimi Antonelli, poi Hamilton sulla Ferrari 92, Russell sulla Mercedes 91, e mani sul mondiale o quasi, insomma, ha messo una serie ipoteca Antonelli per la vittoria del mondiale in questa stagione, che lo vede protagonista assoluto perché oggi ha vinto il quinto Gran Premio su 6 disputati. Dopo tutte queste emozioni, fra pochissimo cominceremo ad avvicinarci alla gara che opporrà questa sera la nostra nazionale in amichevole a Creta contro la Grecia. È la seconda gara con Silvio Baldini in panchina, con una nazionale giovanissima e sperimentale. E io vi ricordo il numero per intervenire con noi anche nell'ultima parte di Domenica Sport, 335 699 2949, e fra poco ad intervenire saranno invece Filippo Grassi e Giovanni Galli per il prepartita di questo Grecia-Italia che ci sarà raccontata in Radio Cronaca da Francesco Rebice e Daniele Fortuna. Fra poco.

0: Questa è la splendida change dei Tears for Fears che ci accompagna idealmente verso Creta. Andremo idealmente ovviamente verso Creta perché ascolteremo a distanza quello che succede, se succede sull'isola dove si affrontano Grecia e Italia in amichevole. È la seconda amichevole del con in panchina il CT Baldini, e che dovrà dare indicazioni, dovrà lasciare qualcosa in eredità a chi verrà dopo sulla panchina della nazionale. Per commentare tutto questo e per avvicinarsi verso questo Grecia-Italia ci sono con noi in diretta Giovanni Galli. Ciao Giovanni, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: E Filippo Grassia, il nostro Filippo. Ciao Filippo.
2: Sì, buonasera a te, a Giovanni e ai nostri ascoltatori.
0: Cominciamo da Giovanni Galli per inquadrare questa partita. Sarà una partita molto diversa da quella che abbiamo visto con il Lussemburgo, perché sono due squadre molto diverse. Diciamo innanzitutto questo.
1: Sì, diciamo che l'impegno è sicuramente maggiore, però credo che come è stato, diciamo, preparato il primo, perché comunque è sempre il primo, ragazzi che arrivano tutti dalla nazionale under 21 che si ritrovano a vestire comunque la maglia della nazionale maggiore, credo che ci sia stata grande personalità nella partita con il Lussemburgo. Non era facile, mi sembra che abbiano dimostrato di meritarsi quella convocazione e soprattutto quella prestazione. Adesso il livello si alza, la partita sarà più difficile, però ecco, la serenità con la quale è stata preparata la prima deve essere la stessa. Non è un esame, non è un confronto con chi c'era nelle qualificazioni per il mondiale mancato, però è un'opportunità e la devono giocare con serenità e con tranquillità, così come hanno fatto la prima partita con Lussemburgo.
0: A conforto di quello che sta dicendo Giovanni Galli ci sono le dichiarazioni di Silvio Baldini, che ha detto ai suoi ragazzi giovani: giocate liberi e siate voi stessi senza farvi prendere dall'emozione. Diciamo che questo imprinting è sicuramente importante per dei ragazzi così giovani, che si possono sentire liberi di esprimersi senza una grossa responsabilità sulle spalle. Su questo vorrei sentire Filippo Grassia.
2: Ma da quanto ne so, anche Donnarumma, che è rappresentante tra virgolette della vecchia guardia, ha apprezzato Silvio Baldini, che è un uomo di sensibilità particolare, anche perché gestisce in maniera straordinaria una disavventura familiare, e ha detto secondo me una cosa bellissima Silvio Baldini, che i giovani devono essere considerati come una risorsa e non come un problema. Ma lui non è solamente quello delle camere doppio o triple al posto di quelle singole, o quello che incita, invita i calciatori a usare il meno possibile il telefonino, a rispettare gli orari. È anche un uomo di grande cultura, e vi racconto un aneddoto. A Coverciano c'è stato un gruppo di ragazzi affetti da mucopolisaccaridosi che ha potuto non solo visitare il museo di Coverciano, ma anche stare in contatto per una mezz'ora con i calciatori. E Baldini, al termine dell'allenamento, ha fatto schierare in cerchio tutta la squadra e tutti i suoi collaboratori, ha detto loro di rivolgere una preghiera a questi ragazzi che lottano con la morte. Questo per sottolineare quale sia il valore morale di Silvio Baldini. Si dice che ci vuole uno fuori dal coro, lui sicuramente lo è, e mi auguro che ancora abbia una chance di rimanere al suo posto.
0: Prendendo spunto da quello che dice Filippo, dallo spessore morale e umano di Silvio Baldini, andiamo proprio a sentirlo, andiamo a sentire che cosa ha detto il CT della nostra nazionale.
3: Abbiamo voglia anche stasera di dimostrare che questi ragazzi sono in gamba, che possono per il futuro aiutare la nostra nazionale, e sicuramente per come si sono allenati faranno sicuramente bene.
4: Per migliorare, diceva, bisogna allenarsi di più e magari fare più sport, come succede anche in Norvegia, più discipline, i risultati si cominciano a vedere. C'è un problema però, e lo dico a lei come uomo di sport: lo sport in Italia costa, non tutti se lo possono permettere, le scuole calcio, ma non soltanto le scuole calcio. Cosa dice Baldini?
3: Lì bisogna cominciare con le riforme sulla scuola, che i ragazzini quando vanno a scuola devono avere uno spazio che non è legato al calcio, al tennis, ma a tutti gli sport, come fanno nei paesi dove vincono tante medaglie. Già da bambini fanno, prima di andare a scuola, fanno nuoto, fanno trekking, fanno vela. Uno cresce già una cultura da sportivo.
4: L'appartenenza alla nazionale, ne parlava un anno fa, mi ricordo, dopo la Norvegia. Questi ragazzi qui hanno fatto vedere gioia, stupore nell'indossare questa maglia. Però poi c'è la partita e comunque bisogna vincere, perché il risultato poi orienta tutto. Come si contemperano questi due aspetti?
3: Ma secondo me non bisogna aver paura, nel senso che io gli dico: ora abbiamo vinto 1-0, sembra una cosa scontata. Il Lussemburgo è andato a vincere contro l'Albania, no? Quindi vedi che non era niente di scontato. Eppure i ragazzi hanno fatto una buona partita, perché potevano fare più di un gol, non abbiamo mai subito un tiro in porta. Dico: state tranquilli, state sereni, accettatevi per quel che siete. Poi, se un risultato non è positivo, però voi vi siete comportati bene, non avete perso.
0: State sereni, accettate il risultato, parole importanti quelle che pronuncia Silvio Baldini, e su questo vorrei chiamare in causa Giovanni Galli, perché poi Silvio Baldini ha anche detto: vogliono tutti i giovani, però non vogliono gli errori che i giovani possono commettere, non li schierano perché dicono che possono commettere errori, mentre considerano accettabili e normali gli errori commessi da quelli più esperti. Che ne pensa Giovanni Galli?
1: Beh, che penso? Penso che ci vuole coraggio, che se un allenatore fa giocare un giovane è una sua responsabilità, se fa giocare un vecchio è quasi scontato, e allora al vecchio gli si permette anche di sbagliare e l'allenatore non ha responsabilità, mentre se fa giocare il giovane la responsabilità, certo, di averlo fatto giocare ricade sull'allenatore. Serve, certo, coraggio. Ecco perché io amo Silvio Baldini, perché dovunque è andato, no, ma proprio per questo, perché dovunque è andato ha insegnato. Lui non fa l'allenatore, lui è un maestro, è uno che insegna calcio e insegna anche la vita, perché le sue conferenze stampa credo che siano oggi fanno colpo, no? Perché è l'allenatore della nazionale, ma lui l'ha sempre fatte quando era a Empoli, quando era a Palermo, quando era a Pescara, l'ha sempre fatte.
0: Ha portato un tratto di umanità che forse abbiamo un po' dimenticato, Filippo Grassi, anche quando l'abbiamo sentito fare una dedica al suo amico a quattro zampe, al cane che aveva appena perso. Non le vediamo spesso queste cose nelle conferenze stampa di una partita di calcio.
2: Ma lui mi diceva che nella scelta dei calciatori lui vuol conoscere bene anche l'uomo, non solo il giocatore, perché ritiene che siano due componenti essenziali. Dice: tu puoi essere anche un forte calciatore sotto il profilo tecnico eccetera, ma poi se sei un uomo di media attacca è meglio che te ne stai a casa sua. Questa un po' è la sua filosofia, e mi auguro appunto che possa continuare il suo lavoro, o comunque essere non solo l'allenatore dell'Under 21 ma anche un po' il coordinatore di tutte le nazionali di categoria, che stanno facendo benissimo. C'è l'Under 17 che sta giocando, che cerca il bis nell'europeo di categoria, ma poi ragazzi questi non si trovano più, cozzano come contro muro, e continuiamo a prendere dei giocatori anche modesti che vengono dall'estero, con buona pace degli agenti e dei procuratori che li assistono.
0: A proposito della finale europea Under 17 fra Belgio e Italia, vi diamo l'aggiornamento, siamo al 72esimo, ancora sullo 0-0, ma nell'intervista che abbiamo ascoltato su sollecitazione di Daniele Fortuna, del nostro collega, è stato sottolineato anche un altro aspetto importante che riguarda oggi il calcio, e vorrei sentire la vostra opinione in merito. Cioè, si dice che in pratica giocare a calcio costa, perché per giocare a calcio bisogna andare in una scuola calcio, perché non si gioca più a pallone per strada come si faceva 40 anni fa, come facevamo noi quando eravamo bambini. Giovanni Galli.
1: Sì, ma infatti oggi tante sono le componenti che si occupano dello sport. Una è il governo, perché dal momento in cui lo sport è entrato in Costituzione abbiamo anche un ministro adesso che è responsabile dell'area dello sport. Poi abbiamo il CONI, Allora, poi dobbiamo considerare la scuola, dobbiamo considerare la federazione, cioè tante componenti che devono lavorare con un unico intento, quello di ridare forza alla scuola per fare le attività sportive. Perché guarda, io ho sentito Filippo l'aneddoto che ha fatto, lasciamene dire una a me, io ho gestito per 6-7 anni una scuola calcio. Allora noi la prima mezz'ora di ogni allenamento la dedicavamo alla coordinazione di questi bambini, perché no, era inutile dirgli come si calcia un pallone se non sono coordinati. E allora tutta attività. Addirittura avevamo una ragazza che veniva a fargli fare del ballo, perché dovevano essere armonici questi bambini. Io ricordo quando andavamo a scuola, Filippo credo che anche lui ce l'abbia, il quadro svedese, ti ricordi nelle palestre quando c'avevamo e tutti ci dovevamo.
2: Che poi in Svezia non esiste.
0: No. Era un grosso quadrettato di legno sul quale arrampicarsi, Filippo.
1: E come bravo, no? E tutti ce lo dovevamo, ma a che serve? E poi dopo quando invece lo dovevi andare ad affrontare, sapevi che cosa voleva dire.
2: Ma sai, il problema viene da lontano, bisognerebbe portare nelle scuole, come ormai avviene in tutta Europa, un'ora di educazione fisica motoria dalle scuole materne fino ai licei. Non è un caso che noi sotto questo aspetto siamo al 30.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 4:03.
2: Un'ora di sport al giorno. Per quello che riguarda i costi, sì. Fare sport oggi costa, e l'unica cosa che posso così sollecitare è che il governo dovrebbe aiutare maggiormente le famiglie quando hanno dei ragazzi che appunto fanno sport. Però quantomeno chi fa calcio spende qualcosina di meno rispetto a chi pratica lo sci oppure il tennis.
0: Questi sono gli spunti interessanti che nascono dalle parole di Silvio Baldini e dai confronti con Silvio Baldini, che è veramente una persona particolare, come diciamo, un maestro di calcio, che abbiamo il tempo di ascoltare ancora al microfono di Daniele Fortuna.
4: Massa, Carrara, la provincia delle cave, del lavoro, in che cosa si riconosce su quella idea di libertà, non dico di anarchia, di cocciutaggine magari, che viene ricondotta allo spirito apuano?
3: Di essere una persona libera, che non mi fa paura di presentarmi per quello che sono, cioè io non cerco il successo, non cerco di arrivare primo, no? Cioè certo, se vado in competizione cerco di fare il meglio, ma io cerco sempre me stesso, e tante volte con lavoratori qui in nazionale che sono stupendi, uso un linguaggio un po' colorito, no? Grezzo, nel senso un po' campagnolo, perché poi quella è la forma migliore che mi sento quando mi esprimo, no? Cerco anche di passare dei messaggi importanti, però ecco, mi sento legato a quella terra, perché siamo un po' ruvidi, siamo un po' pane al pane e vino al vino, cioè senza tanti tanti fronzoli, andiamo diretti al problema, anche se qualche volta nella comunicazione a volte una parola può essere intrapresa non nella maniera giusta, e quindi passare un altro messaggio. Vorrei starci attento, ma però quando mi presento davanti a voi non ce la faccio, rimango sempre quello grezzo lì di quella zona là, dai.
0: E questo Silvio Baldini, duro e puro in qualche modo come il marmo di Carrara, e fra le cose che ha detto, senza girarci troppo intorno, ha detto: i giovani sono una risorsa, Giovanni Galli, ma da noi ci si allena poco. Giovanni.
1: Questo può essere, perché effettivamente dobbiamo alzare il livello dell'intensità, dobbiamo alzare il livello della prestazione, e questo lo puoi fare solo ed esclusivamente attraverso l'allenamento. Noi una volta, quando iniziavamo la stagione, il primo mese era dedicato alla preparazione fisica. Il primo mese ti doveva mettere nella condizione di mettere fieno in cascina per poi dopo, no, andare avanti per tutto l'anno. Adesso le squadre vanno in ritiro, dopo 3 giorni hanno già un torneo in America, un torneo in Arabia, un torneo a Doha, un torneo in giro in Giappone. È logico che se si dice sì, ma ci si allena giocando. Ho capito, ma ti alleni giocando al ritmo al ritmo che hai in quella partita.
0: Prima bisogna fare il fondo, però, no?
1: Non lo elevi mai, perché se ti alleni sempre a quel livello rimani, ma se lo devi alzare perché in Europa viaggiano a velocità superiori, bisogna fare un lavoro specifico, bisogna andare sul lavoro durante la settimana o addirittura, come dicevo, prepararlo nella pre-season, nella prestagione.
0: Filippo, vuoi aggiungere qualcosa prima di cedere, prima di dare il microfono a Francesco Rebic e Daniele Fortuna? Filippo.
2: Ma al di là di Donnarumma, di Palestra, di Pio Esposito, io mi auguro che tanti di questi ragazzi che fanno parte della nazionale siano titolari in Serie A. Alcuni ci sono, come Ndur, Bartesaghi, Pisilli, altri ci sono vicini. E quindi io mi auguro che i club, a partire dai presidenti, capiscano che si può parlare più italiano nelle squadre. Questa nazionale, se non era, ha un'età media di 20 anni e 6-7 mesi, la più giovane della storia del calcio. Probabilmente non ci sono i migliori, anzi sicuramente non ci sono, ma dentro questa rosa convocata da Baldini c'è tanta gente che può fare la fortuna, perché qui, ragazzi, bisogna svoltare, non possiamo sempre aggrapparci ai vecchi sistemi che ci hanno portato per la terza volta consecutiva fuori dal mondiale. Ecco perché dico che indipendentemente da Baldini ci vuole uno fuori dal coro. Lui in pratica ha detto, il testimone lo passerei ad Antonio Conte.
0: Grazie a Filippo Grassi e Giovanni Galli, che ritroveremo nell'ultima parte per i commenti, dove potrete intervenire anche voi che ci ascoltate alla radio. Quindi vi ricordo il numero 335-699-2949 per inviarci WhatsApp e per interagire con noi. Intanto, a proposito di giovani, come già detto in precedenza, è in corso la finale dell'Europeo Under 17 che vede impegnata la nostra nazionale di categoria contro i pari età del Belgio. Siamo all'80esimo, il parziale ancora fermo sullo 0-0, e adesso è arrivato il momento di dare la linea ai nostri radiocronisti, perché fra poco scenderanno in campo Grecia e Italia a Creta per la seconda amichevole con Silvio Baldini in panchina con la sua giovanissima nazionale. Quindi la radiocronaca di Grecia e Italia con Francesco Rebic e Daniele Fortuna. Andiamone.
7: Ed eccoci qua, siamo collegati, gentili ascoltatori, e per raccontarvi questa partita della nazionale, la seconda amichevole del ciclo, lo chiameremo così, Baldini, queste amichevoli estive che arrivano dopo la triste serata di Zeliza, dove siamo stati estromessi per la terza volta consecutiva dal mondiale di calcio, un mondiale che peraltro sta per iniziare. Nel corso di questa radiocronaca vi aggiorneremo anche sul risultato della finale dell'Europeo Under 17 che si sta disputando in questo momento tra Italia e Belgio. Il parziale all'81esimo minuto è ancora fermo e sullo 0-0, ma ovviamente parleremo di questa partita, una partita importante allo stadio Panclipio di Iraklion in Creta, in Grecia. C'è ovviamente Daniele Fortuna. Buonasera Daniele.
8: Buonasera, buonasera Francesco Repice, buonasera agli ascoltatori.
7: Hai seguito per tanti giorni, per molti giorni, il lavoro di Silvio Baldini, il lavoro dei ragazzi di Silvio Baldini. Hai seguito l'amichevole in Lussemburgo, l'amichevole vinta grazie alla rete di Pio Esposito. Stasera un avversario diverso, stasera un avversario sicuramente più, diciamo così, allenante rispetto a quanto non sia stato il Lussemburgo, non fosse altro perché la Grecia, anche dal punto di vista tecnico, rappresenta un ostacolo più alto. Quanto alto, ti chiedo, per questi azzurrini, per questi ragazzi di Baldini?
8: Certamente più alto rispetto alla Lussemburgo, anche come classifica FIFA, perché poi comunque i numeri vogliono anche dire qualche cosa, e la Grecia è al 47esimo posto nella classifica FIFA, molto molto più in basso era il Lussemburgo al 98esimo posto. Però poi faceva notare Baldini nell'intervista che abbiamo sentito poco fa che comunque il Lussemburgo poi la seconda amichevole è andato a vincere in Albania, quindi non era una vittoria scontata. L'Italia ha giocato piuttosto bene, malgrado alcuni

0: Nei vari campionati, tra l'altro Duvicas in avanti è stato il vice capocannoniere della Serie A con Malen, 14 gol dietro a Lautaro Martinez, una delle sorprese della stagione. Ma poi c'è anche Zolis del Bruges, che ha giocato in Champions League e ha segnato nel girone all'Atalanta, è insomma una squadra con un'esperienza internazionale. L'allenatore Jovanovic, che aveva fatto polemica qualche settimana fa proprio per la decisione di Baldini di chiamare, di promuovere dall'Under 21 i giocatori, perché lui voleva una squadra comunque con i più forti, perché poi ci sarà la Nations League anche per la Grecia a settembre. In questo caso ne approfitta lui per fare degli esperimenti. La Grecia ha pareggiato 2-2 con la Svezia, che andrà al mondiale nella amichevole che precede questa qui. 7 cambi per Jovanovic nella Grecia di oggi, che affronterà l'Italia.
1: Ma parliamo di formazioni allora, visto che abbiamo parlato di calciatori, abbiamo parlato anche di polemiche o comunque uscite poco felici di Jovanovic rispetto alle convocazioni di Silvio Baldini. Questa è la nostra nazionale stasera, la formazione ufficiale Donnarumma in porta, 4 in difesa, in linea Anor, Comuzzo, Chiarodia e Bartesaghi, in mezzo al campo 3 centrocampisti, Libani in cabina di regia con Durre e Pisilli, mezze ali, e poi i 3 attaccanti, più Esposito ovviamente è la nostra punta di diamante, con Coleoscio e con Ekator. Un 4-3-3 che io chiedo, Daniele Fortuna, ma ancora obiettivamente rispetto a quello che potrà succedere il 22 giugno e quella che sarà la scelta del nostro presidente federale a proposito del nuovo commissario tecnico, sarà un sistema di gioco che perseguiremo, nel senso che continueremo a mettere in campo anche quando si tratterà di andare a giocarci le qualificazioni al prossimo europeo o anche a disputare le partite di Nations League?
0: Chissà, dipenderà dal prossimo commissario tecnico.
1: Intanto purtroppo ti dico che il Belgio è passato in vantaggio nella finale della campionato europeo Under 17 contro l'Italia, che a pochi minuti alla fine, quindi la formazione belga conduce per 1-0. A te.
0: Sì, dicevo, dipenderà comunque dal prossimo commissario tecnico, la scelta sulla difesa, sulla modulo, ma su tante altre cose, con non soltanto questo. Con Roberto Mancini in Italia ha giocato sempre a 4, con Conte no, agli europei del 2016 è passato un po' di tempo, ma con Conte comunque l'Italia potrebbe giocare a 4, e poi chissà, magari ci potrebbe essere anche qualche altro nome, stiamo soltanto ripetendo i nomi che circolano di più in questo momento. Però come dicevi tu, ci deve essere anche l'elezione determinante poi del presidente della Federcalcio, e da lì poi arriverà la scelta del commissario tecnico. Mentre Francesco, mentre le squadre stanno rientrando negli spogliatoi, Bartesaghi, uno dei giocatori confermati, sono praticamente tutti confermati tra una partita all'altra, giustamente e con saggezza, non ha voluto fare molti cambi rispetto alla sfida con il Lussemburgo. Silvio Baldini, c'è Ekator che debutta, perché comunque Cherubini, che aveva giocato dall'inizio con il Lussemburgo, è infortunato ed è tornato a casa. C'è Anor che gioca all'inizio, dall'inizio sulla destra al posto di Favasuli. Gli altri confermati, Bartesaghi già una certezza di questa nazionale. Bartesaghi si è conosciuto una stagione di ascesa, di crescita, perché lui lo scorso anno aveva giocato in Serie C con Milan Futuro, quindi l'Under 23. Di tutto questo suo viaggio ha parlato in questa intervista, possiamo ascoltarlo.
2: Credo sia stato un percorso che è arrivato subito, in fretta, perché nell'arco di un anno sono cambiate tante cose. L'anno scorso mi ritrovavo appunto a giocare un play-out di Serie C e purtroppo è andato male, e invece quest'anno mi sono ritrovato appunto per la maggior parte della stagione a giocarmi i primi posti per la Champions. Poi ovviamente è andata così, e quello ovviamente ci dispiace.
0: E meno male che c'è stata subito la chiamata in nazionale per provare ad accantonare un po' il brutto ricordo dell'ultima di campionato.
2: Proviamo a chiudere in bellezza con questa chiamata, e sono molto felice, e vedremo di dare una scossa positiva appunto nel finale di stagione.
0: Senti, come è stato
3: questo tuo percorso, perché appunto playout di Serie C fino alla nazionale, fino al derby, fino insomma a tante cose belle in questa stagione. Ma come spieghi questa tua crescita?
2: Altalenante, perché comunque è scambiato tutto nell'arco di un anno e mi fa anche ridere ripensarci, perché è veramente strano, perché se devo ripensare a dove ero non mi sarei immaginato, però

0: Comunque credo che con il lavoro, la spensieratezza si può dare tanto.
1: L'importanza anche delle squadre under 23, l'avevi detto in passato, lo hanno detto altri tuoi compagni, per esempio l'ha detto Ndur, l'ha detto Palestra l'altro giorno, sono così importanti?
0: Sì, credo che se non lo dico solo io ma lo dicono in tanti, credo che è veramente così, è andato di fatto. Sono fatte per farti crescere, per giocare in nuovi ambienti, per farti ambientare in certi stadi, in certi contesti, e devo dire che mi ha aiutato molto.
1: Per farti sbagliare anche con tranquillità?
0: Anche, non con tranquillità, perché comunque l'errore deve far parte poche volte del percorso, però comunque purtroppo c'è e bisogna essere comunque sereni quando si sbaglia e soprattutto metterci una pezza subito e migliorarsi.
2: Intanto Bartesaghi è un giovane, a proposito di giovani posso dirti, Daniele Fortuna, posso dirlo soprattutto ai nostri ascoltatori, che è l'Italia del 17 ha guadagnato un calcio di rigore, dopodiché si è accesa una piccola baruffa all'interno proprio dell'area di rigore del Belgio, è finito a terra un azzurro, è stato estratto un cartellino giallo, ricordiamo che il Belgio è in vantaggio per 1-0 per una rete segnata pochi minuti fa ad Oyea, e adesso toccherà agli azzurri cercare di trasformare questo calcio di rigore con Fugazzola, se non andiamo errati, che è entrato da pochissimo in campo. Si tratta comunque di un under 17, si tratta di ragazzi che evidentemente stanno disputando la partita della loro storia. Ecco, si parla sempre di giovani, noi a proposito cominciamo a dare anche la formazione della Grecia con Blakodimos tra i pali, il portiere, una difesa a tre resto, Sassidiakos e Koulierakis, poi sulle corsie esterne a sinistra Kriakopoulos e dalla parte opposta Vaiannidis con Mouzaktis e Triantis, in mezzo al campo Tsollis, Dubikas e Mazuras sono gli attaccanti della Grecia, un 3-4-3 quello schierato da Jovanovic. Vedremo il direttore di gara, il signor, vedremo di pronunciarlo bene, Frid, della federazione israeliana. Stiamo anche osservando il tentativo di trasformazione del calcio di rigore, che infatti viene trasformato dall'azzurrino Fugazzola, e quindi siamo 1-1 al 90esimo, anzi 30 secondi oltre il 90esimo, tutto nuovamente in parità, e quindi titolo under 17 ancora a metà strada tra il Belgio e l'Italia, dopo queste due reti proprio nella finale, quelle della Belgio e quella degli azzurri sul calcio di rigore. Sono le 20:48, adesso ci diamo la linea nuovamente alla Radio 1 e chiamo la linea a Massimiliano Graziani, poi torneremo per la Radio Cronaca di Grecia Italia.
3: Riprendiamo allora la linea dallo studio dopo questo prepartita che ci condurrà alla sfida fra Grecia e Italia, che si gioca a Creta, la seconda amichevole con Silvio Baldini in panchina, un doppio impegno in amichevole che fa da ponte all'arrivo del nuovo allenatore che arriverà prossimamente dopo che ci sarà chiarezza sui vertici anche della federazione, che conosceremo anche il nome della nuova dirigenza. Come ci raccontava Francesco Redici, è arrivato il pareggio di Fugazzola su calcio di rigore nella sfida fra Belgio e Italia, finale dell'Europeo Under 17. Belgio che era andato in vantaggio all'85esimo, è successo tutto negli ultimissimi minuti con Noah Kobiela, questo nome vagamente italofono, che però appartiene a un ragazzo che ha doppio passaporto americano e belga e che gioca nelle giovanili dell'Anderlecht. C'è ancora da giocare, siamo nei minuti di recupero al 92esimo, quindi secondo minuto di 5 di recupero, e poi eventualmente si andrà ai tempi supplementari. Belgio-Italia sono sull'1-1, finale under 17 dell'Europeo, e linea che va ora ai nostri radiocronisti che ci racconteranno questa sfida amichevole fra Grecia e Italia. Linea a Francesco Repic e Daniele Fortuna.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Grecia-Italia, gara amichevole. Radiocronisti Francesco Repice e Daniele Fortuna.
1: Lo stadio è il Pancrizio di Iraklion, l'isola è quella di Creta. Siamo in Grecia e la partita è l'amichevole tra Grecia e in Italia. Buonasera gentili ascoltatori, da Daniele Fortuna e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica, di Sergio Orciani sono pronti a raccontarvi questa sfida amichevole tra le nazionali di Grecia e Italia, una sfida in cui cercheremo di capire se i ragazzi di Silvio Baldini, se la giovane Italia, come abbastanza opportunamente tutti hanno chiamato questa squadra e questa convocazione, questi ragazzi convocati da Silvio Baldini per questa doppia amichevole, sarà in grado di opporsi dopo il Lussemburgo in maniera convincente anche contro la Grecia, sicuramente una nazione più esperta rispetto a quello che abbiamo incontrato pochi giorni fa e contro la quale abbiamo vinto per 1-0. Vi abbiamo detto dello stadio, vi diciamo che non ci sono tantissimi spettatori sugli spalti, ci sono tuttavia dei tifosi italiani che hanno inteso raggiungere la comitiva di Silvio Baldini, la comitiva azzurra impegnata questa sera nell'amichevole appunto di Creta contro la Grecia. Le formazioni che sono ufficiali, partiamo dai padroni di casa, di Jovanovic con Vlaco Dimos in porta, Kouliratis, Tsiakos e Retsos in difesa, Kyriakopoulos, Mouzakitis, Triatis e Vaglianidis in mezzo al campo, in attacco Tsolis con Doubikas e Masuras, un 3-4-3 come assetto tattico, come sistema di gioco scelto dal tecnico della Grecia, dal commissario tecnico della Grecia, che viene si oppone al 4-3-3 di Silvio Baldini, quindi della nostra nazionale, con Coleoscio, Esposito e Ricatori in attacco, con Lipani in cabina di regia, Pisilli e Endur sono le due mezze ali, la difesa a destra e a sinistra con Anor, Comuzzo e Chiarodia e Bartesaghi, tutti davanti a Donnarumma che è ovviamente il nostro capitano. Squadre che stanno entrando all'interno del terreno di gioco, serata ovviamente mite, serata estiva nell'isola di Creta, Heraklion dell'isola di Creta, e quindi una serata ideale per giocare al calcio, non fa nemmeno troppo caldo, almeno queste le informazioni e le sensazioni che si hanno dall'isola greca, ma insomma è ovvio che questa partita dovrà in qualche modo introdurci a quella che più che altro sarà la giornata del 22 giugno, quando in federazione, in via Allegri a Roma, si sceglierà il prossimo massimo dirigente del calcio italiano. Il presidente federale sembra circoscritta ormai la lotta tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, e vedremo soprattutto quale commissario tecnico verrà scelto in vista delle partite di Nations League e delle qualificazioni al prossimo campionato europeo. Insomma, è chiaro che questa nazionale dovrà dare, la nazionale di Silvio Baldini dovrà dare delle indicazioni in questo senso, vedremo quali e quanti giovani saranno scelti e saranno confermati dal prossimo commissario tecnico, a seconda anche di quello che dimostreranno nella stagione prossima di campionato e a seconda di quello che invece stanno dimostrando, hanno dimostrato e dimostreranno con la maglia azzurra questi ragazzi, anche molti dei quali protagonisti nella nazionale Under 21, di quale è commissario tecnico, come tutti sappiamo, Silvio Baldini, che si è incaricato, come dire, di fare da traghettatore in questo difficile momento per il nostro calcio, difficile per non dire drammatico, se non altro molto deludente. Intanto siamo prossimi agli inni nazionali, mentre si innalzano fumogeni bianco-azzurri nel cielo di Creta con i colori quindi della Grecia, è il momento degli inni nazionali, sarà suonato per dovere di ospitalità e così come si deve in questi casi, quello di Mameli, l'inno italiano.

E anche sotto la guida di Silvio Baldini evidentemente si ripete questo rito dell'inno cantato da tutta la squadra, da tutte le componenti della squadra, compresi i panchinari, lo staff tecnico, i massaggiatori, i medici, ora l'inno di

0: questo l'inno di Grecia, l'inno dei padroni di casa. Daniele Fortuna, intanto buonasera e ancora buonasera, e soprattutto c'è un'atmosfera, un clima ben diverso rispetto a quello che abbiamo respirato alla vigilia di quella drammatica partita di Zenica. Però il senso di responsabilità di questi ragazzi mi sembra abbia comunque impressionato il nostro commissario tecnico, un po' tutta la critica.
1: Un po' di tensione, naturalmente, almeno tutto questo si è visto all'inizio della partita contro il Lussemburgo, poi piano piano la nazionale si è alleggerita. Non c'è tantissima gente, lo dicevi tu, questa sera al Pancritio, allo stadio di Heraklion, qui il centro maggiore dell'isola di Creta. È un peccato, perché comunque il clima è molto dolce, è piacevole. Prima della partita un gruppo di musica popolare, strumenti a corda e percussioni con danzatori in abiti tradizionali si sono esibiti proprio qui davanti alla tribuna e adesso posano le squadre a favore dei fotografi.
0: Tra l'altro ci sarà un minuto di silenzio prima della partita, vero Daniele Fortuna? Prima del fischio d'inizio del direttore di gara, che ripetiamo è un israeliano, il signor Fried.
1: Ci sarà un minuto di silenzio che ha chiesto la Federazione Calcistica della Grecia per ricordare però un giocatore che è stato anche in Italia, ha giocato nel Bologna, Marios Oikonomou, che è morto nei giorni scorsi per le conseguenze di un incidente stradale proprio qui in Grecia, nella sua città giannina, e insomma aveva giocato nel Bologna, ha giocato anche nella Cagliari, ha giocato nella Spalla. Questa è stata la richiesta della Federazione Greca, ma poi molte squadre italiane lo hanno ricordato con messaggi di incredulità, di commozione. Aveva 33 anni, aveva smesso di giocare, si era ritirato molto presto, molto giovane, a 31 anni.
0: Intanto ti dico anche, Daniele Fortuna, che ovviamente Italia e Belgio sono andate ai calci di rigore dopo aver chiuso i regolamentari sull'1-1, che ci apprestiamo a battere il calcio di rigore, il primo della nostra serie, il primo invece è stato realizzato dai belgi, il primo della serie belga è stato realizzato dai nostri avversari. Adesso però il minuto di silenzio proprio per onorare la memoria di Marios Oikonomou, un ragazzo che se n'è andato troppo presto e che era amico del nostro campionato, del nostro paese e di tanti calciatori che hanno vestito e vestono la maglia azzurra. Ecco che si abbracciano i giocatori che sono lì in mezzo al campo, sia i giocatori della Grecia che i giocatori dell'Italia, maglia bianca per l'Italia, a proposito, completo blu per la Grecia.

0: allenatore di Firenze, che è stato osservato con grande disciplina, grande correttezza da tutti gli spettatori che sono allo stadio di Iraklion. Non sono tantissimi, abbiamo detto, Daniele, ci saranno, non lo so, azzardo 3-4 mila persone o qualcosa di più?
1: Forse qualcosa di più, perché comunque la capienza è di 26.000 spettatori, direi per metà, meno della metà, siamo intorno ai 10.000. La curva che ospita forse 200 tifosi dell'Italia è praticamente vuota, ma ci sono tante maglie della nazionale italiana anche in tribuna. Ecco, la tribuna dalla quale vi stiamo parlando è piuttosto piena, anche quella opposta a noi, anche l'altra curva invece presenta tanti spazi vuoti. È cominciata
0: la partita con la Grecia che attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione, la Grecia che manovra il pallone con il proprio portiere, che richiamo si chiama Blakodomos, subito pallone sulla corsia di destra e subito tifosi greci che si fanno evidentemente sentire, perché hanno bisogno anche loro, no, di iniezioni di fiducia. I tifosi greci non avranno l'opportunità, come i nostri tifosi, come noi appunto, di vedere la loro nazionale al mondiale. Anche la nazionale greca ha bisogno, Daniele Fortuna, di una bella iniezione di fiducia per tornare ad essere quella che, insomma, creava parecchi problemi a tantissimi avversari, no?
1: Sì, intanto c'è una similitudine, ahimè, che anche la nazionale greca manca dal mondiale da 3 edizioni. Certamente poi la storia è diversa, non si è qualificata per quest'ultimo mondiale, era nel gruppo con Scozia e Danimarca, ha ottenuto però un buon successo, cioè la promozione nella Lega di Serie A di Nations League, e questo significa che la Grecia tra settembre e ottobre giocherà contro la Serbia, contro la Germania e contro l'Olanda. Insomma, sta crescendo la nazionale greca.
0: Intanto c'è stato l'intervento di Triantis ai danni di Pisilli, un intervento in ritardo d'accordo ma non falloso evidentemente, secondo il direttore di gara, che ha concesso agli azzurri semplicemente la rimessa laterale. Partiamo dalle linee arretrate con il lancio in profondità che intendeva premiare lo scatto di Coleoscio, che è stato fermato, recupera Pisilli alle sue spalle, lo scambio ancora con il numero 11 che si rifugia da Anor, sempre Coleoscio con la pallone incollato ai piedi, prova a far filtrare, non ci riesce per l'intervento in interdizione di un giocatore greco, e quindi il pallone che finisce fuori dalla campo, la rimessa laterale in favore degli azzurri dal fronte offensivo destro del loro schieramento, con un'ottima iniziativa, dobbiamo dire, di Pio Esposito, che ha provato con un colpo di tacco a mettere i propri compagni in grado di poter stoccare dall'interno dell'area di rigore avversaria da buona posizione, tutto però inibito dall'intervento dei difensori greci, che hanno spedito nuovamente il pallone oltre il perimetro di gioco, una rimessa laterale che viene praticamente reiterata dalla medesima zona di terreno dalla quale era partita epocanzi. Il pallone che adesso fluttua sulla corsia di sinistra è proprio Bartesaghi a controllarlo, scambiandolo con Durra, ridosso della linea laterale sinistra. Siamo all'interno della metà campo della Grecia, pallone che circola nel cerchio centrale del terreno di gioco prima adesso di essere catturato da Nor, che prova a scaraventarlo in profondità. Ancora una volta gli azzurri con il pallone tra i piedi, dobbiamo dire, con una bella fase di palleggio anche in mezzo al campo, Daniele Fortuna, anche in traffico,
1: anche con una maggiore scioltezza rispetto all'inizio della partita con il Lussemburgo, giocatori comunque che si conoscono, perché comunque hanno già un percorso insieme con l'Under 21 di Silvio Baldini, anzi Under 21 che ha vinto 7 partite su 8, una sconfitta. Si giocherà la qualificazione tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, partirà decisiva contro la Polonia, prosegue il palleggio della nazionale italiana.
0: Intanto ti dico che il Belgio ha sbagliato il suo quarto calcio di rigore, stiamo parlando della finale dell'Europeo Under 17, che quindi gli azzurri hanno la possibilità di portarsi in vantaggio sul 4-3 con questo tentativo che verrà effettuato agli 11 metri. Attenzione adesso l'Italia però in Grecia con il tentativo di Indor, con il pallone che è finito e fuori sulla conclusione da parte di Ekator, splendidamente lanciato in profondità, il lancio di Comuzzo in verticale proprio per l'attaccante attaccante maglia numero 18 che però non è riuscito a inquadrare lo spacchio della porta, Daniele.
1: Era anche un discreto controllo con il piede destro, con l'esterno del piede destro da parte del giocatore del Genoa, però poi non è riuscito a controllare poi così bene, soprattutto a calciare verso la porta. Il pallone aveva preso velocità, continua però il pressing piuttosto convincente dell'Italia sui portatori di palla della Grecia.
0: Intanto ti dico che purtroppo però anche Rocca per gli azzurrini under 17 ha sbagliato il calcio di rigore che poteva portarci in vantaggio nella finale contro il Belgio. Si rimane 3-3, adesso siamo all'ultimo rigore della serie, il quinto insomma toccherà al Belgio. Abbiamo avuto l'opportunità, una grande opportunità, l'abbiamo sprecata. Ci prova adesso il Belgio con pallone che però finisce fuori, e quindi attenzione con Mortimer che ha sbagliato il calcio di rigore. Scusate gentili ascoltatori questa doppia radio cronaca, ma insomma è una partita importante anche quella che riguarda, visto che parliamo di giovani, l'under 17 che sta giocando la sua...
1: Vale un europeo, no?
0: Vale un europeo, vale un campionato europeo, e adesso se riusciamo a segnare questo calcio di rigore saremo campioni d'Europa. Intanto a Creta si gioca il sesto minuto nel corso del primo tempo, l'amichevole tra Grecia e Italia, siamo ancora fermi sullo 0-0, anche se dobbiamo dire c'è una certa supremazia territoriale ad opera degli azzurri che stanno tenendo per tanti minuti ormai dall'inizio della partita il pallone all'interno della metà campo avversaria, Daniele.
1: La Grecia non ha mai oltrepassato di fatto la linea centrale del campo e continuano ad attaccare l'Italia ancora a sinistra
0: con Norra che prova il traversone in mezzo alla sotterra, non ci arriva più Esposito. Siamo campioni d'Europa under 17 intanto, ti dico Daniele, perché l'ultimo rigore degli azzurrini è stato trasformato, e quindi una grande notizia per quello che riguarda il nostro calcio giovanile dopo tante delusioni per la nazionale. Per la nazionale maggiore arriva questo successo di grandissima importanza ai calci di rigore, battuto per 4-3 il Belgio. Ora azzurrini che evidentemente stanno facendo festa. Noi continuiamo nel racconto della partita che si sta giocando invece a Creta tra Grecia ed Italia. Siamo al settimo minuto nel corso del primo tempo, il punteggio è fissato sullo 0-0 e ancora il portiere greco, vale a dire Vaclodimos, che si incarica di gestire palla all'interno dei propri 16 metri, ne esce in questo momento, batterà verso la corsia di sinistra con il piede destro, trovato però il colpo di testa da parte dei difensori della nostra nazionale con il regista, la maglia numero 5, quello proprio da cavessa de area come direbbero i latinoamericani, Lipani, che è riuscito immediatamente a riorganizzare la nostra manovra. È stata comunque un'esperienza importante anche per lui in questa doppia chiamata azzurra.
1: Fino a mezzo, poi confermato nelle due partite il centrocampo, chiaramente confermato da Baldini rispetto alla partita con il Lussemburgo. Pisilli ha già comunque più presenze, una personalità diversa, così come più Esposito. Attenzione che parte la Grecia però.
0: Sulla corsia di destra vediamo un tentativo portato avanti da quel lato del terreno di gioco e quasi al vertice dell'area di rigore in uno scambio che ha visto il protagonista anche Rezzo, solo il pallone per Kudiera. Rakis sulla corsia di sinistra si fa vedere adesso la nazionale greca all'interno della nostra metà campo, anche se dobbiamo dire che adesso un po' l'inerzia di un'azione che sembrava sicuramente pericolosa è andata un po' spegnendosi, affievolendosi, l'intervento addirittura in chiusura dei nostri centrocampisti che hanno impedito condurre agli avversari di presentarsi perlomeno al limite della nostra rigore. Ancora Durk che cattura palla, poi più Esposito sulla settore di sinistra per il giocatore della Fiorentina che prova ad andarsene, pallone che filtra, ancora un tentativo di combinazione tra Ekdor e più Esposito. Eccesso di altruismo da parte di Ekdor, secondo te Daniele, in questo caso? Poteva andare al tiro in porta da lì,
1: Ha sbagliato proprio la scelta, perché poi va da Esposito con quattro giocatori della Grecia che erano dalla parte dell'attaccante dell'Inter lì nell'area di rigore, poteva aprire a destra magari per Coleoscio, comunque come giustamente dicevi tu poteva andare alla conclusione diretta verso la porta dall'interno dell'area di rigore.
0: Intanto il pallone ancora nell'area di rigore della Grecia con un tentativo goffo ma alla fine efficace, dobbiamo dire, del numero 23 della nazionale di casa. Si trattava per l'esattezza di Triantis, pallone che adesso viene giocato sulla corsia di destra ancora dalla Grecia, pallone che filtra, dobbiamo dire, ebbene il lancio sull'estremo settore di sinistra a cercare lo scatto del numero 10 greco, c'è il colpo di testa all'indietro piuttosto rischioso, dobbiamo dire, ma alla fine efficace del nostro difensore, quindi di Anor, che ha chiamato in causa il portiere Gigio Donnarumma, il nostro capitano. Tuttavia buona anche la lettura difensiva e buona anche questa iniziativa, dobbiamo dire, della Grecia, che sta cercando di sfruttare gli spazi che fisiologicamente si aprono all'interno della nostra metà campo, perché siamo noi a comandare la partita. Ora gran palla sul settore di sinistra per Coleoscio, che va attraverso di mezzo e c'è stata la deviazione in corner ad opera del numero 19 Kyriakopoulos. Bella idea ancora degli azzurri, e dobbiamo dire che il gioco lì in mezzo al campo propone sempre qualche buona soluzione per i nostri attaccanti.
1: E si gioca molto rapidamente sugli esterni, a differenza di quello che era stato fatto all'inizio, soprattutto contro il Lussemburgo. Coleoscio sembra aver abbandonato l'impacci del debutto. Con il Lussemburgo aveva avuto l'occasione migliore del primo tempo per l'Italia e l'aveva sprecata. Qui si sta muovendo molto bene sulla fascia, il calcio d'angolo.
0: Con Pisilli da destra, traiettoria ad uscire, il cross che parte in mezzo, allontana la difesa della Grecia. Bartesaghi, all'inseguimento di un pallone sempre all'interno della tre quarti dei nostri avversari, propone nuovamente un controcross. Coleoscio prova ad arrivarci e noi dobbiamo dire è ben francobollato ancora una volta dal numero 19 Kyriakopoulos, il quale prova a cercare compagni smarcati in profondità, non riesce nel suo intento. Pisilli a manovrare palla dalla posizione di la destra, pallone indietro per la Nor, si fa vedere nuovamente Coleoscio, è lui un po' che deve accendere proprio la fase offensiva e degli azzurri, grazie alla sua tecnica, grazie alla sua velocità, grazie alla sua abilità nel saltare l'uomo e dichiarare la superiorità numerica. Questo vuole evidentemente Silvio Baldini da lui, ed ecco il motivo per cui viene spesso e volentieri innescato dai nostri portatori di palla, in particolare dei centrocampisti. Siamo adesso all'undicesimo minuto nel corso del primo tempo, proprio Leoscio prova ad andarsene in mezzo al nucleo di avversari, servito Pisilli da posizione di mezzo sinistro, strada sbarrata per il romanista. Allora si torna indietro da Comuzzo, il quale poi fa arrivare dalle retrovie anche il compagno di reparto Chiarodia. Italia che mantiene il possesso del pallone all'interno della metà campo avversaria, nonostante i tifosi greci cerchino in qualche maniera di svegliare da un torpore che li ha insomma, che ha assediato i loro beniamini sin dall'inizio della partita. Si sono visti in un paio di contropiede. Ora c'è una posizione di fuorigioco dei nostri attaccanti e c'è un calcio di punizione in favore dei padroni di casa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo oramai raggiunto il decimo minuto nel corso del primo tempo a Iraklion, l'isola di Creta, anzi siamo al dodicesimo, il punteggio è fermo sullo 0-0 tra Grecia e Italia in questa seconda ed ultima amichevole del miniciclo Silvio Baldini. Poi le vicende di cui vi abbiamo parlato, le storie che racconteremo nel corso ormai dei prossimi giorni, perché saltando un po' quello che sta succedendo in campo a Creta, Daniele Fortuna non manca molto il 22 di giugno, in pieno mondiale, peraltro.
1: Si comincerà a parlare delle elezioni, si comincerà a parlare poi della prossima commissario tecnico, ma quello sarà un passaggio che arriverà di conseguenza. Tornando alla partita, dicevi delle difficoltà della Grecia, di questo torpore iniziale, dovuto anche agli esperimenti che fa Jovanovic. Ancora Italia, attenzione.
0: Attenzione con la pallone al limite dell'area di rigore per Pisilli, che carica il destro, pallone che viene ribattuto da un difensore della Grecia. Può adesso partire il contropiede dei padroni di casa, subito però fermato da un Chiarodia che fa denotare anche un certo senso della posizione. Si è staccato dall'uomo di riferimento e è andato immediatamente a bloccare la traiettoria di quel filtrante che cercava di innescare Dubikas, sicuramente l'attaccante più pericoloso dei greci, Daniele.
1: Giusto, perché Chiarodia comunque aveva già colpito durante la partita contro il Lussemburgo per personalità. Questo è un esame diverso per lui, difensore centrale del Borussia Mönchengladbach, e però sta confermando quelle impressioni, il senso dell'anticipo come dicevi tu, ma anche la capacità di impostare. C'è l'Italia che è ancora in attacco.
0: Prova Durril attraversone all'interno dell'area di rigore che gli viene murato da un avversario. Il giocatore della Fiorentina però recupera il pallone, distanziandosi però di parecchi metri rispetto alla posizione iniziale, quindi rispetto al vertice destro dei 16 metri e dei padroni di casa. Eccolo proprio Chiarodia all'impostazione, con il piede sinistro va nuovamente sul settore di sinistra. I ritmi non sono altissimi, ma dobbiamo dire che la capacità tecnica degli azzurri, la capacità di palleggio degli azzurri non concede peraltro alla pressing assai poco asfissiante dei greci di ritornare in possesso del pallone. Dobbiamo dire che Jovanovic ha impostato la partita abbastanza sulle ripartenze e su un blocco basso, così come dimostra anche questa azione che parte dalla fase difensiva della Grecia e poi si esaurisce nel cerchio centrale del campo dell'Italia, lì dove appunto nuovamente i nostri centrocampisti riescono a guadagnare il pallone ed il possesso con l'impostazione Comuzzo. Siamo al 15° minuto nel corso del primo tempo a Crete, 0-0 tra Grecia ed Italia. È sempre Chiarodia, molto molto cercato dobbiamo dire dai compagni di squadra, il quale si ferma, questa volta si improvvisa a mezzo sinistro, poi decide di tornare indietro nel cerchio centrale del campo da Comuzzo, da questi per Anor, corsia di destra, la maglia numero 24 che torna dal giocatore del Borussia Mönchengladbach, avanza lui, palla al piede, allarga verso il settore di sinistra e da lì che adesso prima ad attaccare con Bartesacchi che prova a puntare il diretto avversario, si tratta del numero 7 della Grecia, peraltro il capitano degli ellenici Masuras, che riesce però a togliergli il pallone, fatto sta che la Grecia poi però non riesce a ripartire perché siamo molto molto attenti e molto efficaci, molto reattivi all'interno della tre quarti campo dei nostri avversari quando si tratta di andare a recuperare il pallone.
1: Si va in pressing, magari si commette anche fallo,
0: in questo caso,
1: intelligente,
0: sì.
1: Ben speso da Lipani lì in mezzo alla campo per non far ripartire in contropiede la Grecia. Dicevo, gli esperimenti di Jovanovic, i 7 cambi rispetto all'amichevole con la Svezia, soprattutto questa difesa a 3 che sta provando da alcune partite il commissario tecnico della nazionale greca.
0: È proprio uno dei difensori che adesso chiama in causa il suo portiere, pallone che circola sulla zona destra difensiva dei nostri avversari, poi Masuras che lo fa filtrare evitando questa volta bene la pressione degli azzurri, lancio in profondità per Dubikas che prova ad entrare in area di rigore, viene anticipato all'ultimo momento da un tocco più che mai opportuno ad opera di Comuzzo, il quale insegue anche il secondo avversario con la maglia numero 19 Kyriakopoulos, pallone ancora sul settore di sinistra, adesso è la Grecia che si attesta all'interno della nostra tre quarti nel tentativo di far girare palla molto molto velocemente da un lato all'altro del campo per cercare appunto di aprire la nostra difesa, parte un traversone, Chiarodia che lo controlla e poi gli azzurri che provano a uscire con Pio Esposito che fa un po' da vertice dalla profondità in fase di scarico del pallone dei nostri difensori, con Pisilli che pulisce è tutto dobbiamo dire con il nostro numero 11 Coleoscio, che ha provato lo scambio con i suoi compagni di reparto lì nel settore offensivo pretendendo un pochino troppo dalla velocità di Pio Esposito, che già si era speso molto per rientrare e per dare la possibilità ai suoi compagni di far ripartire l'azione, no Daniele?
1: Sì, Coleoscio però ha sbagliato il lancio, l'idea non era buona perché comunque voleva premiare l'inserimento in verticale da parte di Esposito, però il lancio era completamente fuori misura, pallone troppo lungo, troppo largo, impossibile da raggiungere per l'attaccante dell'Inter.
0: Sono 17 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Grecia e Italia, attenzione che guadagna un buon pallone la nostra nazionale all'interno delle rigore, Pio Esposito con il destro e siamo avanti noi. Ancora Pio Esposito, ancora il centravanti dell'Inter, questa volta ha avuto il tempo di controllare nel cuore dei 16 metri avversari, lo sguardo apparentemente glaciale di Silvio Baldini, ma evidentemente soddisfatto e compiaciuto per questa conclusione del nostro centravanti che ha battuto di controbalzo con il collo piede destro al cuore dell'area di rigore avversaria, per la verità ha avuto il tempo per controllare poi forse anche la sua conclusione toccata da un difensore greco, il pallone che è finito nell'angolino alla sinistra del portiere e della Grecia, lì è appunto dove non è potuto arrivare l'estremo difensore Vlachodimos. 1-0 per l'Italia, un 1-0 firmato Pio Esposito, dobbiamo dire un 1-0 assolutamente meritato, Daniele.
1: È vero, al di là delle occasioni non sono state tante, non ci sono state per l'Italia, almeno non trascendentali, non significative, però il gioco sì molto convincente, il cross di Ekator da sinistra, come dicevi tu, in effetti però tanto tanto spazio per Esposito lì,
0: un'area
1: di rigore
0: anche,
1: con,
0: no?
1: Sì, con questo controllo appunto, così perché il pallone si impenna, ma non c'è nessuno, lì ha la possibilità poi di calciare bene, forte rasoterra, angolato, imparabile per Vlachodimos, il portiere della Grecia, o per Esposito, è il quinto gol in nove partite, quindi siamo più del 50%, e secondo gol in due partite in queste amichevoli con la nazionale di Silvio Baldini.
0: E stiamo comunque parlando di un giovane Daniele Fortuna, perché d'accordo che è il centravanti, è comunque uno degli attaccanti della squadra campione d'Italia, e però insomma stiamo parlando di un ragazzo di 22 anni.
1: Deve ancora compiere 21 anni.
0: Ah, 21 anni.
1: È del 2005.
0: È un 2005, insomma. Da questo punto di vista, almeno da questo punto di vista, direi che possiamo stare, non dico tranquilli, ma insomma possiamo sicuramente puntare su questo ragazzo. Lo sta facendo l'Inter, a maggior ragione lo fa la nazionale italiana, qualsiasi sia il commissario tecnico futuro, dovrà sicuramente tenere in considerazione Pio Esposito, ma anche tanti ragazzi che si sono molto ben espressi durante questa doppia convocazione di Baldini. Commette fallo Comuzzo ai danni di Dubikas, ci sarà calcio di punizione in favore della Grecia all'interno del cerchio centrale del terreno di gioco. Siamo al 20° minuto nel corso del primo tempo a Iraklion, Creta, Grecia. Stadio Pancritio, conduce per 1-0 l'Italia grazie alla rete pochi minuti fa, di fatto al 18° ad opera di Pio Esposito, che ci tiene appunto in vantaggio per 1-0, un vantaggio dicevamo meritato. Ora proviamo, come dire, a legittimare questo vantaggio, anche perché vediamo che gli azzurri vanno con una pressione piuttosto sostenuta sui portatori di palla avversari, bravi in questo caso a tenere palla tra i piedi e a guadagnare una rimessa laterale grazie al tentativo di Dur, che era riuscito ad entrare in possesso del pallone seppur per pochi attimi prima di cederlo poi al numero 8 Muzakidis, che ha guadagnato la rimessa con le mani da sinistra. Il tentativo di Kyriakopoulos, pallone centrale ingiocabile però per i compagni azzurri, che sono assai ben disposti all'interno del terreno di gioco e lì possono andare a riconquistare la palla proprio con Lipani nel cerchio centrale del campo, il quale va in sicurezza da Comuzzo sulla corsia di destra a Norra in verticale immediatamente per Pisilli, che di prima intenzione restituisce il pallone a Comuzzo. Dobbiamo dire che in mezzo al campo Pisilli è un po' il punto di riferimento, no, della squadra di Silvio Baldini.
1: Che anche il giocatore magari con più esperienza rispetto,
0: anche qui stiamo parlando di un giovanissimo,
1: anche nel caso di Pisilli, ma si era già visto con il Lussemburgo. Devo dire, l'impressione è che Esposito abbia veramente un altro passo rispetto anche ai suoi compagni in nazionale, compagni però in crescita in questa sfida rispetto a quella di qualche giorno fa. Il Grecia che continua a sbagliare, un po' frastornata la nazionale di Jovanovic. Si era visto con il Lussemburgo, si continua a vedere però insomma il peso di Esposito nel gioco dell'Italia, che adesso perde il pallone.
0: Sì, con il tentativo della Grecia in contropiede, di fatto le ripartenze con Kass che si allarga nel cuore dei nostri 16 metri, prova la conclusione, chiaro Dia ancora una volta ad impedire all'attaccante del Como di rendersi minaccioso dalle parti di Gigio Donnarumma. Il tema tattico della partita sembra scontato, siamo già al 22° nel corso del primo tempo con l'Italia che è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno al 18° da Pio Esposito. Tema tattico, dicevamo, piuttosto scontato, con il blocco basso della Grecia, col palleggio degli azzurri che si avvicinano sempre con una certa, però dobbiamo dire, pericolosità nei pressi dell'area di rigore dei padroni di casa, e con il tentativo di questi ultimi di andare in contropiede cercando di sfruttare la velocità dei suoi attaccanti, in particolare Dubikas, che noi conosciamo bene per la ottima se non grande stagione che ha disputato nel nostro campionato grazie al Como di Cesc Fabregas. E a proposito di Pisilli e di Pio Esposito, Daniele Fortuna, potremmo allargare il discorso a Donnarumma, che però è il nostro capitano, non può certo considerarsi più un giovane, potranno arricchire la loro esperienza internazionale perché entrambi la prossima stagione giocheranno in Champions League.
1: Sì, sono i giocatori, poi sono anche reduci di Zenica, Pisilli, Esposito, ha sbagliato uno dei rigori poi nello spareggio con la Bosnia, Donnarumma naturalmente. Tutto questo si vede però, torno su Chiarodia, perché comunque esatto, difensore centrale, attaccante centrale e poi portiere, quest'asse che va dritto per dritto, molto, molto interessante.
0: Il solito asse, come al solito, quello che di fatto poi dirime le controversie tra una squadra di calcio e un'altra a seconda delle qualità che si possono esibire proprio in quelle zone del campo. Ora siamo giunti alla 24esimo minuto, c'è la Grecia in possesso del pallone, dobbiamo dire una Grecia piuttosto compassata quando si tratta di andare all'impostazione della manovra offensiva che ora parte o prova a partire dalla corsia di sinistra grazie al numero 3 Kudelakis, pallone sempre molto lento, però viaggia con poca velocità tra i piedi degli interpreti di Jovanovic, non fosse per il lancio lungo adesso, si occupa di andare a controllare il colpo di testa di Dubikas, con un tentativo del numero 10, forse il più pericoloso, Zolis, appare almeno in questa fase della partita, che viene messo giù da un intervento irregolare di Anor, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Grecia da una posizione piuttosto interessante. Daniele Fortuna.
1: Sì, una posizione centrale, 20 metri, qualche cosa di più, e qui Anor, che però ricordo sempre ha 18 anni comprimuti in febbraio, ma con troppa irruenza, ecco, si sposta, va a stringere perché sta giocando da terzino, lui in questa stagione soprattutto è stato impiegato all'inizio con l'Atalanta quando c'era Juric allenatore, da difensore nella difesa a 3, poi ha avuto meno spazio con Palladino, la Grecia ha la possibilità di battere questo calcio di punizione, c'è proprio Zolis sul pallone, il giocatore del Bruges,
0: e proverà lui con l'interno del piede destro a scaricare questa traiettoria verso la porta di Gigio Donnarumma, quattro uomini in barriera, tiro che parte, respinto dal muro azzurro, Grecia che rimane in zona di attacco ancora con Kyriakopoulos che prova ad andar via di fronte a sé Masuras, ma non lo serve, poi il suo tentativo di far filtrare palla viene inibito dai giocatori della nostra nazionale con Pio Esposito che lotta nel cerchio centrale del terreno di gioco, alla fine si allunga troppo il pallone dando modo ai difensori greci di andare a riconquistarlo e di giocare con il loro portiere Lakodimos, il quale sposta immediatamente il gioco per Aziagakos, avanza lui palla al piede, poi sul settore di destra Masuras, il capitano, prova a scambiare con i propri compagni del pacchetto di mediana Grecia che non riesce comunque a guadagnare metri, Grecia che si può far vedere adesso sulla corsia di sinistra, lì qualcuno aveva azzardato, Daniele Fortuna, alla vigilia la presenza di Tsimikas, il terzino della Roma, che invece siede in panchina, evidentemente non è un momento felicissimo per lui, nemmeno con la sua nazionale.
1: Ma no, ha voluto dare spazio ad altri giocatori, perché poi Tsimikas invece era tra i titolari nella partita con la Svezia, nell'amichevole, aveva anche trovato la rete, però scelte naturali, esperimenti, ripeto, da un paio di partite la Grecia è passata da una difesa a 4, una difesa a 3. In conferenza stampa Jovanovic ha detto che voleva continuare a provare questo modulo diverso, e naturalmente i cambiamenti portano anche un po' di disagio all'inizio, e questo sta succedendo con la Grecia. C'è una pausa, non fa caldissimo,
0: c'è anche lì,
1: però
0: i giocatori minuto, evidentemente hanno chiesto loro di poter bere, di poter dissetare. Se abbiamo visto Silvio Bardini andare immediatamente da Coleoscio, che aveva, diciamo così, sbagliato l'intervento difensivo su Kyriakopoulos, e poi il pallone però era finito fuori dal campo con la rimessa laterale in favore degli azzurri, e dobbiamo dire che immediatamente Silvio Baldini è andato a chiedere e a parlare con il suo attaccante, questo a dimostrazione anche di un rapporto che si è creato all'interno dello spogliatoio piuttosto solido. Riferiamoci sempre all'Under 21, ovviamente, Daniele Fortuna.
1: Adesso sta abbracciando Pisilli, continua a spiegare qualche cosa al giocatore della Roma, arriva anche Hector, è un confronto, diciamo, a tre, ma sempre con questo fare molto paterno. Silvio Baldini, che adesso va a parlare anche con Bert Esaghi, intervengono anche i suoi collaboratori, tra cui c'è anche il figlio Mattia, il figlio di Silvio Baldini. Continuano a parlare con gli altri giocatori. Prima qualche
0: c'è anche
1: parola
0: il professore,
1: per...
0: c'è anche il professore, quello che
1: della difesa.
0: Esatto, c'è anche
1: Andrea Barzagli,
0: che è
1: il primo collaboratore tecnico, esatto. Lui che spiega i movimenti difensivi, poi l'abbiamo visto a Coverciano in questi giorni, quando si tratta di fermare il gioco, quando si tratta di rivedere subito gli schemi, le posizioni su un monitor che Baldini ha voluto venisse installato a bordo campo. Beh, c'era Barzagli lì a spiegare con Baldini, che fisicamente aveva fatto due passi indietro, era dietro al gruppo dell'Italia.
0: Sì, insomma, mi è venuto di nominarlo e di ricordare il professore, forse perché uno dei giocatori più sottovalutati degli ultimi anni, ma giocatore di una capacità di rendimento, un difensore appunto che veniva chiamato ai compagni di squadra il professore, per come sapeva proprio gestire tutti i movimenti della difesa, non solo i suoi ma anche quelli dell'intero reparto, non dell'ultima delle squadre d'Italia, per dire. E la Juventus intanto si è ripresa a giocare, siamo alla mezz'ora nel corso del primo tempo, abbiamo osservato un paio di minuti di cooling break, e quindi sono tutti e minuti che il direttore di gara, che lo ripetiamo, il signor Yigal Fried della federazione israeliana, quasi sicuramente recupererà. Attenzione a Coleosci in area di rigore dopo un intervento non pulitissimo di Kyriakopoulos, non così sicuri dobbiamo dire in difesa i greci, Daniele?
1: Sì, anche per quella questione, tanti cambi rispetto alla partita, certo, con la Svezia, quindi insomma anche dei movimenti e anche un po' di armonia da ricercare tra i giocatori della difesa, in questo caso Kyriakopoulos e Atsidiakis, anche che hanno sbagliato il tempo dell'intervento, non ne ha approfittato fino in fondo Coleosci, ma l'Italia recupera immediatamente il pallone e lo gioca all'indietro.
0: Caratteristica degli azzurri ora con Bartesaghi, proprio per chiedere il quale si ferma nel cerchio centrale del terreno di gioco accanto a sé. Comuzzo va a servirlo in questo momento, il centrale della Fiorentina scambia ancora il pallone con il compagno di reparto e quest'ultimo si incarica di mettere in movimento Gigio Donnarumma, il nostro campionato, che va immediatamente a cercare la profondità con gli attaccanti difensori della Grecia, che hanno per un attimo la meglio, poi però il pallone rimbalza nella nostra tre quarti, Chiarodia lo allarga, lunga gittata su Coleosci, Kyriakopoulos che interviene, poi c'è un errore che dà modo agli azzurri di ripartire ancora con Coleosci più Esposito in area all'ultimo momento. L'intervento in chiusura, dobbiamo dire, più che mai opportuno per i suoi colori, è stato di Rezos, il numero 5, che monta guardia proprio su più Esposito, questa volta non gli ha concesso lo spazio che colpevolmente gli aveva concesso al 17° in occasione del gol che sta decidendo la partita, proprio quello del centravanti dell'Inter, con l'Italia appunto in vantaggio sulla Grecia per 1-0 a Creta. Con le mani a Nor da destra, direttamente in area di rigore, allunga Pisilli, pallone che rimane lì all'interno dell'area piccola, dove il portiere Vlaho Dimos riesce in qualche modo ad intervenire, poi Mathuros prova a scaraventare sulla corsia di destra, l'intervento in chiusura dobbiamo dire anche molto efficace, se anche se elementare, pur se elementare, di Chiarodia, che ha spazzato rimessa laterale sollecitamente battuta dai greci. C'è però un problema, crediamo, proprio per il numero 2 della nazione ellenica, vale a dire Baglianidis, che è rimasto a terra, un problema alla spalla, nulla di particolarmente grave, con il signor Fried che è andato proprio a verificare le condizioni del numero 2 greca. Dopo l'intervento di Chiarodia, i due sono entrati in rotta di collisione in maniera assolutamente fortuita, ha avuto la peggio il giocatore di casa, ma nulla di particolarmente importante, ripetiamo, con il pallone che poi è stato nuovamente catturato dagli azzurri, anzi dai giocatori greci, che ora lo manovrano all'interno della loro metà campo. Ancora sul settore di sinistra c'è un lancio in profondità a cercare Dubikas, che è un gran bel controllo, dobbiamo dire, poi finisce a terra, non c'è fallo di Anor ai suoi danni, si trattava però ancora, chiediamo scusa, del numero 10, molto molto bravo tecnicamente questo Zolis, ci sembra sicuramente il più pericoloso dei suoi fino a questo momento, e siamo già al 33° minuto, Daniele.
1: si è fatto vedere nella scorsa stagione, ma anche in questa con il Bruges, si diceva della Champions League, anche del gol segnato dall'Atalanta all'inizio della fase a girone del maxi girone, gol poi rimontato con una vittoria con due reti dall'Atalanta in casa a Bergamo. Ma lui si viene in contro al pallone, lui e anche Mazuras. Questo mi sembra che sia l'unica azione che sta cercando di mettere in pratica,
0: sì, la
1: Grecia, con la possibilità poi di lanciare immediatamente di prima o con Zolis o con Mazuras
0: o con Duvigas, che adesso colpisce proprio per Mazuras. Si va sulla corsia di destra, potrebbe partire una traversione dal vertice della nostra di area di rigore. I greci che preferiscono manovrare ancora il pallone con lo stesso Zolis sulla corsia di sinistra, il cross che parte interno destro, nessun problema per Gigio Donnarumma, che fa buona guardia all'interno della nostra area di rigore, va immediatamente a scrutare lo spazio per poter intervenire e per poter bloccare in presa alta. Aveva studiato anche i movimenti del numero 10 greco, aveva in qualche modo capito che il pallone sarebbe spiovuto proprio in quella zona della sua area. Azzurri che recuperano palla in mezzo al campo, la perde Lipani, c'è un'azione però fallosa del numero 23 della Grecia, Triantis, che sembra tra l'altro uno di quelli più risoluti, no? Perché l'aveva dimostrato già all'inizio partita contro Pisilli, ha confortato questa impressione che abbiamo avuto, l'anzi confermata in questa entrata ai danni di Lipani.
1: Tra l'altro è uno dei giocatori più giovani, ha 22 anni, gioca nel campionato statunitense, nel soccer americano, nella lega soccer americana nei Minnesota.
0: Intanto il pallone di Lipani all'indietro di sfonda per Comuzzo, minuti sul cronometro che sono 35 nel corso del primo tempo. A Creta l'Italia in vantaggio sulla Grecia per 1-0. 17 minuti fa il gol di Pio Esposito, che ci tiene appunto avanti in questa partita, in questa amichevole. Pio Esposito poi il mattatore delle due tornate azzurre, era andato a segno contro il Lussemburgo in maniera decisiva, visto che la partita è finita lì per 1-0, ha segnato il gol dell'1-0 stasera. Intanto Lipani va in profondità, in qualche modo la difesa greca riesce ad ammortizzare il tentativo degli azzurri che riconquistano il pallone. Attenzione a Coleoscio, il tentativo di triangolazione con Dur, pallone che viene gestito dagli uomini di Jovanovic, c'è il tentativo del solito Zolis, c'è l'intervento alle tue spalle piuttosto irruento, piuttosto rude in questo caso di Anor, che evita proprio al giocatore greco di girarsi nonostante la sua agilità e di ripartire in contropiede. Ed è un po', diciamo così, il tema tattico di questa partita, è un po' il tema offensivo scelto da Jovanovic, cercare di andare negli spazi anche partendo da molto lontano, quindi con un autentico contropiede che è stato immediatamente abortito da Anor, che è entrato senza far troppo i complimenti alle spalle del numero 10 della squadra di casa, però ha ottenuto un calcio di punizione già battuto, un tentativo sulla corsia di destra, pallone però colpito male, finisce abbondantemente fuori dal perimetro di gioco. La rimessa con le mani sarà in favore degli azzurri dal fronte offensivo sinistro del loro schieramento. Il tentativo ancora di Ettorra, che prova a girarsi in due su di lui, pallone che viene conquistato dal numero 2 della Grecia, poi Triantis perde il duello con gli azzurri, Mazuras prova ad andarsene, questa volta salta Chiarodia. Attenzione, 3 contro 2, Comuzzo che però riesce ad intervenire con Mazuras, che si era allungato il pallone, ha sfruttato questo errore dell'avversario Comuzzo, quindi denunciando grande concentrazione in fase difensiva. Di questo sarà sicuramente contento Silvio Baldini. Attenzione, Pio Esposito in area di rigore, va con il destro di punta, c'è la respinta del portiere Vlachodimos, altra opportunità per gli azzurri che hanno colto sguarnita la difesa della Grecia e si sono resi immediatamente minacciosi grazie al solito Pio Esposito. Daniele Fortuna,
1: due errori, non so quale sia il più grave, forse quello di Mazuras, che
0: sì,
1: si allunga il pallone in una situazione quasi di superiorità numerica, comunque in 2 contro 2, perché l'Italia comunque gioca con una difesa altissima, praticamente all'altezza della linea centrale del campo. In questo modo il gioco tende sempre al verticale, può essere pericoloso, è un buon ritmo quello dell'Italia di Baldini, ma quando si perde il pallone o quando la Grecia lo recupera poi si rischia di prendere il contropiede. Fortunatamente Mazuras Masuras si è allungato troppo il pallone e ha propiziato così l'intervento di Comuzzo, che adesso continua a rigiocare palla a centrocampo. Dall'altra parte Esposito, conclusione troppo centrale, ottimo movimento dell'attaccante dell'Inter, però tiro centrale facile da respingere per Vlachodimos.
0: Ancora Solis che si fa luce nel cerchio centrale del campo, questa volta a commettere fallo ai suoi danni è stato Lipani, quindi cartellino giallo, il primo di questa partita, peraltro molto corretta ai danni di un giocatore della nazionale e di Silvio Baldini, che questa volta insomma vistosi saltato dall'avversario ha commesso fallo strattonandogli la maglia dalla spalla sinistra. Più che legittima la decisione arbitrale, Daniele Fortuna, in questo caso.
1: Sì, è un'amichevole, in termini di regolamento è perfettamente ammissibile l'ammonizione, mentre

0: L'Italia che può ripartire centralmente, Endur si appoggia di Cadolla, triangolazione, pallone per Pio Esposito che riesce fisicamente a liberarsi del primo avversario, non del secondo, il quale commette peraltro anche fallo, calcio di punizione in favore della Grecia. Buona l'iniziativa poc'anzi degli azzurri, buona anche l'idea di Pisilli di andare direttamente al cross con il destro, Pisilli che peraltro ha finito in posizione irregolare, in posizione di fuorigioco, vanificando in qualche maniera ciò che potenzialmente sarebbe potuto accadere all'interno dell'area di rigore della Grecia. Comuzzo ancora buona guardia su Dubigas, che non sembra di certo quello del Como, però Daniele Fortuna.
1: No, non in questo momento, magari non è soltanto sulla responsabilità, come si dice, per ora i palloni non sono così buoni. Coleoscio va via.
0: Va via l'avversario, va a mettere in mezzo un traversone sul quale Pio Esposito non arriva per questione di centimetri, poi Lipani ad attivare e a corroborare il tema offensivo degli azzurri con un pallone scaraventato in area di rigore con poca convinzione, in questo caso dobbiamo dire da Bartesaghi, che consente l'uscita al portiere greco Vlachodimos, il quale blocca il pallone. Dopo un rimbalzo, mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, si giocherà per un paio di minuti in più, per un paio di lancette, di giri di lancetta in più sul cronometro, visto che appunto si è rimasti fermi all'interno del campo per un paio di minuti in virtù del cooling break, d'accordo? Non fa caldissimo a Creta, ce ne può dare conferma Daniele Fortuna, però evidentemente a fine stagione le energie sono quelle che sono e la necessità di reidratarsi è tanta.
1: No, siamo arrivati anche a 30 gradi nel corso della giornata di questa domenica già abbastanza vacanziera, anche se non è altissima stagione. Adesso momenti di nervosismo al centro del campo
0: tra Nor e Zolis, perché ha commesso fallo il giocatore dell'Atalanta ai danni del numero 10 greco, poi quest'ultimo ha scaraventato il pallone addosso al nostro numero 24, ancora spinte, spintarelle, un po' di tensione, si tratta di un amichevole, si tratta comunque di ragazzi, no? Che hanno un certo carattere, la giovane età è anche, voglio dire, no? Spesso tradisce l'eccesso di foga, l'eccesso di carattere, l'eccesso di determinazione da parte di questi ragazzi, di voglia di farsi vedere. Tutto è sfociato sicuramente non in una rissa, ma in qualche intemperanza. Non so quali siano state le decisioni disciplinari, se mai siano state prese dal direttore di gara.
1: Nessuna,
0: mi conferma Daniele Fortuna, e quindi semplice calcio di punizione in favore della Grecia all'interno della nostra tre quarti campo, seppur di pochi metri. Tutto questo mentre proprio adesso l'arbitro va a raccomandare a Nor e a Zolis di non eccedere in queste intemperanze. I due si sono stretti la mano, hanno battuto il 5, tutto è bene ciò che finisce bene. Siamo adesso giunti quasi al 43esimo minuto corso del primo tempo, l'Italia conduce per 1-0 sulla Grecia in virtù della rete messa a segno al 17esimo da Pio Esposito. Grecia che prova a farsi vedere con Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra, viene affrontato da Coleoscio, il pallone indietro per Zolis, poi centralmente direzionata alla sfera per il tentativo di Triatis, pallone però strozzato con il collo interno e piede destro, pallone che finisce sul fondo. Nessun pericolo per Gigio Donnarumma, che stasera, come si diceva un tempo, è spettatore non pagante.
1: E lo è stato anche in Lussemburgo, perché di fatto non ha eseguito parate, magari qualche uscita su azione da calcio d'angolo nel finale, quando il Lussemburgo comunque ha cercato di arrivare al pareggio, ma insomma nulla di particolare. Meglio l'Italia, più pericolosa, più offensiva in Lussemburgo e anche questa sera a Creta contro la Grecia.
0: Sì, perché al di là del gol segnato da Pio Esposito, lo stesso Pio Esposito ha avuto sul piede destro la palla del raddoppio, potenzialmente un altro paio di opportunità per i nostri attaccanti per andare a segno. Intanto però il solito Zolis, che si destreggia molto bene all'interno della linea mediana e riesce a distribuire il pallone verso la corsia di destra, ci prova adesso con il difensore, addirittura la Grecia ad andare all'impostazione, è sempre il Zolis però che arriva alle sue spalle, allora che lo mette giù calpestandone il piede sinistro. E come on, dice allora all'arbitro, come dire, vabbè, l'ho appena toccato, è finito per terra. quello che abbiamo
1: giallo,
0: potuto
1: però
0: capire, sì, insomma, non mi sembrava un intervento falloso. Direi che forse questa volta Solis intendeva in qualche maniera, no, attirare l'attenzione del direttore di gara sul numero 24 degli azzurri, già finito sul tappino dei cattivi, e tuttavia

0: dell'arbitro che non ha boccato, diciamo così, al tentativo del numero 10 Greco, ha comandato il semplice calcio di punizione in favore dei padroni di casa, già abbattuto, pallone ancora per Azzolis che stavolta non lo controlla, allora Andur nel cerchio centrale del campo prova adesso a far fluttuare il pallone sulla corsia di sinistra, arriva Pio Esposito, allarga dalla parte opposta, eccolo qui il nostro numero 11 Coleoscio che prova ad andare via a Chiriacopulo, smette il pallone verso il secondo palo, traiettoria che non è tra le più precise, con il pallone che si perde oltre il perimetro di gioco e quindi nulla di fatto, 44 minuti e 30 secondi sul cronometro, 1-0 per l'Italia. Silvio Baldini continua a confabulare con i propri giocatori anche in panchina, diciamo così, con le riserve, evidentemente sta già catechizzando qualcuno perché darà vita ai cambi che sicuramente ci saranno nel proseguo di questa sfida, da dire Fortuna.
1: Sì, adesso ha parlato, anzi si era alzato in realtà per parlare con Baldini, Filippo Mane, uno dei giocatori della Bundesliga, uno dei tre del Borussia Dortmund, poi si è riseduto in panchina, lui però ha già debuttato con il Lussemburgo. L'Italia che riconquista il pallone, Coleoscio, sempre idee interessanti, però poi
0: manca qualcosina,
1: rifinitura, sì. Ecco, poi nella, non nella scelta finale, perché comunque l'idea è sempre quella giusta, però poi bisogna metterla bene in pratica,
0: certo. Sì. Il problema è esattamente quello, se n'era andato bene contro Kyriakopoulos, sul quale un vantaggio, diciamo così, di baricentro molto basso, quello del nostro attaccante che riesce spesso a mettere in difficoltà il suo diretto avversario che è più alto e più macchinoso, poi però bisogna mettere il pallone in mezzo con una certa precisione, anche qui un errore di misura nel passaggio di Coleoscio verso Pio Esposito che dà modo ai difensori greci di andare a riconquistare il pallone. Triatis certamente a grandi falcate, il suo controllo non è dei più ortodossi ed allora Andur con calma può intervenire, subire fallo, norma del vantaggio. Comuzzo prova ad andare via, anzi Di Pani sul settore di destra per Pisilli, c'è spazio proprio per Coleoscio praticamente nei pressi della linea laterale, posizione di alla destra, si accentra il numero 11, prova per entrare in area di rigore a sfruttare magari un rimpallo favorevole, questa volta la sorte non è dalla sua e i difensori greci possono allontanare, anche se la stessa nazionale greca non riesce a mantenere il pallone per più di un paio di secondi tra i piedi dei suoi interpreti, visto che gli azzurri poi lo riconquistano con una grande disinvoltura e lo manovrano adesso anche con una certa relativa calma all'interno della tre quarti campo e greca, tentando il cross con Pisilli, Pio Esposito anticipato, lotta all'altezza dei 20 metri, pallone che viene scaraventato in avanti dai difensori greci, Anor che fa buona guardia su Zolis, riesce con un lungo retropassaggio per Donnarumma a sventare una potenziale minaccia per la nostra nazionale, ritmi che continuano ad essere comunque blandi, Daniele Fortuna.
1: In questo finale di tempo sì, adesso anche l'Italia comunque ha rallentato, si limita a mantenere il possesso del pallone, si limita a governare comunque questo vantaggio meritato.
0: Un vantaggio meritato, ripetiamo, un vantaggio arrivato alla 17esima della frazione di gioco grazie a Pio Esposito, grazie quindi al nostro centravanti, continuano a manovrare gli azzurri ancora con Anor, dalla corsia di destra mette giù il pallone, lo controlla con l'interno del piede sinistro, va da Coleoscio il quale si accentra, cerca compagni smarcati, ne trova uno in Apaleane, ancora una volta in tentativo di Pio Esposito in triangolazione con Ondur che non si chiude per l'intervento dei difensori greci, Monsuras il capitano all'indietro per il proprio compagno del pacchetto arretrato, si tratta del numero 15 Razzos, il quale poi scambia ancora una volta con il numero 10 Zolis, si torna da Kyriakopoulos sulla corsia di sinistra, tentativo di triangolazione con un compagno assolutamente impreciso, ne approfitta l'Italia, Pisilli al limite, Pisilli azione personale, si allunga troppo il pallone, proprio il centrocampista della Roma dà modo agli avversari di recuperare proprio nel momento in cui però il direttore di gara dice che per il primo tempo di Grecia Italia può bastare così, si va negli spogliatoi con il seguente parziale, Grecia 0 Italia 1, la rete al 17esimo di Pio Esposito, a tra pochissimo per il secondo tempo.
2: Da sentire.
3: GR1. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata a quanto sta avvenendo proprio in questi minuti in Medio Oriente. Una salva di missili iraniani su diverse aree di Israele ha fatto scattare le sirene d'allarme per la prima volta dal cessato il fuoco di aprile. Tutti gli aggiornamenti con Marco Barbonaglia in studio.
4: Teheran aveva promesso la risposta agli attacchi su Beirut sarà decisa e dolorosa. E l'Iran ha lanciato poco fa la terza ondata di missili balistici contro il nord di Israele, la zona di Haifa e Cesarea. Una decina sembra di missili in tutto contro, secondo quanto dicono i Pasdaran, una base aerea. Teheran, questo è il primo attacco di Teheran contro lo Stato ebraico da quando era stato raggiunto il cessate il fuoco. Il ministro degli esteri iraniano Arci ha pubblicato su X una bandiera iraniana unita a quella libanese. L'esercito israeliano per il momento fa sapere di aver intercettato tutti i missili lanciati dal nemico. Stanotte Teheran deve bruciare, scrive su X il ministro della sicurezza nazionale, il ministro di estrema destra Ben-Gvir. La TV pubblica israeliana Khan riferisce la dichiarazione di un altro funzionario che dice risponderemo agli attacchi, e Tel Aviv nel frattempo, secondo il sito Axios, avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Comunque caccia israeliani sarebbero già partiti verso l'Iran. I Pasdaran rivendicano di aver mantenuto la promessa di reagire in caso di nuovi attacchi contro il Libano, e se Israele tenterà di colpirci, minacciano, affronterà colpi ancora più schiaccianti e attacchi devastanti. Tel Aviv, dice Teheran, ha passato tutte le linee rosse con l'attacco a Beirut. Israele aveva colpito la capitale del Libano nei sobborghi del sud, roccaforte di Hezbollah, uccidendo almeno due persone, ferendone una dozzina, come risposta al lancio di due razzi dal Libano in mattinata verso il nord del paese, comunque intercettati dalla contraerea. Nelle ultime 24 ore almeno 20 persone sono rimaste uccise e 82 ferite nei raid aerei israeliani in Libano, tra questi anche donne e diversi bambini.
3: Madrid, Papa Leone XIV in visita nella capitale spagnola, ha celebrato una messa davanti a oltre un milione di fedeli e incontrato alla Movistar Arena a esponenti di cultura, economia e sport. Nel suo intervento il pontefice ha richiamato le radici cristiane dell'Europa e il ruolo della fede nella costruzione di scuole e ospedali, invitando a una comunicazione più unitaria. Senza fede l'Europa non sarebbe la stessa, ha detto, aprendo una riflessione sull'identità del continente. Ucraina, al vertice di Londra con Starmer, Macron e Merz, il presidente Zelensky propone di congelare le linee del fronte come base per un cessate il fuoco e aprire negoziati di pace, chiedendo un ruolo diretto dell'Europa. Il leader di Kiev si dice pronto a un confronto con Putin, mentre resta sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea e la pressione su Mosca. In Italia, con l'economia, il risico bancario torna ad accendersi attorno a Montepaschi. In giornata il CDA di Banco BPM ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale, che avrebbe una capitalizzazione potenziale di 50 miliardi di euro. Nemmeno il tempo di una risposta da Siena ed è arrivata l'indiscrezione sulla contromossa di Intesa San Paolo e Unipol. Secondo il Financial Times, i due gruppi che hanno riunito in queste ore i rispettivi consigli intendono presentare un'offerta spezzatino per MPS. Le quote di MPS in Mediobanche Generali finirebbero dunque a Intesa, mentre Biperbanca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. La cronaca: incidente nel primo pomeriggio a Maccagno, in provincia di Varese, dove un'auto ha travolto 5 persone, morta una 17enne, gli altri 4 sono feriti in modo grave.
5: Una gita in riva al lago la domenica pomeriggio che in un attimo si è trasformata in tragedia. Erano le 15:40 a Maccagno, nel Varesotto. Un'auto che percorreva la statale 394 del Verbano, diretta verso il centro del paese, all'improvviso all'altezza della centrale idroelettrica di Ronco Val Grande, ha sbandato e ha investito in pieno un gruppo di pedoni che camminava lungo il ciglio della strada per raggiungere una spiaggetta sulle rive del Lago Maggiore. Una ragazza 17enne è morta sul colpo, falciata in pieno dall'auto, altri 4 feriti gravi, un ragazzo di 15 anni, 2 donne di 20, un uomo di 31 anni. Tutti portati in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti diversi elicotteri del 118 inviati da Como, Sondrio e Milano e altri mezzi di soccorso. L'uomo italiano alla guida dell'auto, una Fiat Panda, si è fermato a prestare aiuto, anche lui ferito, non in pericolo di vita, è stato poi ricoverato in ospedale. Disposte verifiche sul tasso alcolemico e l'eventuale uso di droga. Sul drammatico incidente indagano i carabinieri di Luino. La statale è rimasta chiusa per oltre 3 ore per consentire le operazioni di soccorso. Da Varese per il GR1, Elena Scarrone.
3: Migranti: un barcone con una 60ina di persone a bordo si è ribaltato nelle acque maltesi. Al momento 10 corpi senza vita recuperati dalla Guardia Costiera Italiana. In 48 sono stati tratti in salvo. Ed è stata una giornata da ricordare per lo sport azzurro. Poche ore dopo la storica vittoria di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Monte Carlo di Formula 1, primo italiano dopo 22 anni. Nel tennis il romano Flavio Cobolli ha sfiorato l'impresa Roland Garros arrendendosi solo al quinto set nella finale contro Zverev. In diretta da Parigi l'inviato Emilio Mancuso.
6: Buonasera. Qui ancora da Parigi, di fronte a noi c'è il fermo immagine di Zverev che bacia la coppa al termine di questa sfida davvero entusiasmante. Abbiamo intervistato da poco Flavio Cobolli, lo ascolteremo nel corso del GR della mezzanotte. È stata una partita davvero straordinaria, un'incredibile battaglia tennistica vinta dal tedesco 6-1, 4-6, 6-4, 6-7. Incredibile il quarto set al tie break 7-5 per Cobolli, 1 ora e 12 minuti, poi 6-1 finale per Zverev, 4 ore e 16 minuti in totale questa finale, con il tedesco che finalmente rompe il ghiaccio, porta a casa il primo slam premiato da Adriano Panatta e Flavio Cobolli, che nonostante tutto ha trascorso delle giornate pazzesche, ha giocato una grandissima finale e da domani sarà tra i primi 10 giocatori del mondo e guarda a Torino da numero 4 della race con tante chance di giocare le finals da Parigi. Linea allo studio.
3: E per noi è tutto, tra pochissimi il secondo tempo dell'amichevole Grecia-Italia.
2: Viaggiare informati.
7: Sono 57 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A21 Torino-Brescia, iniziamo da qui, coda a tratti, c'è stato un incidente tra allacciamento A21 Dir e prima di Castelvetro in direzione di Brescia. A9 Lainate Como-Chiasso, tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera, la coda per l'attraversamento della dogana. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio, la coda è per traffico congestionato. Sulla A15 Parma-La Spezia, coda a tratti per 8 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Sulla A19 Palermo-Catania il traffico è rallentato prima dell'area di servizio Caracoli in direzione di Catania. Prima di salutarvi, una nota sulla circolazione: in autostrada a tre corsie di marcia si deve circolare sulla corsia più libera a destra, occupando quella centrale o di sinistra solo per il sorpasso. A risentirci al prossimo aggiornamento, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
8: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
9: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
8: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Mondiale di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
15: Iperceramica. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: In attesa dell'inizio del secondo tempo di Grecia-Italia, con gli azzurri che hanno chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco per 1-0 grazie alla rete segnata al 18° minuto da Pio Esposito, noi cediamo la linea agli studi di Roma, andiamo da Massimiliano Graziani.
16: Eh sì, riprendiamo la linea per ricordare che la nostra nazionale Under 17 è campione d'Europa. I giovanissimi in maglia azzurra hanno vinto la finale per il titolo europeo di categoria battendo il Belgio ai calci di rigore. È successo tutto negli ultimissimi minuti del tempo regolare, del tempo regolamentare, perché il Belgio era andato in vantaggio all'85esimo con una rete di Noah Kobiela e poi è arrivato il pareggio dell'Italia al 91esimo su calcio di rigore, e poi la sequenza dei calci di rigore finale senza supplementari si è andati, la partita è stata, il titolo è stato assegnato direttamente con la serie dei calci di rigore, e ha prevalso la nostra nazionale che si è imposta alla fine per 4-3, questo il risultato finale. Per completare le notizie che riguardano il calcio, c'è anche da registrare il ritorno della Ascoli in Serie B dopo due anni. I bianconeri marchigiani hanno superato il Brescia per 3-0 nella finale di ritorno dei playoff di Serie C. Le reti al 10° minuto di Rizzo Pinna, 52esimo Silipo, all'86esimo Milanese, quindi l'Ascoli si impone 3-0 dopo l'1-1 dell'andata e torna in Serie B. È grande festa allo stadio Cino e Lillo del Duca per questo ritorno nel campionato cadetto della squadra marchigiana. Intanto c'è una notizia notevole che non riguarda il calcio ma riguarda la pallavolo, perché la nazionale di Velasco, la nazionale azzurra, è stata sconfitta nella quarta giornata di Nations League dal Brasile per 3-2, e a far notizia non è tanto la sconfitta, il risultato, l'avversario, ma il fatto che arrivi dopo una serie infinita di vittorie delle azzurre, 39 successi di fila. Alla fine statisticamente doveva accadere prima o poi, è arrivata una sconfitta anche per la nazionale di Velasco. Torniamo però a parlare dell'amichevole Grecia-Italia. Siamo nell'intervallo, come ci hanno raccontato i nostri inviati, come ha ricordato Francesco Rebice poco fa, siamo in vantaggio per 1-0 grazie alla rete segnata da Francesco Pio Esposito. E tornerei dai nostri inviati per un commento un pochino più esteso su quello che è successo nel primo tempo a Creta. Francesco Repice.
0: La mia idea, per quello che si è potuto vedere, poi ovviamente ci dirà la sua Daniele Fortuna, che l'Italia abbia chiuso in vantaggio meritatamente il primo tempo, ha avuto un'altra occasione con Pio Esposito per arrotondare il punteggio, è riuscita ad imporre il suo gioco con un 4-3-3 che è stato sicuramente più efficace del 3-4-3 presentato da Jovanovic, che si è affidato più che altro alle ripartenze, a un blocco di difesa molto basso. Daniele Fortuna, tante conferme, no, arrivate dopo la partita con il Lussemburgo in questo primo tempo.
17: Una su tutte quella di Esposito, che è arrivato al punto gol con la maglia della nazionale in 9 partite. Beh, insomma, in pochi hanno fatto bene come lui, il quarto gol in 4 partite da titolare, peraltro, insomma, quindi bisogna arrivare a precedenti illustri, bisogna andare a precedenti illustri del passato per insomma risalire a uno score di questo genere. È stato certamente lui il migliore, però ha fatto bene anche il centrocampo in difesa. Chiaro Dia ancora una volta ha giocato con personalità, due ammonizioni, ed è abbastanza inusuale in un amichevole in un solo tempo, però questo dimostra anche il carattere della nazionale di Silvio Baldini. Ammoniti sono stati Lipani e Anor nel finale, anche con qualche momento di nervosismo. Ci saranno dei cambi, tanti nel secondo tempo, ci saranno altri debutti nella nazionale di Baldini.
0: Abbiamo visto parecchi giocatori scaldarsi, no Daniele? Hai capito di chi si tratta?
17: Sono tutti in campo i giocatori della panchina.
0: Ah, tutti quanti.
17: Di fatto sì, adesso sta rientrando la Grecia, ma sta rientrando la formazione titolare, non ancora l'Italia. Ha fatto il suo ingresso in campo, lo fa in questo momento con Donnarumma che saluta qualche tifoso. In Lussemburgo non ci sono stati cambi all'inizio del secondo tempo, Ballini ha aspettato almeno 20 minuti nella ripresa, vedremo che cosa succederà adesso. Forse un cambio invece potrebbe essere fatto subito, perché c'è Mane, dunque un difensore che ha già giocato nel finale della partita in Lussemburgo, che non ha più la pettorina, il fratino arancione fosforescente, così come gli altri compagni della panchina, così come Finiquini. Questa volta dovrebbe fare subito due cambi Baldini.
0: Quindi, contrariamente a quanto è successo in Lussemburgo, il nostro commissario tecnico effettuerà subito le sostituzioni dentro. Intanto per la Grecia vediamo col numero 15 Rota, al posto, credo sia entrato, esatto, credo che sia entrato al posto di del numero 3 della Grecia, quindi esattamente al posto di chiediamo scusa solo un attimo, sì, esatto, proprio lui. E quindi un cambio che non cambia moltissimo, che non sposta tanto nell'assetto difensivo della Grecia. Ecco Mane è entrato sul terreno di gioco, vedremo al posto di chi entra anche con...
17: Allora Fini al posto di Ekator, dunque un cambio genoano. E tra l'altro, esatto, poi altra particolarità, l'abbiamo detto in questi giorni, è una nazionale con tanti ragazzi genovesi e cresciuti nel Genoa. Fini adesso in prestito al Frosinone, almeno nell'ultima stagione in prestito al Frosinone al posto di Ekator. L'Italica attacca subito
0: con le Osciu, parte la sua conclusione che viene deviata, il pallone che finisce fuori dal campo e quindi primo tiro dalla bandierina in favore dell'Italia in questo secondo tempo. E con gli azzurri questa sera in maglia bianca attaccano da destra verso sinistra. Rispetto al nostro punto di osservazione, c'è stato il tiro di Colleoscio, c'è stata la deviazione ancora una volta di Kyriakopoulos, se non andiamo errati, oltre la linea di fondo, e quindi il tiro dalla bandierina dopo pochi secondi dall'inizio della ripresa. Siamo alla 46esimo, di fatto va a Bartesaghi da sinistra, entrando il piede sinistro, traiettoria ad uscire rispetto alla porta della nazionale greca, alla rincorsa da parte dell'esterno del Milan, il pallone in aria, Andur che si alza, colpisce debolmente con i pugni il portiere della Grecia ad allontanare il pallone, però in una zona dove non ci sono proprio i compagni di squadra. Lakodimos in questo caso avrebbe potuto anche comodamente bloccare, ha preferito rilanciare immediatamente in uno spazio però dove non c'erano maglie della propria nazionale Grecia, che si deve difendere dall'iniziativa degli azzurri. Ancora Endur per Pisilli sul settore di destra, adesso proprio Fini prova a mettere palla sulla sinistra, piede invertito al vertice, parte il suo cross al secondo palo, Koglianoccio, pallone sulla traversa, opportunità per il raddoppio della nostra nazionale, e poi stavolta la sfortuna, diciamo così, si è accanita contro il nostro numero 11, che era andato a conclusione da posizione molto ravvicinata, seppur con le Osho, diciamo così, decentrata, grande assist di Fini, pallone colpito con l'interno del piede destro dal numero 11, si è stampato sulla traversa, insomma grande opportunità per il 2-0.
17: Non semplicissimo, però
0: no.
17: non la tocca bene in
0: controbalzo, quasi col polpaccio.
17: Non riesce a prenderla con lo scarpino sinistro, un po' più su il pallone, però era molto molto largo, l'idea era giusta, gran cross da parte di Seydou Fini per Colleoscio dall'altra parte, da un esterno all'altro, ancora Colleoscio.
0: Ancora lui che prova a mettere giù con il petto Kyriakopoulos, che interviene in qualche maniera, dobbiamo dire i difensori greci riescono in qualche modo a frenare l'irruenza da parte del nostro attaccante, è stato per l'esattezza un nuovo entrato proprio con il numero 15 Rota a fermare il tentativo del nostro attaccante di Colleoscio. I due poi si sono abbracciati, e comunque Colleoscio che aveva commesso fallo ai danni dell'avversario, calcio di punizione in fuori della Grecia. Siamo al 48esimo minuto, siamo nella ripresa ovviamente, l'Italia è ancora in vantaggio per 1 a 1-0 sulla Grecia. La rete che decide fino a questo momento la sfida è quella del 18° minuto di Pio Esposito. Azzurri che adesso nel traffico provano con Nandur a mettere ordine. Bartesaghi, il retropassaggio per Gigio Donnarumma, si fa vedere Chiari Dia e lui che prova ad andare immediatamente all'impostazione guidando palla con il suo piede sinistro molto molto educato, allargando invece verso il corsia di sinistra, verso la corsia di sinistra, però con il destro a beneficio di Bartesaghi che gli restituisce il pallone. Chiari Dia poi per Donnarumma all'interno della nostra area di rigore. Il capitano alza lo sguardo e prova ad andare immediatamente in profondità da Andur che con il tacco la mette giù. Più Esposito ha spazio per avanzare, ancora il nostro numero 10 sul settore di sinistra, il solito Coleoscio che mette palla a terra, punta l'avversario, deve metterla sul destro, la lascia lì per Andur. Azzurri che hanno perso forse la possibilità di attaccare in spazi più invitanti la difesa greca e quindi adesso con Coleoscio provano a ricalare la superiorità numerica. Va via Coleoscio sul fondo o per il traversone, anche in questo caso così come era stato nel corso del primo tempo, sbagliato il traversone, poi però ci prova Bartesaghi, corre Pisilli, deve mantenere il pallone in campo, ci riesce il centrocampista della Roma praticamente calpestando la linea laterale, servito Fini il quale si gira con grande agilità, mette palla sul sinistro, potrebbe andare al suggerimento per Andur che arriva questa volta con il tentativo del numero 10 che però di fatto addormenta il pallone sul suo piede sinistro. Conclusione molto molto fiacca e comunque fuori misure, nessun problema per il portiere della Grecia, per Vlachodimos. E tutto questo quando abbiamo raggiunto il 50° minuto, quindi il quinto nel corso della ripresa, con l'Italia ancora in vantaggio sulla Grecia, Creta per 1-0, a decidere la rete di Pio Esposito al 18° del primo tempo. Portiere della Grecia che adesso rilancia lungo in una zona di campo dove però i nostri difensori fanno ottima guardia, non consentendo a Dumigas di andare a pressare anche con efficacia Donnarumma. Il rinvio di quest'ultimo viene intercettato da Tantris, il tentativo di quest'ultimo con Pisilli che gli sporca la traiettoria della rifinitura verso la linea mediana, concedendo alla Grecia semplicemente una rimessa laterale. Eccolo il migliore della nazionale di Jovanovic, vale a dire Solis, imperversare sulla corsia di destra, mettere un pallone in mezzo interessante per il proprio compagno con la maglia numero 2 Vaglianidis, tutto però inibito dalla interdizione ad opera di Lipani, pallone che è finito fuori. Grecia che adesso si mantiene però all'interno della nostra metà campo, o comunque tiene il pallone tra i piedi dei suoi interpreti, anche se con il suo portiere. Segno evidente che in questo secondo tempo la Grecia vuole, Daniele Fortuna, cercare di creare qualche potenziale pericolo in più per la nostra difesa.
1: L'ho fatto nel primo tempo anche grazie alla prova dei due difensori centrali di Chiarodì, abbiamo detto, ma anche Comuzzo segue Duvicas, cerca sempre di anticiparlo, mentre Mane ha preso il posto sulla destra di Anor.
0: Questa è la decisione di Silvio Baldini ad inizio ripresa, sostituzione che avevamo in qualche modo già della quale avevamo parlato proprio all'inizio del nostro nuovo collegamento. Intanto attenzione alla Grecia sulla corsia di destra, ancora un intervento però ai danni del numero 2 Vaglianidis, con la pallone che è finito fuori, la rimessa con le mani in favore della Grecia, tutto fermo però perché c'è un problema per Comuzzo che è rimasto a terra, l'arbitro non se n'è accorto, i giocatori sì, in particolare proprio Tsolis che capisce il problema al polpaccio sinistro per il giocatore della Fiorentina, probabilmente crampi, Daniele Fortuna, o forse un contatto.
1: Così sembrava, si rialza, entra lo staff medico soltanto per un attimo, si rialza zoppicando, Comuzzo continua a toccarsi il polpaccio a sinistro, intanto si ricomincia a giocare, credo che non sia nulla di particolarmente grave e Comuzzo potrà rientrare in campo da un momento all'altro.
0: 53° in corso, 1-0 per l'Italia in Grecia contro la nazionale Grecia, che adesso prova a manovrare il pallone all'interno della nostra metà campo, lo fa però con la solita lentezza, consentendo ai nostri difensori e alla nostra linea mediana di schierarsi con una certa efficacia. Ora c'è Vaglianidis, il tocco ancora per lui sul settore di destra, centralmente Solis prova ad andare via, Mandur in qualche modo ne respinge il tentativo tentativo di incursione all'interno della nostra area di rigore, così che il pallone adesso è sulla corsia di sinistra d'attacco Grecia. Lì però c'è Greca, c'è però l'intervento ad opera di Pisilli con un disimpegno azzurro che non riesce nel migliore dei modi, con pallone che finisce fuori dal campo e la rimessa laterale in favore della nazionale greca. C'è alle viste forse un nuovo cambio per Silvio Baldini, è pronto ad entrare in campo con il numero 13 Luca Reggiani. Daniele Fortuna.
17: Sì, per Comuzzo probabilmente, anche se poi il giocatore della Fiorentina si è ripreso bene in questo momento, è riuscito ad anticipare, ma c'è la Grecia che attacca.
0: Con Torils ancora al limite, parte una sua conclusione con la schiena, riesce Manea ad allontanare il pallone, ancora Grecia però sulla corsia di destra, ora centralmente, spalle alla porta, Dubigas, anzi Mazzuras prova a giocare con i propri compagni, la corsia scelta è quella di sinistra con il tentativo di traversone verso il secondo palo, lì però c'è Gigio Donnarumma che arriva prima di compagni avversari ad abbrancare in presa alta. Questa traiettoria è piuttosto leggibile per un portiere. Attenzione che l'Italia è lì in area di rigore o al limite di essa, scherza un po' troppo col fuoco e l'ho fatto in particolare con Leoscio, alle sue spalle è intervenuto però con troppa irruenza il nuovo entrato Rota, motivo per cui l'arbitro ha fermato l'azione e ha comandato il calcio di punizione in favore della nostra nazionale. Lì bisogna evitare le azioni leziose, i preziosismi, no? Daniele Fortuna, un giocatore come Coleoscio deve capire che tenere palla lì anche a dispetto di un fisico non proprio monumentale può essere rischioso per la sua difesa.
17: Sì, davanti all'area di rigore, al limite dell'area di rigore esce Comuzzo, sedicesimo debutto in due partite con la maglia del nazionale. Luca Reggiani, uno dei ragazzi di 18 anni, dei quattro ragazzi classe 2008, dei tre del Borussia Dortmund, gli altri ragazzi di 18 anni sono Camarda che è in panchina, che ha giocato in Lussemburgo, poi tra i ragazzi di 18 anni c'è anche Samuele Ignacio, sempre del Borussia Dortmund, e Anor che ha giocato dall'inizio ma poi è stato sostituito tra il primo e il secondo tempo da Baldini.
0: Intanto Coleoscio si fa vedere in fase difensiva, questa volta in modo efficace, andando a fermare Magyanidis, concedendogli semplicemente la rimessa laterale. Sta di fatto che la Grecia ormai da inizio ripresa, possiamo dire sono passati quasi 11 minuti, e si mantiene se non stabilmente ma con buona continuità all'interno della nostra metà campo. Ancora Magyanidis alla posizione di ala destra, questa volta il tocco di Zodis per lui non è tra i più precisi, il pallone che varca la linea di fondo e la semplice rimessa in favore degli azzurri. Dicevamo sono passati 11 minuti dall'inizio della ripresa, l'Italia continua a condurre per 1-0 sulla Grecia in virtù della rete messa a segno nella prima frazione di gioco al 18esimo da Pio Esposito. Italia che in questo secondo tempo, almeno in questi primi 12 minuti del secondo tempo, si è vista molto molto meno però.
17: Qualcosa all'inizio con la traversa colpita da Coleoscio e poi inevitabilmente comunque la Grecia doveva uscire davanti al proprio pubblico che ogni tanto comincia a gridare Hellas, Hellas. A proposito, è arrivato il dato sugli spettatori per questa amichevole qui al Pancritio, a Eraclion, a Creta, sono a 13.000, qualcosa in più, quindi metà della capienza dello stadio.
0: Quindi insomma evidentemente nel corso della partita si è aggiunto qualcuno, no? Daniele, perché all'inizio non sembravano 13.000 sinceramente i tifosi soddisfatti.
17: Sì, sì, comunque gli spazi vuoti ci sono, la Grecia sta cercando di arrivare al pareggio, ma l'Italia adesso recupera il pallone.
0: Sulla corsia di destra con Rapini che prova ad andare in profondità da Pio Esposito, un pallone però irraggiungibile per l'attaccante dell'Inter, pallone che finisce sul fondo, dobbiamo dire in questo caso molto bene Reggiani su Dubikas, è riuscito a resistere al tentativo di difesa del pallone da parte dell'attaccante e del Como e poi era riuscito immediatamente ad innescare proprio Fini, che è stato l'autore dell'assist, peraltro che l'inizio di presa ha messo Coleoscio davanti alla porta sfortunato, il nostro numero 11, come opportunamente ricordava Daniele Fortuna, la conclusione che si è stampata sulla traversa e che avrebbe potuto dare agli azzurri la gol del raddoppio. Intanto la Grecia che si complica un po' la vita all'interno della sua area di rigore, direzione sta a dare una mano ai propri compagni sfruttando la sua velocità e la sua precisione nel tocco, che questa volta però così preciso non è, visto che Durr recupera la sfera dopo l'intervento di Spagna, ancora Coleoscio che guadagna una rimessa laterale, l'ultimo tocco di Paianidis, una rimessa laterale che partirà dalla fronte offensivo sinistro degli azzurri, questa sera ripetiamo in completo bianco, una nazionale, quella di Silvio Baldini, che sta comunque, al di là della poca esperienza, al di là dell'età, al di là del fatto che si tratta di fatto di una squadra sperimentale, perché questi ragazzi insomma non hanno giocato moltissimo insieme, sta dimostrando però una certa personalità anche in campo, no? Perché insomma è in vantaggio per 1-0, ha vinto la prima sempre con il minimo vantaggio in terra di Lussemburgo, questa dimostrazione del fatto che a prescindere da tanti ragionamenti ce n'è uno fondamentale che sottolineava anche dei giovani del Coverciano, Silvio e Baldini, insomma i ragazzi ci sono, facciamoli giocare però, ecco.
17: Ma la sua capacità, anche la capacità di Baldini di far giocare questi ragazzi che comunque giocano già insieme con l'Under 21 e stanno facendo molto molto bene, sono molto vicini alla qualificazione agli europei di categoria del prossimo anno, e poi questi meccanismi che si sono affinati nel corso di 10 giorni e i progressi visibili insomma anche qui si possono percepire anche qui a Creta rispetto alla partita con il Lussemburgo, nei meccanismi, nella velocità, nei passaggi, soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, perché poi alla fine la traversa di Coleoscio è un'occasione migliore e più grande rispetto a tutto quello che ha creato la Grecia.
0: Effettivamente così, e adesso proviamo a sfruttare anche questa di opportunità, visto che siamo ormai al 60esimo, quindi alla 15esimo della ripresa, c'è un calcio di punizione guadagnato da Andurra all'interno della tre quarti campo avversaria, zona sinistra del nostro attacco, vedremo se spioverà un pallone nel cuore dell'area di gol di Bartesaghi, secondo palo l'intervento però questa volta preciso del portiere della Grecia, a dispetto dell'incombere, dobbiamo dire, del nostro numero 6 Filippo Mane, che andava a cercare il pallone nel cuore dei 16 metri avversari. Attenzione ancora a Nidis, pallone in mezzo, arriva Lipani, ferma tutto, poi con Leoscio per Pio Esposito, la triangolazione sul settore di sinistra con il numero 11 che arriva prima, serve nuovamente Lipani in area di rigore, pallone arretrato, Pio Esposito che si gira, arriva Pisilli con il sinistro, il suo tentativo di piatto viene però fermato dalla chiusura da parte del numero 8 della Grecia, si trattava esattamente di Muzakitis, è però altra azione molto molto interessante dell'Italia di Baldini.
17: È tutto a memoria, almeno così è sembrato, tutto di prima, con Coleoscio che si gira praticamente senza guardare, lo stesso fa Pio Esposito per il rimorchio di Pisilli, che poi trova la respinta all'opposizione con il corpo del giocatore della Grecia, ma molto bene, sono cresciuti anche da una partita all'altra, e Coleoscio che aveva sbagliato troppo con il Lussemburgo, ma anche Lipani lì in mezzo con i tempi giusti da regista in questa nazionale di Baldini, che è lì ad assistere alla partita fermo, senza urlare, senza gridare, a braccia conserte praticamente dall'inizio della sfida.
0: E ci sono alle viste 3 cambi però della nazionale greca. Jovanovic ha deciso di mutare un po' l'assetto della sua squadra, che non riesce proprio, esce addirittura il capitano Mesuras. Chi entra, Daniele?
17: Allora Kiziridis per Mazuras, e poi Andruzzos, è un centrocampista proprio della squadra locale dell'Offi Creta, che prenderà il posto di Triantis, e poi l'ingresso in campo anche di Tsimikas, lo hai giocato nel primo tempo al posto di Kyriakopoulos, che Kyriakopoulos è comunque con trascorsi italiani, con il Sassuolo certo, soprattutto, ma anche con il Mose, con il Bologna.
0: Dobbiamo dire che Tsimikas non ha evidentemente lasciato una grossa impronta nella stagione della Roma, che pure è riuscita a conquistare la qualificazione della Champions della prossima stagione, fuori Angelino per problemi fisici, Tsimikas non è riuscito, diciamo così, a colmare quella lacuna, lì invece dove è riuscito Wesley, destro naturale che sta a sinistra, peraltro notizia che diamo ai nostri ascoltatori, Wesley che dovrà rinunciare al mondiale, problema per lui all'inguine, all'adduttore della gamba sinistra, un problema muscolare che ha costretto Carlo Ancelotti a rinunciare ad uno che considerava i punti di forza della sua nazionale, quindi il terzino della Roma. Al suo posto è stato convocato Ederson. Intanto abbiamo raggiunto il 63esimo a Creta, con Andurra che si complica un po' la vita a ridosso della nostra area di rigore. Attacca la Grecia con Zollis, attenzione ai nuovi entrati, sulla destra Vaianidis, subito però pressato da Kleosciu, che forse guadagna anche la rimessa laterale. Molto molto bravo anche in fase difensiva il nostro numero 11, Daniele.
17: Copre, protegge, poi riparte con la sua velocità, meno nel secondo tempo, comunque molto concentrato, non sta sbagliando più in difesa, invece era stato magari un po' troppo leggero, distratto nel primo tempo, ancora lì a difendere.
0: Intanto lottano i giocatori della Grecia in mezzo al campo, dobbiamo dire che è stato bravo nell'occasione il numero 5 della nazionale greca a liberarsi degli avversari, a mettere ordine, peraltro un numero 5 che non leggiamo, anzi si trattava di Lazzos, sì, molto bravo dobbiamo dire in mezzo al campo a liberarsi della pressione degli azzurri, che continuano ad attaccare i portatori di palla della Grecia senza però riuscire a carpirne il possesso, contrariamente a quanto era accaduto nel corso della prima frazione di gioco. Segno che ha anche elevato il proprio tasso tecnico la Grecia, evidentemente anche con i cambi nel corso di questa ripresa, sta costringendo un po' la nostra nazionale, al di là dell'azione da gol, del raddoppio molto chiara costruita dall'Italia sull'asse fini con Kleosciu e poi culminata con la traversa colpita al nostro numero 11. Al di là però di questo episodio, dobbiamo dire che è stata la Grecia a tenere in mano il pallino del gioco. Ora Dubikas in mezzo a due avversari, se ne va, serve ancora Vaianidis sulla corsia di destra, parte del cross verso il secondo palo, attenzione al tentativo da parte del nuovo entrato proprio Tsimikas, fermato molto bene da Fini, pallone centralmente direzionato per Lipani che scambia immediatamente con Dur, poi sul settore di destra la nostra nazionale si fa vedere con Pisilli, va in verticale in maniera molto precisa per Fini che può avanzare fin quasi il vertice dell'area di rigore, mette palla sul sinistro, costretto a retrocedere Lipani, più Esposito tentativo di andare di prima dal nostro centravanti, questa volta non preciso, e azione degli azzurri che si esaurisce tra le braccia del portiere greco. Insomma, anche questa però azione molto molto ben costruita, se ci riuscivano, palla a terra contro la difesa schierata della Grecia nel corso del primo tempo. Adesso la nazionale, i ragazzi di Silvio Baldini a maggior ragione creano dei problemi alla squadra di casa quando le maglie della difesa si allargano e quando trovano più spazio in avanti, Daniele.
17: Con l'idea giusta anche in questo caso Lipani, sì, è così, però l'Italia si è leggermente allungata, voleva andare proprio su Pio Esposito proprio per questioni di centimetri con il passaggio immediato in verticale, fuori dalla portata però del controllo dell'attaccante dell'Inter.
0: Intanto la Grecia recupera il pallone con il suo portiere Vlachodimos, il quale lo gioca verso la corsia di destra per Razzos, deve evitare la pressione di Pio Esposito, il numero 5 della nazione di casa, pallone che viene fatto filtrare in profondità, va a catturarlo proprio Ntoi, Andreas Ntoi, il quale poi lo scambia allineato ancora con i propri compagni del pacchetto arretrato. Adesso si alza la pressione degli azzurri che costringe i giocatori della Grecia a portare palle, a farlo in maniera piuttosto faticosa. C'è un fallo ai danni della solita Zolis, questa volta compiuto da Chiarodia, l'arbitro che ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore della Grecia, anzi il fallo è stato subito dal numero 26 Kizilidis, è abbastanza evidente dobbiamo dire l'intervento falloso da parte del numero 4 degli azzurri, e calcio di punizione in favore della Grecia. Siamo al 67esimo minuto con il punteggio che premia ancora la nazionale di Silvio Baldini in vantaggio per 1-0 sulla Grecia a Creta, grazie alla rete segnata al 18esimo del primo tempo ad opera di Pio Esposito. Grecia che palleggia con i propri difensori all'interno della sua tre quarti, pallone adesso giocato all'indietro, sempre qualche rischio corso da rota in fase di appoggio di palla ai propri compagni sempre del pacchetto arretrato. Grecia che non guadagna metri, è costretta a scambiare anche rischiando qualcosina, il possesso palla recita un 54% a favore dei nostri avversari, questo in qualche modo a conferma di quanto andavamo dicendo nel corso della cronaca di inizio secondo tempo, meglio di inizio di metà, a questo punto secondo tempo, visto che siamo al 68esimo. Attenzione a Dubikas che se n'è andato ai danni di Reggiani, l'arbitro estrae il cartellino rosso.
17: Sì, sì,
0: Sì. Cartellino rosso perché Reggiani era ultimo uomo, movimento di Suvikas, mentre Reggiani facendo ballo a vedere, per carità, perché insomma sembra forse un po' eccessivo il cartellino rosso. Dobbiamo dire che Suvikas era riuscito con una finta ad andare via al nostro difensore, il quale poi aveva commesso fallo ai 6 danni ed era effettivamente ultimo uomo. Ora bisogna capire se questo fallo è stato effettivamente tale. Sì, lo è stato, perché è stato strattonato proprio per la maglia l'attaccante del Como ad opera di Rota. Erano molti metri ancora da percorrere dalla maglia numero 9 della Grecia. Fatto sta che però di fatto Reggiani era l'ultimo uomo, non ha avuto esitazione il direttore di gara ad alzare direttamente il cartellino giallo, il cartellino rosso all'indirizzo del difensore azzurro, e quindi giocheremo da qui al termine della partita in 10 uomini. E io credo decisione anche questa legittima del direttore di gara.
17: Va via, va in porta, Reggiani prende male il tempo a Duvikas, lo abbraccia, e poi tra lui e Donnarumma non ci sarebbe stato nessuno, tra l'attaccante della Grecia e del Como e Donnarumma non c'erano più difensori in grado di recuperare. Chiara occasione da gol, non c'è nemmeno bisogno di andare a rivederla.
0: Guarda Baldini come abbraccia Reggiani.
17: Lo ha abbracciato Reggiani, sì, perché comunque al debutto un ragazzo di 18 anni, come dicevo prima, espulsione, pochi minuti è durata la sua partita, e in questi 20 minuti, poco di più, della sfida l'Italia dovrà giocare in 10 contro 11.
0: Questo è proprio un errore di inesperienza, no? I 18 anni sono evidentemente quelli denunciati in questa azione dal difensore del Borussia di Dortmund, appunto 18enne, perché lì conviene sinceramente, visto che l'attaccante ti ha preso il tempo, magari staccarsi un pochino e dedicarti all'uno contro uno, evitando quindi di fare fallo, visto che sei ultimo uomo, probabilmente non si è reso conto di questa eventualità decisiva e dirimente Reggiani, e quindi l'arbitro non ha dovuto far altro che estrarre, dobbiamo dire, giustamente il cartellino rosso. E siamo giunti al 70esimo, quindi 20 minuti al termine, poco più, salvo recupero che l'Italia giocherà in 10 uomini, anche se ancora in vantaggio per 1-0. Ci prova con Nicolioccio che viene fermato da Rota, dobbiamo dire molto molto positivo l'ingresso in campo di questo ragazzo con la maglia numero 15, che denuncia però chiarissime origini italiane. Endur prova ad andarsene sulla corsia di sinistra, di fisico il giocatore della Fiorentina, poi mantiene il pallone all'interno della metà campo avversaria, cerca con un colpo di tacco Colioscio che vince un rimpallo in chiusura, però in seconda battuta Razzos riesce a strappargli il pallone dai piedi. Allora Zolis con la sua solita velocità che prova in qualche modo a ribaltare il fronte, ci riesce appoggiandosi sulla corsia di sinistra per Tsimikas, tocco di ritorno del terzino della Roma, troppo lungo, che però termina ben oltre il perimetro di gioco e ben oltre la linea di fondo. In qualche modo ci salviamo e otteniamo una rimessa, e ripetiamo, siamo ormai al 71esimo, a 19 minuti dal termine della partita, salvo recupero, siamo in vantaggio per 1-0, ma siamo sotto di nuovo, Daniele Fortuna. Colin Breck adesso.
17: Sì, altra pausa, evidentemente già concordata tra le due nazionali, eppure insomma adesso più da felpa, diciamo, che da maglietta a maniche corte, perché comunque siamo veramente a 2 passi dal mare,
0: c'è il vento,
17: insomma, e c'è anche un po' di vento, è scesa un po' di umidità, tutto quanto gradevolissimo naturalmente qui in riva al mare greco. E però comunque pausa per consentire ai giocatori sì di dissetarsi, ma magari anche di parlare, di discutere di questi ultimi 20 minuti scarsi che separano la sfida al suo finale, senza considerare il recupero.
0: Il recupero che andrà comunque considerato, e dobbiamo dire che anche questo scampolo di partita da giocare in inferiorità numerica sarà un test, no, per questi ragazzi.
17: Esattamente.
0: La tenuta non solo fisica ma anche psicologica, no, giocare in trasferta in vantaggio di un gol ma sotto di nuovo con la nazionale di casa e che vorrà evidentemente cercare il gol del pareggio a tutti i costi, non fosse altro per non scontentare i 13.000 che sono accorsi qui allo stadio di Rakhine per appunto sostenere la squadra allenata dal commissario tecnico Giovanni, che ci si fanno sentire. Infatti i tifosi greci, molti ragazzi, molte famiglie, del resto, e poi siamo in una zona anche abbastanza turistica ed è ovvio che tanti ragazzi, tanti tante famiglie siano venute stasera a guardare questa partita. Il gioco sta riprendendo dopo il cooling break, ci saranno da recuperare ulteriori 2 minuti, io credo che alla fine non saranno meno di 5, addirittura 6 quelli che ci separeranno al 90° dalla fine della sfida, una fine della sfida che l'Italia dovrà affrontare, ripetiamo, in 10 uomini per l'espulsione rosso diretto pochi minuti fa di Reggiani, che aveva preso il posto dell'infortunato Comuzzo. Quindi Italia che evidentemente ha perso anche dei punti di riferimento in difesa sull'uomo che deve andare a guardarsi dal pericolosissimo Dubikas, che non si è visto moltissimo in questa serata a dispetto delle sue credenziali maturate in particolar modo nel corso del nostro campionato nel Como di Cesc Fabregas, che ha conquistato l'accesso alla Champions League, ma che insomma non consentirà agli azzurri un finale di partita facile. Daniele,
17: in 2 partite dicevi bene, Comuzzo e Chiarodia di fatto erano stati perfetti, non avevano concesso nulla agli attacchi avversari del Lussemburgo e della Grecia. Adesso ci saranno altri cambi per l'Italia,
0: che Baldini
17: però
0: ha richiamato Fini in panchina, perché dice adesso dobbiamo difenderci, l'ha andato ad abbracciare, abbraccio di Fini anche per il suo commissario tecnico, ha capito la situazione evidentemente il nostro numero 17, ragazzi intelligenti.
17: Esattamente così, perché fuori Fini, spiegazioni di Baldini, e dentro Favasuli, dunque un terzino si va a risistemare dietro, esatto, l'Italia, e fuori anche Lipani, come era successo nel Lussemburgo, dentro Tagasso, il regista del Venezia, stesso cambio, proprio identico, era stato fatto proprio con il Lussemburgo nel secondo tempo.
0: Intanto Rezzo sa qualcosa da dire a Pio Esposito, nello scontro aereo con l'attaccante dell'Inter ha avuto la peggio, si lamenta un po' perché dice non alzare più il gomito, nel senso non colpirmi al costato così come hai fatto poc'anzi. Beh, insomma, però Rezzo deve capire che quando gioca con un centravanti di livello internazionale come Pio Esposito c'è anche la possibilità che prenda qualche colpo, ecco, mettiamola così, no Daniele?
17: Sì, c'è questa possibilità.
0: Si danno e si prendono, insomma, ecco, questo volevo intendere alla fine.
17: Anche perché Esposito è tra i giocatori più esperti di questa Italia giovanissima, 20 anni e mezzo di media, come abbiamo ripetuto più volte, dunque anche una malizia diversa rispetto ai suoi compagni di squadra. Favasuli che va a giocare nel suo ruolo, il calciatore del Catanzaro, vale a dire a fare il terzino destro, mentre Scala in mezzo, Mane a formare la coppia dei difensori centrali con Chiarodia.
0: E a proposito
17: dopo l'espulsione di Reggiani,
0: esatto, e del suo Catanzaro, devo dire che Aquilani ormai allenatore del Catanzaro, che ha sfiorato la promozione in Serie A, si accaserà, ormai manca poco all'ufficialità, sulla panchina lasciata libera da Fabio Grosso a Reggio Emilia, quindi a Sassuolo, con Fabio Grosso che si avrà invece su quella viola della Fiorentina. Altro cambio, altri cambi in casa greca però adesso, Daniele.
17: Allora Tete per Vagianidis, dunque sulla fascia, fuori Muzakitis invece in mezzo, e dentro il numero 20 Zafeiris, un centrocampista anche lui del PAOK di Salonicco.
0: Tete che è un attaccante, cioè molto più attaccante di Vagianidis, ancora subisce fallo Dubikas, l'arbitro lascia proseguire l'azione, c'è il lancio in profondità per Colleoscio, arriva più Esposito, prova con il sinistro dalla distanza, pallone che sorvola la traversa, ma evidentemente lì un po' isolati sia Esposito che Colleoscio, è il primo, quello dell'Inter, che ha avuto l'opportunità di calciare in rete, lo ha fatto senza troppi indugi e è andato alla conclusione, in precedenza dobbiamo dire una piccola sceneggiata di Dubikas che non è stato colpito al volto, e poi è terminato a terra, e adesso col numero 6 dell'Italia che gli dice dai, va bene così, non è successo nulla. L'arbitro comunque non aveva boccato, Daniele.
17: No, aveva lasciato proseguire, adesso si rialza Dubikas e continua a spingere, adesso però attacca, cerca di essere più veloce la Grecia.
0: Proprio dalla corsia di sinistra, proprio con i nuovi entrati, c'è un tentativo del solito Tsolis, però che scambia con Tsimikas, pallone arretrato che rimane nella nostra metà campo, ci sono anche i difensori della Grecia che partecipano attivamente al tema offensivo, ci prova Rota quasi al vertice, allarga verso il numero 26 della nazione di casa, il quale poi si muove centralmente, non riesce a guadagnare però metri la Grecia, non riesce a sfondare l'impianto difensivo degli azzurri. C'è ancora Zildis che prova ad andare via contro due avversari, alla fine viene fermato, dobbiamo dire, con una certa efficacia da parte di Bartesaghi, che prova in qualche modo ad innescare più Esposito, fermato da Rezzos. Pallone che Pisilli prova a contrastare, così come i suoi compagni di reparto e gli avversari, ci riesce a indurre. Pallone lanciato forse di sinistra, lì dove più Esposito però è in ritardo rispetto a Rezzos. Il retropassaggio di quest'ultimo per il portiere, della Grecia, Odysseos Vlachodimos, sulla sinistra. Ancora una volta però la Grecia con il Tsimikas, parte il cross in mezzo, pallone che filtra, in qualche modo sventiamo la minaccia grazie al solito Pisilli, poi subiamo fallo lì con i giocatori greci, che però si arrabbiano molto per questa azione reputata irregolare ai danni di Pio Esposito, e con il difensore centrale, vuol dire Atsikiakos, che si lamenta un po', Atsikiakos, dalle parti del direttore di gara, ma anche questo

0: in questo secondo tempo, anzi l'Italia ha rischiato il raddoppio con il palo, con la traversa di Colleoscio all'inizio della ripresa, ma è certo che la pressione fisiologica dei greci, specialmente dal momento in cui l'Italia è rimasta in 10 uomini, si sta manifestando adesso all'interno del terreno di gioco. Tete controllo abbastanza rivedibile del nuovo entrato e pallone che circola tra i piedi di Gigio Donnarumma, il quale lo allontana di prima intenzione con Colleoscio di testa, pallone che rimbalza nel cerchio centrale del campo, è lontano più Esposito e ancora Rezos che poi scambia con i propri compagni del pacchetto centrale. Dobbiamo dire che adesso la Grecia sembra anche rivitalizzata, no, dalle istituzioni di Jovanovic e Tsolis, prova ad andare via la posizione di ala sinistra, viene fermato e dobbiamo dire molto molto bravo l'azzurro che subisce fallo anche ad opera del numero 10 della Grecia. Si tratta proprio di Favazzoli, molto molto rapido ad entrare sul pallone, a sottrarlo al fantasista di Jovanovic e poi a portarlo via, strattonata sulla maglia appunto del giocatore del Catanzaro Favazzoli, e l'arbitro lì molto attento a comandare il calcio di punizione in favore dell'Italia. I minuti passano, ne mancano 10 o poco meno alla fine della partita, comunque alla fine del tempo regolamentare, poi ci sarà sicuramente recupero. L'Italia è in vantaggio per 1-0, la rete che sta decidendo la sfida, quella nel primo tempo al 18esimo di Pio Esposito. Italia però in 10 uomini in questo secondo tempo ormai da parecchi minuti. C'è un altro fallo ai danni di Pio Esposito, questa volta commesso dal numero 20 della Grecia. Si trattava esattamente, se non andiamo errati, di Zafeiris. Sì, proprio lui, è un fallo piuttosto evidente. È bravo il nostro centravanti anche, come dire, a rompere il ritmo della Grecia con queste azioni, con questi corpo a corpo grazie ai quali guadagna dei calci di punizione, no?
1: A prendere colpi, a spezzare anche il ritmo della Grecia, a far sì che l'Italia possa battere un calcio di punizione nella metà campo della Grecia. C'è una munizione adesso, non so se per
0: Zubikas
1: di tempo
0: o per
1: forse proteste, adesso non sono riuscito.
0: È difficile capire a chi, perché c'erano tre giocatori lì nei pressi, intanto sì. Pisilli col suo traversone secondo palo, il tentativo di intervento da parte di Colleoscio, è lui l'ultimo a toccare il pallone che però finisce oltre il fondo. Ci sarà rimessa in favore della Grecia, siamo giunti all'82esimo minuto, insomma non manca molto alla fine della partita, siamo al 37esimo di fatto nel corso della ripresa, e l'Italia è in vantaggio per 1-0, anche perché se, come abbiamo più volte rimarcato, è in inferiorità numerica. L'espulsione di Reggiani proprio se non a metà, insomma quasi ad inizio ripresa, Reggiani che aveva preso il posto dell'infortunato Comuzzo, questa ci sta creando un po' di problemi, questa espulsione. Evidentemente stiamo cedendo del campo ai nostri avversari, ma stiamo tenendo il campo stesso con grande autorevolezza, dobbiamo dire anche nella sofferenza o comunque nella necessità, stiamo dimostrando un ottimo carattere a dispetto della poca esperienza a questo livello dei giocatori di Ballini. Intanto il pallone per Tsimikas è troppo lungo, finisce nuovamente sul fondo. Dal punto di vista tecnico preferisce la Grecia attaccare dalla corsia di sinistra, Daniele Fortuna lì però l'intesa tra Tsolis e Tsimikas non è delle migliori, si è già manifestata male in un paio di occasioni, no?
1: È rivedibile, certamente l'Italia adesso però si chiude bene dietro con le linee molto molto attaccate, con Esposito che fa fare pressing, che lotta per recuperare i palloni, dunque ancora molto bene l'Italia anche in questo finale, anche in inferiorità numerica.
0: E anche, ripetiamo, dovendo in qualche modo sopperire all'inferiorità numerica, visto che la Grecia sta attaccando con grande veemenza. Zubikas a destra, attenzione, la cross che parte in mezzo, allontanato per la conclusione, il palo colpito adesso dal numero 20 Zafeiris, proprio colui il quale aveva commesso fallo ai danni di Pio Esposito, e reitera il concetto anche in questa occasione. È stata sicuramente l'azione più pericolosa della Grecia in questa partita, il palo colpito da Zafeiris con questo destro che aveva superato Donnarumma all'altezza del montante alla sinistra del nostro capitano, molto violenta la conclusione, palo colpito, siamo stati fortunati, ma insomma un po' di fortuna dopo tutto quello che abbiamo passato non guasta, no Daniele?
1: sul palo di Donnarumma, che però comunque era lì a proteggere la sua parte di porta, e dunque era comunque sulla traiettoria. Tiro violentissimo da parte di Zaferis, che si è proprio andato a stampare.

0: sul pallone Donnarumma con i piedi ora.
1: Sì, riesce ad allontanare il pallone, prova la nazionale di Silvio Baldini a tenere tra i piedi il possesso e ci riesce grazie alla solita prova molto molto generosa del numero 20 D'Agasso, il quale guadagna anche una rimessa laterale dal fronte offensivo sinistro. Il suo schieramento è stato Andruzzos a mettere palla oltre il perimetro di gioco sul tentativo del nostro numero 20, rimessa con le mani che adesso andrà ad operare Bartesaghi, rosicchiando un po' di preziosissimi secondi sul cronometro. Mancano poco più di 5 minuti al termine del tempo regolamentare, poi ci sarà il recupero sicuramente che il direttore di gara vorrà accordare. Attenzione però adesso Andurra all'altezza dei 25 metri, costretto a retrocedere da Pisilli, quest'ultimo verso la corsia di destra. Fasulli che restituisce il pallone al centrocampista della Roma, buona l'idea di servire Andurra sulla corsia di destra, si accentra il centrocampista della Viola, servito ancora con Leosciu che si gira al limite dell'area di rigore, Pio Esposito, manteniamo palla lì, andiamo da destra con D'Agasso, anzi con Palazzoli che punta l'avversario, entra in area, mette palla sul sito, la conclusione, la parata molto bella dobbiamo dire da parte di Blaco Dimos sul tiro proprio di Favasuli, bravissimo a liberarsi della guardia di Tsimikas e poi a scagliare questo sinistro sotto la traversa. Il pallone è stato raggiunto dalla manona del portiere greco, che ha anche indossato la fascia di capitano una volta uscito dalla Campo Mazuras, e ha concesso il tiro dalla bandierina alla nostra nazionale. Ancora un corner, questa volta con battuta da destra all'interno del piede sinistro di Bartesaghi, la traiettoria di entrare rispetto alla porta avversaria, pallone in mezzo con i pugni, ancora una volta il portiere della Grecia Pisilli che ferma la sfera quasi all'altezza della linea di fondo, poi commette fallo, i danni all'avversario, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione, comanda il calcio di punizione in favore della Grecia. Due cambi per Silvio Baldini.
2: Ma uno abbastanza inevitabile, come in Lussemburgo esce il migliore, perché secondo me è stato ancora una volta il migliore Esposito, ed entra Camarda e poi altro debutto ed è il 17esimo, perché entrerà Faticanti al posto forse di Coleoscio, no, non credo di Coleoscio, adesso vediamo, e comunque insomma si parla di quest'altro debutto per Faticanti, cresciuto nella Roma, sì, l'ultima stagione alla Juventus Under 23, alla Next Gen.
1: Alla Next Generation della Juventus, giocatore del quale si dice molto molto bene, Faticanti. Adesso c'è qualche incomprensione all'altezza della panchina azzurra, evidentemente con Coleoscio che deve uscire dal campo, ma con l'arbitro che non riesce a capire chi insomma deve prendere il posto della maglia numero 11 della nostra nazionale. Operazioni di ripresa del gioco che sono un po' lente, c'è un cambio anche crediamo nella Grecia, no Daniele?
2: Ce ne sono due, Pavlidis, l'attaccante della Benfica, pronto a entrare in campo, così come Kostoulas, che invece è un attaccante del Brighton, vuole chiudere davanti e giustamente alla ricerca del pareggio. Jovanovic, il commissario tecnico della Grecia, fuori Duvikas, piuttosto scontento.
1: Sì, piuttosto scontento, dobbiamo dire, alla fine piuttosto inoffensivo, no? A dispetto, ripetiamo, dell'ottima stagione che ha disputato con il Como. Non manca molto alla fine della partita, due minuti e mezzo, ma attenzione a Tete, ora sulla corsia di sinistra, sovrapposizione di Tsimikas, pallone in mezzo, Donnarumma che ci arriva e mette con la punta delle dita sulla fonda e poi si arrabbia, crediamo con i propri compagni di squadra o forse con il direttore di gara. Di fatto però c'è un tiro dalla bandierina in favore della Grecia, ancora Tsimikas da sinistra con l'interno del piede sinistro, la traiettoria di uscire rispetto proprio alla porta difesa dal nostro capitano, da Gigio Donnarumma, 88 minuti e 10 secondi sul cronometro. Cross che parte in mezzo, Donnarumma ad allontanare con i pugni la Grecia che rimane lì dal settore di destra, prova un traversone, Tete che non si gira, ancora lui al limite, proviamo in una grande mischia a risolvere qualcosa con Bartezaghi, alla fine ci riusciamo, lo stesso Bartezaghi che forse subisce anche fallo, secondo l'arbitro non è così, ci sarà una semplice rimessa laterale in favore della nostra nazionale. Ovviamente adesso la Grecia anche con una certa spinta, diciamo così, dei nervi, riesce a rendersi minacciosa lì davanti. L'ultimo a rendersi pericoloso è stato proprio con il numero 14 Pavlidis, ha tentato
2: appena entrato
1: con un colpo di tacco, sì, il primo pallone toccato dalla punta del Benfica è stato poi deviato in corner da Gigio Donnarumma. Pavlidis, tra l'altro, giocatore di grande esperienza internazionale, di grande talento.
2: Faticanti adesso è entrato, perché comunque c'è stato qualche problema su questo.
1: Eravamo solo in 9, peraltro.
2: E alla fine Faticanti è entrato a aprire il posto lì a Coleoscio. Gli ultimi minuti, mancano 40 secondi al 90esimo, poi ci sarà il recupero in apnea, dobbiamo dire, per l'Italia, ma è stato bravissimo Donnarumma.
1: Sì, è stato bravissimo Donnarumma. Sono bravi comunque i nostri ragazzi ad opporsi ai tentativi della Grecia, che si fanno adesso pressanti da sinistra con Tsimikas. Il tentativo in area di rigore da parte ancora una volta di Pavlidis, con il pallone che finisce sul fondo, non è riuscito l'attaccante del Benfica ad intercettare questo traversone che veniva dal sinistro di Tsimikas, con un gesto quasi liberatorio, no? Gigio Donnarumma è andato a scagliare il pallone stesso lontanissimo, pallone che aveva rimbalzato sui tabelloni pubblicitari alle sue spalle, molto distante comunque rispetto al palo sinistro della nostra porta. Tra poco cercheremo di capire quanto è stato il recupero. 5 minuti, insomma, ecco, 5 minuti quelli preventivati effettivamente si sono dimostrati, quelli poi concessi al direttore di gara saranno 5 minuti da vivere, non dico con sofferenza, ma con una certa apprensione, perché adesso, insomma, a questa vittoria, la seconda consecutiva, sarebbe, ci abbiamo un po' fatto il callo, e sarebbe anche un premio, no? Per questi ragazzi, e credo soprattutto per Silvio Baldini, Daniele Fortuna.
2: Per il gioco, comunque, per questa partita comunque molto convincente, più della prima, secondo me, con il Lussemburgo. Certo, Pavlidis dà tutto un altro peso all'attacco della Grecia, che spinge ancora sulla fascia.
1: Sempre con Tsimikas alla corsia di sinistra, prova Pavlidis proprio ad incrociare da quel lato del campo. Tsimikas va al traversone in mezzo, che viene però fermato ancora una volta dai nostri difensori. Indur, che ha guidato molte transizioni dalla nostra all'altrui metà campo, ed è stato molto prezioso in questo lavoro di raccordo, il centrocampista della Fiorentina, che ora probabilmente vittima di crampi, aiutato dal fisico Ondura, no? Un fisico potente, prepotente, che gli consente questi strappi magari non molto veloci ma molto continui nel corso della partita. Daniele,
2: si ispira a Pogba, d'altronde la statura,
1: il metro, buon modello, diciamo,
2: il metro e 90, la stazza, insomma, consentono a Andur, che ha fatto una buona, anzi una ottima ultima parte di stagione con la Fiorentina, di stare lì e recuperare palloni al centrocampo. Attenzione alla Grecia
1: con Tete sulla corsia di sinistra, prova a saltare il diretto avversario, mette il pallone in mezzo per Pavlidis, e poi dalla distanza ancora alla conclusione il numero 20 Zafiris, con il pallone che però viene ribattuto, così come viene respinto dai pugni di Donnarumma questo cross che arrivava a sinistra. C'è l'arrembaggio della Grecia, questa volta dal lato destro del campo, con un traversone lungo per tutti ma non per ancora, se lo mette in mezzo, ancora un tentativo di testa da parte dei nostri avversari, con il pallone che però ruota scaraventa direttamente sul fondo, peraltro in maniera assolutamente, diciamo così, poco pericolosa per il nostro portiere Gigio Donnarumma. Ci avviciniamo alla fine di questa sfida, ci avviciniamo alla fine di questa partita. L'Italia in vantaggio in Grecia per 1-0, va a complimentarsi Donnarumma con Barthez, evidentemente molto contento anche, no? Il nostro capitano, dell'atteggiamento dei suoi compagni di squadra, giovani sì d'accordo, con poca esperienza sì d'accordo, ma evidentemente con tanto desiderio, tanta determinazione di ben figurare, di sfruttare al massimo questa grande opportunità che è stata loro concessa da Silvio Baldini. Mancano 2 minuti alla fine del tempo di recupero, mentre c'è sempre Tsimikas alla corsia di sinistra, ancora Pavlidis che si fa trovare pronto a sfidare adesso il nostro numero 22, doppio, triplo di il pallone che rimane in area di rigore. Alla fine Pisilli, il raddoppio di marcatura, va a fermare il tentativo dell'attaccante del Benfica, poi si trascina il pallone in fallo laterale, è sfinito Nicolò Pisilli, mentre la Grecia continua ad attaccare, sempre Tete, questa volta centralmente da Rota, che prova a caricare il destro, poi invece decide di andare sulla corsia larga, dove parte un traversone con una deviazione di Bartolaghi, con il pallone che finisce sul fondo, ma forse non c'è stato nemmeno il tocco del difensore del Milan, motivo per cui si riprenderà con una semplice rimessa in favore degli azzurri. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando si sta esaurendo il penultimo minuto di recupero, un solo giro di lancetto, poco più, alla fine di questa partita che l'Italia sta vincendo per 1-0 in terra di Crecia, a Bericlia, chiediamo scusa, proprio nell'isola di Creta, sarebbe sicuramente un risultato confortante per tutto il movimento, per quello che ha inteso spiegare Silvio Baldini con queste sue decisioni, con questa sua condotta, diciamo così, nelle convocazioni in azzurro nel corso di queste due partite. Sarà stato anche un commissario tecnico di transizione, chiamiamolo così, Silvio Baldini, come era stato qualche anno fa Gigi Di Biagio. Di sicuro ha lasciato un'ottima impronta. A Tete, entra in area di rigore, forse l'ultima opportunità per la Grecia, pallone arretrato, gran mischia, Pisilli che lotta, alla fine esce ragazzo vittorioso col pallone tra i piedi. Mancano 20 secondi alla fine dell'ultimo minuto di recupero, ma adesso si continua a giocare, si lotta su ogni pallone come se fosse quello decisivo, e del resto lo è. Pisilli va via alla sua maniera, in mezzo a due, forse tre uomini, finisce giù, non c'è fallo secondo l'arbitro. Ultima opportunità per la Grecia dalla corsia di destra con il numero 26 che mette palla sulla destra, ancora prova la conclusione, deviazione, palla sul fondo, pallone che finisce in calcio d'angolo. Esulta tutta la panchina azzurra, forse
2: tutti in piedi, come se fosse una finale,
1: come se fosse una finale. Beh, insomma, al di là di come andrà a finire questa partita, questa forse è l'ultima opportunità per la Grecia, perché siamo già a 5 minuti e 30 di recupero dei 5 assegnati dal direttore di gara, dobbiamo dire, con il cross di Tsimikas, Donnarumma che allontana pallone in area e Donnarumma che lo blocca. Forse è finita qui, vediamo se l'arbitro in qualche modo conforta quella che è la nostra impressione. Sì, è finita qui, ha vinto l'Italia in Grecia, seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Silvio Baldini e Daniele Fortuna. Sicuramente una bellissima esperienza per il commissario tecnico e per questi ragazzi.
2: Sì, adesso abbracciati da Donnarumma, è un abbraccio collettivo, però anche in panchina ci tenevano, è veramente come se avessero vinto un trofeo, il futuro è loro, lo speriamo, di molti di loro, proprio nel giorno della vittoria nei campionati europei dell'Italia Under 17. Saltellano, finisce così questa avventura dell'Italia di Baldini, per lui il ritorno in Under 21, un obiettivo comunque ambizioso, l'europeo e poi il ritorno alle Olimpiadi a conquistare proprio attraverso i campionati europei di categoria. A proposito, alle Olimpiadi l'Italia manca addirittura dal 2008, da più tempo rispetto ai mondiali.
1: Salvaguardiamo questa immagine, gentili ascoltatori, dei ragazzi con la maglia della nostra nazionale, dei ragazzi giovanissimi, due partite, due vittorie, una in Lussemburgo per 1-0 grazie alla rete di Pio Esposito, la seconda in Grecia per 1-0 grazie ancora alla rete di Pio Esposito. Godiamoci questa festa, conta poco o nulla, o forse conta molto molto di più rispetto a tutto quello che purtroppo abbiamo passato negli ultimi mesi, grazie a Daniele Fortuna. Grazie a tutti i nostri radioascoltatori, noi chiudiamo qui, da Francesco Repice, infine l'augurio di una serena notte e la linea che può tornare agli studi di Roma.
3: Domenica Sport.
4: Ritorniamo in diretta dagli studi Rai di Saxa Roma, di Saxa Rubra a Roma, scusate, e quindi, come ricordava Francesco Redici in Radio Cronaca, due vittorie per la nazionale di Silvio Baldini. Non sono queste le gare da vincere, ma è meglio vincerle anziché perderle, questo chiaramente sarà la palissiano, ma è anche vero. E io vi do i numeri per intervenire nel finale, per i commenti con Filippo Grassia e Giovanni Galli, il numero verde per intervenire in diretta 800 050 001, e poi per scriverci di sms 335 699 29 49. Vi aspettiamo fra pochissimo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. A più tardi.
3: Radio 1, un mondo da

0: ore 23:01.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al nuovo attacco iraniano contro Israele. Tre ondate di missili di Teheran in risposta a quello contro Beirut. Chiuso lo spazio aereo in Giordania, Siria, Iraq e nell'Iran occidentale. Israele si starebbe preparando ad una risposta potente, secondo quanto riferito alla CNN da fonti dello Stato ebraico, e avrebbe richiesto un via libera agli Stati Uniti per colpire obiettivi energetici in tutto l'Iran. Gli aggiornamenti in studio con Marco Barbonaglia.
4: Teheran risponde agli attacchi israeliani su Beirut, con i quali sostiene Tel Aviv ha superato tutte le linee rosse, e lancia una decina di missili balistici verso il nord del paese. Un avvertimento, dicono i Pasdaran, che rivendicano di aver messo nel mirino la base di Ramat David, da dove sono partiti i raid contro il Libano, e avvertono: se attaccati la risposta sarà devastante, colpiremo gli interessi americani nella regione. Fino ad ora l'esercito israeliano sostiene di aver intercettato tutti i missili. È il primo attacco di Teheran dal cessate il fuoco dell'8 aprile. La nostra accettazione, hanno dichiarato le forze armate iraniane, era subordinata a una tregua su tutti i fronti, ma come sempre America e Israele non hanno rispettato il loro impegno. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha sentito al telefono i suoi omologhi di Regno Unito, Francia, Qatar, Turchia e il mediatore pakistano Azim Munir. La guida suprema Khamenei ha scritto su X: il vacillante regime sionista è agli ultimi respiri. Caccia israeliani, intanto, secondo media dello Stato ebraico, sarebbero già in volo verso l'Iran, ma la situazione è confusa e in continua evoluzione. È un grave errore quello fatto dall'Iran nell'attaccarci. Il capo dell'esercito sta valutando piani per il futuro, fa sapere un portavoce militare israeliano, e aggiunge: continueremo a colpire Hezbollah in tutto il Libano.
3: Donald Trump invita l'Iran a fermare l'escalation dopo il lancio di missili e a tornare subito al tavolo dei negoziati. Parlando a Fox News dice: basta così, sottolineando che un accordo era vicino ma la crisi rischia di comprometterlo. Il presidente americano si dice inoltre non contento dell'attacco israeliano a Beirut e annuncia un contatto con Netanyahu per evitare ulteriori azioni contro Teheran. Gran Bretagna, Francia e Germania sostengono la richiesta di Zelensky di negoziati diretti con Putin, quanto sottolinea la dichiarazione congiunta che ha concluso il vertice di Londra tra Starmer, Macron, Merz e Zelensky. L'attuale linea di contatto deve fungere da punto di partenza per i negoziati. Qualsiasi elemento del negoziato relativo all'Unione Europea e alla NATO deve essere soggetto all'accordo dell'Unione Europea e dei suoi membri, nonché a quello degli alleati, si legge nel testo. A Madrid Papa Leone XIV ha richiamato l'Europa alle sue radici spirituali, invitando a non rinnegare l'impronta cristiana nella sua identità e a non trasformare la religiosità in una fede museo. Il pontefice ha sottolineato il ruolo storico del cristianesimo nella costruzione del continente, dalle opere sociali fino ai modelli culturali. Al centro del messaggio anche l'appello a porre i poveri e gli esclusi come criterio guida per società ed economia. E siamo all'economia con Monte Paschi di Siena al centro del risico bancario, il CDA di BPM, maggiore azionista Credit Agricole, ha proposto all'Istituto Toscano un'aggregazione alla pari per creare il secondo operatore creditizio nazionale con una potenziale capitalizzazione di 50 miliardi di euro. Immediata la contromossa di Intesa San Paolo e Unipol, che riunendo i rispettivi CDA intendono presentare un'offerta spezzatino per MPS, le cui quote in Mediobanca e Generali finirebbero a Intesa, mentre BPR Banca, controllata da Unipol, rileverebbe la clientela retail. I termini dell'offerta saranno resi noti domani, prima dell'apertura delle borse. La cronaca ora: il presidente del Senato La Russa ha chiesto ai questori di Palazzo Madama di procedere agli accertamenti necessari sulle accuse di violenza sessuale a carico del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro. Il parlamentare nega ogni addebito e si difende: le cose vanno provate, io sono un bel ragazzo, lei è una normale. Protesta il PD, accuse di una gravità inaudita, se il fatto è confermato saremo di fronte anche ad un abuso del ruolo delle istituzioni, attacca il Movimento 5 Stelle. La grazia concessa a Nicole Minetti, nuovo capitolo della vicenda, dall'Uruguay arriva il colpo di scena.
5: Aveva già dichiarato in un'intervista in Uruguay che le sue parole erano state travisate e ora ha ritrattato con un giuramento davanti a un notaio in presenza del suo avvocato. Lei è Graciela Mabel de los Santos ed è la fonte uruguayana che aveva parlato ai giornalisti di festini a casa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. La donna ha smentito tutto affermando di non sapere nulla di ciò che avveniva nel Ranch Gin Tonic di Punta dell'Est. La testimonianza è un altro capitolo della vicenda, forse l'ultimo, anche se il Fatto Quotidiano, autore dell'inchiesta giornalistica, continua a contestare l'operato dei magistrati italiani che hanno svolto un approfondimento di indagine sulla grazia concessa a Nicole Minetti dopo l'intervento del Quirinale. Di certo quella donna è una giravolta a 360 gradi. Tra venerdì pomeriggio e ieri mattina le sue dichiarazioni sono state trasmesse dall'Uruguay ai magistrati e subito indirizzate alla Presidenza della Repubblica. Da fonti della Procura Generale di Milano arriva la conferma. Milano, Antonello Marzio, GR1.
3: E noi restiamo a Milano dove questa mattina c'è stata la dove stamattina c'è stata la più grande lezione collettiva di danza. Maestro d'eccezione, l'étoile Roberto Bolle, i migliaia si sono presentati in Piazza San Carlo per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, ideato e condotto dal ballerino.
6: Radio Italiana 531.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

me. Rimetto in ordine la biancheria. Suona il telefono, riattaccano. Speravo fossi

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: Satellite, troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicce 660 grammi, $2.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogodal Furlan.
0: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
0: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
0: Abruzzo,
2: Altavilla,
0: Campania,
2: Sant'Eufemia,
0: Sicilia
2: e Fogodal Furlan.
0: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
0: Prenota chiamando ufficio radio 8340-2806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
0: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: 손도 한편 놔둬라.
1: 라디오 italiana 531 anima e cuore italiano in Australia.
0: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come Peter Pan con la labirintite, da solo bloccato.

La gente gioca d'ora e alla fine si innamora solo della novità. Quasi come se dicessero sei vecchio fuori moda, questa roba non funziona se la fanno la tua età. Ho pagato, sono uscito come al bar, la penale con i risparmi di una vita a prezzo della libertà. Avere chiuso un pari mi chiedevo ma che senso ha, allora perché non sei morto giovane 20 anni fa?

0: essere brutti.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
4: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
6: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!
7: La vostra radio, la radio italiana 531!

sognare. Mentre c'è la sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, dove par che la montagna scenda in mare. Quante cose...

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:03.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 8 giugno. Stradbroke Road, Athelston. Grant Road, Ranelagh. Goodwood Road, Adelaide. Bundy Road, North Adelaide. And Gorge Road, Athelston.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili del Lanzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni del Lanzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.

0: benvenuti al nuovo programma di Radio Italiana 531 da Roma a Melbourne. Io sono Silvia, vengo da Roma, vivo in Australia da 10 anni, di cui 7 anni in Tasmania, ragazzi, e da poco sono tornata a Melbourne. Ma qui con me c'è
1: Sonia. Io mi chiamo Sonia e vivo a Melbourne da 20 anni, ma vengo da Gippsland e i miei genitori vengono da Molise.
0: Ma wow, ma il Molise forse è un po' come la Tasmania, siamo sicuri che esiste?
1: Sì.
0: Perché in genere la Tasmania,
1: sì,
0: dicono
1: perché
0: che...
1: ci sono stata al Molise e alla Tasmania.
0: Ok,
1: sì.
0: Bene, abbiamo la conferma che il Molise e la Tasmania esistono. Quindi io sono molto emozionata di tornare in radio, perché quando ero ad Hobart facevo radio volontariato, come ovviamente sto facendo qui per Radio Italiana, e insomma dare notizie alla comunità e a tutti coloro che hanno voglia di ascoltarci e non hanno voglia di leggere il giornale. Quindi Sonia, questo è quello che facevo io, ma tu dimmi, cosa fai?
1: Allora, per me invece è la prima volta che faccio un programma alla radio, ma faccio stand-up comedy da 16 anni.
0: Wow, 16 anni!
1: 16 anni in inglese.
0: Ok.
1: Ho cominciato a fare stand-up comedy in italiano l'anno scorso.
0: Ma sei brava, guarda qua.
1: Grazie, sto ancora imparando l'italiano, quindi parlo in italiano, ma anche in inglese su questo programma. Ma sono sicura che ci divertiremo in qualsiasi lingua.
0: Sono sicurissima, assolutamente. Ma dici a chi ci sta ascoltando, se ti vogliono venire a vedere per qualche gig, oppure
1: allora,
0: come ti trovano?
1: Mi possono trovare su Instagram, Sonia con la I di Comedy.
0: Ok ragazzi, Sonia con la I, quindi non mettete la Y o la Y, e la D solo la lettera D,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì,
0: ok.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, quindi seguite Sonia su Instagram e niente, adesso noi ci andiamo ad ascoltare una canzone, però prima di ascoltare la canzone vi vogliamo dire che questo programma sarà pieno di notizie italiane, australiane
1: e molisane.
0: Fantastico, quindi adesso Annalisa con Mon Amour.

0: garçon, ho un'idea.
1: Siamo tornati. Allora, cominciamo subito con la prima canzone. Sì, ciao, la prima notizia. E vai, è sabato mattina. Allora, parliamo, Sonia, della nuova Ferrari elettrica. Si chiama Ferrari Luce. Wow. Ed è una Ferrari silenziosa. Cioè, ti rendi conto? Questa qua, le performance sono completamente elettriche. Hanno addirittura simulato il sound system.
2: So it's a fake engine.
1: Yeah, pretty much.
2: Okay, so but it's a silent Ferrari.
1: It's a silent Ferrari.
2: And are they making the sound in it? It's going to have a big engine sound still, or is it going to be silent?
1: No, it's going to be silent.

0: Che macchina hai?
1: Honda Civic.
0: Senti quanto è sexy.
1: Oh, more sexy than a Ferrari.
0: Yeah. I believe so. Ma dimmi un po', ma secondo te se si rimuove il suono dalla Ferrari, dici che si perde un po' l'esperienza?
1: Maybe, yeah.
0: Perché infatti pensavo, no? Poi questa Ferrari ha 4 porte e 5 sedili, un po' come la mia Nissan Micra, pensa te.
1: Okay, so it's a bit too, I don't know, average. It's not like a special sports car anymore.
0: No, I don't think so.
1: It's more like a sedan.
0: Probably. E penso anche che adesso incominceranno a portare i bambini a scuola con la Ferrari, ti immagini?
1: No, school drop off with the Ferrari.
0: Can you believe
1: it? You gotta be careful with the speed zones. Because it's only 40 around there. Ferraris,
0: Melbourne,
1: they can take out a lot of kids. They go fast, you know.
0: Io penso che...
1: It's electric.
0: No,
1: bye. You can't hear the Ferrari coming.
0: No, you can't.
1: It's quiet.
0: Exactly.
1: No,
0: you need to get
1: a whole school. Yeah.
0: Ma invece dimmi un po', questa ovviamente la Ferrari è conosciuta come una sport car. Tu hai mai guidato macchine sportive?
1: No, purtroppo no. I don't have any rich friends. You know what I mean? All I know is I hang out with comedians and actors and you know what I mean? I've got to get some more rich friends. I've got to get in with this crew.
0: Ok, ma senti un po', parliamo di rich friends, ma secondo te...
1: Where are they?
0: Ok, dove sono? Ma quanto potrebbe costare questa Ferrari?
1: Non so. Let me have a look.
0: Okay, vai, vedi cosa
1: here.
0: Esce fuori.
1: I might be shocked. I reckon it's more than my Honda Civic. More than my first car, Nissan Pulsar.
0: Okay.
1: Ferrari Luce, $640,000.
0: Oh my god.
1: Yes, definitely more than my Honda Civic.
0: Io penso che se andassi mai a pagare un prezzo così per una macchina, mi aspetto che mi giudica per come guido e anche la mia postura.
1: Sì.
0: Capito, devi stare dritta con le mani sul volante e non devi mettere i piedi accavallati.
1: It should be one of those self-driving cars, you know, it should drive itself.
0: Sì, come in America.
1: Yeah, like the Teslas. I think it should come with a few bedrooms for that price.
0: Exactly,
1: you know, a few bathrooms, anche il bidet
0: sarebbe un sogno.
1: Imagine that, il bidet quando guidi. You might get a bit distracted. Do you think you get a fine? For using the bidet?
0: Penso di sì, perché immagina, già il bidet non si usa normalmente qua. Però se lo puoi usare mentre guidi perché sei dentro la Ferrari.
1: Might be a bit distracted.
0: You know what I was thinking? Che maybe se la Ferrari Luce potesse venire con un mini Nespresso machine integrated. Così
1: almeno quando guidi,
0: allora ti fai anche il caffettino, perché ci sono quei momenti qui a Melbourne devi stare fermo al semaforo per, no? Un po' tipo...
1: You gotta occupy yourself con il caffè, and then at least if you're on the bidet, you know, you don't have far to go to
0: Esatto. Beh, allora, io direi che proprio perché abbiamo parlato di questa notizia luce fantastica, andiamoci ad ascoltare la prossima canzone, proprio per rimanere infatti in tema.
2: Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. With me.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Vini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

0: Allora, abbiamo ascoltato Michele Bravi con Popolare e adesso andiamo a parlare di AI, o meglio, intelligenza artificiale. Ma ragazzi, non viene dalla Silicon Valley, viene dal Vaticano, o maybe Vatican Valley.
1: Vatican Valley. That's not usually where I get my tech news from. You know what I mean? I don't expect that. Maybe the Pope's also going to start giving updates about the new iPhone features in the Sunday Mass.
0: Beh, sarebbe fantastico. Yeah. Quindi, cosa andiamo a dire? Cosa dobbiamo dire, ragazzi? Che Papa Leone XVI ha, diciamo, rilasciato un messaggio molto importante ed anche un po' tipo warning, no? Proprio su l'intelligenza artificiale e non è contento perché Papa Leone XVI compara l'intelligenza artificiale alla Torre di Babele.
1: So he's saying us humans were building something grand, huge,
0: impressive,
1: but we don't understand what it is, where it's going to lead to. Is it going to be dangerous? What's it going to do to us?
0: Esatto, è un po' come quando, come mi sento io ogni volta che mi arrivano le Windows e mi dicono accetti tutti i cookies.
1: Yeah, I don't know.
0: Leggere assolutamente
1: niente. It's a bit like any time my dad looks at the internet, you know, his brain explodes. He doesn't know what's going on. So yeah, that's what the Pope's saying. The idea is we're creating all these systems, they're getting more powerful and we don't even know how to control them or interpret them properly.
0: Esatto, è un po' come un déjà vu, capito? È un'immagine molto forte, come se la storia si sta ripetendo, perché in questo momento non si parla di BRICS perché non stiamo costruendo una torre, ma si parla di codici perché è tutto 10100, no?
1: We're all confused. We're confusing the languages. Confusion of algorithms.
0: Everything,
1: you know?
0: Is confused.
1: Yes.
0: Ma dimmi un po', è come tipo quando il mio iPhone o anche il tuo si confonde e tipo incominciamo a parlare, che ne so, di pasta o di qualcosa, io e te. Allora poi appena accendi Facebook o appena accendi Instagram, cosa ritrovi? 17 pasta ads cucinare le zucchine in camicia o qualcosa del genere.
1: Exactly. Mm. So I guess he's saying we don't know what we're doing. We don't know what we're building with AI. It's very dangerous. Back off.
0: Esatto,
1: you know?
0: Dobbiamo essere
1: warning.
0: Molto molto attenti, ragazzi, perché è come se ci sta, diciamo, dicendo ma siamo soltanto passeggeri smart passeggeri, oppure siamo in caotici, come se quando hai visto che prendi il treno, che ne so, Flinders o even Southern Cross, c'è un caos con queste scale che si stanno facendo a destra e a sinistra. Allora, insomma, magari dobbiamo pensare veramente a quello che il Papa ci sta dicendo.
1: Esatto, e a me veramente non mi piace l'AI.
0: Infatti ti volevo chiedere, no?
1: Artificiale. No.
0: Pensi
1: perché
0: che ci sta aiutando?
1: No, rovina la creatività and a lot of artistic fields, I think, you know, being a comedian, being in the arts.
0: Esatto.
1: We're usually a bit against AI.
0: Non puoi avere.
1: Allora è successo un miracolo. Io sono d'accordo con il Papa.
0: Ah, ok. Pensavo che era successo il miracolo degli AI.
1: No.
0: Vabbè, ora diciamo che ci pensiamo un attimo quanto ci piace questa AI e ci andiamo a ascoltare Saif con Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le

tanto. L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Tempo è morto più vicino,

0: Ok, allora adesso Sonia.
1: Una notizia dall'Australia, specificamente from the Adelaide Hills.
0: Da dove fanno il vino?
1: Ah sì, sì, ma fanno il vino dappertutto, all'Australia. Maybe not in the outback. It's a bit
0: maybe
1: too
0: not.
1: Hot.
0: Okay, okay.
1: Allora, questa donna, Kelly Hunter, si chiama. She's okay. The owner of a dog-friendly cafe. The cafe is called Same But Different. Anyway, after being there for 3 years, they received one complaint about dogs being in the cafe.
0: One complaint?
1: Yes, but now the council says, yep, you can't have any animals in there. Only assistance animals permitted inside in the dining and drinking areas. Well, they said it's against health and safety. È contro le regole di health and safety.
0: Ma cosa fa un povero cane contro le regole di health and safety?
1: I mean, yeah, I guess they could relieve themselves, but so could humans, you know, if they're having a bad day in the cafe.
0: Esatto. In realtà penso che forse gli umani sono anche più individui, sono anche più pericolosi.
1: Caught the tram here and it smelled like yeah.
0: Dogs.
1: Yeah. Anyway, she says, Kelly ha detto che, you know, people dining with the pets in there, they bring happiness and joy to the area. She's in Handorf. Conosci Handorf?
0: Maybe not.
1: Allora è un piccolo paese near Adelaide,
0: okay.
1: Ma tipo tedesco. It's like a German town near Adelaide, in the Adelaide Hills.
0: Un po' europea.
1: It's okay. Very interesting.
0: Okay,
1: right?
0: Okay.
1: Anyway, that's where her cafe is. And she said that, you know, tanti turisti passano lì. And they bring their dogs, they bring their pets. Because, of course, when you go on holiday, you've got your pets with you.
0: Exactly.
1: So she said we should be able to have pets in there. And she has actually started a petition. So she's asking the council to change its mind.
0: Io voglio firmare la petizione. Posso firmarla?
1: Sì. La troviamo sull'internet. You can sign. Ci sono tante persone d'accordo con Kelly, come Silvia qui, ma anche le persone
0: che non sono d'accordo con Kelly.
1: Sono d'accordo con
0: council.
1: With the council. It's very strange that you get people agreeing with the council.
0: Esatto, infatti è una notizia un po' scioccante, devo dire. Perché io, guarda, non sono tanto un amante di animali, però avere il cane nel caffè...
1: Ti dà fastidio?
0: No, in realtà sì, sono contenta, però...
1: I gatti?
0: No, i gatti...
1: I guinea pigs?
0: No, dai, no.
1: Le giraffe?
0: Ma perché, scusa, a te ti danno fastidio i cani nel caffè?
1: No, non, veramente non mi danno fastidio.
0: Però aspetta.
1: Anche se, da piccola.
0: L'outdoor caffè, sì. Allora magari se è un po' outdoor, indoor, no, allora magari un po' mica. Dicevi quando eri piccola?
1: Ah, non avevamo, se avevamo gli animali a casa, non erano pets, erano cibo. I conigli.
0: Quindi in Molise insomma ci sono tanti animali che in realtà si mangiano.
1: Sì, e anche a Gippsland.
0: Allora io anche ero soltanto papà mi permetteva di avere un solo tipo di animale. I pesci.
1: Però non li mangiavamo. I don't think goldfish is a much of a delicacy, ma
0: no.
1: I pesci non danno fastidio a nessuno.
0: No, è vero, i pesci infatti era per quello, stanno là e vabbè. E quindi adesso noi ci andiamo ad ascoltare una canzoncina, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con da voi.

0: Disco. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
0: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottavi, la sua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottavi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottavi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Thank God If Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.

0: siamo ritornate qui con voi. Ok, Sonia.
1: Wow, I didn't know you were a professional singer, Silvia.
0: No, not professional, not professional at all. Absolutely not. Io in realtà non so cantare, Sonia. So soltanto
1: neanche
0: ballare.
1: No.
0: Tu balli, né ballo
1: né canto.
0: Secondo me tu nelle tue comedy.
1: Solo comedy.
0: Puoi cantare un pochettino.
1: No. The audience would not like that.
0: I will. Ma Sam, dimmi un po', cosa fai questo weekend?
1: Faccio tutte quelle cose amazing, you know, my washing, my, you know, catching up from the week, you know?
0: Yeah, also, okay, tipo life admin, come si dice?
1: Life admin.
0: Admin,
1: yes.
0: Okay.
1: Ma anche delle serate di stand-up comedy.
0: Ecco, è questo che mi interessa.
1: Place. Yeah. Every weekend I'm always doing gigs here, there and everywhere. You
0: ok,
1: know,
0: quindi se vogliamo venire a vederti, dove ti troviamo?
1: Trovami su Instagram.
0: Brava!
1: Sonia D Comedy.
0: Yeah. Ragazzi, allora ricordate, Sonia D Comedy, lei fa il stand-up comedian in inglese e ha iniziato anche a fare l'italiano. Mm. Io però non faccio la comedian, quindi cosa farò io nel fine settimana? Allora, fammi pensare, posso andare un po' in giro a vedere se trovo un fidanzato?
1: Dove?
0: Non lo so.
1: Al discoteca. Like the olden days.
0: Sì, che però aspetta, quelli che conosci in discoteca sono un po', sai, magari bevono un pochettino, no? Poi magari non si ricordano di te il giorno dopo.
1: Oh, ok.
0: E quindi io vorrei qualcuno che invece si ricordasse di me il giorno dopo.
1: No ghosting, please.
0: No ghosting. No, allora, niente, io anche dovrò fare un po' di cambio di stagioni, lavatrici, però ragazzi, penso che troverò tempo per andare a vedere Sonia a questo punto.
1: Sì. Grazie. My number one fan.
0: Yes. Ok, bene. Allora adesso noi ringraziamo tutti i radioascoltatori. Grazie Sonia di essere venuta in studio con me. Mi ringrazio da sola perché insomma abbiamo fatto un bel programma. Ragazzi, ascoltateci. Questo è un nuovo programma di Radio Italiana 531, quindi ora le nostre voci le sentirete sempre di più e ci aggiorniamo alla prossima settimana. Ciao!
1: Ciao!
2: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
3: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 9.
7: È lunedì 8 giugno 2026, la chiesa ricorda San Massimino, San Medardo e San Fortunato. La luna è all'ultimo quarto. Il proverbio di oggi è cinese e dice: consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c'è più. Un invito a fare dei propri genitori un riferimento per tutta la propria vita. E oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno del passato. Nel 452 Attila, re degli Unni, invadeva l'Italia reclamando il matrimonio con la sorella dell'imperatore Valentiniano III. La ragazza ne aveva chiesto l'intervento per sottrarsi alle nozze combinate con Flavio Basso Ercolano. Nel 632 a Medina moriva il profeta Maometto. Il fondatore della religione islamica lasciava 9 vedove e Fatima, la sua unica figlia. Nel 1859 il re di Sardegna, Vittorio Emanuele II, e Napoleone III di Francia entravano a Milano attraverso l'Arco della Pace dopo la liberazione della città dal dominio austriaco. E nel 1869 a Chicago si brevettava la macchina spazzatrice per tappeti, è considerata il primo aspirapolvere della storia. Nel 1969 debuttava Paperinik, il personaggio a fumetti alter ego di Paperino, ideato da Guido Martina e Giovan Battista Carpi. 50 anni fa, nel 1976, le Brigate Rosse uccidevano a Genova il procuratore Francesco Coco e gli agenti di scorta Giovanni Saponara e Antioco Deiana. Nel 1985 Claudio Baglioni pubblicava La vita è adesso, che con oltre 4 milioni e mezzo di copie è l'album più venduto nella storia della musica italiana. Nel 1987 Ernesto Caffo fondava a Bologna il Telefono Azzurro per la tutela dei bambini vittime di maltrattamenti. Nel 2007 a Torino Antonietta Di Martino fissava il primato italiano di salto in alto a 2,02 m, superando di un centimetro quello di Sara Simeoni del 1978, all'epoca record mondiale. E sempre a Torino, nel 2012, Emanuele Abate migliorava il primato italiano dei 110 metri a ostacoli, portandolo a 13 secondi e 28. Sono nati l'8 giugno, nel 1625 l'astronomo Giovanni Domenico Cassini, nel 1671 il compositore Tommaso Albinoni, nel 1916 il regista Luigi Comencini e il biologo Francis Crick, scopritore della struttura del DNA. E nel 1940 il fumettista Sergio Staino. Nascevano oggi anche il paroliere Antonello De Sanctis nel 1942, la cantante Bonnie Tyler nel 1951, l'attrice doppiatrice Isabella Pasanisi nel 1955, il cantante dei Simply Red Mick Hucknall nel 1960 e il rapper Kanye West, nato in questo giorno nel 1977. Ultima segnalazione per l'8 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
6: Benvenuti cari ascoltatori al nostro appuntamento mensile con l'oroscopo. In ogni puntata scopriremo insieme cosa riservano le stelle, segno per segno, mese dopo mese, accompagnati da un pizzico di musica stellare, canzoni che parlano di stelle, astri e universi lontani. Io sono Vanessa e questo è Pan di Stelle. Ariete, lavoro. Le prime due settimane di giugno saranno tese, con provocazioni e difficoltà nei rapporti professionali. Meglio evitare decisioni impulsive e adottare pazienza e diplomazia. Da metà mese l'atmosfera migliora e sarà più facile risolvere questioni rimaste in sospeso, soprattutto il 17 e il 18. A fine giugno saranno favoriti colloqui e nuove opportunità. Mostra sicurezza e preparazione. Amore. Giugno riporta alcune tensioni già vissute a inizio anno e invita a non ripetere vecchi errori. Potrebbero esserci incomprensioni o persone poco sincere, specialmente nei giorni 3, 4 e 10. Per i single, dalla metà del mese aumentano le occasioni di incontro grazie a Venere favorevole. Da luglio il clima sentimentale sarà più sereno, con possibilità di rinascita per le coppie e la liberazione dopo separazioni difficili. Benessere. Nella prima metà del mese stress e stanchezza si faranno sentire maggiormente. Intorno al 3 potresti accusare un calo di energia e sentirti particolarmente affaticato. Anche il 16 sarà importante rallentare e non sovraccaricarti di impegni. Dal 28 giugno Marte porterà un recupero graduale di forza, vitalità ed energia. Toro. Lavoro. Giugno favorisce lucidità mentale, trattative e contratti professionali grazie a Mercurio positivo. È il momento giusto per chiudere accordi, sistemare documenti e risolvere questioni burocratiche prima di luglio. Le giornate del 15, 16 e 20 saranno particolarmente utili per intese e chiarimenti. Dal mese prossimo potresti sentirti meno paziente e desiderare un cambiamento lavorativo importante. La settimana dal 22 al 28 aiuterà a capire quali collaborazioni mantenere e quali chiudere definitivamente. Amore. Marte e Giove aumentano passione, complicità e voglia di condividere progetti di coppia. Dal 13 Venere porta però qualche tensione, con piccoli screzi dovuti soprattutto a stress e impegni pratici. I giorni 18, 19, 20 e 25 richiedono prudenza per evitare discussioni inutili col partner. Per i single non mancheranno occasioni intriganti, anche con persone fuori dagli schemi o relazioni leggere ma piacevoli. Benessere. Prima di luglio sarà importante risolvere questioni aperte senza accumulare ulteriore stress. Concediti pause e attività rilassanti. Sarà fondamentale per mantenere equilibrio mentale ed emotivo. Dal 28 giugno inizierà una fase di recupero energetico con maggiore forza fisica e serenità mentale. Gemelli. Lavoro, fino al 21 giugno, il sole nel segno favorisce energia, fiducia e desiderio di rinnovamento. Progetti, richieste ed esami possono finalmente portare risposte positive e soddisfazioni personali. Cresce il bisogno di sentirti valorizzato e riconosciuto per ciò che fai. Saturno, però, invita a controllare meglio spese e finanze, soprattutto intorno al 16, 17 e 22. Nonostante qualche preoccupazione economica, giugno resta un mese ricco di idee, intuizioni e possibilità di crescita. Amore, le coppie che hanno superato le tensioni dei mesi scorsi escono più forti e mature. Dal 13 Venere favorisce spontaneità, complicità e un modo più libero e gioioso di vivere i sentimenti. Le giornate del 17, 18, 22 e 23 portano emozioni inattese e occasioni speciali. Per i single, gli incontri saranno intensi e fuori dagli schemi, con forte desiderio di passione e novità. Resta inoltre un periodo fertile per progetti di coppia, convivenze o desideri legati alla famiglia. Benessere. La seconda metà del mese favorisce un recupero graduale di energia fisica e mentale. Il rischio principale sarà somatizzare stress e tensioni con insonnia, mal di testa e stanchezza nervosa. Tra il 20 e il 21 sarà importante rallentare per evitare eccessi e concederti il giusto riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzi!
4: Cancro. Lavoro. Giugno parte in modo positivo, con occasioni favorevoli per studio, progetti e iniziative professionali. I risultati arrivano, ma richiederanno impegno e capacità di difendere ciò che hai conquistato. I giorni 8 e 9 saranno ideali per avanzare richieste, rinnovare accordi o migliorare il lavoro. Tra il 19 e il 21 possono arrivare conferme, nuove collaborazioni o proposte interessanti, soprattutto per chi lavora in proprio. Resta però necessario controllare spese e questioni economiche ancora irrisolte. Amore. Le tensioni di coppia nascono soprattutto da problemi economici o divergenze pratiche. I giorni 2, 3 e 10 saranno più delicati, con il rischio di polemiche e nervosismo. Le coppie già fragili potrebbero prendere le distanze.

Leone. Lavoro. Giugno continua ad essere favorevole per il tuo percorso professionale, con buone possibilità di crescita e conferme. I progetti avviati lo scorso anno meritano di essere portati avanti senza esitazioni. Da luglio, con Giove favorevole, aumenteranno occasioni di successo e nuove collaborazioni. In caso di cambiamenti lavorativi, non temere. Nuove persone sapranno valorizzare le tue capacità. Attenzione però ai giorni 12 e 18, quando tensioni e parole impulsive potrebbero creare conflitti inutili. Dal 24 saranno favorevoli questioni legate a casa, trasferimenti o spese domestiche importanti. Amore. L'estate promette buone notizie per chi sogna matrimonio, famiglia o una convivenza più stabile. Dal 13, Venere nel segno rende i sentimenti più intensi, favorendo chiarimenti e prove d'amore superate con successo. Le relazioni in crisi potranno arrivare a decisioni importanti, mentre quelle non ufficiali potrebbero diventare più serie. Anche i single vivranno incontri passionali e coinvolgenti, pur dovendo evitare persone complicate da gestire. Per molte coppie nascerà il desiderio di costruire qualcosa di importante insieme, come una casa o un figlio. Benessere. Marte porta molta energia, ma anche agitazione e nervosismo se non gestiti bene. I giorni 17 e 18 saranno ideali per iniziare una routine più sana tra sport, alimentazione e cura personale. Verso fine mese potresti sentirti più stanco, ma il recupero arriverà grazie ai risultati ottenuti e alla ritrovata motivazione. Vergine. Lavoro. Giugno ti permette finalmente di riprendere il controllo dopo mesi di ostacoli e incertezze. Nei primi 15 giorni, Mercurio, Marte e Giove favoriscono comunicazione, idee e nuove opportunità. È il momento giusto per proporre progetti, chiedere cambiamenti o osare professionalmente. Chi lavora in proprio può rinnovare il team o lanciare iniziative importanti. Il 12 sarà ideale per pianificare il futuro, mentre il 29 e 30 favoriscono decisioni concrete e consolidamenti. Amore. In amore arriva una fase più serena e stabile dopo mesi complicati. Le coppie solide ritrovano complicità e tranquillità, mentre i single possono vivere incontri promettenti. Anche un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo e duraturo. Solo l'1 e il 14 potrebbero portare tensioni familiari o piccoli contrasti da gestire con diplomazia. Se un rapporto non ti soddisfa più, sentirai il bisogno di maggiore passione, novità e sincerità emotiva. Benessere. Marte dona energia e voglia di cambiamento, ma lo stress accumulato potrebbe farsi sentire. Urano ti spinge a lasciarti alle spalle situazioni e pensieri che non ti fanno più bene. Dal 21, il sole favorevole porta una ripresa emotiva e fisica più forte e positiva. La fine del mese regalerà maggiore vitalità, motivazione e desiderio di rinnovarti completamente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Bilancia. Lavoro. Giugno apre una fase di transizione in cui gli ostacoli iniziano lentamente a trasformarsi in opportunità. Dopo il 13 arriveranno segnali positivi e una maggiore sensazione di sollievo. I progetti professionali richiederanno però revisioni, strategie, nuova e maggiore attenzione ai dettagli. Mercurio invita a controllare i contratti, spese, tasse e questioni burocratiche con grande precisione. A metà mese potrebbe essere necessaria una consulenza legale o fiscale per risolvere situazioni in sospeso. Per alcuni sarà inevitabile cambiare ruolo, collaborazioni o alleggerire carichi di lavoro troppo stressanti. Amore. Dal 15 giugno il clima sentimentale migliora, favorendo dialogo, passione e chiarimenti. I single sentiranno il desiderio di conoscere persone nuove e vivere rapporti più leggeri e spontanei. Le coppie stabili potrebbero iniziare a parlare di convivenza, matrimonio o progetti futuri. Anche eventuali chiusure saranno vissute con maggiore serenità, come una liberazione da situazioni pesanti. Le giornate 16, 22 e 23 richiederanno attenzione per evitare incomprensioni e discussioni. Molti bilancia saranno attratti da relazioni meno convenzionali e più basate sulla libertà personale. Benessere. Giove e Saturno insieme continuano a creare tensione e cambiamenti destabilizzanti nelle abitudini quotidiane. Lo stress potrebbe riflettersi sul fisico con insonnia, mal di testa e disturbi digestivi. I giorni 2, 3, 9 e 10 saranno più delicati sul piano nervoso ed emotivo. Riposo, alimentazione equilibrata e meno dispositivi elettronici prima di dormire aiuteranno a recuperare energia e serenità. Scorpione. Lavoro. Giugno invita lo Scorpione ad agire con decisione, senza rimandare opportunità importanti. È il momento giusto per proporre idee, cambiare ruolo o avviare nuovi progetti. Il coraggio viene premiato e alcune occasioni potrebbero superare le aspettative iniziali. Le giornate del 7, 8, 15 e 16 favoriscono intuizioni e decisioni strategiche. Dal 22 al 30 arrivano nuove possibilità, con contatti e prove fortunate tra il 24 e il 26. Amore. In amore il mese si divide in due, sereno fino al 13, più teso dal 14 in poi. Anche le coppie solide dovranno affrontare piccoli conflitti legati a stress e impegni. Dialogo e presenza saranno fondamentali per evitare incomprensioni o distanze. Per alcune relazioni già in crisi potrebbe arrivare una scelta definitiva. I single vivranno emozioni leggere e spontanee, senza bisogno di grandi certezze. Benessere. Le energie fisiche e mentali saranno altalenanti, soprattutto tra il 17 e il 19. Riposo, meno stress e maggiore cura personale aiuteranno a recuperare equilibrio e vitalità. Sagittario. Lavoro. Giugno porta al Sagittario nuove opportunità e voglia di cambiamento professionale. Saturno sostiene le iniziative, mentre Urano spinge a lasciare vecchie abitudini lavorative. Mercurio favorisce comunicazioni, trattative e incontri utili per il futuro. Le giornate dal 17 al 19 sono ideali per decisioni importanti e accordi. La Luna nel segno il 27 ispira scelte coraggiose e innovative. È il momento di seminare per i successi di luglio. Amore. Torna maggiore serenità grazie a Venere favorevole dal 13 giugno. È tempo di lasciarsi alle spalle rimpianti e vivere sentimenti con sincerità. I single sono invitati ad aprirsi alle reazioni più autentiche e stabili. Da luglio alcune storie potranno diventare più serie, con possibilità di convivenza e progetti concreti. Il mese incoraggia a seguire il cuore senza paura di amare. Benessere. Dopo settimane altalenanti, torna una maggiore stabilità emotiva e fisica. Le giornate dal 9, 10, 18 e 19 favoriscono relax, sport, amicizie e recupero di energie. Il weekend del 20 e 21 potrebbe invece portare un po' di stanchezza e bisogno di riposo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519947.
3: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
5: Capricorno, lavoro. Giugno si presenta complesso per il Capricorno, soprattutto nei rapporti con colleghi e soci. Le tensioni accumulate emergono con forza, in particolare il 9 e 10, giornate delicate e stressanti. Alcune collaborazioni mostrano limiti o mancanza di fiducia, portando a scelte definitive. Chiudere rapporti poco sinceri aiuterà a liberare energie e aprire nuove opportunità. Anche una delusione professionale può trasformarsi nell'inizio di un nuovo percorso più adatto alle proprie ambizioni. Amore. In amore si avverte stanchezza emotiva, soprattutto nelle coppie di lunga durata. Non si parla necessariamente di crisi, ma di bisogno di dialogo e rinnovamento. Fino al 13 giugno serviranno pazienza e attenzione nelle relazioni familiari e sentimentali. Le coppie dovrebbero uscire dalla routine, mentre i single preferiranno vivere situazioni leggere senza vincoli. Le giornate del 29 e 30 favoriscono incontri intensi e momenti emotivamente coinvolgenti. Benessere. Il mese inizia con nervosismo e pressione mentale, specialmente il 2, 3, 9 e 10 giugno. Anche il 22 e 23 richiedono prudenza per evitare stress e cali di energia. Dal 27 al 30 si percepisce un netto miglioramento del tono fisico e mentale. Acquario. Lavoro. Giugno porta all'acquario tensioni e forte nervosismo, soprattutto l'11, il 12, il 24 e il 25. Serve prudenza nelle spese e nelle decisioni economiche per evitare problemi o passi falsi. Alcuni accordi vengono messi in discussione, mentre altri scelgono nuovi progetti più audaci. Il desiderio di cambiamento nasce dal bisogno di ritrovare motivazione e nuovi stimoli. Giugno invita a fare le scelte coraggiose e anticonvenzionali prima dei cambiamenti attesi da luglio. Amore. Anche i sentimenti risentono dello stress lavorativo e delle incertezze interiori. Le prime due settimane scorrono meglio, ma dal 14 aumentano tensioni e dubbi. Se manca comprensione nel rapporto, l'intolleranza potrebbe crescere, specie il 17 e 18. Le coppie devono capire la vera origine dell'insoddisfazione per evitare conflitti ripetitivi. I single vivono flirt e passioni con prudenza, senza lasciarsi andare completamente. Benessere. Lo stress psicofisico resta alto per gran parte del mese e l'ansia va gestita con attenzione. Scaricare tensione e ritrovare equilibrio mentale sarà fondamentale, soprattutto a metà giugno. Dal 28 al 30 arriva un recupero positivo, utile per benessere, controlli e maggiore serenità. Pesci. Lavoro. Giugno apre per i pesci una fase di rinnovamento e nuove possibilità professionali. Giove sostiene ancora il segno, favorendo intuizioni, decisioni importanti e nuovi progetti. Molti sentiranno il bisogno di cambiare azienda, ruolo o ambiente lavorativo. Dal 22 al 30 possono arrivare risposte attese, occasioni concrete o sviluppi positivi. Le giornate del 24 e 25 sono ideali per proposte, incontri e decisioni strategiche. Amore. I sentimenti si fanno intensi e favoriscono relazioni profonde e progetti di coppia. Il periodo sostiene